0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 13 agosto. Baxter Road, Salisbury. Blacks Road, Gillis Plains, Cavern Road, Dry Creek, Wright Road, Ingle Farm and Grand Junction Road, Hope Valley.
2: Nei Romain Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park, troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
4: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante6president@gmail.com.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
3: su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Apriamo con l'economia del Sud Australia. L'agenzia internazionale S&P Global ha confermato al nostro Stato il rating di credito AA+, con prospettive stabili. In parole semplici, il rating è una sorta di voto sulla solidità finanziaria di uno Stato e sulla sua capacità di ripagare i propri debiti. AA+ è un giudizio molto alto e significa che il Sud Australia viene considerato finanziariamente affidabile e con un rischio molto basso di non riuscire a rispettare i propri impegni. Il tesoriere Tom Koutsantonis ha accolto positivamente la conferma, definendola un segnale della solidità dell'economia e della gestione finanziaria dello Stato. Restiamo sul fronte economico. La società di energie rinnovabili Zen Energy, entrata in liquidazione, deve circa 10 milioni di dollari al governo del Sud Australia. A confermarlo è stato il tesoriere Tom Koutsantonis. Il governo statale figura quindi tra i creditori della società e dovrà ora cercare di recuperare il denaro dovuto. La vicenda solleva interrogativi sul recupero di una somma significativa di fondi pubblici. Passiamo alla politica. Si prepara una sfida per la presidenza del Partito Liberale del Sud Australia. Il senatore federale Alex Antic, candidato alla guida della divisione statale del partito, dovrà affrontare un rivale. Secondo fonti interne citate da The Advertiser, si tratterebbe di una sfida concreta, con un candidato che avrebbe reali possibilità di competere per la presidenza. La candidatura di Antic era stata annunciata nei mesi scorsi. La nuova sfida apre quindi un'altra fase nel confronto interno ai liberali del Sud Australia. E chiudiamo con il meteo. Oggi ad Adelaide, possibilità di rovesci con una temperatura massima di 17 gradi. Tempo variabile anche nel resto del Sud Australia. A Mount Gambier, possibilità di rovesci e una massima di 15 gradi. Cielo parzialmente nuvoloso a Waiala. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
3: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
4: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: siete, studio?
6: 531, la febbre di venerdì sera.
5: Poco ne ha fuoco.
6: Super bomba!
7: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana, 10 to midnight.
5: Grab your husband or whoever you are with tonight.
8: Ciao, dolcissimo.
6: Oh my god!
7: And let the magic unfold.
5: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
6: Sulle mani!

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, buongiorno, buongiorno Paola, ci sei?
1: Buongiorno Sara, io ci sono.
0: Tu ci sei, io ci sono, il mondo della donna c'è, giovedì 13 agosto, sono le 10:25 e siamo qui, pronte per partire con il nostro programma.
1: Con il nostro programma. Giusto, ci è mancato oggi il dottor Orso Osti, che purtroppo
0: il dottor Orso oggi ha avuto un imprevisto
1: come al solito all'ultimo momento, quindi
0: all'ultimo ha saltato
1: il programma
0: e però quindi... noi siamo qui, quindi vi diamo un grandissimo buongiorno.
1: Esatto,
0: oggi c'è il sole, una bellissima giornata. Siamo qui, Paola, per farci due chiacchiere io e te nel nostro salotto del mondo,
1: esatto,
0: della donna.
1: Infatti.
0: E ora lanciamo la nostra sigla e ci risentiamo fra pochissimo. A fra poco!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!
5: Il mondo della donna
4: è sponsorizzato da
5: CFC Australia.
6: Malizia, profumo d'intesa.
4: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Bentornati al Mondo della Donna, Radio Italiana 531. Paola?
5: Ero un po' polemica, quindi adesso mi
7: strano,
5: calmo.
7: Strano, perché di solito
5: tu la polemica non la fai.
7: No, io vabbè, no, la fai tu. Allora, oggi Paola ce l'ha un po' su con il mondo in generale, diciamo.
5: Beh,
7: la verità.
5: Beh, se ce l'avresti anche tu, se fossi venuta qui a fare... Niente, va bene, parliamo no, un po'.
7: Vabbè, anch'io, cioè, ce l'hai su con il mondo, comunque. Adesso vediamo se posso addolcirti sì, con questa cosa. Volevo tu ieri non c'eri, ma c'è stato un bel evento qua alla radio.
5: Esatto.
7: Abbiamo fatto il nostro National Pyjama Day, il primo National Pyjama Day della radio,
5: della
7: quindi
5: radio, esatto.
7: È
5: tutti
7: stato
5: in pigiama, ho visto
7: tutti
5: le
7: in
5: foto.
7: Pigiama, hai visto le foto,
5: c'era
7: eravamo
5: qualcuno che aveva anche la camicia da notte.
7: Camicia da notte, sì. Vestaglie, ciabatte, sì, bellissime,
5: bellissime
7: di ogni tipo,
5: sì, era una sfilata
7: sono
5: di moda.
7: Una sfilata di moda e sono stata molto molto orgogliosa dei
5: infatti,
7: nostri Dior volontari
5: ha parlato dicendo appunto
7: esatto,
5: che era una cosa unica al mondo.
7: Unica,
5: non ha mai visto una cosa.
7: Tu non capisci che è stato proprio bello. I volontari sono venuti in pigiama, ci siamo divertiti, però diciamo che il pigiama è stato la parte divertente della giornata perché poi eravamo sì, qui riuniti per supportare una causa importante che è quella dei bimbi in affido. Quindi abbiamo avuto anche una foster mother che ci ha raccontato la sua esperienza. Quindi è stata proprio una bella mattinata. Poi ci siamo divertiti, abbiamo fatto una piccola raffle, anche il trenino, perché ci sono anche messo la musica, abbiamo fatto il trenino tutti in pigiama,
5: tutti
7: con
5: in
7: le ciabatte. Quindi è stato bello. La prossima volta vieni anche tu.
5: Beh vabbè, se non lo fate il giorno che io sono impegnata vengo.
7: Ah beh certo, allora prima di organizzare chiedo a te.
5: Esatto, sei libera il tal giorno, io ti dico sì o no e quindi sai, i miei
7: va bene,
5: impegni
7: mi
5: sono
7: raccomando,
5: molto
7: me lo segno sì, Paola, non segnatelo, organizzerò più niente segnatelo, perché prima chiederò.
5: Lo so, però sai, non potevo.
7: Chiederò la tua disponibilità.
5: Esatto.
7: Esatto, va bene.
5: No, perché io ho dei nipoti, i quali...
7: No, ma infatti, ma, solo tu, hai tra nipoti. L'altro, hai nipoti. Nessuno in questo mondo ha nipoti.
5: No, io
7: quindi
5: nipoti,
7: facciamo
5: quali...
7: un appello. Allora, ricordiamoci che tutto ciò che verrà organizzato da Adelaide da oggi in poi, prima dobbiamo chiedere a Paola la sua disponibilità.
5: No, assolutamente. Voi potete fare quello che vi pare. Il problema è che quando uno ha due nipoti...
7: Due. Allora, io ti ricordo che ci sono nonnine che ne hanno
5: 20.
7: 20.
5: Io ne ho solo due, ma è come averne 20. Perché uno ha una cosa e uno ha un'altra.
7: Sì,
5: uno va
7: vabbè,
5: scuola,
7: vabbè,
5: uno va
7: questa
5: nell'altra.
7: Te lo passo. Quindi... Sto giro te la passo. Però sappi che è l'ultima volta che tu diserti i miei eventi. Qua lo dico
5: qua lo confermo.
7: In radiovisione, mondovisione, come si dice, non lo so.
5: Esatto.
7: Però
5: scrivetelo
7: qua,
5: perché è l'ultima volta che appunto. Ma lei me lo deve chiedere prima, così io posso dire sì o no. Ma lei me l'ha chiesto.
7: Comunque,
5: prima.
7: Se qualcuna delle nostre donnine c'era ieri, chiamateci, che ci dice se, diteci pure se vi siete divertite. Siamo qui. 0840077700. Vi rispondiamo e fateci sapere se ieri vi è piaciuto questo pigiama. Day. È stato bello venire in pigiama. Io sono venuta da casa in pigiama, Paola.
5: Bravissima.
7: Ho guidato in pigiama. Anche perché, adesso dirò una cosa, dentro di me poi ho pensato, ma anche se mi ferma qualcuno, cioè alla fine, questi non se ne accorgono che io sono in pigiama.
5: No, ma guarda, il fatto che avevi in pigiama poteva anche passare, ma se avevi i bigodini proprio ti cancellavo. Se avevi i bigodini in testa con pigiama e venivi qui, io ti cancellavo proprio, hai capito?
7: Sai che non sarebbe mai potuto succedere.
5: Ah, non lo so. Io
7: il bigodino no, anzi, avevo anche un bel mocassino di pelo, esatto. Che faceva tanta roba, devo dire, quel pigiama e il mocassino, faglielo a spiegare a questi qua. Comunque...
5: No, perché anche perché ti devo dire una cosa, i primi anni che vivevo qui in Australia, mia madre mi venne a trovare e fu sconvolta dal fatto che molte persone camminavano a piedi scalzi, cioè non mettevano le scarpe, ma questo era d'estate ovviamente, in zona... Ma
7: questo
5: ti dico,
7: è una caratteristica dell'australiano. Ma si sa, diciamo che anch'io però sono rimasta un po'
5: sconvolta, ma infatti mia
7: un
5: madre...
7: po' basita, più che altro un po' basita sono rimasta da questa usanza. Perché però so che deriva dal fatto che camminare a piedi nudi
5: fa bene, tutto quello che vuoi
7: fa bene, non lo so, però fa perché c'è questo contatto con la natura, mi spiegavano, con secondo me lo fanno perché loro non ne frega niente, non hanno neanche tempo né voglia di mettersi le scarpe e scendono così a piedi nudi.
5: Appunto.
7: Però in effetti trovare la gente a piedi nudi al supermercato mi fa sempre un po' senso.
5: Anche a me. Perché
7: ma
5: non
7: mi
5: siamo
7: dispiace
5: abituati...
7: per loro, perché poi sti piedi zozzi...
5: Ma infatti mia madre dice, ma questa bambina, che era poi mia figlia, ma come fa ad andare fuori senza le... Ah, dico, chiediglielo a lei, ma io gliele metto poi
7: perché
5: se le toglie.
7: In effetti devo dire che i bimbi sono i primi a prendere le usanze.
5: Le usanze strane.
7: Quindi
5: diceva, ma questa bambina, ma come fa a uscire senza... Ah, dico, chiediglielo, non lo so, io gliele...
7: È sai la prima... che cosa mi fa ancora più strano, che ha fatto strano anche a mia mamma, devo dire, quando è venuta qua, perché ovviamente... immagina quando passi davanti alle piscine che ci sono i corsi, no, per i bambini eccetera, noi abituati quando si va in piscina e si fa la doccia ci si asciuga i capelli fino all'ultimo capello perché sai che il colpo d'aria ti può sempre prendere anche i bambini, qui no. Qui escono dall'acqua, si infilano
5: nudi.
7: No, nudi col costume, si infilano sul famoso hoodie che per chi non lo sa è appunto quel poncio che usano qui,
5: no, io li vedo
7: colorato e escono dalla piscina col cappello bagnato senza neanche la doccia.
5: Ma io li vedo uscire dalla piscina, tu sai, ecco. Che lì da me c'è la piscina,
7: sì,
5: lì dietro,
7: certo.
5: C'è la piscina. Li vedo uscire scalzi con il coso di cotone, come dici tu, ludi così,
7: sì.
5: Bagnati, ma dico ragazzi, non è estate, non fa 40
7: no,
5: gradi
7: ma
5: come in Italia.
7: Allora, intanto ho capito che la questione stagioni non esiste, non interessa.
5: Se loro, per loro
7: perché
5: è sempre
7: per loro è sempre una stessa stagione in cui al massimo, se hanno freddo, sbuttano sul piumino. Cioè tu li vedi in infradito, bermuda, però se hanno freddo buttano sul piumino.
5: Sì. Ho visto anche mamme appunto imbottite, il bambino nudo con i piedini
7: nudo,
5: nudi, vabbè. Che sgambettava, li abituano fin dall'inizio.
7: Il bambino nudo è una costante, ma lo vedi anche dalle divise scolastiche, perché io non so i tuoi, ma i miei non è che hanno una giacca.
5: No, i miei ce l'hanno.
7: Sì, blazer.
5: Sì,
7: il blazer è fatto di cotone, è fatto di...
5: No.
7: È pesante?
5: Cioè, la giacca invernale.
7: Hanno il giaccone invernale?
5: Sì, la giacca estiva, sì.
7: No, ecco, vedi, la mia scuola invece no. Loro hanno la stessa divisa praticamente estate-inverno. Mio figlio ha solo le Bermuda che usa 12 mesi all'anno. Quindi sì, anche, se fa freddo, fa caldo, chi se ne frega. Sì.
5: No, ma c'è anche i calzoni lunghi, ma loro sono abituati con
7: allora, i calzoncini. Allora, il calzone lungo ho notato che viene messo quando diventano più grandi. Per esempio, sì, mio figlio dall'year 10 ha deciso che la Bermuda non fa più, e allora va sempre col pantalone lungo che fa un po' più figo. Mentre il piccolo è più piccolo e quindi continua con il Bermuda. Però ho notato questo cambio di stile. Si vede, non so, che nella senior school usano più il pantalone lungo. Però è sempre lo stesso pantalone, cioè inverno, estate, non c'è altro.
5: Non c'è
7: al massimo c'è la camicia a maniche corte, poi quando scatta il momento, diciamo, della primavera-estate.
5: No, la mia invece, mia nipote, è sempre in maniche corte, è sempre Bermuda. Io dico, ma come fai un freddo così, come io imbottita con il cappuccino,
7: quindi...
5: con questo qua?
7: Siamo arrivati
5: è così, questa
7: così
5: è l'Australia,
7: quindi siamo partiti,
5: signore,
7: dal piede nudo. Perché siamo partiti dal piede nudo? Perché non ci ricordiamo. È bello così. No, in tutto ciò, invece, facendo un collegamento, noi abbiamo le quattro stagioni. E le quattro stagioni in questo momento sono un disastro in Italia.
5: Si fanno
7: non
5: sentire,
7: solo in Italia,
5: sì,
7: ma
5: vero,
7: in Europa in generale. Ricordiamo che c'è questo caldo infernale che dura da giorni indefiniti, perché ormai non è più un'ondata di caldo, è diventata una cosa perenne.
5: Perenne,
7: perenne,
5: sì,
7: perenne,
5: perenne. Il caldo perenne.
7: Caldo perenne.
5: Di tutta
7: però siamo entrati nella settimana
5: di Ferragosto.
7: Quella un po' più calda, soprattutto per l'Italia. Non calda da un punto di vista meteorologico, ma calda proprio da un punto di vista di vacanza. Allora, sai cosa facciamo? Facciamo una piccola pausa,
5: esatto,
7: e poi ci raccontiamo.
5: Andiamo a rinfrescarci un
7: che
5: attimo.
7: Cosa succede durante il Ferragosto. Rinfrescandoci no, perché se pensiamo all'Italia ci sono 40 gradi, ma noi qua siamo un gran bene. Cosa
5: sì,
7: dici,
5: sì,
7: Paola?
5: Al momento sì.
7: Rimanete con noi, rimanete con noi. A fra poco.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
9: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
10: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Green Acres, o chiamami al 83 67 9099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Eccoci di nuovo rientrati dopo questo, che non voglio ripetere perché era il nostro Stefano.
1: È irripetibile.
0: Allora, ti ho messo una bellissima canzone, sentite, Azzurro?
2: Sì, così. Infatti.
0: Bella,
2: questa è una
0: un
2: canzone
0: estate,
2: molto estiva, molto,
0: vero.
2: Molto estate, molto... infatti molto, l'Azzurro, l'Azzurro, il collegio, qua, lui rimane sì, in collegio col sì, cane, sì, effettivamente.
0: Guardavo fuori, c'era il cielo azzurro stamattina, Paola?
2: Ma insomma,
0: un po' sì, so, però, dai.
2: Un po' sì, un po' no,
0: sì,
2: non lo so. A casa mia pioveva stamattina.
0: Pioveva, addirittura?
2: Sì.
0: No, da me no.
2: Io sono uscita in giardino e dico, ma cos'è? Tutto bagnato? Dico,
0: beh, era bagnato, sì, aveva piovuto, sì, secondo
2: recentemente,
0: me,
2: insomma, quindi... No, parlando invece del Ferragosto in Italia, che poi, insomma, è sempre una festa molto importante per gli italiani.
0: Sì.
2: Perché
0: sì,
2: le città veramente si vuotano.
0: Allora, c'è da dire che è una delle feste... Cioè, una festa è proprio la settimana in cui... tutti si fermano in Italia, è inutile
2: sì,
0: girarci
2: negozi
0: intorno.
2: I negozi sono chiusi, tutto è praticamente calmo,
0: quindi,
2: tranquillo.
0: Calmo, tranquillo,
2: ma
0: proprio tutti vanno in vacanza.
2: Sì.
0: Tutti proprio, anche chi fa poche vacanze, però si fa di solito la settimana di Ferragosto.
2: Di Ferragosto, esatto.
0: E come quindi... diceva un comico che mi faceva tanto ridere, non mi ricordo come si chiama, che prendeva in giro appunto gli italiani, diceva tu l'importante è che muori la settimana di Ferragosto perché se vai all'ospedale è tutto chiuso anche
2: tutto,
0: lì.
2: Sì, tutto.
0: Quindi
2: sì, non esiste
0: non
2: neanche
0: stare
2: il medico
0: male,
2: di
0: non morire.
2: Turno.
0: E in effetti nel suo essere sarcastico, un po' se ci pensi è vero. Adesso forse i tempi sono un po' cambiati.
2: Sì, la gente ha capito che non
0: per
2: esiste
0: fortuna,
2: solo il Ferragosto.
0: Le città si svuotano, però puoi trovare comunque ancora i servizi di base aperti, qualche bar rimane aperto.
2: Sì, qualche supermarket.
0: Qualche
2: aperto.
0: Supermarket, ecco, nelle grandi città, poi ovviamente nei paesini di vacanza, sul mare, montagna, ovviamente
2: tutto
0: è tutto
2: aperto
0: e code infinite sull'autostrada. L'altro giorno ho acceso la televisione italiana e ho sentito parlare di bollino nero sulle autostrade, mi ha fatto ridere.
2: Sì, perché c'è il bollino rosso e il
0: bollino nero.
2: Il bollino rosso per che cosa?
0: No, sempre coda, ma bollino nero è quello proprio morite in autostrada, sì, praticamente.
2: Anche perché appunto se succede un incidente voi morite in autostrada,
0: mamma
2: non
0: mia,
2: voi. Quelli
0: e
2: degli
0: poi pensa,
2: magari si salvano,
0: no,
2: ma la coda.
0: E la coda, e pensa a trovarsi di giorno con 40 gradi, con i bambini, insomma.
2: Sì, appunto, è veramente una
0: sì,
2: cosa
0: anche se
2: allucinante.
0: Devo dire, è abbastanza per noi normale fare un po' di
2: sì,
0: coda, no?
2: Perché ecco, noi italiani siamo abituati
0: sì, perché
2: Ferragosto,
0: a meno che tu non vada fuori dall'Italia, che ovviamente prendi l'aereo e vai da qualche parte, ma le vacanze, io mi ricordo, le ho sempre quasi fatte in Italia con i miei genitori e si partiva in macchina e si facevano tante code, ma io stessa, poi andando in Liguria, sai, Milano-Genova è sempre... ma come anche andare a Rimini dalle tue parti eccetera, sono autostrade, autostrada del sole, sempre di battute,
2: no quindi... no, ma non puoi fare né l'autostrada né la strada normale,
0: esatto,
2: cioè è consigliabile non farlo perché vi potete trovare incastrati lì e fate la
0: Ferragosto
2: sull'autostrada perché non vi spostate, insomma,
0: che magari può essere un'alternativa,
2: sì,
0: cosa
2: sì,
0: dici? Infatti. Ma tu lo sai l'origine del Ferragosto?
2: No, io l'origine non lo so. So che è sempre esistito,
0: allora, sì,
2: in
0: è
2: tutti
0: da,
2: gli
0: da
2: anni
0: sempre
2: della mia vita.
0: Ma esiste dall'Impero Romano.
2: Ah, ecco.
0: Ferragosto vuol dire ferie Augusti in latino. Vuol dire
2: sì,
0: le ferie di Augusto.
2: Augusto.
0: Augusto è dell'imperatore Ottaviano Augusto nel XVIII secolo avanti Cristo. Aveva voluto dare un periodo di riposo a chi lavorava nei campi. E l'ha fatto nel mese di agosto.
2: Perché, diciamo così, è il mese forse più caldo
0: anche
2: in Italia.
0: Quindi, per celebrare questa cosa, l'ha dato il mese di agosto. Poi, col tempo, la data è stata fissata al 15 agosto. E
2: ecco,
0: quindi è rimasta e deriva dalle ferie proprio dell'imperatore Augusto, Ottaviano Augusto. Quindi, 15 di agosto. Allora, cosa succede, Paola, il 15 di agosto? Tu mi stavi dicendo che dalle tue parti che cosa si fa?
2: Well, voi sapete che la Riviera Romagnola comincia praticamente da Cesenatico e va giù fino a, passa Milano Marittima, quelle zone.
0: Beh,
2: lì.
0: Fin forse dopo Gabice Mare? Numana?
2: Gabice Mare, perché dopo diventa...
0: Dopo inizia le Marche.
2: Le Marche, sì, esatto, diventa la Riviera Marchigiana. Comunque, in questo periodo, soprattutto per Ferragosto, la settimana di Ferragosto, voi sapete, c'è la famosa Notte Rosa, è tutta tutta la Riviera Romagnola si veste di rosa.
0: Che meraviglia!
2: È una cosa, guarda, spettacolare. Addirittura i fuochi d'artificio sono tutti rosa. Perché no, poi a mezzanotte succedono i fuochi artificiali.
0: Non mi sono mai trovata a Ferragosto, credo,
2: io
0: sulla Riviera Romagnola.
2: Io sì, mi sono trovata un anno che ero tornata dall'Australia ed ero in vacanza e pensa, mi ricordo che c'era la banda Casadei che suonava proprio a Cesenatico, quindi l'andammo a vedere perché i ragazzi erano venuti qui in Australia e li avevamo conosciuti.
0: Che meraviglia!
2: Quindi sai, la Elena Spinelli,
0: sì,
2: tutti noi
0: che salutiamo, salutiamo Elena.
2: Esatto, noi Emiliano Romagnoli avevamo conosciuto sta banda, quindi l'abbiamo portata fuori, siamo stati con loro in compagnia e poi appunto quell'anno lì mi sono ritrovata in agosto a essere presente al loro concerto che loro fanno sempre tutti gli anni, era mi sembra Riccione in centro, in piazza Riccione,
0: Viale Ceccarini,
2: in
0: no?
2: Viale Ceccarini, in fondo Viale Ceccarini.
0: Per chi non
2: piazza.
0: Lo sapesse, esatto. Viale Ceccarini è la via principale di Riccione, dove si fa un po' lo struscio, no? Ci sono tutti i negozi,
2: sì, tutti
0: si
2: i negozi,
0: la sera,
2: esatto.
0: Se ci sono delle manifestazioni le fanno lì, no?
2: Esatto.
0: Che finisce
2: sul mare con una grande piazza e lì appunto c'era questo la banda di Casadei. E l'andammo a salutare quando in un intervallo e loro dissero: siamo orgogliosi di avere tante tante persone qui, ma soprattutto avere anche degli australiani. Che poi noi non eravamo ancora australiani,
0: vabbè,
2: momento,
0: però vivevate qua, quindi
2: vivevamo
0: insomma
2: qui. Quindi veramente fu una cosa molto carina. E mentre appunto c'era il concerto, a un certo punto guardando in alto abbiamo visto due o tre stelle cadenti, perché voi sapete che dal 10 di agosto al 16 praticamente è una settimana dove cadono le stelle e voi
0: sì potete... perché è proprio la prima notte è la notte di San Lorenzo,
2: è la San Lorenzo, esatto.
0: Però è tutta la settimana
2: è
0: si possono vedere gli
2: strascichi, esatto.
0: E tu hai guardato qua?
2: Sì, è bellissimo. No, qui no,
0: qui no,
2: ma in Italia sì, qui
0: beh,
2: no, perché non
0: sì.
2: So, non credo che
0: non
2: qui
0: c'è
2: ci sia
0: qua.
2: No, anche perché no,
0: dipende
2: perché...
0: dall'emisfero dove sei,
2: esatto. Poi qui
0: esatto.
2: È inverno, quindi non
0: un
2: è...
0: disastro,
2: non è che tu
0: no, in Italia sì, anche a me piaceva
2: la notte di San
0: un attimo
2: Lorenzo
0: guardare su, sì, e vedere,
2: perché poi sapete che queste stelle cadenti voi potete esprimere un desiderio e dicono che il desiderio sia vero, quindi
0: è vero, c'è questa leggenda,
2: diciamo appunto. E quindi no, una cosa abbastanza simpatica.
0: Ma senti, ma quindi questa notte rosa vuol dire che diciamo ci si veste di rosa?
2: Sì, tutti quanti vestiti, magliette rosa, capellini rosa.
0: Insomma, devi avere un accessorio rosa.
2: Se vai in disco, ma possibilmente che
0: si veda
2: appariscente,
0: ah,
2: non,
0: ecco,
2: non magari
0: una parrucca rosa ci sono.
2: Una parrucca, come no, adesso perché sono di moda le parrucche, tutte queste parrucche rosa.
0: Allora, ti dirò una cosa che secondo me poi, allora credo che la notte rosa sia proprio nata da voi, no?
2: Sì,
0: sulla
2: Riviera
0: Romagnola,
2: Romagna,
0: però
2: sì.
0: La replicano in tante altre città.
2: Ah, penso di sì,
0: perché
2: esatto.
0: Io ho visto in Liguria, anche a Sestri Levante c'è stata la notte rosa, forse non proprio la notte di Ferragosto, ma durante il mese di agosto.
2: Sì, durante il mese, nella settimana di Ferragosto.
0: Sì, esatto,
2: insomma.
0: Esatto.
2: Però tutti vestiti di rosa, abiti, tutto qua, macchine con...
0: Dovevo andare io con la mia targa rosa, vedi, passare.
2: Esatto, tu con la targa rosa, ma poi sono macchine con teloni sopra rosa, insomma,
0: ah, che
2: qualsiasi
0: meraviglia.
2: Cosa rosa, addirittura ti fanno, mi sembra, la piadina rosa,
0: no!
2: Non so. Sì, sì, perché bello. È talmente diffusa. Prima è cominciata forse in silenzio, ma adesso è talmente diffusa.
0: È conosciuta, sì,
2: è conosciuta. Quindi sai benissimo che quella notte lì, poi già te lo dicono in spiagge, i bagnini, tutto quanto.
0: Figuriamoci,
2: quadro,
0: la pubblicità.
2: In altoparlante, appunto, stanotte o stasera, e quindi tutti, insomma, vestiti di rosa.
0: Che bello, mi ricordo gli altoparlanti nelle spiagge romagnole,
2: sì,
0: soprattutto
2: perché...
0: quando si perdeva un bambino.
2: Esatto, esattamente. Poi la cosa fantastica è che si ritrovava sempre.
0: Sì.
2: E poi niente, appunto, lo annunciano fortemente perché i bambini, sai, si allontanano, è facile perdere.
0: Certo, sì, sì. Anche poi perché... sono grandi, ci sono, pensate, non so quante file di ombrelloni ci sono.
2: No,
0: cioè,
2: ma appunto...
0: devi fare un chilometro per andare dal bar al mare.
2: Sì, sì, appunto, devi farti un chilometro di spiaggia prima di arrivare alla spiaggia. Quindi immaginate le persone.
0: Pieno, figurati pieno. Ad agosto. Va bene, cara Paola, allora, su questa bellissima immagine della Notte Rosa facciamo una piccola pausa. Rimanete con noi se avete voglia di chiamarci e dirci che cosa fate normalmente a Ferragosto, che cosa facevate in Italia. Siamo sempre qui, 83407700. Rimanete con noi che torniamo fra pochissimissimo, a fra poco.
1: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Apriamo con l'economia del Sud Australia. L'agenzia internazionale S&P Global ha confermato al nostro Stato il rating di credito AA+, con prospettive stabili. In parole semplici, il rating è una sorta di voto sulla solidità finanziaria di uno Stato e sulla sua capacità di ripagare i propri debiti. AA+ è un giudizio molto alto e significa che il Sud Australia viene considerato finanziariamente affidabile e con un rischio molto basso di non riuscire a rispettare i propri impegni. Il tesoriere Tom Koutsantonis ha accolto positivamente la conferma, definendola un segnale della solidità dell'economia e della gestione finanziaria dello Stato. Restiamo sul fronte economico. La società di energie rinnovabili Zen Energy, entrata in liquidazione, deve circa 10 milioni di dollari al governo del Sud Australia. A confermarlo è stato il tesoriere Tom Koutsantonis. Il governo statale figura quindi tra i creditori della società e dovrà ora cercare di recuperare il denaro dovuto. La vicenda solleva interrogativi sul recupero di una somma significativa di fondi pubblici. Passiamo alla politica. Si prepara una sfida per la presidenza del Partito Liberale del Sud Australia. Il senatore federale Alex Antic, candidato alla guida della divisione statale del partito, dovrà affrontare un rivale. Secondo fonti interne citate da The Advertiser, si tratterebbe di una sfida concreta, con un candidato che avrebbe reali possibilità di competere per la presidenza. La candidatura di Antic era stata annunciata nei mesi scorsi. La nuova sfida apre quindi un'altra fase nel confronto interno ai liberali del Sud Australia. E chiudiamo con il meteo. Oggi ad Adelaide, possibilità di rovesci con una temperatura massima di 17 gradi. Tempo variabile anche nel resto del Sud Australia. A Mount Gambier, possibilità di rovesci e una massima di 15 gradi. Cielo parzialmente nuvoloso a Waiala. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Il mondo della donna
7: è sponsorizzato da
6: CFC Australia.
8: Felce azzurra, profuma la tua vita.
9: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: E su Volare di Domenico Modugno torniamo qui in studio, cara Paola, oddio.
1: Sì, a parlare del Ferragosto italiano.
0: Esatto, ho messo, vedi, un po' di stamattina, un po' estate, un po'
1: sì,
0: musiche
1: sì,
0: così.
1: Effettivamente
0: mi piaceva questa cosa, perché rimaniamo sempre sul mood estivo, perché ogni volta io non sono nel mood estivo, poi però guardo il calendario. Dico, mannaggia, il 13 di agosto, io che faccio con il 13 di agosto?
1: Sto congelando quando in Italia invece stanno sciogliendosi al sole.
0: Mannaggia!
1: Proprio. Non so se riescono a fare la cura del sole, perché il caldo è talmente...
0: Sai che mi dicevano che si fa fatica anche stare al sole.
1: Sì, infatti...
0: Devi essere bagnato, fare il bagno, se sei al mare, ma se no fa fatica anche stare al sole.
1: Immagino, perché sai, i gradi si sentono.
0: Ma proprio caldo, ma poi è caldo anche il mare, mi hanno detto, sì, che non è positivo, purtroppo. Troppo, no. Perché il mare deve essere
1: fresco,
0: poi,
1: rinfrescante.
0: Sì, deve essere della temperatura giusta, perché poi vediamo che arrivano anche i pesci tropicali da noi, insomma non è una cosa...
1: Non è bella.
0: Normale. Comunque, allora, torniamo al Ferragosto. Dicevamo, cara Paola, quindi ci hai raccontato questa cosa bellissima della notte...
1: Rosa.
0: Notte bianca è un'altra cosa.
1: Sì, la notte bianca è un'altra... Fai la notte bianca nella notte rosa, perché non vai a dormire.
0: Esatto, fai le ore piccole nella notte rosa.
1: Sì,
0: vai così. No, allora, abbiamo detto che c'è il grande esodo estivo durante la settimana di Ferragosto, verso mare, montagna, quindi bollini rossi, neri, arancioni, che più ne ha. Chi più ne metta, ma diciamo la tradizione vuole che la giornata di Ferragosto si passi in famiglia,
1: esatto,
0: con un pranzo o una cena o una gita fuori porta, che è proprio il classico
1: della giornata.
0: Sì. In molti paesi la sera di Ferragosto vengono fatti i fuochi d'artificio.
1: Sì, ma dappertutto.
0: Dappertutto,
1: penso,
0: Sì, più o meno. Sì.
1: In Italia sicuramente,
0: sì, in effetti, soprattutto al sud, io mi ricordo quando adesso prima parlavamo della Puglia, quando passavo le vacanze in Puglia mi ricordo che il Ferragosto era una festa proprio grande,
1: sì,
0: grande, con fuochi d'artificio ovunque,
1: sì,
0: grigliate, cene fuori,
1: all'aperto.
0: Mi ricordo si andava in spiaggia, si metteva il cocomero in acqua per rimanere fresco.
1: Fresco, che
0: esatto,
1: poi era più caldo che fresco, ma comunque sì, anche il cocomero. Ma i pranzi comunque sono famosi, insomma, il pranzo di...
0: Sì, devo dire che poi stando al nord un po' meno, dai, sì, Ferragosto,
1: forse a Milano, ma a Bologna no.
0: Però io di solito a Ferragosto, devo dire, la maggior parte delle volte sono in Liguria negli ultimi anni,
1: ecco,
0: sono sempre
1: quindi,
0: prima di venire qua. Alla fine, sì, ma una giornata un po' come un'altra. Adesso per noi non è proprio... sei già in vacanza, quindi al massimo magari... Anche perché o vai No, più che altro ci organizzavamo a casa per una cena con amici, perché poi andare fuori c'è la gente, sai, quando quelle giornate
1: caos,
0: piene
1: sì,
0: di turisti c'è caos. E sì, si stava magari insieme la sera o...
1: Ma ci sono anche le sagre di paese, le famose
0: sagre
1: di paese.
0: Sì.
1: Nei paesi esistono ancora e lo fanno ancora.
0: Quello mi piace
1: esatto,
0: tanto.
1: Esatto.
0: E devo dire che fra Liguria e Toscana ce ne sono tante, noi siamo sempre lì in zona.
1: Sì, ma infatti festeggiano un prodotto praticamente, come il cocomero oppure il pesce, la porchetta.
0: Sì, la porchetta, è vero,
1: i dolci regionali sulle bancarelle.
0: Sì, sì, sì, sì,
1: lo so, balli in piazza, perché anche quello esiste, la musica.
0: Sì, è vero, mi ricordo che c'era da noi la sagra del minestrone. In Liguria,
1: vedi, appunto. Ma io
0: mi
1: ricordo un anno era su a Courmayeur, una cosa stranissima, e c'era questo complesso in piazza il 15 di agosto che suonava il liscio. Guarda, io non ho mai visto tanta gente giovane ballava
0: bello,
1: il liscio, perché era una cosa,
0: nelle
1: era
0: piazze,
1: per agosto, in piazza, nella piazzetta lì di Courmayeur, appunto, ballavano il liscio. Io mi sono meravigliata, sai, da buona bolognese mi trovavo lì, dico, ma come ballano il liscio?
0: Tu sarai una regina del ballo del liscio, no, Paola?
1: No,
0: con Raul Casadei.
1: No,
0: come no?
1: No, ma però mi sono meravigliata perché era... Parlo forse di 10-15 anni fa, non era proprio tanto, era ancora il momento del rock, dei cantanti, vedere questi giovani ballare appunto il liscio e divertirsi, ha detto, beh, vedi, però non è una cosa fatta male.
0: Ma io credo che il liscio sia una cosa che rimanga poi, va bene le mode, i balli, eccetera, ma il liscio è quella cosa un po' intramontabile, no?
1: Dobbiamo spiegare che cos'è il liscio, però.
0: Dobbiamo spiegare cos'è il liscio qui?
1: Beh, penso
0: spiegalo tu, che che ce l'hai nel sangue, Paola.
1: No, io non ce l'ho nel sangue, però no? Il ballo liscio è quel ballo che non so cos'è, il valzer, la mazurka, sì. Quei balli un
0: oddio,
1: po'...
0: Oddio, difficile da spiegare il liscio, per noi sì. È proprio,
1: è
0: una, si
1: una
0: capisce.
1: Cosa normale.
0: Sì, è vero.
1: E anche il ballo della mattonella, insomma, quello che stai fermo lì con la tua ragazza, con la... il tuo
0: ragazzo. Beh sì, diciamo che il liscio si balla per di più a coppia, no?
1: Sì, vabbè,
0: è un ballo di coppia,
1: sì,
0: quindi.
1: Non puoi ballare da solo il liscio, hai capito? Mentre adesso tu vai e balli... Non
0: balli
1: sai
0: da solo.
1: No, non sai con chi balli.
0: Ma no, balli con tutti.
1: Balli con
0: capita,
1: tutti.
0: Capita, capita.
1: Ti guardi, ma tu chi sei? Non lo so, io
0: non
1: sono
0: lo so.
1: Giovanni, tu chi sei? Paola. Ma invece il liscio vai con il tuo compagno o la tua compagna. Ecco perché appunto mi meravigliai, perché vedevo queste coppie giovani.
0: Che
1: ballavano. Giovani, che secondo me dovevano ballare il rock and roll. Non, non
0: vabbè, però ballavano tutti e due magari.
1: No, ballavano tutti e due, si divertivano. Questa è un'altra cosa tipica di Ferragosto.
0: Di Ferragosto.
1: Perché...
0: Ma sai invece cosa c'è l'usanza che c'è a Roma? Io non la sapevo.
1: No, neanche io.
0: C'è un'usanza molto storica e molto specifica, che è mangiare il pollo con i peperoni. Che dici?
1: Sì,
0: e dice che la tradizione risale a quando i datori di lavoro davano ai dipendenti una gratifica extra, appunto, per il Ferragosto, e le famiglie che erano un po' meno abbienti si potevano permettere finalmente di comprare la carne e compravano il pollo.
1: Esatto.
0: Che era un lusso ai tempi, ovviamente, comprare la carne.
1: Esatto, anche perché il pollo era proprio pollo, non
0: esatto.
1: Era d'allevamento.
0: No, no, lo ammazzavano lì.
1: Sì, no, no, era proprio quello che aveva il gusto di pollo.
0: Di pollo.
1: Capito,
0: e quindi è rimasta questa tradizione di mangiare il pollo con i peperoni.
1: Ecco, esatto. Sai che bello, che buono, ma com'è, una peperonata?
0: Non lo so, io devo dirti che il pollo con i peperoni a me piace tantissimo. Primo perché io potrei mangiare i peperoni in ogni
1: sempre.
0: Come, in ogni dove, anzi
1: ho
0: faccio
1: capito.
0: Un appello, se qualche donnina vuole prepararmi dei peperoni, io li mangio dappertutto, e soprattutto il pollo con i peperoni, anche perché lo faccio molto semplicemente, via giù in padella e viene, anzi in friggitrice ad aria,
1: e ci metti peperoni e pollo,
0: peperoni
1: insieme.
0: E pollo, sale, pepe, un po' d'olio, un po' niente, di pangrattatino, sai che rimane un
1: ma
0: po' così,
1: niente pomodoro,
0: no no no, io lo voglio liscio,
1: ah, liscio.
0: Non è una peperonata, è proprio però mi ricordo la peperonata che mi faceva mia mamma con le patate, il pomodoro. Ah sì, come mi manca. Troppo complicata da
1: le
0: fare.
1: Le melanzane,
0: no, no, no,
1: le zucchine,
0: buono,
1: va bene.
0: Sì.
1: Insomma,
0: buono, buono.
1: Un'altra cosa molto famosa
0: sì?
1: Per Ferragosto è il famoso Palio dell'Assunta a
0: ah,
1: Siena.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Che è una cosa spettacolare che vi consiglio di vedere, perché in genere l'SBS la fa vedere. Non
0: bello.
1: So, gli anni passati l'ho vista, adesso non so.
0: A parte che anche solo andare a Siena a fare un giro, anche quando non c'è il palio,
1: è bellissimo.
0: Una cosa meravigliosa.
1: Esatto.
0: E sì, quindi ricordiamo che è una corsa di cavalli, perché ci sono le contrade cittadine. Sì.
1: Sì. Sì, ma per noi è una corsa di cavalli, per loro è un modo di vivere.
0: Ah sì, sì, loro vivono per il palio.
1: No, vivono per il palio. Per la... ogni contrada ha il suo
0: sì,
1: gruppo
0: sì,
1: di
0: sì,
1: persone.
0: Sì, sì.
1: Tu non puoi sposare
0: no.
1: Uno di un'altra contrada.
0: No, no,
1: lo sai
0: devi
1: questo?
0: Essere... No,
1: devi
0: questo
1: essere
0: lo sapevo. Della... Veramente? No,
1: ti giuro.
0: Oddio, che angoscia.
1: Sì, infatti se c'è... Se succedono qualche amore, se
0: non
1: capita,
0: si dice sì,
1: non si dice, perché si dice. Sennò ti ammazzano, devi
0: no, so prendere... che è molto sentito,
1: molto sentito, almeno a me lo raccontavano, io non so se è vero o meno, però qualcuno mi ha raccontato appunto che le persone di quella contrada vivono, respirano in quella contrada.
0: Beh,
1: cioè
0: sì, infatti
1: hanno i loro posti di ritrovo, le
0: ah,
1: loro,
0: okay, quindi
1: loro
0: è proprio una fazione,
1: è una fazione, quindi però tu non puoi andare fuori dalla contrada e sposarti uno di un'altra contrada, perché
0: sacrilegio.
1: È sacrilegio, perché quando poi c'è il palio per chi tieni?
0: Un casino.
1: È come quando io vedo l'Australia e l'Italia che
0: non sai chi tenere,
1: non so cosa fare, perché
0: se lo dico io, allora se Australia contro Italia tieni l'Italia,
1: lo so.
0: Brava.
1: Lo so, però delle volte ti viene anche da dire ma povera Australia.
0: Vabbè, sì, è vero. Va bene, cara Paola, allora facciamo una piccola pausa sul nostro Ferragosto, e dopo quando tornate qui, perché non andate via, perché noi siamo qui, ci raccontiamo che cosa facciamo qua a Ferragosto, perché
1: esatto.
0: Anche qui festeggiamo, anche
1: questa
0: qua
1: è
0: attenzione
1: differenza fra il Ferragosto
0: attenzione.
1: Italiano anno al Ferragosto australiano.
0: Rimanete con noi, a fra pochissimo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Length Hatfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Ciao, sono Anna di Amoron Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amoron Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: L'estate sta finendo?
1: Effettivamente.
0: No, qua no, noi no. Però qui, secondo me quest'anno non vedono l'ora che finisce. Cosa dici Paola? L'estate?
1: L'estate in Italia sì. Qui non so adesso cosa verrà, perché effettivamente se è stata così caldo là, immaginate cosa verrà qui.
0: Perché?
1: Beh, non lo so, in genere sai com'è il clima.
0: Dici che farà, non lo so, vedremo, tanto ci abbiamo ancora un po' di mesi purtroppo da aspettare.
1: Un po' però, molti.
0: Vabbè, speriamo di no, dai, siamo già a metà agosto, volato
1: No, il tempo vola, sì, effettivamente,
0: tempo vola,
1: però non so adesso il clima come... Quest'anno è stato un freddo eccezionale in Australia.
0: Ma secondo me è freddo, ha piovuto tanto.
1: Sì, più che freddo. Pioggia, ma anche molto freddo. Ci sono state mattine qui che io non mi ricordo di averle mai.
0: Forse qui, sai, il clima che cambia, di là fa caldo e di qua viene più freddo. Cosa dici?
1: Sì, molto più
0: può
1: freddo.
0: Essere.
1: Sì, per me sì, ma infatti a detta di
0: va
1: tutte.
0: Va al contrario.
1: A detta di tutte le mie amiche, dicono tutte che è stato un freddo eccezionale.
0: Allora, io ti dico, però, visto che l'anno scorso abbiamo detto che l'estate è stata breve, speriamo va bene, anche se viene un po' di caldo, cavolo, no? Ti ricordi che l'anno scorso ci siamo lamentati che non andavi al mare?
1: No, ma nessuno andava al mare, come potevi?
0: A parte che qui, vabbè, andare al mare poi.
1: Vabbè, cioè, andare al mare, insomma, vai al mare. Ma
0: vai al mare senza fare grandi nuotate.
1: O fa un caldo che si soffoca, o fa un tira un vento che gli ombrelloni non ci
0: non
1: stanno.
0: Ci stanno, quindi... Oppure se entri in acqua c'è lo squalo, quindi alla
1: appunto,
0: fine,
1: che ti
0: sempre...
1: mangia.
0: Dalla padella alla brace, diciamo.
1: Sì. Definitivamente nella brace. A me che io non è che vada molto lontano dalla riva. Ma
0: no,
1: comunque...
0: io no, qui... ci puccio il piede,
1: lo bagni,
0: bagno il piede, controllo i figli che tornino, ma non è che mi viene proprio da
1: tuffarti e fare nuotate,
0: no, ma anche
1: da...
0: fare quel relax, sai, che uno si mette sul materassino e
1: no,
0: vaga,
1: vede,
0: prende il sonno, no, ecco, perché
1: ti mette lo squalino che si avvicina,
0: o lo squalo, con... il granchio blu, o la medusa, cioè qualcosa che ti pigli, qua c'è sempre, okay, quindi
1: allora dici, definitivamente
0: sto sulla spiaggia. Allora, okay. Detto ciò, c'era un'ultima cosa che ci piaceva del Ferragosto, vero Paola?
1: Sì, che non abbiamo detto, il fatto che è la domenica è la domenica dell'Assunzione della
0: sì,
1: Madonna, quindi è una festa
0: anche
1: religiosa.
0: Sì, infatti ci sono anche tante processioni,
1: è vero, sì,
0: si va a messa,
1: sì.
0: Sì, sì, si ricorda
1: l'Assunzione. Bisogna ricordare Madonna. L'Assunzione della Madonna, perché
0: esatto,
1: effettivamente
0: esatto.
1: Noi ricordiamo il Ferragosto come festa, ma l'importanza è anche questa.
0: Infatti c'è una festa molto famosa che ricorda la Madonna, che viene fatta a Messina,
1: la festa dell'Avara.
0: La festa dell'Avara, e trascinano per le strade, una gigantesca struttura in legno alta circa 13 metri.
1: Pensa a te.
0: Che rappresenta appunto l'Assunzione della Madonna. Dice che è considerata una delle processioni itineranti più grandi al mondo, che è tirata a forza proprio dal centinaia di persone.
1: Con le corde,
0: quindi interessante questa,
1: sì, interessante, questa e se
0: festa.
1: Avete la possibilità andate a vederlo, perché penso che sia una cosa molto diversa da tutte
0: le altre
1: a Messina, esatto,
0: sì, si chiama la festa dell'Avara, interessante,
1: però questo
0: qua.
1: Sì, è proprio il giorno della Madonna, lo fanno
0: sì,
1: proprio il
0: sì
1: giorno...
0: a Ferragosto lo fanno, quindi vedi che è sentita anche da un punto di vista religioso.
1: No, è molto sentita dal punto di vista religioso. Io questo quando ero giovane non me ne rendevo conto, ma adesso ho capito.
0: No,
1: che effettivamente...
0: io mi ricordo, perché molti vanno a messa.
1: Vai a messa, esatto, però non

0: siccome noi siamo, ricordiamo, sempre italiani, ci piace anche festeggiarlo anche se siamo down under. E una delle feste più grandi che c'è qui è il Ferragosto di Sydney.
1: Esatto.
0: Che è uno street festival che si tiene in questo caso domenica 16 agosto. Perché beh, il Ferragosto è sabato, però lo festeggiano domenica 16 agosto dalle 10 alle 17 orario di Sydney. Quindi qua sarà dalle 9 e mezza alle 4 e mezza, perché sì, è mezz'ora esatto, di differenza, a Five Dock, che è uno dei quartieri, quello più storico italiano che c'è
1: di Sydney,
0: a Sydney.
1: Esatto.
0: E allora, intanto la radio, ricordiamo, sarà presente con, trasmetterà tutto il giorno, andremo a trasmettere e a portare la nostra radio anche nel New South Wales.
1: Esatto.
0: Ed è una cosa interessante, è che è il 29esimo anno di questa manifestazione, che nasce negli anni 90 come piccola iniziativa di quartiere. Esatto. Ma che oggi attende più di 100.000 visitatori.
1: Ma sì, perché diventa una cosa molto popolare, nel senso che poi tutti ne parlano, le strade si chiudono, possono venire a provare esatto, il cibo italiano, i prodotti italiani.
0: Però pensa,
1: la
0: da una piccola festa di quartiere è diventata, sai, una delle feste più grandi di Sydney.
1: Lo so, però devi considerare una cosa, che se la cosa piace, diventa importante, la fanno diventare importante, cioè
0: sì, certo,
1: cominciano in piccolo però poi si sviluppa.
0: Si sviluppa, infatti esatto, è più di un chilometro di street esatto, festival con più di 200 stand,
1: esatto,
0: ci sono tre stage di intrattenimento, ricordiamo che ci saremo noi, ci sarà anche Marco e Simone che andranno in giro come MC, quindi cibo, prodotti artigianali, gastronomia, quindi una bella cosa.
1: Senz'altro, senz'altro, ma come a Sydney, anche a Melbourne, solo che a Melbourne non è adesso, non è
0: no,
1: in questo
0: a Melbourne
1: periodo,
0: lo fanno a ottobre, sì, sì, fanno ottobre, però diciamo che questo è proprio per festeggiare il Ferragosto, mentre
1: italiano,
0: la festa italiana di Melbourne è proprio
1: è una
0: per
1: festa
0: festeggiare
1: italiana, ma lo fanno in tutte le città adesso, perché effettivamente stanno riconoscendo che gli italiani hanno fatto tanto per l'Australia,
0: sì, sì,
1: nonostante
0: sì, sì,
1: tutto,
0: sì, quindi
1: quello che dicono, quello che vogliono, però senti, la cucina l'abbiamo
0: portata a noi.
1: No, perché non mi dire che
0: insomma, bisogna dirlo, Paola.
1: Bisogna dirlo, perché vedi, infatti, cos'è? Una cosa culinaria, gastronomia, prodotti artigianali.
0: E chi più ne ha più ne metta.
1: Che più ne ha più ne metta. Quindi noi italiani abbiamo fatto questo. Ma anche il soccer, la famosa soccer, il calcio qui, che l'ha portato. Gli italiani, i polacchi.
0: Gli europei.
1: Gli europei, certo, perché loro a parte il footy, quello che loro chiamano
0: footy,
1: non avevano, e quindi noi siamo stati i primi a portare, insomma, gruppo di italiani, diverse persone europee, però hanno...
0: Allora, ricordiamo che noi saremo lì, noi andremo, saremo lì a trasmettere, quindi domenica accendete la radio che vi racconteremo quello che vediamo lì, quello che c'è, le persone, tutto quello che succede al Ferragosto di Sydney. Rimanete con noi, facciamo una piccola pausa, cara Paola,
1: sì,
0: che
1: esatto,
0: gli sponsor chiamano, e ci ritroviamo qui fra pochissimo. Non andate via, che siamo qui, non andate via.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per giovedì 13 agosto, Baxter Road, Salisbury, Blacks Road, Gillis Plains, Cavan Road, Dry Creek, Wright Road, Ingle Farm and Grand Junction Road, Hope Valley.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith. Dal 24

0: al 30 agosto.
1: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
0: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
1: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
0: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
1: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
0: sì?
1: Tu, ci vai tu.
0: Ci vado io.
1: Peter,
0: io
1: ragazzi,
0: e Peter, Clara.
1: A Taste of Italy Griffith.
0: Experience Italy in the heart of Griffith.
2: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
3: Il mondo della donna
4: è sponsorizzato da
3: CFC Australia.
5: Malizia, profumo d'intesa.
6: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Sorry, scusa, lo sento Paola, dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma come fanno a trovare un nome del genere? Dove l'hanno scoperto un nome del genere? Non lo
0: I pinguini tattici nucleari, non lo so, però devo dire che saltano fuori sempre con delle belle canzoncine.
1: Ma
0: a me piacciono.
1: Dico che le canzoncine, ma
0: il nome
1: del complesso, immagina.
0: E beh, quello che c'era a Sanremo, dito nella piaga, insomma.
1: Il dito nella piaga è una cosa che lo sento un po' di più, ma pinguini tattici nucleari. I pinguini non sono tattici.
0: No, allora ti darò un compito. Tu per settimana prossima mi devi scoprire
1: perché,
0: come, da dove deriva questo nome di questo gruppo dei pinguini tattici nucleari.
1: No, sono
0: spaziati. Dai, ti do questo compito. Io voglio saperlo perché non lo so neanche io, ti dico la verità. Ma è un gruppo che mi piace.
1: Ma se ti piace il gruppo, d'accordo. Però che ti piace il gruppo e ti piace il nome del gruppo.
0: No, però in effetti non me lo sono chiesto da dove deriva questo. Ho sempre pensato che buffo nome, però ci sarà sicuramente dietro una storia, sicuramente.
1: Che uno era un tattico nucleare.
0: Forse uno era un tattico, forse un pinguino, non lo so, però studiamola.
1: Poveri questa, pinguini!
0: Questa mi piace, questa domanda mi è piaciuta.
1: Vedere ieri sera che adesso gli faranno a tutti la immunizzazione per la bird flu.
0: Non ah, giusto,
1: che,
0: sì, adesso
1: quindi
0: c'è.
1: Si vedeva questi pinguini nani, sai, che scappavano.
0: Ma dove? Nel Vittoria?
1: Nel Vittoria, ma anche certo. Qui forse.
0: Anche qua
1: no,
0: ci sono.
1: Anche perché a un certo punto sembra che questa vaccinazione si può fare, ma devono farla due volte, dice, come facciamo?
0: Li ribecchi due volte?
1: Appunto, come ribecchi due, buona grazia che ne fanno una. Non so.
0: Impegnativa, questa non l'ho vista questa notizia.
1: Sì, era nel telegiornale ieri sera. Infatti mi è scappato dai perché si vede sti pinguini che scappavano.
0: Che buffi che sono.
1: Scappate, ma tanto no. E però, poverini, se devi pensare che poi muoiono, è meglio insomma cercare di evitare.
0: Sì, perché adesso c'è questo problema anche.
1: Mamma mia, non è un problema piccolo, anche perché appunto chi ha per esempio i polli
0: chi ha gli allevamenti, sì, vedremo come va a finire.
1: Intanto le uova non si trovano più, le hanno già finite sui gomiti.
0: Veramente? Non sono andata al supermercato
1: questa
0: settimana.
1: Andata al supermercato,
0: sì.
1: Ieri o ieri l'altro, ho trovato pochissime uova.
0: Ricominciamo ancora con la storia delle uova, ma ogni sei mesi succede qualcosa con Australia, queste uova. Anche mi ricordo un po' di tempo fa non le trovavo.
1: Non le trovavi. Adesso non so se è stato perché appunto la bird flu, come dicono loro, o se è qualcos'altro, non lo so. Può darsi anche che l'avesse finito il supermercato e che magari arrivano oggi, non lo so. Però
0: ci farò caso.
1: Però voglio dire, adesso appunto i polli, tutta la carne di pollo aumenterà, perché naturalmente devono provvedere a qualcosa.
0: Mannaggia, io ne mangio tanto di pollo.
1: Appunto, ma dovranno provvedere a fare qualcosa per salvare.
0: Vediamo cosa succederà con questa.
1: No, anche perché ne sono morti altri 40, dicevano.
0: Sì. Influenza aviaria, no? Si dice
1: influenza
0: in italiano.
1: Aviaria, sì,
0: che
1: sì.
0: Ce l'avevamo anche noi in Europa, poi, perché mi ricordo.
1: Beh, senz'altro, c'è senz'altro è una cosa che se viene si sparge facilmente. Sì. Però, sai, a un certo punto diventa un problema, appunto, soprattutto
0: per i polli diventa un problema, perché non penso che ne valga la pena, cioè non è che puoi immunizzarli i polli.
1: No,
0: adesso i pinguini è un altro discorso.
1: No, penso che quello che faranno, oppure che cercano di fare, appunto, di contenerli in zone chiuse. Oppure, hai capito, invece di lasciarli liberi all'aperto, insomma, al momento di tenerli in zone chiuse, che non vengano a contatto con gli uccelli. Poi, naturalmente, quel che sarà si vedrà, non lo so. Al momento sembra abbastanza seria la cosa. Ecco, appunto, allora mi chiedevo, pinguini tattici nucleari forse sono quei pinguini che non si fanno vaccinare.
0: Che non si fanno, perché sono tattici
1: e nucleari.
0: Va bene. E sui pinguini tattici nucleari anche oggi
1: chiudiamo
0: la nostra puntata del giovedì mattina del Mondo della Donna. Noi siamo sempre qui, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato stamattina.
1: Esatto,
0: cara Paola.
1: Chiudiamo il nostro programma con un'estate italiana, Notte Magiche, che mi piace.
0: Hai deciso?
1: Moltissimo.
0: Dopo la mettiamo, va
1: sì,
0: bene, dopo la mettiamo.
1: È molto bella ed è appunto
0: va bene. Allora,
1: Giorgio
0: cara
1: Bennato e la
0: ti piace. Chiudiamo questa parentesi estiva. A noi ci piace questo periodo, parlare sempre dell'estate, vero?
1: Sì, anche perché qui è inverno.
0: Poi parleremo dell'inverno, quando qua arriva l'estate parleremo dell'inverno,
1: esatto,
0: di là.
1: Che è molto bello, perché là c'è la neve.
0: Grazie alla neve. Lo so che ti piace la neve.
1: No,
0: allora,
1: mi piace vederla.
0: Mi piace vederla.
1: No, non viverla.
0: Fa troppo freddo.
1: No,
0: Paola è una persona freddo. Summer people,
1: sì, no,
0: Paola.
1: Guarda le jump che io addosso, le
0: vestita,
1: maglie che
0: vestita,
1: io perché
0: vestita tanto, forte.
1: Non so come fai tu a star così, perché
0: Perché io mi muovo, poi mi agito, mi muovo.
1: Ah, beh,
0: niente,
1: sarà perché non lo so, guarda, comunque non so come fai, bene.
0: Allora, salutiamo tutti, ricordiamo questo weekend, ascoltateci, saremo a Sydney domenica dalle 10 alle 5, orario di Sydney, quindi 9:30, 4:30 più o meno. Vi saluto, vi auguro un buonissimo weekend, lasciamo la linea al nostro programma di musica classica.
1: Esatto.
0: Cara Paola, allora che dire, buon weekend, grazie per essere stata con noi. Noi ci risentiamo e ci rivediamo giovedì prossimo.
1: Senz'altro.
0: Qui su Radio Italiana 531.
1: Ciao,
0: ciao a tutti.
1: Ciao e buon weekend a tutti.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
5: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
5: Intrattenimento musicale con
6: Angela Cutri,
5: Domenico Greco,
6: Rocco Carpentieri
5: e Mila San Gregorio and the Boys.
6: Non mancare, domenica 13 settembre.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: 19 Susan Street, Virginia.
5: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
7: Ciao, sono Anna di Amoran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres o chiamami al 83679099. Amoran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: che in fondo ci avevamo ragione.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: È mezzogiorno.
3: Il mondo della donna
4: è sponsorizzato da
3: CFC Australia.
5: Felce azzurra, profuma la tua vita.
4: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Apriamo con l'economia del Sud Australia. L'agenzia internazionale S&P Global ha confermato al nostro Stato il rating di credito AA+, con prospettive stabili. In parole semplici, il rating è una sorta di voto sulla solidità finanziaria di uno Stato e sulla sua capacità di ripagare i propri debiti. AA+ è un giudizio molto alto e significa che il Sud Australia viene considerato finanziariamente affidabile e con un rischio molto basso di non riuscire a rispettare i propri impegni. Il tesoriere Tom Koutsantonis ha accolto positivamente la conferma, definendola un segnale della solidità dell'economia e della gestione finanziaria dello Stato. Restiamo sul fronte economico. La società di energie rinnovabili Zen Energy, entrata in liquidazione, deve circa 10 milioni di dollari al governo del Sud Australia. A confermarlo è stato il tesoriere Tom Koutsantonis. Il governo statale figura quindi tra i creditori della società e dovrà ora cercare di recuperare il denaro dovuto. La vicenda solleva interrogativi sul recupero di una somma significativa di fondi pubblici. Passiamo alla politica. Si prepara una sfida per la presidenza del Partito Liberale del Sud Australia. Il senatore federale Alex Antic, candidato alla guida della divisione statale del partito, dovrà affrontare un rivale. Secondo fonti interne citate da The Advertiser, si tratterebbe di una sfida concreta, con un candidato che avrebbe reali possibilità di competere per la presidenza. La candidatura di Antic era stata annunciata nei mesi scorsi. La nuova sfida apre quindi un'altra fase nel confronto interno ai liberali del Sud Australia. E chiudiamo con il meteo. Oggi ad Adelaide, possibilità di rovesci con una temperatura massima di 17 gradi. Tempo variabile anche nel resto del Sud Australia. A Mount Gambier, possibilità di rovesci e una massima di 15 gradi. Cielo parzialmente nuvoloso a Waiala. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
8: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
9: Ma ascoltiamo anche La radio italiana 531.

0: questa è Radio Italiana 531 che trasmette dagli studi di 215 Port Road, High Marsh. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica a cura di Giovanna con la collaborazione della nostra bravissima Antonia. Antonia, buongiorno.
1: Grazie Giovanna, buongiorno e benvenuti a tutti in ascolto.
0: Oggi speriamo che siano in ascolto, ma è una bella giornata. Cioè, ci sono le nuvole, però il sole è caldo, sì. E forse vanno a fare le passeggiate.
1: No, in quello, ogni modo. Quello l'hanno fatto stamattina.
0: Ah, sì? Allora adesso sono seduti a tavola, sì, per mangiare. Sì. Bene, bene. Oggi ascolteremo brani di Beethoven, Donizetti, Verdi, Mascagni, Bellini, Puccini, Catalani e poi le vostre richieste. Buon ascolto! E iniziamo il programma con Beethoven. Dal concerto per violino e orchestra Opus 61 in Re maggiore di Beethoven trasmettiamo il terzo movimento, il Rondò Allegro. Il violinista qui è il nostro italiano Uto Ughi e lo accompagna l'Orchestra Sinfonica di Londra diretta da Wolfgang Sallewisch.

E abbiamo ascoltato dal concerto per violino e orchestra opus 61 in re maggiore di Beethoven, abbiamo ascoltato il terzo movimento, il rondò allegro. Il violinista era Uto Ughi, molto bravo, l'ho visto tempo fa alla televisione italiana, molto bravo. L'ho accompagnato all'Orchestra Sinfonica di Londra, diretta da Wolfgang Sauerlich. Vuoi mandare in onda la richiesta o no? Andiamo avanti ancora, sì? Bene. Ora ascoltiamo dalla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti il sestetto Chi mi frena in tal momento. Il tenore è Luciano Pavarotti, il soprano John Sutherland, il baritono Cheryl Mills, il basso Nikolai Giarov e il tenore Ryland Davis. Il mezzo soprano Huguet Tourangeau. L'orchestra e il coro sono della Royal Opera House Covent Garden e il direttore d'orchestra Richard Bonin.

0: E questo era il sestetto Chi mi frena in tal momento, dalla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. E hanno cantato, gli interpreti erano Luciano Pavarotti, il soprano John Sutherland, il baritono Cheryl Mills, il basso Nikolai Gyarov e il tenore Ryland Davis e il mezzo soprano Huguette Tourangeau. L'orchestra e il coro erano della Royal Opera House Covent Garden, diretta d'orchestra Richard Bonin. Mandi in onda la richiesta.
1: La richiesta di Diodoro, e lui ha scelto Lucevano le stelle dall'opera La Tosca, e questa versione è interpretata da
0: Jonas
1: Jonas Kaufman.

0: E abbiamo ascoltato Il Lucien le stelle dall'opera tosca di Giacomo Puccini e il tenore era Jonas Kaufmann ed era la richiesta di Diodoro. Dove andiamo al programma?
1: Programma, sì.
0: Dunque, allora, dall'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, dal primo atto ascoltiamo È strano, ah, forse è lui. Il soprano qui è Virginia Zeani e l'orchestra è quella del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Gian Andrea Gavazzeni.

Dal primo atto dell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Estrano, ah, forse è lui. Il soprano era Virginia Zeani e l'orchestra quella del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Gianandrea Gavazzeni. C'hai pronta la richiesta? No? Allora andiamo avanti con il programma. Da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni ascoltiamo Il cavallo scalpita. Il baritono qui è Conall McNeil e il coro e l'orchestra sono dell'opera dell'Accademia di Santa Cecilia e il direttore d'orchestra è Tullio Serafin. E dopo di Il cavallo scalpita ascoltiamo Beato voi, compare Alfio e Regina Celi.

0: Da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni abbiamo ascoltato prima Il cavallo scalpita e il baritono era Conall McNeil e poi abbiamo ascoltato Beato e voi con Pare Alfio e il Regina Celi, l'inno di Pasqua. Il coro e l'orchestra erano dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma e il direttore d'orchestra era Tullio Serafin. Vuoi mandare in onda la richiesta per Clara?
1: Sì.
0: Abbiamo pensato che a lei piace molto perché l'ha visto anche al Teatro di Roma con Corelli, vero? Mi pare che ha detto L'improvviso, cioè Un Dio all'azzurro spazio, dall'Andrea Chenier di Umberto Giordano. Lo mandi in onda,
1: sì,
0: per Clara?
1: Sì.

0: E abbiamo ascoltato dall'Andrea Scenielli Umberto Giordano l'improvviso, ovvero nell'azzurro spazio. E questa era il tenore era Mario Del Monaco ed era la richiesta della nostra Clara, che salutiamo. Dove andiamo adesso? Continuiamo col programma?
1: Sì.
0: Bene. Allora, ascoltiamo sempre da Cavalleria Rusticana un altro brano, Viva il vino spumeggiante, ovvero il Brindisi. Il Brindisi qui è il tenore è sempre Jonas Kaufmann, che abbiamo già ascoltato.

0: Da Cavalier Rusticana di Pietro Mascagni abbiamo ascoltato Viva il vino spumeggiante, ovvero il Brindisi. E il tenore era Jonas Kaufmann, il coro e l'orchestra sempre dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, maestro del coro Ciro Visco. Andiamo avanti?
1: Sì.
0: Sì. Allora, possiamo fare l'intervallo adesso.
1: Sì.
0: Se volete ascoltare un brano a voi gradito, fatecelo sapere, il numero dello studio lo sapete. E comunque, ve lo ripeto,
1: 83 40 77 00.
0: Yeah. Il collo non va, non gira il mio collo per guardare. Bene, bene. Allora, quello che facciamo, Antonia, prima di mandare in onda un'altra richiesta, quello che facciamo, vogliamo mandare in onda l'Ave Maria. Hai trovato quella di Gounod?
1: Sì, di Gounod.
0: Bene, allora, perché sabato prossimo, 15 agosto, ricorre la festa dell'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Allora, facciamo tanti auguri a chi porta questo nome, cioè il nome Assunta, e gli dedichiamo l'Ave Maria. Ascoltiamo da chi è cantata l'Ave Maria.
1: È Luciano Pavarotti.
0: E il coro, no?
1: È con quello Wandsworth Boys Choir.
0: Ah, yes. Okay.

0: E questa era l'Ave Maria di Gounod e l'abbiamo dedicata anche a tutte le persone, le donne che portano il nome Assunta o Assuntina, anche Tina forse è un diminutivo di Assunta. Comunque un grande augurio a tutti voi, a tutte voi. C'hai l'altra richiesta?
1: Sì, la richiesta di Italia Vella e lei vuole ascoltare Fenesta che luceva e questa versione interpretata da Mario Lanza.

0: Abbiamo ascoltato Fenesta che luce locive, che era la scelta di Italia Vella e il brano è stato interpretato da Mario Lanza.
1: Bene, andiamo
0: alla richiesta dell'anonima.
1: Sì.
0: Lei ha scelto La Viglia dalla Vedova Allegra, con interpretata da Joan Sutherland.

0: la canzone Viglia, no? Ah,
1: sì, Viglia, interpretato da John Sutherland, che era la scelta di
0: questa persona anonima.
1: Sì.
0: Vedete, potete anche chiedere canzoni o pezzi di musica operistica o quel che volete, anche lasciando senza il vostro nome, potete dire sì. Per anonima. Bene, dove andiamo?
1: Andiamo alla...
0: Ah sì, a Angelo Maria.
1: Marina, sì.
0: Allora, dal primo atto dell'opera Aida di Giuseppe Verdi, Angelo Maria ha scelto Celeste Aida, cantata sempre da Mario Lanza.

Dal primo atto dell'opera Aida di Giuseppe Verdi abbiamo trasmesso Celeste Aida. Il tenore era Mario Lanza ed era la richiesta del nostro ascoltatore Angelo Maria. C'è qualche altra richiesta ancora? No. Allora andiamo avanti con il programma. Dall'opera Norma di Vincenzo Bellini ascoltiamo la Sinfonia. L'orchestra qui è quella Filarmonica di Londra, diretta da Carlo Felice Sillario. Chi è?

Dall'opera Norma di Vincenzo Bellini abbiamo trasmesso la sinfonia, l'orchestra e il coro erano l'orchestra filarmonica di Londra diretta da Carlo Felice Cillario. Sono saltata da una parte all'altra. Allora, abbiamo ora il soprano Montserrat Cavallet, sempre dalla Norma, e lei interpreta Casta Diva. Il coro è dell'opera Ambrosian e l'orchestra è quella filarmonia di Londra, diretta sempre da Carlo Felice Cillario.

E abbiamo ascoltato Casta Diva dall'opera Norma di Vincenzo Bellini e il soprano era Montserrat Caballé e l'orchestra filarmonica di Londra e il coro era dell'opera Ambrosian. Ma dopo di Casta Diva ascoltiamo ora sempre dalla voce di Montserrat Caballé A bello a me ritorna.

0: E sempre dalla norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato A Bello Me Ritorna e la voce era quella di Montserrat Caballé, l'orchestra Filarmonia di Londra diretta da Carlo Felice Cillario. C'hai un'altra richiesta?
1: Sì, la richiesta di Maria Crisanti e lei vuole ascoltare Only a Rose, interpretato da Mario Lanza.

0: Abbiamo ascoltato Only a Rose interpretato da Mario Lanza, però su questo Spotify alcune volte non dà tanto dei dettagli, e invece e come hai detto te fuori onda, Giovanni, che era da un'operetta, The Vagabond King.
1: Sì, beh, bisogna stare molto attenti perché questo non è un programma di operetta, allora alle volte bisogna stare molto attenti a quello che mandiamo in onda. Va bene, Mario Lanza era lì e non sappiamo chi...
0: Credo che era Judith Raskin.
1: Oh no, non so, non lo conosco. Sì. Va bene, lasciamo andare, ringraziamo Maria Crisanti, e ritorniamo al programma, va bene?
0: Sì.
1: Bene, ora abbiamo un coro. Da Il Trovatore di Giuseppe Verdi ascoltiamo Le Fosche Notturne Spoglie, ovvero il coro degli Zingari. L'orchestra e quella sinfonica e il coro sono di Chicago. Il direttore d'orchestra maestro del coro Margaret Hills e il direttore d'orchestra Sir George Scholti.

Dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi abbiamo trasmesso il coro Vedi le fosche notturne spoglie, ovvero il coro degli Zingari. L'orchestra è il coro, l'orchestra sinfonica e il coro erano di Chicago, e il maestro del coro Margaret Hills e il direttore d'orchestra Sir George Scholti. Passiamo ora a un'opera di Puccini, la Madame Butterfly. Dal primo atto ascoltiamo il duetto d'amore Vogliatemi bene. Il soprano qui è Renata Tebaldi nel ruolo di Butterfly e il tenore Carlo Bergonzi nel ruolo di Pinkerton. L'orchestra è quella dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, il direttore d'orchestra Tullio Serafin.

0: Dal primo atto dell'opera Madame Butterfly di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato il duetto d'amore Vogliatemi bene. Il soprano era Renata Tebaldi nel ruolo di Butterfly, il tenore Carlo Bergonzi in quello di Pinkerton. L'orchestra era dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, diretta da Tullio Serafin. E con questo pezzo di musica, bellissimo pezzo di musica, concludiamo il programma di oggi. Grazie per averci seguito e per le vostre telefonate. A risentirci giovedì prossimo dalle 12 alle 14. Un grazie specialissimo alla nostra cara, no. Molto cara e molto brava Antonia.
1: Grazie
0: Antonia, grazie.
1: Grazie Giovanna e grazie a tutti in ascolto per la vostra compagnia. E oggi non va in onda il programma L'Italiano allo Specchio perché Michele Giglio e Albina hanno un altro impegno, ma restate in ascolto con Radio Italiana 531. Buona giornata. Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per giovedì 13 agosto. Baxter Road, Salisbury. Blacks Road, Gillis Plains. Cavan Road, Dry Creek. Wright Road, Ingle Farm and Grand.
3: Tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Food puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 826816652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: Radio Italiana 531.
9: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Paolo.

0: Papa è un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
1: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.
1: Per fa la vita meno amara, me so comprato.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
4: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
3: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
4: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
3: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
4: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
3: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
2: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
2: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per giovedì 13 agosto. Baxter Road, Salisbury. Blacks Road, Gillis Plains, Cavan Road, Dry Creek, Wright Road, Ingle Farm and Grand Junction Road, Hope Valley.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
0: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!

0: d'amori. Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 0438 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante@president@gmail.com.

0: Veronica, vi augura buon ascolto.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 13 agosto, Baxter Road, Salisbury, Blacks Road, Gillis Plains, Cavan Road, Dry Creek, Wright Road, Ingle Farm and Grand Junction Road, Hope Valley.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
8: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
7: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
8: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
7: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
8: Profumi? Ma come profumi?
7: Sì, sì, anche i profumi.
8: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
9: Radio Italiana 531, oggi facciamo una puntata un po' particolare qui con la Mangusta, essendo che faccio la mia prima intervista, perché qui con noi abbiamo un pugile italiano che ha deciso di trasferirsi in Australia come me. Ma prima di partire ha disputato ben 25 incontri dilettantistici in Italia e oggi sta continuando un po' il suo percorso dall'altra parte del mondo e appunto cerchiamo di conoscere un po' meglio questa storia. Ma ora è il momento di mandare la sigla.

0: qui con me ho, ladies and gentlemen, Marco Calabrese. Ciao Marco, come stai?
1: Ok, ciao, ciao Marco, tutto bene? Sono felice di essere qua.
0: Oggi è un po' un macello perché chiamo Marco Marco, sarà uno scambio difficile, però ci proviamo.
1: Ci ricordiamo almeno.
0: Ci ricorderemo. Allora, partiamo diciamo un po' subito con la presentazione, okay. su chi sei. Ecco, raccontaci un po'... Da dove vieni, chi sei e da quanto vivi qui in Australia?
1: Ok, allora io vengo da Bologna, io sono nato e cresciuto a Bologna e ho origini di Corbara, un paesino in provincia di Salerno, e adesso sono qui in Australia, questo è il mio, sono un anno e cinque mesi esattamente, e mi sta piacendo davvero tanto, quindi sono contento di essere qua.
0: Ok. E quindi diciamo sei un po' un misto come me,
1: sì. Siamo meticci.
0: Siamo meticci. Praticamente tu hai origini, il tuo heritage, la tua famiglia, mm-hmm. è di giù,
1: sì.
0: Campana, ma sei nato a Bologna, no?
1: Sono figlio di immigrati, altrettanto immigrato.
0: E come mai poi la tua famiglia si trasferì al nord Italia?
1: Si trasferì negli anni che... Adesso più o meno sul 90-95, quando appunto si stava molto meglio in Italia, che c'era ancora la lira e c'era appunto questo boom economico già verso il nord Italia, e mio padre fu il primo ad andare. Lui, siamo una famiglia di ristoratori, quindi comunque sempre nella ristorazione, lo sai com'è giù, comunque ci sappiamo fare col si mangia bene,
0: sappiamo il fatto nostro,
1: e quindi andava molto di moda e diciamo il terrone al nord, e quindi andò su tramite qualche familiare si aprirono un ristorante, iniziarono a lavorare, portarono le materie prime da giù al nord, costavano un po' meno, facevano questi viaggi e quindi poi si sono stabiliti lì fino a oggi.
0: Quindi il papà era un cuoco? Era...
1: Cuoco, e tuttora è cuoco, tuttora wow. cuoco e...
0: Bello duro come lavoro, eh?
1: Durissimo, durissimo, specialmente in Italia.
0: Specialmente in Italia, pure specialmente al sud. Se è iniziato al sud,
1: esatto.
0: È bella dura, ritmi da 12-13 ore serrati, quindi.
1: Sì. No, ma infatti abbiamo una grande scuola, noi siamo molto proprio seri, siamo proprio severi l'italiano in cucina, quindi.
0: E quindi sei abituato a mangiare pure bene.
1: Soprattutto a mangiare, quella è la prima cosa.
0: Sei bravo anche nella cucina?
1: Sì, sono bravo, ma mio padre mi ha dato dei bei insegnamenti, poi anche mia mamma e anche lei. Comunque loro insieme avevano questo ristorante, quindi comunque
0: anche la mamma era cuoca?
1: Sì, no, la mamma stava un po' tutto fare,
0: da una mano.
1: Esatto, da una mano, quindi comunque sì, fatto di quello.
0: Come raccontaci un po' chi sei, cioè nel senso cosa hai vissuto da piccolo, che okay. scuola hai fatto?
1: Ok.
0: C'è qualche storia particolare che ti è successa quando eri piccolo? Cioè voglio proprio capire chi sei nel profondo.
1: Ok, ci sta. Allora, appunto si sta parlando che io sono nato nel 2000, quando appunto c'era questo boom economico, i miei genitori stavano bene, hanno tirato sui soldini con questi ristoranti. E, no, un ristorante, scusami, non i ristoranti, però avevano aperto uno, poi hanno chiuso un altro, quindi comunque si sono messi, hanno fatto il loro. E quindi comunque sono cresciuto bene, cioè almeno fino ai primi di 6-7 anni stavo bene.
0: Non ti è mai mancato?
1: No, niente, cioè i soldini c'erano, il ristorante c'era, quindi si mangiava bene. E così, poi dopo dal 2008 che c'è stata la crisi immobiliare nel mondo, poi purtroppo mio padre non ha gestito molto bene i soldi, poi fai conto che lui veniva anche da un paesino, quindi sai com'è, tu vieni da un paesino, ti vedi tutti questi soldi, la scuola non te lo insegna come gestirti i soldi,
0: non è semplice,
1: chi è che te lo insegna, quindi capito. E quindi
0: poi anche la burocrazia in Italia non è semplice,
1: assolutamente, è tutto un, cercano sempre qualcuno di non fregarti, però di prendere il suo guadagno, quindi per una serie di cose, quindi non è che solo lui ha fatto chissà che, però il commercialista che ci mangia sopra, quello che ci mangia,
0: certo, è tutto un magna magna,
1: tutto magna magna. E quindi così, quindi dopo dai 7-8 anni che si stava molto bene economicamente, si è iniziata un po' la discesa, però sì, mia mamma mi ha mandato fin da quando ero piccolo in una scuola privata. scuola privata delle suore, tra l'altro, e bacchettavano queste suore.
0: Quindi hai avuto, diciamo che hai avuto un insegnamento scolastico molto disciplinato, molto
1: sì,
0: duro.
1: Sì, sì, sì, sì, molto duro, rispettoso, devi essere umile, educato, quindi fatto di quello, guarda, sono davvero contento. Poi dopo sono andato alle medie, ho fatto le scuole, e in quella fase che i miei genitori si sono separati, dopo essere andato un po' in discesa, e io ho preso un po' di peso, e io adesso peso 70 kg, però sono arrivato a pesare 100-105 kg, quindi comunque, non lo so, un po' l'età, un po' si mangia bene, yeah. un po' i genitori, quindi un po'...
0: L'adolescenza comunque è un periodo difficile,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, esatto.
0: E ti fermo subito, Marco, perché è l'ora di mandare un po' di musica e ascoltiamo Ensi con Numero 1.

0: uno.
1: Da Marco, dicevamo allora che durante la tua fase adolescenziale hai preso un po' di peso. E poi cos'è successo?
2: Poi comunque, specificatamente in quella fase, io vivevo solo con mia mamma. Mia mamma se n'era andata da mio padre.
1: Comunque non è difficile anche vivere la separazione.
2: No, allora sincero, non è stato quello tanto il peso della separazione, perché comunque a Natale è doppio regalo, quindi va bene.
1: Mamma.
2: No, quello non è stato chissà che pesante. È stato più pesante la parte economica, perché poi mia mamma viene da un paesino, quindi come ti dicevo faceva tutto fare nel ristorante, quindi non è che stiamo parlando che avesse chissà che qualifiche, chissà che cose. Quindi mia mamma cosa si è messa? Si è rimboccata le maniche da sola e si è messa a fare tre lavori e si manteneva un monolocale a Bologna, che comunque non è che costava pochissimo.
1: Però, perché comunque Bologna è una città,
2: è bellissima,
1: ma è anche cara,
2: è anche cara. E comunque lavorava al ristorante, faceva le pulizie, prendeva da mangiare al ristorante e faceva questo.
1: Faceva in quattro per te, insomma.
2: Assolutamente.
1: Per mantenere anche te comunque.
2: Ovviamente. No? Poi sinceramente io in quell'età, quando ero 12-13 anni, tante cose manco le capivo, quindi anche io mi sono messo a fumare, sigarette, cannette, casini un po' con i ragazzini.
1: Perché Bologna è una città che tipo facilmente risucchiare.
2: Esatto, capisco. È molto attiva da questo lato, quindi poi c'era un po' il peso, quindi un po' tutte queste cose che c'era, sia la parte psicologica che un po', quindi...
1: E in che quartiere hai vissuto a Bologna?
2: Porta San Felice.
1: Conosco. Cioè,
2: sì.
1: Come si possa dire?
2: Vicino
1: c'è un po' di nomea come
2: esatto,
1: quartiere.
2: Esatto, vicino all'ospedale Maggiore.
1: Ho capito. Sì.
2: E quindi comunque stavo con mia mamma e così. Dopo, arrivata quella fase, superate le medie, che non è che ero bullizzato, assolutamente. Magari un po' messo da parte, perché non avevano magari tanto coraggio di parlarti, però non si tratta di bullismo, anzi più magari... sì, messo un po' da parte questo, però per il
1: che
2: resto
1: poi vabbè, se ci pensi, no, perché è accaduto anche a me, no? È comunque una sottoforma di bullismo quella,
2: sì,
1: diffidenza,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì.
1: La diffidenza è soprattutto quella intenzionale, capito?
2: Okay.
1: Non sono nato, come nel tuo caso, al nord, sono nato a sud Italia.
2: Ah, e poi siete andati.
1: Si sentiva un po' l'accento,
2: quella pure, sì.
1: E l'ho subita questa
2: è vero.
1: E comunque va bene, andiamo avanti, è una cosa molto interessante e bella questa. Cioè, bella fino a un certo punto.
2: Sì, no, però ci sta, va bene, io sono sempre dell'idea che i diamanti si forgiano con
1: sono d'accordo, no. Sono esperienze che ti rendono più uomo,
2: esatto, quindi va bene. Approfitto per ringraziare i compagni delle medie se ascoltano. No, però per il resto comunque mia mamma faceva i lavori, io facevo queste cosine qua. Poi dopo iniziamo 14-15 anni,
1: le superiori,
2: lì mi sono trovato abbastanza bene, ho fatto delle amicizie, soltanto sono stato bocciato il primo anno, poi sono stato promosso e poi bocciato di nuovo e poi promosso. Me lo sono fatta a due.
1: Che scuola?
2: Litis, il Belluzzi elettronico, però non l'ho finito. Elettrotech, non l'ho finito per cose che ti dirò dopo. Appunto, però io in quell'età poi dopo iniziavo a capire un po' le cose, come funzionavano i soldini, mamma che faceva i sacrifici, capito? Quindi ho detto qualcosina voglio fare, quindi mi sono messo a 16 anni, facevo le consegne con la pizza. Consegnavo le pizze con la bicicletta.
1: Fattorino, certo.
2: Facevo quello, lavoravo un po' come il cameriere, comunque facevo qualcosa, portavo un po' di soldini a casa. Poi sicuramente non li spendevo bene, che magari compravo le sigarette, uscivo eccetera, però almeno non li chiedevo a mia mamma, quindi già
1: certo,
2: questo era...
1: Comunque cercavi di renderti indipendente, no?
2: Esatto, e quindi poi dopo da lì ho iniziato sempre a lavorare, perché poi nei ristoranti tu lavori sabato e domenica, quindi poi da 15 anni, 16 anni in poi sempre a lavorare, cioè sono stato sempre a lavorare, poi un po' mi piaceva e un po' comunque devi sacrificare, comunque vedi i tuoi compagni che si divertono e i weekend e tu stai a lavorare, però mi è andava bene, sincero, perché comunque mi divertivo di più facendo il cameriere, perché comunque socializzi, stai in mezzo alle persone che uscire senza soldi, tra virgolette, quello certo. È il mio concetto.
1: Scusami Marco se ti interrompo, ma c'è un piccolo break pubblicitario, poi un po' di musica e ritorniamo subito a questa interessante intervista.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
0: porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Radio Italiana 531.

0: verso sarà il giudice.
1: Ed eccoci qua, comunque stavamo dicendo, davi da fare già da ragazzetto, no? Non era uno che mamma dammi, devo uscire.
2: Esatto, quindi comunque mi mettevo il mio e mi piaceva, quindi comunque lavoravo senza peso, anzi ho fatto delle belle conoscenze, ho imparato anche un po' l'inglese facendo così, perché comunque facendo il cameriere in centro.
1: Bologna comunque c'è un po' di turismo.
2: Sì, è turista e anche molto aperta mentalmente comunque su molte cose, quindi comunque ho imparato anche un po' l'inglese parlando un po' con i clienti, eccetera. Iniziamo a portare i soldini a casa, poi dopo accumulati quei primi soldini, nel mentre ho incominciato anche rugby, il mio primo sport, che già quello mi ha fatto togliere tanto peso.
1: A che età questo?
2: 15-16 anni ho iniziato con rugby.
1: Quindi è stato diciamo un po' il tuo primo approccio allo sport?
2: Esatto, il rugby è stato uno sport bellissimo.
1: Sempre sport un po'
2: duri,
1: un po' diciamo di contatto.
2: Esatto. Sì, da piccolo facevo calcio quando ero piccolo.
1: Quindi hai fatto pure un po' di calcio?
2: Sì, quando ero piccolo mi piaceva tantissimo. Stavo bene anche le prime fidanzatine, avevo iniziato a perdere peso dopo, adesso già pesavo i 75, stavo molto meglio. Dopo con questi soldini, che io e mia mamma non è che ne avessimo chissà che, però stavamo meglio, tanto andavamo a mangiare fuori, comunque ci facevamo i sacrifici e mia mamma, e mio papà comunque lo sentivo, che comunque viveva
1: Avevi
2: sempre...
1: un buon rapporto
2: sì,
1: col
2: sì,
1: papà?
2: Sì, sì, nel senso mia mamma però me l'ha trasmesso, molti genitori quando si separano, due mamma e papà, o la mamma mette contro il contro il padre mette contro la madre, succedono queste cose, però mia mamma, guarda, sempre è stata, no, tuo padre è tuo padre, rispettalo, eccetera.
1: Bello.
2: E mio padre comunque vedi che è una brava persona anche lui, poi giustamente si sta parlando di soldi, però a livello di è una brava persona, lo voglio comunque bene.
1: Cioè comunque sono persone che entrambi i ruoli ti hanno educato.
2: Sì, mi hanno
1: bene, no?
2: Assolutamente, mi hanno sempre insegnato qualcosa e
1: persone che hanno valori comunque.
2: Assolutamente. E quindi così io e mia mamma stavamo bene, i soldini stavano accumulando un po', e mi ha detto: mamma, senti una cosa, io soffrivo di ginecomastia, non so se è così.
1: No, se ce lo puoi spiegare.
2: La ginecomastia è un aumento delle ghiandole mammarie, parole povere, le tette, chiamiamole okay. Così questa cosa crea molto sconforto specialmente negli uomini, e quindi con quei soldini ho detto: mamma, senti una cosa. E l'uomo stizziz
1: in dialetto
2: in dialetto,
1: certo.
2: Le togliamo,
1: è una cosa
2: questa.
1: Comunque crea imbarazzo.
2: Sì, crea imbarazzo più che altro, anche secondo me quando vai al mare, i ragazzini comunque sai come, se siamo piccoli e sono le prime cose che uno guarda.
1: Perché non è una cosa relativa al peso questa qua.
2: Questa non è una cosa relativa al peso, proprio da genetica. Poi di sicuro il peso non aiuta, però
1: sicuro.
2: Dopo se togli il peso cosa succede? Che c'è molto tessuto adiposo. E quindi ho detto facciamo questa operazione. Quindi comunque l'autostima dopo l'operazione è iniziata a salire,
1: certo.
2: Iniziata a sentirmi più forte, comunque me la sono guadagnata. Dopo, iniziando ad arrivare a 18, 19, 20 anni, in quell'età mi ero lasciato con la mia prima ragazza, che anche lei mi ha insegnato tanto, però poi dopo per via di cose, un po' per la... quando sei piccolino ti lasci, sai come i primi amori.
1: Fammi fare questa domanda. Tu eri, com'eri come tipo di ragazzo, come carattere? Cioè eri uno... socievole, estroverso o più introverso? Eri più magari incentrato a fare qualche marachella o eri più un ragazzo magari riflessivo? Non so se hai capito la domanda.
2: Ho capito. Allora, quando ero piccolo, fino ai 7-8 anni, ero molto estroverso, anzi comunque anche di buon cuore. I miei genitori ci avevano i soldi in quei periodi, però non tirchi, cioè anzi ne avevano solo i soldi. Io c'ho i soldi, tieni, ti do tutto, capito? Venivano i bambini a giocare a casa mia, io davo tutti i miei giocattoli, capisci?
1: No, certo.
2: Quindi mi ha insegnato, cioè questo tipo di capito, questi
1: è molto generoso,
2: altruista. Poi che succede? Dopo un po' crescendo, quando ero un po' più piccolo c'era un po' di rabbia, capito? Quindi qualche marachella dai 12 ai 15-16 le ho fatte, cioè avevo anche il mio gruppetto di amici. Quindi dopo quella fase, dopo ho trovato un lavoro come cuoco, che lavorava anche mio padre in quel ristorante. Siamo stati tre anni in quel ristorante assieme a mio padre, e a lavorare lì che ho imparato

0: ci siamo mantenuti così per fare i sacrifici in due. E che succede dopo?
1: È proprio un bel, rapporto.
0: Poi anche molto aperta mentalmente, anche venendo dal sud Italia, che magari da un paesino, comunque aperta mentalmente, ci si può parlare. Una gran persona, veramente una gran persona.
1: È stata anche un po' amica.
0: Sì, assolutamente. Sì. Anzi, infatti, quando dovevo fare i party a casa mia, gli dicevo: mamma, senti, devo fare un party, dobbiamo, dobbiamo festeggiare. Se puoi andare a fare un giro,
1: meglio che party,
0: esatto. Vai giù in vacanza. E lei andava, poi dopo sapeva che tornava su e c'era il delirio. Infatti una volta è tornata su e io sono un po' disordinato, anche se sono vergine di segno, e c'avevo tutti i vestiti da lavare, ho messo tutti nei sacchi dell'immondizia, tutto in cantina.
1: Non volevi che vedesse. Giusto, bella tattica questa.
0: E dopo da lì ho iniziato a prendere, già a guadagnare dai 1.500, 1.600, 1.700.
1: Uno stipendio, insomma, stipendio.
0: Facevo il responsabile della sala, era bellissimo questo laghetto. E quindi ho detto: mamma, senti una cosa, adesso andiamoci in una casa più grande. Siamo andati in un bel trilocale, 800 euro al mese. Viercole Nani, bellissimo, secondo piano, che noi stavamo sempre a piano terra con le cancelle di ferro, come i carcerati.
1: Che Bologna può essere pericolosa,
0: capito? E quindi così, e dopo da lì ho comprato la mia prima macchina.
1: No.
0: Ho comprato la macchina, l'ho pagata io, me la sono pagata io, mamma sì, mi ha pagato l'assicurazione, cioè, abbiamo fatto sempre le cose in due io e lei, e quindi sono fierissimo di
1: bello,
0: questo.
1: Bello, che bello il rapporto che hai tu con la mamma.
0: Sì, e quindi io adesso sono qua anche per lei, sinceramente, quindi con questa cosa del ristorante, la macchina, la vita sta iniziando ad andare un po' meglio, capito? Andavamo a mangiare fuori più spesso, avevamo i soldini, eccetera, eccetera, e poi dopo mi è venuto, ok, adesso voglio andare a fare un altro tipo di sport, mi ero stancato della palestra, ho iniziato a fare box.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: E si sa che la vita è un brivido, e allora ascoltiamo Brivido di Guè.

0: della stessa vita.
1: Caro Marco, siamo arrivati al discorso box finalmente. Com'è nata la tua passione per la box? Cosa ti ha spinto a iniziare a fare box? Come ti ricordi il primo giorno in palestra?
2: Ok, bella domanda. Ho iniziato principalmente per una delusione d'amore, quindi per sfogarmi. Andavo in palestra normale, nella palestra di pesi, però non era abbastanza.
1: Hai e bisogno di prendere a pugno qualcosa.
2: A pugno qualcuno, qualcosa, un sacco, non lo so, qualcosa. È così, sì, infatti.
1: Che poi è un po' la stessa motivazione che a me ha fatto iniziare a fare box.
2: Grazie.
1: Perché quando ho perso mia madre, insomma, avevo bisogno, come te, per un motivo per sfogarmi, e ho iniziato a fare box,
2: certo,
1: capito? Quindi
2: certo.
1: Una cosa molto in comune. Molti che iniziano a fare box è perché succede un evento traumatico della tua vita.
2: Sì, è vero.
1: Scusami se ti ho interrotto.
2: È verissimo. Infatti anche molte persone, chi soffriva di bullismo, chi era un po' grassottello, chi magari non ha soldi, dicevo tutto insieme. No, scherzo.
1: Comunque c'è sempre questa motivazione che certo. È forte, magari di un po' di dolore, o qualcosa che ti crea disagio, che poi ti sprona a fare box.
2: Un po' di rivalsa. Sono cimentato con la box perché poi dopo hai due scelte: o hai strada a fare le marachelle o vai in palestra a sfogarti, capito? Da qualche parte uno si deve
1: sfogare. Tra l'altro la palestra da box forse è l'unico posto dove puoi trovare il poliziotto, lo spacciatore, la brava persona, il padre di famiglia, tutti insieme che ridono e scherzano.
2: Sì, infatti io ho conosciuto le persone più belle della mia vita e i miei migliori anni che ho passato li ho passati chiusi in una palestrina. È lì che li ho passati. Comunque quando fai sparring con qualcuno tu conosci la persona, cioè nel senso, cioè, un uomo si ricorda con chi fa pugni, capisci? Cioè si crea un legame bellissimo.
1: Si condivide lo sudore.
2: Sì. E appunto, come hai detto te, con l'ingegnere, con lo studente, chiunque.
1: Qualsiasi ruolo.
2: Ed è quello che amo della box, perché non ti critica, non ti giudica in base al tuo status sociale, capisci?
1: Sì, poi se tutti allo stesso
2: siamo
1: livello,
2: lì, il ring parla e tu magari tu non hai super abilità comunicative, però non serve parlare, serve che stai zitto e meni, cioè, quindi e quello fa tantissimo, quindi è quello che mi ha fatto piacere della box. Poi oltre a quello, secondo me il maestro che hai fa tantissimo, perché se tu hai...
1: A proposito, però non mi hai detto ancora come ti ricordi il tuo primo giorno in palestra.
2: Allora, il primo giorno in palestra che sono entrato, ho visto tutti i quadri dei campioni con le cinture, i sacchi da box, l'odore, veniva l'adrenalina, anche perché fin da piccolo io sono cresciuto a Dragon Ball e Pokémon, quindi combattere, vincere, capito, queste cose qua.
1: Certo.
2: Come si dice giù da noi, tenima guerra in capo.
1: Tenima guerra in capo.
2: Già quello mi piaceva.
1: Mi dicevi che c'è stato qualcuno che ti ha ispirato ad iniziare. C'è qualcuno all'interno della palestra che ti ha motivato, ti ha ispirato. Chi è questa persona?
2: Sicuramente dove sono andato nella palestra, la Bononia Box, che è stata la mia prima palestra dove ho passato più anni, che è stato il mio maestro Ali Kaya.
1: Di dov'è?
2: Lui è italiano, però credo che abbia origini comunque della famiglia dell'Africa, qualcosa del genere. Però lui aveva il papà pugile, quindi comunque è diventato anche lui campione italiano. Se lo sono tramandati,
1: certo,
2: la passione della box. E anche lui la trasmette a tutti i suoi allievi, quindi l'ha trasmessa anche a me. Gliene devo. Se lo saluto, gli faccio un grande saluto.
1: Ed essendo che la box è stato primo amore, è stato il primo amore per chi è davvero appassionato di questo sport, ascoltiamo Primo Amore di Luke.

tu me mise spallo muro e poi mi stringo tu inganno, tu mi guardi con l'occhio che te ne paura e poi mi ritto fallo e chiusacci che tu sei proibito, chiudo vaga cercando.

0: Allora Marco, dicevamo comunque hai cambiato palestra, hai conosciuto un maestro che ti ha ispirato, ti ha dato la retta via.
1: Sì, la via del Signore.
0: La via del Signore, come dicevamo. Mi piacerebbe capire, qual è stata la parte più difficile quando hai iniziato ad allenarti? Perché io tante volte chi si allena soprattutto all'inizio l'ho visto metaforicamente sputare sangue, ma vomitare pure.
1: Sì,
0: anche.
1: Sì.
0: Cioè, è una cosa che succede molto spesso quando si fa box.
1: Sì, sì.
0: Raccontami un po' il tuo inizio, allora, degli allenamenti.
1: Allora, la parte più difficile, appunto, è stata che ho iniziato a 21 anni, quindi comunque un po' grande, tra virgolette. E quindi comunque ti vedevi ragazzini di 16-17 anni più che sono più bravi di te, capito? Anzi, che te le danno pure, quindi magari sono più coordinati, hanno più questi movimenti, che tu ancora sei un po' impacciato.
0: È lì che ti rendi poi conto che la forza fisica senza la tecnica
1: niente. E infatti mio maestro, la prima cosa che insegnava sono i passi, il passo pendolo, prima a camminare sul ring, che per dare forza nei pugni comunque si boxa con le gambe, quindi
0: certo,
1: comunque
0: il footwork è una parte importantissima, è la chiave del pugilato.
1: E quindi quello, un po' trovare la coordinazione, un po' anche la struttura fisica, comunque sono basso e torello, capito? Noi abbiamo un po' sempre l'idea del pugile perfetto, deve essere magro, sottile, gambe sottili, largo sopra, magro e bello elastico, capito? Certo. E boxare lungo, colpi lunghi, capito? Quindi se sei già basso, torello, che inizia un po' tardi, devi essere un po' chiuso, serrato e vai dentro, capisci quello certo. Che dico? Anche di sporcare un po' la box, se magari vuoi vincere devi sporcare un po' il match, di risultare scordinato, sgorbutico e così. Quindi queste sono state le mie prime difficoltà all'inizio. E quello è poi il tipo di allenamento, comunque è diverso, saltare la corda, correre, scatti, è diverso da calcio, rugby, quello
0: certo,
1: che è.
0: Certo, a volte sono proprio metodologie di allenamento diverse, adattarsi non è semplice all'inizio. Magari all'inizio ti puoi sentire un po', come dicevi tu, giù, perché vedi quelli che magari hanno 4-5 anni in meno di te, che già sanno fare tutte quelle cose e te le danno pure magari quando è l'allenamento, capito?
1: Sì.
0: Quando hai capito che volevi fare sul serio, iniziare a combattere?
1: Allora, io sinceramente proprio dal primo momento, che credo qualsiasi ragazzo che entra in palestra, anche se è piccolino, però io ero già grande, chiunque entra in palestra dice voglio diventare campione, la prima cosa che dici. E quindi poi ho detto no, io voglio combattere, mi piace. E appunto con il maestro che ti trasmette la passione è più facile, capito? Quindi poi dopo io da lì ho detto ok, voglio combattere.
0: Dicevamo, hai disputato 25 incontri, come ti ho introdotto all'inizio di questa intervista, 25 incontri dilettantistici in Italia. Se ci pensi, no? Se pensi in un secondo nella tua testa, qual è il primo combattimento che ti viene in mente e come mai? Perché?
1: Allora, sinceramente me ne vengono in mente due. Il primo, appunto, il primo match. Il primo non si scorda mai. Bellissimo. Ho fatto il primo match che l'ho vinto, tra l'altro.
0: Di solito è sempre.
1: Che uno lo perde.
0: I primi match sono sempre quelli che. Ma pure nei più grandi campioni, le leggende, cioè i primi match sono sempre quelli più duri, che magari perdono pure, no? Invece tu l'hai vinto.
1: E l'ho vinto, tra l'altro, contro un ragazzo. Questo ragazzo aveva 50 match di MMA, quindi comunque uno che sapeva stare sul ring, però sai com'è,
0: fatto suo, lo sapeva.
1: Era un torneo a Firenze e
0: anche se la guardia è diversa nell'MMA,
1: assolutamente è diversa, però sai com'è, non è equilibrato, capisci? E nei tornei ti iscrivi al torneo, non vedono il tuo background in altri sport, vedono solo in quello lì, nella box. Aveva 50 match, questo qui era un po' bassino, un po' torello, veniva sempre dentro e... Però l'ho vinto perché appunto c'aveva una bella base tecnica data da questo maestro che mi aveva insegnato. E poi avevo veramente voglia di vincere il
0: primo
1: match.
0: Vabbè, che poi si vince sempre ai punti, giusto?
1: Sì.
0: Soprattutto nei dilettantistici.
1: Sì.
0: Cioè il KO è molto raro.
1: È difficile. Un altro match che mi ricordo, appunto contro una palestra che è una delle migliori in Italia, che è la Reggiana Box. L'ho vinsi contro
0: quel. Mi sono allenato anche io lì.
1: Infatti è così che ci siamo.
0: Ci siamo conosciuti qua. È strano, proprio è strano.
1: In Australia.
0: Cioè, tu abitavi a Bologna, in Reggio Emilia, a 40 minuti di distanza, ci siamo conosciuti ad Adelaide in Australia. Vabbè, la vita questa. Il mondo è piccolo.
1: Esatto. Era il mio 17-18 match. Contro questo pugile, non faccio nomi, però però lo chiamavo la macchinetta, cioè, quindi questo veniva sempre dentro, sempre dentro, e comunque era uno rispettato nel giro dei dilettanti, quindi uno forte che anche ha un background che comunque faceva MMA, comunque ha sempre fatto sport da combattimento, uno che ci sa stare sul ring, non come magari io, ero veramente novizio, un anno e mezzo, poca certo. roba. E però il primo match contro cui ho fatto contro questo ragazzo era in casa sua e ho perso perché mi aveva distrutto il cardio, cioè veniva sempre dentro, ho perso ai punti,
0: colpi sotto magari, cioè no, sotto la cintura intendo, sotto
1: sì,
0: magari
1: al corpo, però veniva sempre dentro, capito? Quindi anche se metti i colpi comunque reggeva le cannonate, quindi ho perso un po', andavo con la testa avanti e nei dilettanti sono molto,
0: penalizzano molto,
1: soprattutto non è come il professionismo, fai un po' quello che vuoi, l'importante è dare spettacolo, quello che è il dilettante, vogliono belli, precisi, ordinati e così, ed è forse anche questo uno dei miei punti deboli, che proprio nella vita in generale eccetera, devo essere più ordinato.
0: Fermati un attimo perché devo andare in pubblicità, un po' di musica e poi ritorniamo con l'intervista.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
5: Davvero? Ma come ha fatto?
4: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
5: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
4: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
5: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
6: Australia Legal Migration Agents.
2: Radio Italiana 531.

0: Però la seconda volta
1: è arrivata la tua rivalsa, la tua rivalsa.
0: Adesso sì,
2: non vedevi l'ora.
0: Esatto, perché poi l'ho incontrata ai regionali, lo stesso pugile, ed era la semifinale dei regionali.
1: Oh.
0: Che appunto l'abbiamo fatta alla Reggiana Box, nella nuova palestra che avevano aperto, e c'era tutto il tifo di questa nuova palestra, perché poi avevo cambiato palestra, sono andato alla Bolognina Box, che tra l'altro li saluto tutti, chiunque stia ascoltando, un abbraccio forte a Pamela e a tutti quanti. E appunto sono andata alla Reggiana, io già sapevo che tipo di pugile era, sapevo che dovevo muovermi un po' di più, portare i colpi dritti, uscire. Comunque mi ha distrutto il cardio in quel match, però almeno già mentalmente ero già preparato, però l'ho vinto quel match. C'è stato tutto il tifo della Bolognina Box in quel match, tutti quanti gridavano il mio nome, c'era mia mamma a guardarmi.
1: Bello,
0: è stato bellissimo. E poi lì ho capito che veramente quello fa tanto, il tifo eccetera. Io tutti i match che ho fatto prima non avevo chissà che grandi persone che venivano a fare il tifo, perché erano tutti fuori casa la maggior parte, quindi comunque andavi sempre in un'altra. Tutti i miei match che ho fatto li ho fatti forse uno in casa, uno, quindi tutti fuori casa, e sai come quando sei fuori casa già sei sempre un po' penalizzato. Qui avevo il tifo, c'erano tutti quanti, gridavano il mio nome, c'era mia mamma, c'erano delle vibes che erano
1: un bel supporto.
0: Non me lo scorderò mai quel match.
1: Ed essendo che bisogna sfruttare questa occasione, quando mai ricapiterà più di trovare un pugile italiano che vive qua ad Adelaide e che ha fatto anche qualche incontro dilettantistico? Se volete ascoltare il continuo di questa intervista, dovete passare qui sulla Mangusta la prossima settimana, sempre al giovedì dalle 4 alle 5 p.m. Io sono Marco Birra, questa è la Mangusta, si parla di rap, pugilato.

0: diretta qua come tutti i giovedì dalle 6 alle 8 a farvi compagnia col programma Number Egg Q. Buonasera Giuseppe, bentornato per la vacanza e ben ritrovato a buon Giovanni.
1: Buonasera.
2: Un salutone, beh, grazie anche del buon ritrovato. A proposito, tu sei arrivato in ritardo, come mai?
0: In ritardissimo. Due parole, Henley Beach.
2: Basta questo Henley Beach.
0: Vi chiedo pazienza, chiedo venia, la giornata è stata pesante, avevo bisogno di andare a buttarmi la testa a mare.
2: Senti,
1: tu non sai nuotare.
0: Come un ferro da stiro so nuotare.
1: Ah, come un ferro da stiro.
2: Sai che in altri
0: mi
2: tempi...
0: dovete un tramonto,
2: In altri
0: papà,
2: tempi...
0: figliolo e Spirito Santo, mi dovete un tramonto.
2: In altri tempi c'erano le fustigazioni quando arrivavi in ritardo, per cui la prossima volta lui porta la frusta e ti frusta lui.
0: Vabbè, lui che è abituato alle punizioni medievali, no?
1: Appunto.
2: E vabbè ragazzi, vogliamo sempre ricordarvi che siete sintonizzati sulla 531 M Radio Italiana, il programma, come ha detto Michele, Nover Egg Q. Siamo qui fino alle ore 20 e vogliamo ricordarvi che il programma è diretto dagli studi, per cui se volete partecipare, commentare, aiutarci nelle discussioni, il numero di telefono, carissimo ammiraglio,
1: 83 40 77 00.
2: Che tempistica questa sera, sveglio.
0: Esatto, si vede che la vacanza gli ha fatto bene, vedi che è pettinato, pulito, abbronzato. Secondo me deve essere andato in Italia, anche lui deve essere andato.
2: Ma perché dove è andato?
1: No, sono passato da Port Adelaide.
0: I don't understand Port Adelaide.
2: Ma dove è che sei andato? Quale vacanza sei fatto? Quale vacanza hai fatto?
0: Vedi che abbronzato, sistemato, non c'era last week. Giova, perdi colpi anche te. Di tre ne facciamo uno, forse.
2: Infatti hai ragione, ecco che non sapevo, mi era sfuggito la scorsa settimana, ma dove sta? Ha consumato un pacchetto di salviette perché piangeva.
1: A piangere?
2: Sì, una continuazione. Non c'è il nonno, non gli dico, ma no, ci sono io, arrangiati con me.
0: Poi gli mando messaggi e non mi risponde.
2: Va bene, va bene.
0: Però sta migliorando, mi risponde al telefono ultimamente quando lo chiamo.
1: Lui sa che fa.
0: Non è il microfono.
1: Lui sa cosa fa. Mi chiama, incomincia a contare 7 squilli. Dopo il settimo chiude.
2: Ah sì, perché così chiami tu a lui, no?
0: Do you know Pinocchio? Do you know Pinocchio? Io aspetto fino a che non parte la segreteria che dice Joe Annese. E poi dico, clac, anche stavolta l'ho fregato.
1: Ma vatti,
0: no. Mi devi un tramonto, nonnetto.
1: Ti devo dare un tramonto?
0: Mi devi un tramonto. Come diceva Giovanni, siamo in diretta dallo studio Sanremo a 215 Port Road Animash. Port Road Animash. Oggi abbiamo una sorpresa. Io direi di lasciarla per dopo, perché c'è il commendatore esimio che ce la illustrerà. Che secondo me oggi ha fatto anche un giro verso Parliament House, King William Street... Come no?
1: Lui non sa neanche dove stanno quelle cose.
2: Io ho lavorato oggi.
0: Tu hai lavorato e i messaggi in continuazione. Certi messaggi prima delle 6:30 non mandarli, per favore. Mandali al nonnetto, che deve essere concentrato al lavoro alle 6:30.
2: Vabbè, mando un messaggio soltanto per dirti che mi fa piacere sentirti, ti auguro una buona giornata. Queste cose... niente di strano. Anyone.
0: Ho un po' mal di gola. Quasi mal di gola, la temperatura si sta abbassando, mettetevi o pullover che stasera farà sugli 11 gradi e purtroppo è prevista pioggia. Okay. Mentre butto la palla lì perché non so se avrò la possibilità dopo, il weekend sarà coperto purtroppo, 17 gradi domani, sabato e domenica, quindi alla mattina ci copriamo un pochettino.
1: Sarà coperto.
0: Sarà coperto perché domani sera gioco con i Creus. Che poi dobbiamo fare anche la dedica a Tex Walker, ragazzi, quindi non... Sto dando i numeri,
2: non ho capito,
0: vedi?
2: Di che cosa sta parlando?
0: Oh. Dei Crows.
2: Ah, del football. No, avevo perso più o meno, il tatto. Ecco qua. E beh, guarda, te l'ho mandato. Io ho avuto una fortuna. Ho fatto una fotografia con un ex campione di Port Adelaide. Gliel'ho mandata pure a lui.
0: Charlie Dixon.
2: E pensavo che gli avrebbe fatto piacere pure, sicuro. Ha messo pure il cuore. Per cui lui ama pure quelle di Port.
0: No.
2: Sicuro.
0: Rispetto molto Charlie Dixon, che è un giocatore straordinario, nonostante giocava per la squadra del ammiraglio nell'ammiraglio annese, quindi però gli avversari si rispettano sempre, specialmente quando hanno lasciato un bel segno, anche se giocavano in quella specie di squadra di, come si chiama? Adesso non mi viene in mente il nome.
1: Cioè, tu stai venendo con la demenza.
2: La prossima volta facciamo...
1: Perché non ti ricordi, sono tre volte...
0: L'aggiungo alla lista delle cose che ho allora.
1: L'hai detto tre volte, non mi ricordo. In due secondi.
0: Ce l'ho sulla punta della...
2: La prossima volta, Giuseppe, lo stampiamo, lo facciamo stampare su un cartellone, così lo mettiamo avanti. E così ma dire che non si ricorda.
0: Non ti preoccupare.
2: Deve per forza leggerlo.
0: Dalla next... ancora... Questa fine settimana è l'ultima partita che quei disgraziati giocano in casa contro Melbourne.
2: Vabbè, aspetta, scusami,
0: mentre next week chiudete la stagione, goodbye, arrivederci.
2: Vabbè, non devi dire così, perché tu sai benissimo che ogni squadra ha la sua migliore e peggiore. Uno gioca bene, uno gioca male, per cui non possiamo dire che sono disgraziati. Sono dei giocatori abbastanza che te non ti piacciono perché ti piacciono i cross.
0: E sono molto di parte, lo dico, sono sincero.
2: Essere, sei di parte, sei.
1: Sa cosa ha fatto lui? Da quando è venuto dall'Italia, uh-huh. Si è scelto la squadra, la miglior squadra, e anche che altro ti sei scelto, Michi? Perché lui dice che va sempre il Kraus, perché vengono sempre, non va con Port Pearl, perché lui dovrebbe essere una persona che dovrebbe seguire Port Pearl, Port Adelaide, perché abita in Adelaide.
0: Ha maggior ragione.
1: E invece tu hai scelto la squadra vincente perché vuoi essere numero uno pure
0: no,
1: tu.
0: No,
1: ti conosco.
2: Allora scusa, tu stai dicendo che lui veramente non è che ha scelto, perché ha scelto una squadra già che è campione.
1: That's it.
2: Ah, non è che allora tu non ti ribassi a quelle che come noi, no?
0: Perché deve essere
1: una persona famosa.
0: Ne avessi azzeccata una.
2: Chi te l'ha detto?
1: Io due ne ho detto.
0: Appunto, ma dico di tutte quelle fandonie che
1: io quando sono venuto dall'Italia
0: nel 1640,
1: la prima squadra che sono andato a vedere era Port Adelaide.
0: Anche io.
1: Tu? Fammi la cortesia.
0: Prima partita che ho visto è stato lo showdown Port Adelaide contro Adelaide.
1: All'inizio
0: ho detto, ma non le conosco, vediamo Port com'è. Ho letto la storia di Eddie Betts, il giocatore famosissimo, e allora Dio, cioè, no, Adelaide è la mia squadra. Siamo ad Adelaide, se passi il confine puoi anche tifare.
1: Io sono andato anche a Melbourne a vedere Port Adelaide.
0: Anche io sono andato a Melbourne quest'anno a vedere i Crows.
1: Perché tu sapevi che dovevano vincere.
0: No, era
1: uno che gli vuoi stare sempre in prima fila.
2: Vabbè, penso che forse dobbiamo fare uno stacchetto e dopodiché ritorniamo. Vai.
0: Fare uno stacchetto, mandarlo, spedire nell'altra camera e chiamate anche solo per sapere se siete Port o Kraus. Fatelo sapere al nonnetto 83407700.
1: Io non rispondo ai Kraus, ok?
0: Rispondo io, mandami.
1: Rispondo io.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti out. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

sapevi a cosa hai sentito quando lo schianto ti ha uccisa, quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita

0: Sì, Sensi 9 non possiamo mai stare. Cuffie orecchie, ragazzi, siamo tornati. E vi ricordo che siamo in diretta alle 6:23 in diretta dallo studio Sanremo della Radio Italiana.
1: E va bene, allora ragazzi, vogliamo sempre ricordarvi che siete in compagnia con il programma Novo Reggaeton. Abbiamo già visto più o meno un inizio focoso tra due fazioni, quello dei Crows e quello lì dei Port Adelaide, per cui se voi volete sostenere sia l'uno che l'altro, fatecelo sapere. L'unica cosa è come facciamo a sapere chi tifa per i Crows e chi tifa per Port Adelaide, perché tu hai detto che vuoi rispondere soltanto a quelle che... Come facciamo?
0: Lasciamo la scelta al nonnetto, che si incaricherà di censire, perché adesso gli faccio un piccolo complimento, ma non montarti la testa. Last week quasi tutte le chiamate chiedevano di Joe Annese, chiedevano neanche del bel
1: no,
0: Giovanni o di Mickey, chiedevano di te. Non sto scherzando.
2: No, ma io
0: la platea femminile gli sei mancata.
2: Ma dicevano solo Giuseppe, non dicevano Giovannese.
0: Sono io che prendo un po' per i fondelli quando chiamano Joe Annese.
1: Ha completato.
2: Oh.
0: È quello della segreteria.
2: Mi stai prendendo per i fondelli?
0: Sì.
2: Sì?
0: Yeah. Però le donnine ti chiamavano.
2: Sei fortunato che ci sta a 4 metri fra me e te.
0: No, tre c'è Giovanni.
1: No, aspetta un pochettino.
0: Ah, cosa tiri fuori, Giovanni?
2: Va a prendere
0: il è attrezzato, Giovanni.
1: Aspetta, fammi vedere che misuro.
0: Ah, io tengo la. Io tengo il moccolo. Quant'è?
1: 2 metri.
0: Quant'è? 2 metri.
2: 2 metri.
0: Ha bisogno degli occhiali, secondo me. 2 metri, esatto.
2: Io senza occhiali vedo a doppio, hai capito?
0: Senza occhiali vedi doppio, non è una buona cosa, Giuseppe. Come mai? Ma li usi gli occhiali, sinceramente.
2: Perché da due metri ho detto 4 metri, no?
0: Stai dando i numeri stasera, ho già capito.
2: Hai capito tutto.
0: Eccoci qua.
2: Che è successo?
0: La rondine sul tetto, alla finestra.
2: No,
0: è madre natura che ti ha chiuso la finestra, visto? Non è TSV e non puoi riparti gli occhi.
1: A proposito, hai visto che c'è stato questo l'eclisse solare? L'hai visto?
0: Yeah, in Europa è stato bellissimo.
1: Sì, pure in Spagna sembra che veramente...
2: Stamattina l'hanno fatto vedere dal vivo.
0: Yeah, molto bello, molto suggestivo.
2: Stava proprio succedendo al momento che l'hanno fatto vedere.
0: Esatto, era una piccola scia di nero, esatto, che il cielo si è oscurato in poche parti in Europa, Islanda e la punta nord della Spagna. Spettacolo a Burgos, il più bello del...
1: Io mi ricordo una volta, anni fa, che stavamo all'elementare. L'elementare pure, in quel periodo lì pure ci fu un'eclisse solare che non la potevamo vedere dalle nostre zone. Allora sai, l'insegnante, la maestra ci disse come potevamo vederlo, per cui dovevamo prendere uno specchietto, un pezzo di vetro, affumicarlo e poi tutti quanti noi con le candele qui. Però parecchi di noi sbagliavamo a metterlo, nel senso invece di mettere quello bruciato dalla parte di fuori, lo mettevi dalla parte di dentro, allora sai, tu delle volte vedevi tutti quei... perché sai, ci incollavamo il fumo sulla fronte oppure sul naso, tutto dipendeva da come trovavi il pezzo di vetro, perché poi non è che in quegli anni lì dalle nostre parti andavi dal vetraio e te li tagliava tutti a misura, quello che trovavi quello mettevi.
0: Esattamente, quando c'è stato una mezza eclissi dalle nostre parti abbiamo usato la maschera da saldatore, che è perfetta, e vedevi proprio tipo un 70% l'oscurato, ma tutto attorno. Invece c'è questa storia che a Foggia anni 50 c'è stata quasi un'eclisse totale di luce che attraversava il meridione. La gente, che ovviamente queste cose non le poteva sapere, quando ha visto che il cielo stava cambiando, gli uccelli sono andati via, i cani abbaiavano, hanno smesso di fare tutto, perché la nonna stava in mare, penso. Stava alla piazza del mercato, la gente ha smesso di fare tutto per mettersi a pregare.
1: Eh sì, perché la maggior parte, quando ci sono quelle cose lì, tutti pensano che sia un terremoto in arrivo, perché da quello che dicono, che sono gli animali, i cani, tutte queste cose. Infatti, se succede durante la notte è difficile, però durante il giorno può darsi, le persone tutti si premonivano. E sai benissimo che a quei tempi lì l'unica cosa era quello di pregare o pataterno, dici, salvaci, dimmi.
0: Andiamo con un piccolo stacchetto, poi dopo direi che possiamo prendere la palla al balzo per una sorpresa che ci ha preparato il nostro buon Giovanni.
1: No, aspetta, questo l'abbiamo tutti e tre, che uno che ha preparato?
0: No, diamo i meriti a chi se li merita, perché io e Giuseppe proviamo a fare il programma come sempre con la nostra allegria, ma il buon Giovanni ha dato quella spinta in più e ci abbiamo veramente una sorpresa per tutti quanti.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per giovedì 13 agosto, Baxter Road, Salisbury, Blacks Road, Gillis Plains, Cavan Road, Dry Creek, Wright Road, Ingle Farm and Grand Junction Road, Hope Valley.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
8: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
9: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
10: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati La Nostra Storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Va bene, allora buonasera di nuovo e vogliamo sempre ricordarvi che siete sintonizzati sulle 531 M Radio Italiana, il programma che state ascoltando e Non Vorrei Più è condotto da GMG, il nostro carissimo Giuseppe, Michele e Giovanni l'ultimo, se l'ultimo è arrivato certamente si mette all'ultimo. Allora ragazzi, vogliamo ricordarvi che oggi, questa sera, abbiamo un ospite con noi. Conoscete benissimo il nostro carissimo Domenico, certamente non l'abbiamo qui come presidente della Madonna di Montevergine, tanto di rispetto, non l'abbiamo qui come cavaliere della Repubblica, lo abbiamo qui come sotto una forma, secondo me, un pochettino, diciamo, un po' più importante, ecco qui. Però mettiamo da parte la Madonna di Montevergine, che quella lì è importantissima più di tutti. Beh, vogliamo ricordarti che il 18 agosto, la prossima settimana, si festeggia il Vietnam Veteran Day. È l'anniversario della battaglia, cioè è stata scelta questa giornata perché è l'anniversario della battaglia di Long Tang, che venne fatta nel 1966. 66 dalla compagnia D, sesto battaglione del reggimento onore, reggimento reale australiano. Questa giornata è stata scelta per quale motivo? Motivo perché per ricordare il sacrificio di 60.000 australiani che hanno lottato, sono stati mandati a fare la guerra in Vietnam. Vogliono ricordare anche i caduti, i feriti, quelli che veramente hanno portato, in particolare secondo me quelle che portano delle ferite interne che non si riescono mai a, cioè non riescono né a farle vedere e neanche a dimostrarle, perché è un qualche cosa veramente come devo dire, abbastanza aiutami un pochettino carissimo Don Michele, non mi viene il no, personale, una cosa che c'è più dentro, sai, che tu non riesci a esternarlo, non puoi esternarlo, è una cosa
1: troppo intima. Yeah.
0: Allora, prima di tutto, carissimo Domenico, buonasera, grazie per aver accettato l'invito.
2: Giovanni, grazie, buonasera, buonasera qua nello studio a voi due, buonasera a voi a casa. È sempre un piacere, è un onore di passare un po' di tempo con voi, in particolare per questa giornata che ricorda diciamo la battaglia del Vietnam, una battaglia molto sentita anche dagli australiani. Cosa posso dirvi? Sono stato là. Magari come passa il
0: non correre, dobbiamo fare un passo alla volta. Se dici
2: va
0: adesso,
2: bene, allora
0: la chiudiamo subito l'intervista.
2: No, per carità, non volevo girare proprio ad un'intervista. Voglio raccontare mano a mano che Giovanni fa le domande, raccontare un po' della mia storia degli anni quando ho fatto il militare qua in Australia.
0: Beh, voglio
2: grazie.
0: Sì, diciamo pure tutto, questa è veramente un'intervista, un'idea organizzata da tutte e tre, da me, da Giuseppe e anche dal nostro carissimo Michele. E dimmi, Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Sì, vorrei fare la prima domanda, cioè, se mi è permesso. Quando sei andato diciamo a fare il militare, no? Eri volontario o era obbligatorio?
2: Qua in Australia in quei tempi soldato era obbligatorio come in Italia. Uno arrivava a una certa età, a 20 anni, 21 anni,

0: e si doveva presentare alla caserma.
1: Sì.
0: A quel tempo c'è stata una costrizione. Non so la parola italiana.
2: Costrizione.
0: Eccoci, grazie. Tiravano a sorte il numero, diciamo, del mese, e se usciva, come è uscito a me, il numero del mese, ti dovevi presentare e da là dopo partiva, diciamo, gli esami fisici, eccetera, per poi presentarti il giorno di quando uno va a fare il militare.
1: Dunque, partenza
0: per militare, sì.
1: Sei andato con la nave?
0: Beh, questo no. Io se posso incominciare, diciamo, ai principi, io avevo 20 anni.
3: Aspetta un pochettino, non occorre. La dobbiamo fare scala per scala, se no arriviamo subito. No. Puoi risponderle un pochettino differente? No,
0: no, io, noi siamo andati con aereo quando siamo partiti dall'Australia per andare al Vietnam del Sud. Siamo partiti con l'aereo, Giuseppe.
1: Sì.
0: Eravamo un 300 aereo grande. Sì, sì. La nostra...
1: il vostro plotone, diciamo.
0: Sì. Sì.
3: Allora, cominciamo con una domanda, perché come ti ho detto, noi quello che vogliamo sapere, non vogliamo, vogliamo più o meno sapere le tue sensazioni, perché diciamo sei tipo una persona che secondo anche forse questi 60.000 persone che hanno servito in quella guerra avranno le tue stesse sensazioni. La prima domanda che veramente mi è venuta, ci è venuta chiederti, qual è stata la reazione tua e quella dei tuoi familiari quando hai saputo che la destinazione era il Vietnam?
0: Beh, guarda, Giovanni, una reazione così, una persona giovane, non saprei descriverla adesso. Allora era nel 69, avevo 20 anni e mi sono arrivati i documenti che dovevo presentarmi alla caserma di Keswick sulla Anzac Highway perché era uscito il mio numero di fare il militare. Avevo mamma a casa che voglio a Dubai, mamma mia bella. C'avevamo papà che era fatto il soldato durante l'ultima guerra mondiale, prigioniero di guerra, essa sapeva più di me. Per me magari può darsi, come devo dirla, sarebbe stata un'avventura, però con rassegnazione per la famiglia ho fatto il mio dovere, mi ho presentato, anzi allora pure devo dire che mamma e papà erano progettati di andare in Italia a trovare i loro e così sono partiti e c'era solo mio fratello a casa, se io partivo, mamma mi ha fatto fare tante delle domande al governo perché non possiamo rimandare o perché non possiamo annullare questo numero, eccetera, eccetera. Però intanto non è stato possibile e sono partito per fare i miei primi allenamenti nei principi di ottobre del 69, l'ultimo intake di quello nel 69.
3: Bene, allora senti, tu prima scusami.
2: Domanda, ma è stato prima c'era da fare tipo un servizio di training in Australia prima
0: sì,
2: di
0: sì,
2: partire?
0: Sì. E qua a Pakapanyu abbiamo fatto l'allenamento, i principi dell'allenamento come soldato. Guardate, può darsi voi adesso vi mettete pure a ridere, però siamo partiti da Adelaide, c'era l'apparecchio, è venuto da Western Australia, atterrato qua, preso noi, andiamo a Vittoria. Ci siamo presentati alla caserma, la prima cosa che il sergente ha detto, sotto le armi, i capelli che escono fuori dal berretto sono i nostri, quello sotto sono i vostri. E ci ha portato dal barbiere. A quei tempi i capelli incominciavano a uscire come i Beatles, belli lunghi, yeah. E c'erano tanti ragazzi che piangevano. Ci siamo fatto i capelli come dicevano loro e siamo tornati alle nostre casette. è arrivato il sergente, guardate in giro, signore, sti capelli non mi piacciono, fatti i capelli due volte in un giorno.
2: Oh, mamma mia.
0: Rasati, non faceva freddo, i capelli mai portati così corti, però intanto...
2: capelli corti perché è l'inverno, più o meno quando siete partiti? Dico, da Adelaide in Victoria.
0: Non era inverno ancora, faceva freddo dove siamo andati noi. Sì, era ottobre, dunque cominciava a fare la primavera. Guarda, ci avevano pure ragione, in tanti casi a noi ci stavano già preparando per andare al Vietnam, che è una zona tropicale.
2: Esatto.
0: Allora, i capelli più corti sono, meglio è. Più puliti li mantengono, dunque...
3: No, quello lo facevano pure per poter evitare che, sai, uno prendeva le pulci e altre cose, così, o meno.
2: Sai cosa sto vedendo in voi, Domenico? Vi do del voi perché vi rispetto e vi voglio anche bene, perché...
0: sono vecchio pure, perciò.
2: Ovviamente, è portata avanti questa bellissima tradizione della Madonna di Montevergine, ovviamente, che... si sono devoto. Voi lo state dicendo col sorriso, perché vi vedo che racconta col sorriso. Come stava questo, il cuore dentro, pensando ai genitori?
0: Pensando ai genitori, io già avevo la mia fidanzata, che ora è mia moglie, e dunque, pensando a tutte queste cose, sì, ero un po' rattristato, però allo stesso tempo guardavo che per me... Non pensavo al news, non pensavo ai giornali che parlavano di casualties, morti, eccetera. Pensavo per me, ma vedo un altro paese, vedo come si comportano là, mi imparo qualcosa di un'altra cosa. Era come un'avventura, dico la verità, perché ero giovane e casa... Piuttosto pensavo a tanto, e anche alla famiglia di mia moglie, certamente, perché già avevamo parlato in famiglia, il papà, il futuro suocero, sa, mi aveva raccomandato, guarda Guagliocca, se tu poi non torni come facciamo, sa, un po' di fifa già l'aveva messa, però lo stesso tempo il cuore mi diceva, andiamo a vedere. Non è che io avevo troppo scelto, però,
3: Senti, scusa, tu del Vietnam, in quel periodo lì, che cosa sapevi?
0: Non troppo. E dico la verità, non è che mi interessava troppo, finché sono arrivati questi benedetti documenti che dicono tu devi venire a fare il militare per poi per partire a andare a fare il soldato a Vietnam per 12 mesi.
3: Beh, un'altra domanda, ormai questa la saltiamo perché sembra che già hai spiegato benissimo quali erano le tue sensazioni, il tuo umore pure. Beh, una volta che sei arrivato lì, quali furono le tue mansioni? Che cosa ti hanno messo a fare?
0: Questo già era stabilito qua in Australia. Io, essendo il mio nome con l'ultima lettera dell'alfabeto, tutti i migliori delle migliori posizioni erano già prese. Dunque io come facevo? Potevo solo andare a prima linea con il fucile in mano. Dunque io mi sono interessato, io dico la verità, adesso che quando si andavano a fare i spari a mira, io non colpivo mai la mira. Dice, Zollo, ma tu la vedi la mira? Sì, la vedo. E cerco di prenderla. Non ci pensavo nemmeno, perché lo sapevo che arrivando il turno ti devono tre scelte per fare qualcosa così. Io alla fine ho messo giù che volevo fare il camionista, così sono arrivato a prendere il posto come camionista, però questo era già stabilito qua in Australia. Passando un passo avanti, Giovanni, siamo stati al Pak Panyu nel Vittoria per allenamento, poi a Natale ci hanno mandato a casa per ferie, una riunione certamente che io a mamma e papà non l'avevo vista da maggio, erano 6 mesi, no? Dunque e dopo 4 settimane mi sembra, e sono partito per Randwick nel New South Wales, dove avevo fatto allenamento per autisti. E là, come in Italia, devi sapere pure anche un pochino del motore del macchina, camion, quello che guidi, no? Ci siamo imparati molto, non solo diciamo a cambiare le ruote se uno prende un flat tire.
3: Vabbè, senti, allora a questo punto facciamo uno stacco, perché passiamo uno stacco e dopo di che ci ritorneremo fra poco. Voglio ricordarvi che stiamo facendo un'intervista a Domenico Zollo per le sue esperienze del Vietnam.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
8: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
7: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
8: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
7: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
8: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
7: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
8: sì?
7: Tu, ci vai tu.
8: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
7: A Taste of Italy Griffith.
8: Experience Italy in the heart of Griffith.
9: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: E va bene, passiamo un'altra prossima domanda. Beh, vogliamo ricordarvi che siete in compagnia con il programma Nob Reggae Q, Giuseppe, Michele e Giovanni. Con noi questa sera abbiamo il nostro carissimo Domenico, che ci ha intervistato sulle sue esperienze in Vietnam, visto che il 18, la prossima settimana, è Vietnam Veteran Day. Allora, Domenico, siamo arrivati, ormai abbiamo parlato del fatto di come le tue sensazioni quando hai ricevuto la chiamata, il principio di addestramento che hai fatto, le tue mansioni quali sono state. Adesso passiamo, qual è stato, cioè una volta che tu sei arrivato lì, come sei stato trattato dai tuoi commilitoni, visto che non eri australiano, tu eri un italo-australiano, e da quello che puoi sapere tu, quante persone, quanti italiani come te hanno servito in Vietnam?
0: Giovanni, allora, se mi permetti faccio un passo indietro. Noi siamo fatto l'allenamento al Vittoria, poi siamo tornati a casa per ferie e poi siamo andati a Randwick in New South Wales per altri allenamenti. Da là siamo stati trasferiti a Canangra nel Queensland. Queensland è una zona tropicale che
3: ti addestrava più o meno
0: alla zona del Vietnam.
2: Vi acclimatava, faceva in modo che avevate il distacco.
0: Allora, da là guarda, il giorno ce l'avevamo con pantaloncini e singoletta, è solo questo. Alla sera però se non ti mettevi un cappotto ti ferravi, non solo tu,
3: faceva freddo
0: davvero. Però rispondendo alla tua domanda, nella nostra squadra, che fra poco vi dico il nome, c'era un solo altro italiano. Tutte e due siamo stati trattati come soldati, finito là.
3: Non c'è stata nessuna discriminazione.
0: Non è che io sono italiano, tu sei australiano, eccetera. No, siamo stati trattati come soldati australiani. Questo ragazzo si chiamava Lino Tagliaferro. Lui con la famiglia abitavano a Porragasta. Dunque, solo noi due eremo, diciamo, forestieri. Però siamo stati trattati come soldati australiani. Appena che siamo arrivati qua, diciamo, al nostro posto, sbarcato all'aeroporto, i camion ci hanno preso, ci hanno portato dove erano le truppe australiane, si chiamava Nuitet. Tutti. Infatti.
3: Sì, abbiamo una canzone su questo fatto qui.
0: Sì, eccoci. Eravamo in 19.
3: Quello era Nuitet, quella lì era
0: Nuitet. Sì. Dove ho trascorso i miei 12 mesi nel Vietnam, arrivando nell'agosto del 70 e rilasciandola agosto del 71, giusto 12 mesi. Dunque, la nostra squadra si chiamava 17 Construction Squadron. Construction Squadron. Avevamo falegname, muratori, cementisti, avevamo elettricisti, idraulici, eccetera. Si costruivano casette per la gente locale, e le strade, si asfaltavano le strade per far sì che loro camminavano un po' più pulito, perché le strade là erano mulettieri, ok? Traini con le mucche, non tanto i cavalli però.
3: Allora, la prossima domanda era proprio questa qui, sarebbe stata: come è stato il vostro rapporto, diciamo, con la popolazione locale? Come siete stati trattati? Perché in molti casi vediamo tante volte anche nei film che ci fanno vedere che la popolazione locale non ha, cioè, come non accetta tutte queste cose, questi stranieri, no? Voi com'è che siete stati, cioè, siete stati trattati, rispettati oppure veramente
0: rispettati,
3: avete sentito?
0: Sì. Guarda, Giovanni, devo dire la verità, io non sono mai avuto un rapporto difficile con la gente locale là. Venivano i ragazzi, in particolare i bambini, ti venivano intorno. Certamente, cosa posso dire? C'era un po' di povertà. Yeah. A noi andavamo sempre con da mangiare nelle scatolette. Se c'avevamo qualcosa, gliela davamo. Se le aprivano stesso loro e si condividevano tutto cose, non è che questo è mio, questo è mio, questo è mio, no.
3: Lo dividevano.
0: Se lo dividevano tra loro, in particolare se si c'era qualche lavoro vicino ad una scuola, eccetera, uscivano, con rispetto venivano e ti salutavano.
2: Per dare anche un po' un riferimento, in che zona del Vietnam eravate? Se tanto nord o sud?
0: Sud. Il sud era democratico allora.
2: Nord comunista.
0: Nord comunista.
2: E vicino, cos'è? Cioè, Saigon, Ho Chi Minh, da quelle parti? Dove eravate più? Giusto per dare un po' un riferimento.
0: Saigon dopo è diventato Ho Chi Minh City.
2: Esatto.
0: Ma più giù, verso le coste del sud.
2: Verso le coste del sud.
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: Va bene, il cuore, Ho Chi Minh, esatto. Cantò, quelle zone lì, diciamo.
0: Sì,
2: proprio del sud.
3: Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: No, sto ascoltando, Giovanni, perché diciamo le domande che fai tu sono le stesse che avevo fatto io.
3: No, l'unica cosa che abbiamo, mi fa piacere perché tu hai nominato Nuidet.
0: Nuidet.
3: Io pensavo che fosse un titolo di una canzone, però da come ho capito è un posto.
0: Proprio. Sì, sì, è un piccolo paese, diciamo fuori città, dove le nostre truppe australiane e accanto a noi c'erano quelli della Nuova Zelanda e gli americani.
3: No, perché su questa qui veramente abbiamo una canzone in inglese, My Dog Nuidet, e yes. Titoli, racconta la storia di un reduce del Vietnam che poi ne parleremo più in là, che purtroppo dato che lui ha dei traumi, l'unico amico veramente su cui si può fidare era un cane che gli aveva chiamato.
0: Sì, la canzone la so, sì, sì, sì. Mm.
2: Che proprio questo Nuidet è proprio vicino a Long Tang, peraltro.
0: Long Tang, yes.
2: Pensa
0: sì.
2: A te come si incontra lo scherzo del destino, potrebbe anche sì. Essere. Noi la mettiamo subito perché è una canzone straordinaria che abbiamo già scoperto.
3: Vogliamo ricordare che è in inglese.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
6: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
7: Ed eccoci qua che siamo tornati in diretta poco dopo le 7. Siamo sempre sul programma Numbereg Q, che stiamo raccontando una bellissima storia, visto che prossima settimana sarà il Vietnam Veterans Day qui in Australia, nella giornata del 18 agosto. Abbiamo Domenico Zollo, ovviamente con la compagnia di Giuseppe e Giovanni, che ci sta veramente deliziando questo splendido racconto.
8: Allora, all'inizio abbiamo fatto una domanda riguardando voi, diciamo gli emigrati, no? Che siete venuti dall'Italia, che diciamo voi eravate cittadino italiano, no?
9: Sì.
8: Però per essere chiamati alle armi, voi siete diventati cittadini australiani.
9: Sì, Giuseppe, io per mia scelta, quando ho compiuto 18 anni, ho deciso di farmi cittadino australiano.
8: Vabbè.
9: Purtroppo a quei tempi si perdeva la cittadinanza italiana.
8: Ah, ok.
9: A quei tempi, adesso non più, però allora si perdeva. Dunque, perciò, se non ero cittadino australiano, può darsi che anche che usciva il numero non
8: è richiamato,
9: però
8: alle armi.
9: Allo stesso tempo, dopo un po' di tempo, sono arrivati i documenti dall'Italia per presentarmi a fare il militare in Italia. Questo già ormai era passato 2-3 anni, dunque gli ho mandato una lettera scritta che avevo fatto il militare qua in Australia, eccetera, e mi hanno congedato. Non ci sono stati fastidi.
8: Perché in Italia è arrivata una certa età, la 20 anni così, e dovevi presentarti alla
9: caserma per fare
8: per le visite mediche e tutte quelle fesserie là, fare il militare obbligatorio.
9: Eccoci.
8: Allora, venendo qua, non sei andato in Italia a diventare, diciamo, a fare il militare, però sei diventato cittadino australiano e sei diventato militare.
9: Posso, Giuseppe, se posso allargare un pochino questa storia. Sono arrivati i documenti dall'Italia, come ho detto, pochi anni dopo, però io avevo già una famiglia qua. La lettera me la ricordo come oggi. Loro sapevano che noi residevamo in Australia perché la lettera è stata intestata qua, eccetera. Se ti presenti in Italia, tu ti arrestiamo all'aeroporto e ti portiamo in caserma per fare il tuo militare 18 mesi, mi sembra allora. io un po' di FIFA, dico, ma io se voglio andare in Italia come faccio? Non siamo andati, però lo stesso questa cosa, come ho detto, ho scritto una lettera e non appena hanno saputo che io avevo fatto il militare qua, mi hanno congedato. Mm. Hanno mandato la lettera di congedamento.
10: Sì, hanno mandato il congedo a casa. Allora, senti, scusami un pochettino, però se diciamo, come hai detto tu prima, che tu eri australiano, allora immaginiamo che tu non eri australiano, eri ancora italiano, e automaticamente se ti chiamavano dovevi partire per forza oppure no?
9: Questo non posso rispondere di Giovanni, perché non so se non essendo cittadino australiano era, diciamo, le stesse regole, o magari loro ti lasciavano per poi lasciare il governo italiano a prendersi in mano la faccenda di farti fare il militare, perché qua, come ho detto, era finito l'obbligatorio, cominciavano con questa costrizione, in Italia era ancora obbligatorio.
10: Bene, allora senti, allora passiamo alla prossima sì. domanda. Questa è un qualche cosa che più o meno noi l'abbiamo visto spesso nei documentari oppure nei film di tante cose. Ma voi come vi sentivate quando stavate in quella situazione lì? Il governo vi aveva spedito, non è che l'avevate scelto voi di finire in Vietnam, però dalle notizie che arrivavano c'erano manifestazioni anche qui in Adelaide contro il Vietnam, contro che vi chiamavano anche assassini. Voi com'è che vi sentivate?
9: Guarda, in generale la popolazione australiana allora diceva che era una guerra inutile, perché mandiamo i nostri giovani a combattere una guerra inutile? Che beneficio ci aveva l'Australia per andare là a combattere? Per chi? Perché? Giovanni, noi al nostro ritorno in Australia...
10: Aspetta, quello te lo chiedo dopo.
9: Ah!
10: Non corre, no? Non corre, perché dopo infatti anche quello che dobbiamo, noi vogliamo
9: no,
10: sapere.
9: Ma no, la risposta, sì, io continuavo la mia storia, no, mi dispiace. È stata una guerra inutile, anzi devo dire che non appena si sono ritirate tutte le truppe forestieri dal Vietnam, il Vietnam si è unito, è diventato un paese di pace, va bene? Non sono, diciamo, del pensiero della cosa democratica come ci siamo noi qua in Australia, piuttosto comunisti, però sono in pace tutti quanti. Non è che si lottavano famiglie contro famiglie, chi del nord, ti sposavi uno dal nord, dopo non potevi traversare, eccetera. Ci sono tante cose che noi non sappiamo, diciamo, i comportamenti della loro...
10: Vabbè, quella è una cosa naturale, cioè, quando scoppiano le guerre tu non è che sai quello che succede e non sai neanche i rapporti che ci sono nella nazione, tra, anche per, diciamo, se facciamo noi anche tra italiani con la seconda guerra mondiale, la stessissima cosa.
9: Sì, quando...
10: No, voglio dirti, questo non si sa mai, però purtroppo molte volte quando il governo decide di mandarti in quella situazione lì, si trovano tante volte non sono neanche guerre che uno si difende. Perché tante volte, sai, diciamo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, sono stati perché uno è attaccato, allora si difende. Invece oggi mi sembra che questo non esiste più.
9: Noi abbiamo un'altra guerra, abbiamo visto l'Afghanistan dopo del Vietnam. Prima del Vietnam c'era il Corea. Ci sono tante cose che beneficio c'ha l'Australia a mandare i giovani a combattere? Perché?
10: Guarda, devo dirti una cosa, io ho visto, vedo spesso, mi piace, l'ho visto già 3 o 4 volte, questo film, adesso mi sfugge il nome, è un bellissimo film di questo padre qui che ha mandato 3 figli, sono andati
9: in guerra,
10: la seconda guerra mondiale, no, prima guerra mondiale, sono andati lì e infatti che è successo? Water Divine si chiama il film, yeah. E tanto è vero che poi questo, purtroppo i 2 figli sono morti, l'altro è disperso, non si sa che fine ha fatto, la moglie per stress è morta, e lui però che fa? Promette alla moglie, dice che le riporta tutti quanti indietro. Però aspetta, fammi finire 2 secondi. Tanto è vero che poi nel tutto il sistema, a me mi è piaciuto questo passaggio, che quando infatti lui si ricorda, trovano i figli due che sono morti, uno no, uno è vivo, e gli dicono: guarda, c'è questa persona, lui pensa che sia il figlio e si mette su questo treno, e ci sono i turchi con lui, e uno gli chiede, dice: ma scusami un pochettino, voi dall'Australia perché siete venuti qui a fare la guerra? E lui dice: per the king and country. E questo signore dice: guarda, sarà bello fare un business con l'Australia, perché se vengono qui senza nessuna ragione, noi possiamo andare lì e fare i soldi. E infatti è quello che è successo con l'Australia.
9: Giovanni, l'abbiamo visto più volte, le guerre sono state fatte per idealismo. Non è, ognuno ci ha perso. Giovani, eccetera, sono per capriccio, la Seconda Guerra Mondiale, alla fine anche il Giappone. Non so. Per noi poi l'Australia è fatta di sì, vogliamo fare parte del fenomeno mondiale. Dunque, Inghilterra ha chiesto prima e seconda guerra, America certamente dopo ha chiesto per Vietnam, ha chiesto per Corea, ha chiesto per Afghanistan. Non è che noi.
10: Bene. Scusa se ti interrompo, ho fatto bene a nominare, perché anche nella scorsa settimana ci è sfuggito, perché stavamo poi, cioè, abbiamo fatto trattato l'anniversario della bomba atomica.
7: Esatto.
10: Sì. Cioè in Giappone
9: Hiroshima,
10: Hiroshima e Nagasaki, però cioè, ne volevamo parlare, però con altre cose che sono successe ci è sfuggito. Allora senti, passiamo a uno stacco. Vogliamo ricordarvi che siete sempre sintonizzati sulle 531 AM Radio Italiana, numero di telefono 83 40 77 00. Sto insieme con il nostro carissimo Domenico. Se volete partecipare, chiedere qualche cosa, beh, fatecelo sapere, che qui siete i benvenuti.
11: Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
12: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
11: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
12: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
11: L'iscrizione alla competizione costa $50.
12: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
11: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
12: Che vinca il miglior salame!
13: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
14: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
15: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
11: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
15: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
11: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
15: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
16: Profumi? Ma come profumi?
15: Sì, sì, anche i profumi.
16: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
10: E va bene, vogliamo sempre ricordarvi che siete in compagnia con il programma Nov Reggo Ciu e questa sera abbiamo avuto il piacere di avere con noi Domenico Zollo che ci sta parlando delle sue esperienze di quando è stato spedito in Vietnam. Non è che lui lo ha scelto, lo hanno mandato. Senti Domenico, allora, dopo quanto tempo sei rientrato tu in Australia?
9: Io ho passato giusto 12 mesi al Vietnam. Siamo sbarcati là a agosto del 70, ritornati in Australia agosto del 71, per poi congedarmi alla fine di settembre del 71.
10: E un'altra domanda, come sei stato accolto e che supporto hai ricevuto da parte, diciamo, degli organi governativi? Perché sappiamo benissimo quello che è successo con i reduci del Vietnam.
9: Allora, accolto dal popolo in generale, non siamo stati accolti con grande entusiasmo, perché il popolo non voleva. Una, perché non si tornava a gran battuglie come nelle guerre mondiali, e anche perché la guerra del Sud Vietnam, la maggioranza del popolo australiano, come ho detto, non la voleva. Dunque siete stati mandati, siete ritornati. Però devo dire un'altra cosa. Qua, prima di partire, il governo ha passato una legge che il lavoro che tu avevi con qualsiasi ditta dovevano mantenerlo per te. Quel lavoro era tuo, ok? E se per caso tu volevi scegliere un altro lavoro, la ditta o qualsiasi andavano in cerca di operai, se tu ti presentavi, ci dicevi guardi io sono appena ritornato da così così così, non potevano rifiutarti di darti lavoro. Voglio allargare un pochino qua. Io prima di partire facevo il panettiere, portavo il pane in giro per la casa di Adelaide. Quando sono tornato mi ha dispiaciuto tanto di andare alla ditta, guarda voglio il mio lavoro indietro, perché dovevano congedare la persona che c'era al mio posto. Sta persona aveva famiglia anche essa, dunque non è che gli davano un altro lavoro. Mi ho cercato di trovare un altro lavoro e ho trovato lavoro con allora Mitsubishi. Uh-huh. Mi volevo imparare a fare welding. Ok? Però mi hanno messo sulla production line. Là ho durato 6 giorni. Mio fratello lavorava là. Lui era ingegnere e dunque faceva un bellissimo lavoro. Ho detto no, questo non va per me. E ogni mattina giravo i giornali per vedere che c'era in giro così. E mi ho trovato un altro lavoro come driver, portando in giro del cakes, poi spazi e cakes. E quel lavoro è durato ben 15 anni. Oh. Dopo siamo preso noi, mio fratello, abbiamo aperto noi un delicatessen, siamo stati insieme per più di 20 anni.
7: Wow.
10: Infatti la domanda più o meno l'hai quasi risposta, perché una delle domande che volevo farti, quando era stato difficile, una volta che sei rientrato qui, a riprendere il lavoro? Perché da quello che più o meno molte volte nelle interviste che io ascolto sempre, molte volte ci hanno queste persone che hanno ex reduci, dice che per loro è stato difficilissimo, in particolare se casomai dovevi scegliere un nuovo lavoro, se tu nominavi, dici che sei un reduce del Vietnam, sembrava che, da quello che ho capito, se non ho capito una cosa per un'altra, sembrava che non è che era tanto facile.
9: Te lo davano perché erano obbligati.
10: Ah, erano obbligati.
9: Il governo li obbligava. Però, guarda, dicendo pure questo, il governo australiano, a noi che siamo stati in zona di guerra, ci ha aiutato tanto a quei tempi per costruire, comprare una casa, gli interessi che ti prestavano il Veterans Affairs, si chiama adesso, erano minimi ai confronti di quanto erano le banche, al di meno del 50%. Dunque, se diciamo una fesseria, le banche allora erano il 7% di interesse, il Veterans Affairs te lo dava per 3, 3,5. Ad un certo punto gli interessi sono arrivati al più del 21%, è un disastro, no. Però per noi che abbiamo servito è stato sempre fisso a quel punto là. Poi anche le visite al dottore, medici, medicine, ospedali, eccetera, così, andando in giro per il bus, tutto ridotto a secondo come questi pensionati che vanno adesso.
10: Allora, scusami,
9: il gratis,
7: concessione,
9: sì.
10: Scusami un pochettino, allora, molte volte uno cioè, sente spesso anche da qualche racconto che ho ascoltato, sembra che da come tu come mi stai spiegando che il governo veramente vi ha aiutati anche quando siete rientrati in Italia, siete rientrati in Australia. Però da quello che ho sentito anche dalle opinioni e interviste che ho visto con altri reduci che può darsi hanno fatto un altro tipo di servizio loro, sembra come capito che non è che il governo veramente ha tanto aiutato e sostenuto gli ex soldati, in particolare anche con per dirti supporto morale, supporto psicologico, però da quello che mi stai dicendo tu che questo non è così, infatti il governo vi ha aiutato parecchio quando siete rientrato.
9: Giovanni, tanta gente essendo un po' ribelli, diciamo al nostro posto nei piedi in terra, il governo non vuole questo qua, noi dobbiamo essere pure un po' smart, voglio tu bussa alla porta, chiedi, ti sarà aperto, ti sarà dato. Io così ho fatto sempre, non è che con prepotenza posso avere, perché qua dici che mi potete aiutare, l'hanno fatto.
10: Ah, vabbè, allora no, questo non perché te l'ho detto, da come avevo capito io, allora come dici tu.
9: Anzi, Giovanni, mi davano pure un avviso, perché noi, essendo italiani, sa, c'è sempre un dollaro in tasca. Volevo pagare la casa, il loan della casa, prima del tempo, disse Domenico, ti consiglio di no. Fai qualche altra cosa con i soldi, perché tu, quando pagato, questi interessi, per una volta sola,
10: no. Dopo,
9: se viene da noi ti prestiamo i soldi, però al interessi di oggi che erano tanto più alti. Dunque mi hanno dato pure un consiglio così, e io sì, ho fatto il mio dovere, può darsi che mi avrebbe piaciuto di non andare affatto, però un po' di aiuto, di sostegno del governo australiano c'è stato e c'è ancora fin oggi.
10: Va bene, prima di chiudere l'intervista, perché hai già risposto a altre. Allora, Giuseppe, vuoi aggiungere, vuoi fare chiedere qualche cosa? Perché dopo di che l'ultima domanda per chiudere, Michele, pure tu, se vuoi chiedere qualche cosa di particolare, però mi raccomando, soltanto a livello di esperienze personali.
8: No, ti dico
10: non
8: la
10: di
8: sincera verità, diciamo, a quello che ho ascoltato fino adesso, io domande, ho già la risposta. Uh-huh. Quello che Domenico ci ha detto, hai capito? Non c'è una domanda da farsi, non deve ripetere la stessa cosa di ciò che ha detto fino adesso.
10: Okay? Carissimo Don Michele, tu che sei un pochettino più elevato, che cosa hai trovato su questa? Dimmi.
7: No, la cosa bella è che abbiamo condiviso questa bella esperienza, perché magari i giovani adesso non li immaginano cos'è la guerra, fanno tante proteste, fanno tante, come oggi la manifestazione contro Polinense, fanno tante cose, ma non si immaginano quello che hanno passato i genitori, i nonni o i bisnonni.
9: Sì. Michele, guarda, io ero uguale quando ero giovane, papà parlava della guerra, della fame, eccetera, però non ci credevo. Durante il mio periodo al Vietnam ho visto della povertà, ai confronti di noi qua in Australia ho visto della povertà, e dunque mi ho reso conto quando papà dice mi avesse mangiato pure e prete mi sa via, io ci ridevo sopra, uno deve vivere le certe cose per crederci.
7: Esatto.
9: Dunque adesso sì, i giovani non sanno questo, e il mio augurio è che non succederà mai, anzi già ho parlato con i miei nipoti, se per caso succede qualcosa qua io vi mando in Italia a passare poche vacanze là,
7: che è la cosa migliore.
9: No, ma
8: posso diventare tuo nipote?
7: Sei vecchiotto, non è? Sei un po' anziano.
9: Posso, glielo posso dire?
7: Prego.
9: Sono troppo vecchio.
8: Sono troppo vecchio.
9: Per essere mio nipote. Perché no, se facciamo così dopo divento io ancora più vecchio.
8: Vabbè, tu mi paghi un biglietto e poi vedi tu.
9: Vabbè, allora ci vediamo là.
10: Allora, per chiudere questa fantastica serata che abbiamo passato insieme, prima di passare allo stacco, c'è qualche cosa che tu vorresti passare che noi non ti abbiamo chiesto?
9: Giovanni, no, io vi ringrazio di cuore per avermi dato questo spazio. È passata una vita da quando è successo tutto questo. Mi fa piacere di riviverlo in certo qual modo di nuovo, quell'esperienza, non di volontà mia, però l'ho passato ugualmente, e come ho detto prima è stata un'avventura in certo qual modo. Dico la verità, noi italiani, in particolare la nostra famiglia, mamma dice: voglio tu da rinda casa, non ti muovi se non lo sposi. Ok, però 2 anni senza mamma e papà ai principi era duro, perché non c'era l'appoggio né di uno né dell'altro. Sì, uno scriveva le lettere eccetera, però non era uguale. Dunque mi ho imparato tanto pure nel vivere, fatto liet, lavo dei panni, stiri dei panni.
10: Sì, perché non eravamo, cioè noi siamo stati abituati, non è che siamo tanto indipendenti, quando diciamo la nostra generazione, perché automaticamente se la mamma era viva, quella ti guardava fino a che...
9: Sì, a fine, ma quando sono tornato ugualmente ha incominciato a coccolare di nuovo, l'abitudine delle nostre donne italiane...
10: Vabbè, però aspetta, scusa un pochettino se ti interrompo, non è che ti ha iniziato a coccolare, anzi lei è una di quelle fortunate che tu sei ritornato, perché tu immagina quante mamme, come abbiamo visto che ci sono state 60.000 persone che sono andate lì a fare la guerra, che non hanno avuto questa questa benedizione di rivedere i loro figli, oppure di vederli interi, perché molte volte...
9: Ma perciò Giovanni abbiamo detto che era una guerra inutile. Ci sono passate altre nazioni prima dell'Australia, prima dell'America, prima della Nuova Zelanda, e nessuno è stato capace di vincere il nord. Dunque appena che ci siamo usciti tutti quanti, si sono messi in pace, si è riunita la nazione, è divenuta una nazione, no, nord e sud, e guarda un po' adesso commerciamo eccetera con l'Australia. We are brothers in arms.
10: Sì, perché purtroppo, cioè, io penso che le generazioni non imparano mai, perché se casomai imparavamo dalla prima guerra mondiale non c'era la seconda, se imparavamo dalla seconda non c'era un'altra guerra.
9: Capricci, certe cose, ideologi, a volte fa male alla persona, perché uno si mette in testa che no, questo e questo, alla fine gli altri se ne vanno, i soldati, i primi linee se ne vanno per sotto.
10: Sì, quello è vero, quello è vero.
9: Ci sono stati dei morti, va bene, tante condoglianze alla famiglia.
10: Allora, Don Giuseppe, vuoi chiudere, vuoi chiedere qualche cosa prima che chiudiamo? No,
8: no, è meglio che, cioè, per me, io ho capito tutto, non c'è un'altra domanda da fare.
10: Okay.
8: Per ciò che ha detto Michele, fino adesso non c'è un'altra domanda.

0: chiuso questo fatto del Vietnam, sono rientrate la maggior parte delle truppe, poi mano a mano devono chiudere gli uffici, tutto l'equipaggio che ci sta, portarlo indietro.
1: Però lì dobbiamo pure, come hai detto tu prima, ringraziare il primo ministro che venne eletto in quel periodo lì, perché una delle sue promesse elettorali fu di finire con la guerra in Vietnam. Allora, una volta che veramente è stato eletto, ha mantenuto questa promessa e ha chiuso la guerra in Vietnam. Carissimo amico, dimmi. Che te? Vabbè, aspetta, mo si mettono mai, non ti mette paura. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo tantissimo per il tempo e se casomai ci puoi suonare quella canzone, I Was Only 19.
2: È già nella playlist, la mettiamo.
0: Ok, prima che cominci questa canzone, bellissima canzone, ascoltarla tutti quanti perché parla proprio di un soldato che era là.
1: Allora, dov'è? Noi
0: io vi ringrazio a voi per avermi invitato sul vostro show stasera e continuate a fare un bel lavoro. A voi a casa, restate sintonizzati perché fra poco arrivano i campani.
1: Sì, allora Don Domenico si vestirà, sarò sotto
3: che
1: un'altra veste.
3: Le campane.
2: Ecco là, ci mancava. Grazie Domenico.
0: Ciao ciao.
3: Ciao Domenico.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Ragazzi, vogliamo sempre ricordarvi che siete in compagnia con Giuseppe, Michele e Giovanni, il programma che abbiamo che state ascoltando fino adesso. Non vorrei più, abbiamo speso qualcosa in più con il nostro carissimo Domenico e vi abbiamo, cioè, secondo noi è stata veramente un'intervista abbastanza, perché tante volte, come ho detto pure prima, trapelavano certe notizie che lui le ha smentite, perché dice il supporto del governo e tutte quante queste cose c'è sempre prestato. Bene, andiamo a qualche cosa un pochettino più di facile, in modo che possiamo pure cercare piano piano di salutarvi e salutarci insieme. Sai, tu che sei sempre uno dei nostri, nostro carissimo tecnico, perché lui con il telefonino è uno velocissimo se abbiamo bisogno di informazione. Poi hanno calcolato che una persona, però diciamo in questo periodo che sono usciti telefonini che puoi andare sull'internet, tablets, una persona spende 17 anni della nostra vita guardando gli schermi.
6: Mamma mia, e non faccio fatica a non crederci, perché è una malattia sta diventando.
5: Beh, infatti c'è a settembre, c'è il mese di settembre è stato dedicato proprio a questo, per Screenless September, nel senso che cerchiamo di dedicare quel mese di settembre a guardare meno laptop, telefonini, computer, se cerchiamo, se è possibile, abbiamo tempo di farci una passeggiata. Tu, carissimo ammiraglio, lo guardi spesso il telefonino, il computer, un laptop oppure no?
7: Non più, Giova.
5: E come
7: lo
5: mai?
7: Facevo una volta quando ero più giovane, adesso non più. Ti dico la sincera verità.
5: Vabbè, non ho quello.
7: Spendevo un po' di tempo sul computer, diciamo, poi...
5: Ma tu pensi che veramente la statistica che ognuno di noi spende 17 anni della propria vita sia giusto oppure no?
7: No, 17 anni sono esagerati, ti dico proprio. Però io non posso dire sì o no, perché non ho mai più di un paio d'ore e poi mi alzavo con un mal di testa e
5: lasciavi. Delegato, e lasciavo. Allora tu che pensi, delegato?
6: Che il, conto è presto fatto, non netto. Facciamo un calcolo, io procuro sul telefono.
5: E no, ecco perché, ma noi per quello ti dico.
6: 2 ore al giorno.
7: Mm. No, no, no, no, al giorno.
6: E te l'hai detto.
7: Io direi più di 2 ore. Esempio.
6: Vabbè, diciamo. Più di 2 ore, facciamo 3 ore?
7: No, no, no.
6: 2 e mezzo, e non se ne parla più. 2 ore e mezzo al giorno, che sono... Diciamo i conti pari, 18 ore a settimana. Le settimane in un anno sono 52. Al telefono netto stavi praticamente all'anno 39 giorni all'anno sul telefono. Per una vita, quanto vogliamo fare? 40 anni?
5: Io penso, perché oggi come oggi anche le persone, diciamo, di una certa età sono attive sullo schermo.
6: Andiamo dai 10 agli 80, ai 60, 70 anni?
5: Facciamo 70 anni.
6: Per questo qua fa male, secondo me il numero di Giovanni ha ragione, per 60 anni? Ok, il numero viene molto alto, stanno al telefono, 20, se continuavi così stavi al telefono 23 anni.
5: Allora dice, io veramente quando vedi? L'ho sentito sembrava di, ma è possibile 17 anni, invece da come tu hai fatto i calcoli sembra che se veramente uno ci sta più di tanto li supera benissimo i 17 anni.
7: Ma io non stavo mica ogni giorno per 3 ore.
6: Esatto, facciamo una media, lo facciamo, dividiamo a metà.
7: Esagerato.
6: Dividiamo a metà magari diciamo quindi 12 anni, dai.
5: Però dobbiamo pure ricordare pure questo, che cioè, lo schermo non è soltanto tu, può darsi, puoi pure essere attaccato al televisore.
6: Esatto.
5: E non ti muovi, non è che vai fuori, per dirti non fai attività fisica, non esci, non socializzi. E io ti dico, quando l'hanno detto, 17 anni, dico, ma queste ne saranno una stupidaggine. Invece, come dice, che ha fatto i calcoli il nostro carissimo delegato, sono ancora di più.
6: Esatto, fatto una media diciamo sei sui 12 anni, quindi se facciamo un giorno sì e un giorno no, però se ci pensano è tanto tempo, ma non è per una critica, per amore del cielo, anzi c'è chi veramente ne fa un abuso, c'è chi questo qua non lo usa manco per guardare la strada, cioè sta sempre così fissato con la testa. No.
5: Ma io penso pure che sarà forse la, perché qui parliamo dell'Australia, può darsi pure che dalle nostre parti in Italia sarà di meno, perché c'è più opportunità di socializzare, cioè tu esci per prendere un caffè, invece qui sembra che siamo più o meno infilati dentro casa, una continuazione, a meno che se non hai un appuntamento o qualche cosa dal dottore, dallo specialista che dici che mi stai salutando a me. Ah no.
6: Tacchetto, poi ci
5: concediamo
6: con i saluti.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
9: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
10: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
11: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
10: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
11: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
10: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
12: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
13: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
5: E vabbè, allora ragazzi, vogliamo ricordarvi che ormai siamo quasi arrivati agli sgoccioli per noi, passiamo il testimone ai nostri carissimi compagni di avventura che ci seguono dopo di noi, sono i Campani e il programma è sempre capitanato da Di Fede, Domenico, c'è la signora Maria, Tony e al timone c'è Francesco. Programma, parlano sempre di quello che è successo, di attualità, per cui io invito sempre, se casomai volete chiedere qualche cosa di particolare o avere altre spiegazioni o altre informazioni su qualche cosa che vi interessa di più, chiamate che sicuramente vi daranno tutte le informazioni possibili. Allora, da parte mia, Don Michele, io ti saluto, grazie dell'assistenza tecnica e anche il nostro carissimo ammiraglio. Ci sentiamo la prossima settimana, buon weekend a tutti e buon sabato e domenica a tutti, ci sentiamo.
7: Ok, a risentirci per la prossima settimana, speriamo che veniamo fuori con un'altra storia come questa di stasera, che è stata interessante, devo dire, per coloro che hanno seguito le guerre in Vietnam, abbiamo imparato qualcosa di ciò che succedeva quei giorni, okay?
6: Molto bella, è stata un'esperienza veramente, ringraziamo il Giovanni, pane al pane, vino al vino, perché è stata qualcosa, e Domenico ovviamente per la sua testimonianza, e ci ha fatto piacere, vediamo di continuare con questo andazzo che... E non sto addormentando, non è come deve andare a mangiare. Questo... Fate un bicchiere alla salute dei...
7: Com'è?
6: Fate un bicchierino alla salute, magari così ti svegli un attimino, perché...
7: Quando andiamo là?
6: Andate, io sono un appuntamento.
7: E va bene, stai...
6: Ci rivediamo, ragazzi, maybe la prossima settimana.
7: Maybe.
5: Maybe? No, non viene la prossima settimana.
6: Maybe.
7: Se tutto dipende a che ora finisce di lavorare.
6: Yes, no?
7: O devi andare a M&B a fare la passeggiata.
6: No, fatta prima già, thank you. Adesso devo andare a mangiare, ci ho fatto.
7: No, la prossima settimana.
6: Ho paura di aprire il roster di next week, quindi non...
5: L'unica cosa è i Crows non giocano la prossima giovedì sera.
6: Giocano domani sera i Crows.
5: No, vabbè, allora...
6: A Fremantle no, vanno a giocare.
7: Non voglio dire ciò che penso.
6: No, perdere. purtroppo è difficile, ma vabbè, se non loro sono i primi, noi siamo i quinti. No, worry, vinciamo sempre noi. Buonasera, ragazzi.
7: Buonasera.
6: Ciao. See you next week.
7: Ok.
14: Lubini Piccianini.
15: Tralalelo tralala.
16: Trippi troppo troppo trippa.
14: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
16: 5, 3, 1.

0: già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 20 e 4 minuti.
3: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
4: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo pressing di Volodymyr Zelensky sugli Stati Uniti per ottenere sistemi Patriot e missili intercettori. Il presidente ucraino sostiene che con una quota pari al 10% delle disponibilità americane Kiev sarebbe in grado di contrastare tutti i missili balistici russi. Secondo Zelensky anche il 5% delle scorte statunitensi sarebbero sufficienti per permettere all'Ucraina di affrontare l'inverno con una maggiore protezione delle città e delle infrastrutture. Kiev denuncia intanto un aumento degli attacchi balistici russi. L'intelligence ucraina sostiene inoltre che Mosca starebbe formando nuovi battaglioni utilizzando prigionieri di guerra ucraini.
6: Cambio nella squadra di Donald Trump. Karen Leavitt lascia l'incarico di portavoce della Casa Bianca per dedicare più tempo alla famiglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente americano, che l'ha definita una delle sue collaboratrici più fidate. Leavitt resterà comunque nell'orbita politica di Trump, diventerà una delle principali consulenti esterne del presidente e continuerà ad avere un ruolo influente all'interno del partito repubblicano. Trump ha spiegato di comprendere e rispettare pienamente la sua decisione.
5: Allarme ambientale nello stretto di Hormuz. L'Iran è impegnato a contrastare una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Le immagini satellitari mostrano una lunga chiazza scura nelle acque vicino al villaggio costiero di Shibderaz, zona particolarmente delicata perché area di riproduzione delle tartarughe marine embricate, specie a rischio di estinzione. Iran chiede che la tutela ambientale diventi parte integrante di qualsiasi futuro accordo sulla gestione dello stretto. Secondo il governo iraniano, anche i paesi che beneficiano del traffico commerciale attraverso Hormuz devono contribuire economicamente al risanamento dei danni.
6: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 265, mentre i feriti sono quasi 3.500. Restano 496 persone disperse. Oltre 53.000 risultano coinvolte dall'emergenza. Il presidente Abelardo de la Espriella ha annunciato la creazione del Fondo Milagro destinato a coordinare gli aiuti e finanziare la ricostruzione delle infrastrutture essenziali e il ripristino dei servizi pubblici. Le operazioni di soccorso e ricerca proseguono nelle aree maggiormente devastate.
5: Una giuria di Chicago riconosce un risarcimento da $29 milioni alla famiglia di una delle vittime del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines del 2019. La causa riguardava Michael McRyan, ingegnere irlandese del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Ryan era tra le 157 persone morte nello schianto del Boeing 737 Max. L'azione civile era stata promossa dalla vedova Louise Nee Connolly. Il disastro contribuì alla lunga crisi internazionale del modello 737 Max e alla successiva sospensione dei voli di quel tipo di velivolo in numerosi paesi.
6: Veniamo in Italia. In regolarità in più della metà dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS sulle acque trattate servite in bar e ristoranti. Su 272 ispezioni condotte in tutta Italia, 147 hanno evidenziato situazioni non conformi, pari al 54%. Complessivamente sono state contestate 256 violazioni, 126 persone sono state segnalate alle autorità competenti, sequestrati circa 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi. 10 aziende sono state sospese anche per carenze igienico-strutturali o autorizzative. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a circa 175.000 euro.
5: Infine lo sport, il calcio. Il Paris Saint-Germain conquista la Supercoppa europea per la seconda volta consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i campioni d'Europa hanno battuto per 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery. A sbloccare la partita è stato Kvaratskhelia con un destro sotto la traversa. Gli inglesi hanno pareggiato prima dell'intervallo con il giovanissimo Madio, classe 2009. Nella ripresa il gol decisivo è stato firmato da Doué, che ha regalato a Luis Enrique un altro trofeo internazionale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Tempo di salame da Banquet Food!
9: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
10: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
9: Veneto,
10: abruzzese,
9: calabrese,
10: dolce o piccante.
9: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
10: e tutto il necessario come il budello,
9: sale,
10: pepe,
9: finocchio,
10: spago per legare
9: e vari tipi di peperoncino.
10: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
8: È tempo di salame da Banquet Food!
11: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Buonasera, buonasera a voi tutti. Un saluto, un abbraccio dove voi vi trovate in giro per il mondo. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo, grande ditta di Sanremo, con la 531 in Adelaide, Sud Australia, a 215 Port Road, Hoymarsh. E questa sera siamo di nuovo tutti noi cinque. Va bene, diamo subito un saluto al nostro grande tecnico Francesco. Francesco, buonasera.
1: Buonasera Campani, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, 15 minuti passate le ore 20 e bellissima giornata, oggi è il 13 di agosto del 2026. Buonasera Campani.
0: Grazie Francesco, andiamo appena avanti. E domandiamo al signor Cavaliere Presidente Domenico Zollo, che ha fatto da veramente un'intervista interessatissima, ci ha fatto svegliare, ci ha fatto ricordare. Domenico, buonasera, poi ti racconto una piccola storietta.
2: Grazie,
0: buonasera, un ragazzo che non è andato più a fare il soldato.
2: Buonasera a voi nello studio e di nuovo buonasera a voi a casa. Restate con noi per le prossime due ore, fateci compagnia, telefonateci 83407700, sono sicuro che Francesco vi accontenterà se per caso scegliete qualche canzone che no nella nostra lista. 83407700.
0: Grazie Francesco.
2: Domenico.
0: A Francesco per le canzoni. A Francesco per le canzoni.
2: E va bene.
0: A Domenico. Prima che vado a Maria e a Tony, Domenico, quando io ho costruito il primo negozio a doppio piano, questo ragazzo giovane, lui è stato chiamato per il soldato.
2: Sì.
0: Noi siamo andati in corte di dire. Lui mi ha iniziato il lavoro, plama, e se voi lo mandate via, perché loro dicevano, se hai qualche motivo, qualche reason, che non puoi partire per un modo o l'altro, ci fai sapere. Noi siamo andati in corte e hanno domandato, dico a me, lui ora è iniziato il lavoro, stiamo a doppio piano, dove vado a finire? Chi mi fa, continuo a fare il lavoro. Così.
2: Giovanni, sì, c'era conosciuto altri che hanno rimandato la partenza. Il governo gli dava, se dovevano finire studi, eccetera, li fermava. Ma dopo, alla fine del 71, il governo è cambiato, si sono ritirati tutte le truppe, tutto questo è finito, però c'era il metodo di rimandare.
0: Proprio questo era 68-69,
2: sì.
0: Poi 71 è tutto cambiato.
2: Tutto cambiato, sì.
0: Vuol dire che anche io ho fatto una parte che non sapeva, però siamo andati la prima volta che io sono stato in corte per dire come e quanto, la verità.
2: Guarda, Giovanni, tu hai aiutato questa persona, perché facendo quel lavoro, certamente dovevano passare due anni, tu magari facevi fatica a trovare un altro idraulico per continuare.
0: Perché stavamo a mezza strada.
2: Eccoci. Allora, potevano rimandare. Hanno fatto così, magari, o hanno lasciato perdere completamente. Però c'era un metodo di rimandare e farlo riprendere più in avanti. Come ho detto, non è stato più fatto perché il governo è cambiato, sono ritirate le truppe e dunque siamo andati avanti così.
0: Va bene, grazie per tutte le informazioni. Buonasera Maria.
3: Buonasera qua nello studio.
0: Quel fascicollo che rappresenta, chi vince, chi perde,
3: no,
0: o ce l'hai per
3: perché fa freddo,
0: ce l'hai per crescito
3: no,
0: tu metti, così loro devono vincere,
3: mi fa male il collo.
0: Ah,
3: tante volte devi
0: vuol dire che quando dormi sul cuscino non era bello a livello.
3: No,
0: mia moglie ha comprato un cuscino un metro largo.
3: Sì, quelli sono buoni,
0: sono buoni, però a me non mi è piaciuto. Io l'ho girato sotto sopra
3: e non va bene,
0: ma mi sto zitto perché
3: prenditi il vecchio di nuovo, se non l'ha buttato proprio dentro.
0: E no, chissà dove giù da finire.
3: E va bene. Allora, fateci una telefonata, 83 40 77 00, che stasera siamo tutti qua.
0: Benissimo, stiamo aspettando che Tony cosa... Francesco è pronto, Tony, che può parlare?
1: Può parlare, sì.
0: Ah, ci manca come quella... cavallo da un paese all'altro, e questi hanno detto questo è un cavallo di fine mondo, cosa ci manca? Solo la lingua. Si hanno portato un cavallo a casa, hanno portato a mangiare e questo cavallo non poteva mangiare. Sono andati lì questi con quei angini piroccole che dovevano paliare questi cristiani. Quello ha detto: senti, ci sono i testimoni, io ho detto il cavallo era tutto buono, però gli manca la lingua.
1: Hai ragione.
0: Tony, buonasera.
1: Buonasera John, buonasera a tutti quanti nello studio, Domenico, Maria, Francesco.
2: Buonasera.
1: E tutti a casa, sempre un piacere, che ha già sentito la seconda volta, che mi fa piacere che sono anch'io stasera qua con voi.
0: Benissimo.
1: Mi fa piacere anche a me e speriamo che facciamo una bella serata. E...
0: No, ma siamo qui.
1: Sì, è bello, bello veramente.
0: Ma vedi, ogni tanto ci hanno lasciato proprio, questa è la squadra dei cinque, chi va via, chi non sta bene, chi con raffreddore, chi ci viene a trovare, chi vuole fare la gamma, però stasera siamo fra...
3: Si va a vedere il football.
0: Fra di noi, chi se ne va al football?
1: Beh, veramente, volevo dirvi io, l'altra sera, brava, un bel lavoro hanno fatto.
0: Però hanno perso. E allora... Se esso veniva con noi, ma quello se dice in la Bibbia, se tu fossi stato qui mia sorella non fosse morta.
1: Ma hai ragione.
0: E allora se esso veniva con noi non...
3: No, tu sai, sai il fatto, come si dice, quando uno va per in cerca di qualcosa, dopo acchiappa e botta, lui dice... Cornuto e mazziato.
0: Cornuto e mazziato.
1: Hai ragione.
0: E freddo pure. Perché poi cosa ho dovuto fare? Ha avuto prima un riscaldare, prima che ti sia andato a letto.
2: Avvocata.
0: Perché tu hai cosse gelate. Tuo marito ha detto vattene a casa, non ti avvicinare. Sentite, questa sera le monogliame che ci ha preparato Immacolata erano fantastiche.
1: Ma essa è sempre brava, però dobbiamo sempre salutarle. E poi, complimenti.
0: Maria con i dolci, però dobbiamo ringraziare a Maria, la tua
1: la mia
0: amica,
1: compagna,
0: partner, come vi chiamate ora, perché non sappiamo preciso, ma noi diciamo amica, partner, che squisito dolce che ha fatto.
1: Che veramente...
0: La salutiamo, dopo sono sicuro che Francesco nelle sue canzoni sceglie una canzone... Per
1: Maria, sì.
0: Per
1: sì,
0: Maria. E ringraziamo anche a Tony questa sera perché ha portato il vino di casa, che da veramente il nostro Francesco, che lui beve i vini, i vinetti, quando ha provato questo vino ha detto che è buonissimo.
1: Veramente sono... Molto contento, perché il nuovo è ancora fresco, però nello stesso tempo è piacere com'è.
0: Fermiamoci lì perché ci abbiamo qualcuno al telefono. Diciamo pronto, buonasera.
4: Pronto, buonasera.
0: Buonasera.
4: Come andiamo là con tutti quanti?
1: Tutti benissimo.
3: Stiamo bene. Voi state bene?
4: Antonio, Comara Maria.
3: Tutto a posto.
2: Tutti buone, grazie.
3: Compare Pasquale sta orando.
4: Compare Pasquale sta vicino al stufo.
3: Ah, va bene allora. Mo salutate.
4: saluto a tutti.
3: Grazie.
2: Ci salutati.
4: A Francesca, a Domenica.
1: Grazie, grazie signora.
4: Tutti quanti, va bene?
3: Grazie.
4: Facete un bel programma e mettete una bella canzone per Immacolata per me.
3: Va bene. Ok.
0: Giovanna, la nostra Maria, questo fascicollo io penso che li porta a sfortuna, perché essa mo se lo mette tutto. Ci mette tutte le sere che viene la radio, però sì, non vengono.
3: No, è ancora inverno, questo mi mantiene il collo caldo.
4: E è che il mio marito, sai, perché è perso, putata, scusa che te nuovo, che ci mandano un collo caldo.
2: Ma vengono last week.
3: Last week è non vengono.
0: Ma tu e la suicchia era fuori Adelaide?
3: No, la suicchia era in casa. Domani sera è fuori. Però quando scendi in campo è 50-50% che puoi perdere o puoi vincere.
0: Però una signora dell'età della signora Gallarello a dire... ha capito precisamente. Essa sa, perché la signora Gallarello, a lei gli piace di fare tante dolci a mano... tanta roba di casa e se ci metto un crescito, tu metto un crescito in canna ma non ti aiuta, o un crescito la metti in da pizza dentro il pane.
2: Mamma mia.
3: No, ma tu sai che cosa succede? Quello che li dirige, o coccio, o capitano, quello così. Chi l'ha scucciato? Già dice come perso già capito. Allora, chi l'è quando aver he hasn't got a plan B. Tenne solo plain eye. Tenne
0: Sentite,
3: solo una... Invece tu devi avere doppio.
0: 50 anni fa ho iniziato a
3: seguire qualcosa.
0: No, no, a seguire sports.
3: Yes.
0: E il problema, perché sono andato io, perché il comitato perdavamo 2-3 ore a discutere che la colpa era sempre del coach. Era sempre del coach.
3: Va bene, ma vedi.
0: Ma non era così. Perché tanta gente volevano che mettevano i figli dentro un nipote o l'amico, ma non può mettere quello lì, perché per te ti sembra che sto ragazzo bobo. Che lo ragazzo quando ha fatto 10 minuti cadeva, o referì fischiava e lo metteva. So, ragazzi, no.
4: Un programma, buonanotte a tutti, va bene?
3: Va bene, ciao. Grazie della telefonata, grazie.
2: Ciao.
3: Ci vediamo, ciao.
0: Francesco, dove ci porti?
1: Ci abbiamo una bellissima canzone in scaletta, Mare Chiaro, però questa non è cantata da Aurelio Ferro, però da Luciano Pavarotti.
2: Luciano Pavarotti, benissimo.
1: Ascoltiamo, ok? All good? Allora, ascoltiamolo insieme, eh?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
4: Ok, siamo a ritorno, siamo sempre qui nello studio, Francesco, John, Domenico, Maria e Tony. Siamo andati un poco fuori a parlare di sport, che qui quello che è più vicino a sport è sempre Maria. Però noi gli auguriamo che vincano la sua squadra, però... si deve pensare che il fascicollo non l'aiuta.
5: Ok, va bene. Allora mo leva.
4: No, ma dopo piglio un raffreddore.
6: Dopo il fritto.
7: Ma proprio sembra un po' di incoraggiamento, John. Ma dobbiamo incoraggiarla anche noi, eh.
4: No, incoraggiamo. Dovesse cambiare colore il fascicollo.
5: No.
7: Io sono d'accordo anche io con Maria, no. Sorry.
4: No, no. Non cambia.
5: No.
4: Ho capito.
5: Poi domani poi c'è il cricket. Allora mi guardo un po' di cricket.
4: No, allora continuo a guardare football. Proprio l'unica cosa che...
5: Non ti piace o cricket?
4: Non mi piace. No, o cricket o football ancora qualche volta lo guardo, ma mamma mia, il cricket non mi va proprio.
5: Va bene.
4: Non so il perché e non voglio capire, mi vanno a spiegare. No, invece ci sono a me mezza della famiglia... Sono fanatici sportivi.
5: Vabbè,
4: appena hanno ritornato da America.
5: E
4: noi dicete, vi siete consumati i soldi. Mo manca scarpe potete comprare.
5: Wow. Allora non li fai lavorare 4 giorni, devono

0: quello perché
1: uno deve
0: tu devi aspettare, se la gente lavora, devi aspettare,
1: ci devi dare l'opportunità.
0: Ci sono vari lavori che non, si che non puoi farli
1: durante il giorno,
0: dalle 8 alle 4.
1: No, è
0: perché
1: giusto.
0: Se tu vuoi che quelli vengano, cioè lui ha fatto open inspection, poi vengono all'ufficio,
1: e fanno,
0: devono dare tutte le informazioni,
1: tutto. È giusto,
0: perché poi
1: è giusto.
0: Oggi non è tanto facile per... No, per quello che affitta una casa e per quello che dà una casa. Perché cosa succede? Ci hanno promesso tutto, siamo dovuti mettere il pittore per gli abitanti. E oggi, quelle piccole patch-up, il nostro grande amico Tony Alaia è fatto vecchio e in Coppa a Scala non ci va. E per trovare per trovare uno che mettiava i colori è molto molto difficile. E allora it's not easy.
1: Devi trovare...
0: Come disse Malcolm Fries in America, life not meant to be easy. Ok, Domenico,
1: allora,
0: tu c'hai qualcosa da veramente importantissimo.
2: Beh, Giovanni,
0: per tutti i nostri ascoltatori.
2: Si parla di carbohydrates. Il nostro cibo italiano, la pasta, qualsiasi tipo di pasta, spaghetti, zite penne, cicatielli, gnocchi, hanno trovato, diciamo, sono ritornati in vigore, hanno trovato favori con la gente di nuovo, perché queste diete che ogni tanto escono, è come la moda, arriva e poi se ne va. Però il piatto di pasta... ha ritornato in vigore perché parla che noi abbiamo bisogno di carbohydrates, e se uno non lo condisce con tanta salumi eccetera, come facciamo noi, un po' di braciola, però diciamo la braciola o la carne si mette da parte, dopo te la mangi con un po' di insalata, dopo della pasta, la pasta non viene condita con tutti questi grassi e fa bene alla nostra salute.
0: So, finalmente, io quando ho visto questo articolo ho detto ora basta, perché quando noi stavamo nell'ospitalità venivano, io non posso mangiare questo, devi avere a babicea per i bambini, allora dico o facciamo il sposalizio o facciamo il kindergarten o facciamo le diete, cari amici. Quando voi vi invitano e voi reply, che voi rispondete, dite, vedete, io ho mia moglie che non mangia pane, c'ho l'altra, allora scrivete, così noi, ma tu quando arrivi alle 7 di sera e quella ti dice, per favore, mi puoi dare... la pasta senza il sugo della
1: gluten free.
0: A dove lo vai a fare? No, allora tanti mi capisci, tu il sugo che noi facevamo era un sugo che doveva comparire tutti quanti
2: in generale, ecco.
0: Allora ci dicevi carissimi amici, e tante volte ti ricordi c'era pure un tuo carissimo amico, mia moglie è così invece. Cari amici, vedete, mangiate, mangiate
1: essere...
0: perché è importante. Guarda.
2: Carbs is worth plating up. Dunque, lo dicono anche questi esperti adesso, che ci vale la pena a mangiare carbohydrates. Il nostro corpo ha bisogno non solo di erbe, insalata, ma anche di carne, protein e carbohydrates.
0: Ma tu e io che conosciamo anche tutti, a questa signora, proprio ieri sera mi hanno detto il problema più grande per questa signora che non si manda in allerta. Hai capito? Perché dopo di tanti anni questo non mangio, e allora c'hai quel problema che dà veramente
1: che non accetti più, il
2: Giovanni,
1: tuo corpo non accetta più quelle robe
2: sì,
1: là.
2: È un diciamo quasi un disease, perché è come una persona che fuma.

0: tu gli dici il fumo ti fa male, a questa persona gli vuoi dire quando vuoi tu devi mangiare questo per mantenerti in buona salute, quello ti guarda in faccia e si mette a ridere, dice no, tu a me mi dici bugie, io mi sento, però alla fine si vede nella faccia, si conosce, se fa un passo in più, se fa una parlata in più, si stanca subito.
1: No, io ci ho rimasto, e siccome che sapeva, cioè noi ci abbiamo un paio di signori che conosciamo insieme, e non potevi, perché io glielo diceva, carissimi amici, per esempio io c'ho un'altra ancora, un'altra signora.
0: Quando le conosci?
1: No, ma quando sta in mezzo, quando loro vengono, dice, vedi che mia moglie, sì, però tua moglie, allora tu è meglio che ti prendi un poco di pasta con un poco di bata olio, sei sicuro?
2: Ma scusate Campani se mi intrometto, perché voi dite sempre la mia signora, perché non diciamo anche mio marito, perché ci sono anche gli uomini hanno lo stesso problema.
0: Tanti di noi sì, abbiamo lo stesso problema, però è piuttosto la donna che si vuole mantenere più un fisico giovanile, invece noi incominciamo... Francesco. Che cominciamo a perdere i capelli e non ci interessavamo più.
1: Guardaci a noi. A noi, vedi. E guarda qua. Quello
0: ma
1: che
0: Giovanni, dai, abbiamo un fisico, eh.
1: Ah, visto. Tu non c'hai problemi. Io non c'ho problema.
2: No, okay. Ma le statistiche dicono che gli uomini panciuti sono sempre piaciuti, eh.
1: Sì?
2: Ah, sì, che vanno
1: sì, perché
2: sì, vanno
1: molto. Niente.
2: No, dicono che vanno molto che di moda gli uomini, con la pancetta.
0: Si vuole mantenere.
2: Non so il perché, però che dicono che sono più sexy.
1: No, ma io...
0: Allora, quando vedi a mia moglie, diglielo, eh.
1: Francesco, dalle parti nostre, quelli che portano i pantaloni con le bratelle...
2: portavano, perché non si usano più.
1: No, ancora.
2: Che bello, che bello.
1: Le guardano, dice, acido, quello è un comandatore. Allora, c'hai ragione tu, però... Quando lo dico a mia moglie, che dice, cosa vuoi domani? Vabbè, ieri hai fatto spaghetti, domani fai pasta e patate.
3: È sempre la pasta.
1: E poi dice, aspetta, ma tu una volta facevi pasta e broccoli, fai pasta e broccoli. Disse l'altro giorno, ma mi stai rompendo le scatole, sempre pasta. Poi è venuto sto pezzo di giornale, oddio. Mamma mia, l'ho preso, l'ho spianato avanti. Ha detto, tu leggi l'inglese, io no. Leggi un po' come c'è sta scritto. Ma tu sai che ieri si è mangiato due spaghetti. Di nuovo, ha capito? Carissimi amici, ma io gli ho detto, vedi, e parlavamo con altre persone, 90 anni, 94, 95, quasi 100 anni, se tu vedi tutto il Mediterranean diet, ok? Perché i calabresi campano tanto? Perché mangiano il forte, come Domenico,
3: no, ma vedi,
1: quello non muore mai.
3: Tutto si può fare, tutto in moderazione. Certo, mica vuoi fare caurare spaghetti tutte le sere, devi fare tutto in moderazione, no?
2: Io sono cresciuto con due piatti di pasta al giorno. Io sono cresciuto così, a mezzogiorno pasta e sera.
3: A sera pure pasta.
2: Ma no, look at me.
1: Sì, ma tu.
4: Yeah. Signorino.
2: No, dico, no, perciò no, non è, giusto, secondo me è la pasta. Io sono andato dal dottore ultimamente, che lui mi ha pesato e mi ha detto, oh, ma what do you do? You looking good, tutto ok, le norme, che mi ha detto, ma che cosa hai fatto? Che gli ho detto, ma è veramente... Ho tagliato un po' il pane, che la pasta... Lui mi ha detto, no, assolutamente, la pasta non devi tagliarla. Perché anche i dottori sanno che la pasta ci vuole, ragazzi.
3: Vedi.
0: Sai sui giornali.
1: Ma tu sai, quelli che vengono alla corsa delle biciclette, cosa ci fanno a mangiare?
3: Pasta. La pasta.
2: I nidus. Di tanti si fanno anche lì, un nidus, di sempre pasta.
3: Ma anche i giocatori che giocano.
1: Poi quelli amici tuoi che
3: pure
1: perdono.
3: Pure amici miei, yes.
0: L'energia che porta la pasta.
1: E allora... Pensa, consiglia prendere la pasta a Sanremo. Sanremo,
2: vabbè. Poi lo diceva anche il grande Totò, lo diceva, il piattone di... anzi lui aveva la zuppiera di spaghetti. Totò, vi ricordate il famoso Totò?
3: Solo Totò, ora Bellino Bambi, spaghetti a mezzanotte.
0: Ma lì non si ci vedeva, Totò era fino fino.
1: No, aspetta, però in Italia c'è quell'abitudine.
3: Sì, sì, sì.
1: I giovani prima non andavano a prendere la pizza, cosa, quando si riunivano... Facevo... spaghetti aglio e olio.
3: Sì. Ma adesso dappertutto in Italia come servono tipi di pasta sono dappertutto.
2: Ma anche a mezzanotte se la fanno.
3: Sì, sì.
2: Eh?
3: Oh, sì, sì, sì.
0: Il migliore piatto di pasta è a mezzanotte, lo sai.
2: Sai perché tu vai a dormire.
0: Un po' di peperoncino.
2: Un profumo.
4: noi tanti anni fa, il gruppo che avevamo, dove andavamo una parte all'altra a mezzanotte era normale, bisogna fare i spaghetti prima
1: di olio.
2: Sì, beautiful.
1: Fortuna,
4: era normale.
1: Fortuna che tu non le facevi tu stessi gli spaghetti.
4: Beh, per quello veramente sempre ringraziarli che erano sempre avanzanti per tutti.
0: Abbondanti.
1: Ok, ragazzi, restate con noi. 8340-7700.
5: Radio Italiana 531.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
7: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
8: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480-427-575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
9: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Ok, siamo qui nello studio. Poi domenica ne ha parlato, giovedì scorso, del censimento. Quanta era l'ultima giornata? Oggi mi sembra.
1: No, martedì sera era la serata. Però ancora oggi, se vedevo il advertising sulla TV di fare questo censimento martedì sera, eccetera, eccetera. Dico io, ma se già sono passati due giorni che sprecate questa moneta a fare per pagare la televisione, per fare questo annuncio.
2: Ma è già pagato, tutto già pagato. Ne vuoi.
1: È stato fatto, sì, va bene.
3: No, ma sai perché? Perché ci sono parecchi che potevi ordinare, se non avevi il computer a casa e non potevi farlo sul computer, potevi richiederlo per fare
1: hard copy, capito?
3: Manuale, sì. Sennò che, allora puoi aspettare per quando ti arriva, lo riempi dopo.
1: Ma il foglietto di avviso è stato mandato, mi sembra, due o tre settimane prima.
3: Sì, sì.
1: Allora, tu aspetti l'ultimo giorno per chiedere...
3: No, tu puoi chiederlo e poi devi aspettare quando ti arriva bene, ma... e dopo devi riempirlo. Yes.
2: Ma questa campagna, scusate voi campani, perché voi sapete, specialmente tu John, che hai a che fare con i politici, ma costa, no? Per mettere tutto sto Selerap, costa o no al governo?
0: Sentite,
1: costa noi.
0: Allora, il censimento l'hanno fatta pure quando è nato Gesù Cristo. I romani, gli italiani, l'europeo, tutto il mondo lo fanno per vedere come e quando. Perciò ti dicono tale giorno, tale cosa, per favore dici queste cose. Perché solo così loro possono vedere come e quando. Se no uno si alza di mattina e dice a noi ci servono 2000 case, a noi ci serve tale cosa. Perché quello che stanno a fare... di convincere a tante famiglie di spostare nei country, perché se tu vuoi un dottore, se vuoi persone nei vari country, se un leloteano non è abbastanza,
3: allora loro cercano
0: porta...
3: di fare costruire.
0: Avete visto che c'è quella scuola, uno bambino, 10 bambini. Allora se loro a livello alto non fanno un censimento a tale zona o tale zona, quello che c'è. Ok, ci sono tante cosettine private, però ci sono tante cose perché loro sanno, se per modo di dire, la gente oggi cosa devono fare, mettere più treni o la gente più viaggio con macchine, dare l'opportunità a un'altra compagnia aereo come a quell'altro Koala, ora vuole partecipare a un altro aereo. Ma se la popolazione gira più con l'aereo, senza che tu metti i treni, perché vanno vuoti, ma se non lo sanno, dove devono appoggiare? Poi c'è un'altra cosa. Avete visto il fatto dell'aeroporto? La settimana scorsa non c'era, e poi dove è successo? Che non hanno potuto parcheggiare. Ci vuole un altro aeroporto, che se tu vai a tale città, e non puoi
3: atterrare
0: per nebbia, per vento, per acqua, per disastro, devi avere che tu puoi appoggiare un'altra parte. Tante cose sono importanti.
2: Sono d'accordo, però come al solito non fanno mai le cose bene di questi politician, Jones, che scusa che te lo dico, perché invece di fare questo sistema avrebbero fatto meglio a chiedere cosa pensate che ci vorrebbe un aeroporto, e tutta di ascoltare quello che dicono le persone, non tu chiedere alle persone quello che tu pensi che vuoi chiedere. Devi sentire le persone quello che naturalmente che si aspettano, no? E così io penso che sto censimento l'hanno interpretato proprio male. Il popolo, io parlo con molte persone, collaboratori, non sono contenti di questa situazione.
1: Ci sono domande magari un po' personali, c'hai ragione, che tanti di noi magari non vorremmo rispondere, però come dice Giovanni ci occorre per far sì che, come il popolo si sposta, possono portare utilities, dottori, ospedali, shopping centers. Per esempio abbiamo questa nuova città, Rivoli, vicino a Virginia. Là ci occorre non solo un dottore, ma un piccolo ospedale per coloro che abitano là. Se no devono viaggiare un'ora per arrivare in città.
2: Il governo, my opinion, e scusate se lo dico voi politici, però il governo, i politici si devono mettere in testa che loro sono lì per servire il popolo, non per farsi servire dal popolo. Sono due cose che differente. Che meditate, politician, meditate.
1: Io guardo, c'ha ragione che no, ma sono là per servire noi.
0: Ci sono tante cose,
4: cioè, quello è quello,
0: però sentite, se ora per esempio la città di Mare Bridge viene richiesta, tutti stanno a vedere che si sta ingrandendo, perché tanta gente, l'altro giorno vedete, hanno detto che fanno queste container, io ne parlavo a lunedì, con una varanta, se tu hai parole dai per tanta parte che non puoi trovare, è facile perché la fanno, perché tante volte quello che è successo, il fatto del mare, la gente non è andata più al mare. Come in Italia, ora la gente è andata più in montagna perché per il caldo
3: che al mare.
0: Vedi, è un movimento. Allora loro ogni tanti anni devono vedere più o meno cosa c'è bisogno.
2: Più che vedere, devono darsi da fare, perché sanno quello che ci vuole, sanno quello che manca, perciò si devono dare e da fare.
1: Beh, allora, sta a noi a metterli là per tu c'hai 4 anni per ricominciare a vedere come si deve fare. Noi cerchiamo di fare questo. Se lo fanno, se no alla fine
2: no, molti lo fanno, anzi c'è molte persone che fanno bene il loro che dovere.
0: Sì, vedi, noi che pratichiamo con i politici, ok, se io dovesse fare quella vita che fanno loro per partecipare, la scuola li invita, il comune li invita, le feste li invita, devono andare casa per farsi conoscere, non è una vita. E poi io proprio all'ultimamente, l'ultima settimana, ho avuto 3-4 richieste da persone. John, tu conosci questo politico, per favore, possiamo fare una lettera per richiedere tale roba? No, è venuto un altro, non so, solo per rispondere, fortuna, che loro hanno le persone lì che lavorano, che rispondono, se no... Non è facile. Perché tu alla sera non è che tu vai a lavorare dalle 8 alle 4, ridire e puoi cenare con la famiglia. Ci sono tanti politici, vedi, vengono alle feste, stanno lì mezz'ora e poi devono scappare a un'altra parte. Ci sta il buono e il male. Però fanno le votazioni ogni 4 anni, ogni 3 anni. Ecco perciò, voi vedete che cambiamento alla politica. Una volta c'è stato un gruppo, una volta c'è stato un altro.
2: Un ping pong, no? Passano la palla, allora, si passano.
0: Tony, tu avevi ste canzone da dedicare.
2: È pronta, Tony, tutta per il tuo love.
4: No,
2: e cuore matto.
4: Prima devo avvisare che oggi e domani è il compleanno di mio figlio.
0: Ok. Dici chi è?
4: Allora,
0: stiamo aspettando
4: perché oggi abbiamo parlato, c'è ancora un po' di ore del 59 che poi fa 60 domani.
1: Ah.
4: E allora lui veramente ci abbia promesso che qualche volta viene qua con la fisarmonica e faccia una sorpresa.
0: Grande musicista lui è.
4: No, lui suona benissimo veramente. Poi stasera ha detto no, stasera non posso perché c'è altri impegni da fare. Comunque tutti facciamo gli auguri e speriamo che una bella giornata domani e per sempre, e continuiamo sempre in buona salute, in buona, quel suo bellissimo affetto che c'ha con tutti, anche con me specialmente, mi tiene molto molto caro.
1: Very good.
0: Ok, allora la canzone,
4: la canzone che ci dedichiamo è Nicola Di Bari con Vagabondo.
2: Benissimo,
4: Vagabondo.
2: Allora la manderemo subito dopo un break, pubblicità.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 21
7: e un minuto.
8: Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
9: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
9: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
9: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
8: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
9: Che vinca il miglior salame!
10: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
11: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
10: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
8: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
10: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
8: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
10: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
8: Profumi? Ma come profumi?
10: Sì, sì, anche i profumi.
8: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
12: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Va bene, siamo a ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo e ci è venuto a salutare Giuseppe e Gianni. Giuseppe lo salutiamo perché ha dovuto scappare, ma Gianni, noi siamo fatto una richiesta, Giuseppe c'ha la moglie, deve andare a casa di corsa, ma Gianni lui è singolo.
1: No, aspetta, allora, c'ho due gatti e un cane.
0: Eh?
1: C'ho due gatti e un cane.
0: Ok, però noi siamo fatto
2: una richiesta.
0: Siamo fatto, mi ha domandato un signore di mattina dove vado a prendere il caffè, no? Cioè, cosa avete fatto? Avete trovato la ragazza Gianni? Stiamo ancora trovando. Stiamo ancora trovando, allora facciamo l'appello che Gianni ha potuto restare con noi perché lui cerca questa bravissima ragazza.
3: Lo devi mettere nel censimento.
1: L'ha fatto già.
0: No, ma dovevi mettere. No, ma lui ha messo che
2: cerca.
0: Ora vedi il censimento, loro sanno quante persone sono singole, a chi devono far venire dall'Africa, le donne o gli uomini?
1: Aspetta, c'è pure la domanda se sei straight, bisexual.
0: Sì, tante cose.
1: Bisogna rispondere.
0: Sì, ha visto Francesco. Questa domanda è giusta.
3: Ma lui doveva anche mettere cercasi puntini puntini, no?
0: Perché
3: si sanno, è già.
0: Allora noi dobbiamo suggerire a loro che fanno il censimento quello che cerca.
1: Perché... Io ho messo straight. Tu come hai messo tu?
2: No, come
4: mezzo e mezzo.
1: Non è che hai sbagliato pure tu.
2: No, io
1: marito come hai messo? Straight o bisexual?
4: Normale.
2: Siamo sposati, dunque.
1: Vabbè, che c'entra? Quello il sesso della persona deve per forza
0: metterlo. No, ma
2: la domanda era normale. Sex. Allora, io ho messo due volte a settimana.
1: Aspetta, quando tenevi 50 anni, dov'è?
2: Fosso Dio.
0: Bello, sì.
3: Ti fanno la multa se dici le bugie, Domenico.
2: Oh. posso ritirare sta carta indietro?
1: No.
0: La carta è partita.
4: Non entrerà più. Okay.
0: Ragazzi, facetemi salutare Gianni.
4: Ma veramente, hai ragione.
0: Gianni, buonasera e benvenuto.
1: Grazie.
0: Prima che andiamo e ci dimentichiamo, ti porto un saluto dal comandatore Antonio Bamonte.
1: Sì. Bravissima persona.
0: Ha detto, ragazzi, dopo tanti anni che conosco Adelaide, non ho mai conosciuto un signore, un gentiluomo, ragazzo come Gianni Silvestri.
4: Ti ha detto state per la corte.
0: Ha detto state per la corte perché è un bravo ragazzo.
2: Oh, perché era singolo. Sennò.
0: Ah.
2: No, pensavo, dato che sei single. Lui ha detto sta di la corte come
1: No, certamente, perché fa
2: parte della famiglia, no?
0: Ci siamo domandati, dimenticato se lui conosce qualche persona a Sydney.
2: Sta porto questo quando viene la festa.
1: Ma non va a Sydney.
2: No!
4: Dopo ci telefoni o giovedì sera quando siamo qua telefona.
0: Allora Gianni,
1: ritorniamo a essere
0: serio. L'intervista che hai fatta al Cavaliere Presidente Domenico Zollo, molto interessante.
1: No, guarda, veramente questa era un'idea che ho avuto tanto tempo fa. Mi ricordo che pure con mia zia, quando arrivava mia zia Dora, che facevamo i programmi, abbiamo fatto tante di queste interviste. Uno veramente che mi interessava era avere una opinione di un italiano che ha fatto la guerra in Vietnam. E poi per caso ho saputo che Domenico aveva lui servito nel Vietnam e quale opportunità, parla pure in italiano, e infatti lui ci ha dato tutta una serie di sue opinioni ed in particolare ha pure chiarito delle cose che io credevo, da come ho saputo, che non erano vere.
0: È un peccato perché non se ne parla, però il caso di Domenico, e ci sono tanti casi, il caso nostro che noi eravamo emigranti, il fatto pure che lui ha detto.
1: Ma scusa, difesa, questo se ti interrompo, ma tu pure tu, quando, perché tu più o meno, mica sei stato pure tu chiamato.
0: No, perché aveva appena passato un poco l'età. Quella volta era un paio di anni, però il mio caso, prima che Domenico ti risponde, l'ho detto pure a loro. Io avevo un plama che lavorava con me, giovane, hanno visto e considerato, stavo a fare questo building a doppio piano a 68-69, hanno pensato di andare in corte e presentare al governo il caso che questo Builda, che doveva essere io, un fedente di Builda, se lui mi lasciava il lavoro mezzo e se ne andava, io lo portavo in corte. So, noi siamo presentato il caso al governo, abbiamo stato lì 2 giorni e hanno approvato di finire il lavoro. Finalmente che abbiamo finito il lavoro, finito la guerra, non ci serve più. So, però ci hanno dato il tempo, ma noi avevamo un poco senza finire, appunto che dovevamo aspettare che si finiva il lavoro.
1: È allungato brodo, diciamo.
0: So, abbiamo allungato brodo. Però questo signore per me è stata un'esperienza, perché e lì ho trovato 2 avvocati amici che hanno detto: senti, una cosa ti dico, tu che fai i contratti di affitto, tu che vuoi cominciare commercio, non andare mai in corte. Quando uno non vuole pagare, prende il contratto e lo strappi. Ci dice a quello, perché che se tu porti a uno in corte e non c'è soldi, tu vinci la corte e cosa hai vinto?
1: Non c'è per niente.
0: Niente. Allora ho detto, se tu vuoi vincere, non ti mai presentare qui in corte. E io sono stato fortunato che ho sempre avuto quell'idea e quello nel cervello. E quante persone mi dicono, John, tu tale volte avevi a tale persona o tale persona o tale persona, cosa facevi? Io ci dicevo, se voi non potete pagare, ditemelo subito. L'unica cosa è che il padrone della casa si deve stare attento, perché ci sono tante persone che non si comprano il mangiare, si vanno a giocare i soldi. Allora di stare attento, se tu dici io vengo di venerdì sera o di lunedì sera a tale ora, tu devi andare a prendere i soldi, perché sennò il giorno dopo quello se le consuma e dopo rimane una settimana non te li può dare più. Andiamo ai nostri sponsor, poi Domenico ti dà la risposta.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Festa in onore della Madonna di Crochi.
8: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
7: 19 Susan Street, Virginia.
8: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
7: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
8: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
7: Intrattenimento musicale con
8: Angela Cutri,
7: Domenico Greco,
8: Rocco Carpentieri
7: e Mila San Gregorio and the Boys.
8: Non mancare, domenica 13 settembre.
7: Festa in onore della Madonna di Crochi.
8: 19 Susan Street, Virginia.
7: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
9: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
8: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
0: Ok, tutte alla festa. Allora, sì, sì. Gianni, io ho detto che Domenico ci ha fatto capire tante cose, però ogni tanto, perché i primi tempi che noi siamo venuti in Australia, tanti amici miei, non hanno preso il congedo, proprio un caro amico è andato lì, è andato a Caserta e l'hanno messo dentro in carcere.
1: Sì, sì, no, perché era obbligatorio.
0: Era obbligatorio perché lui arrivava le carte, non è che ha fatto come Domenico mandate. So, vedi, ci sono tante cose che noi ormai mo sono 30, 40, 50 anni, non ne parliamo più. Però tante cose non erano giuste.
2: No, Giovanni, sai, c'ha ragione. Anzitutto, diciamo, eravamo ancora giovani e non eravamo a corrente delle cose del mondo. Se qualche nonno, qualche padre ti parlava, giuni, che ci pensavamo a fare? No. Invece, dico la verità, senza farmi grande, sono entrato a fare il militare come un ragazzo, sono uscito come un uomo. La disciplina, il rispetto che tu devi portare sotto le armi, a casa c'è sempre mamma e va buono, mo facciamo passare stavolta e non lo fa più e non lo fa più. Questo non ti porta alle cose che devono essere fatte per bene al punto giusto. Sotto le armi non c'è via di scampo. Oggi vi porto un esempio. Quando stavamo a Queensland mi è stato dato il compito di pulire dove si beveva il bar prima che andavo a dormire. Erano le 10, 10 e mezza, io dico la verità, faceva freddo, mi ho infilato nel letto e mi ho dormito. A mezzanotte giusto è arrivato il caporale, e va a pulizzare. Ci ho messo 2 ore e poi sono tornato a vedere se potevo dormire un pochino prima che era tempo di alzarmi.
3: Sai, Domenico Zollo, ti faccio un paradosso. Tu sei andato a fare che il militare e sei uscito come uomo, però ci sono dei giovanotti che non sono andati nel Vietnam e però sono usciti come uomini perché si sono sposati con un certificato di matrimonio e non sono andati a fare la guerra.
2: C'hai ragione. Guarda, questo è pure un altro fatto che si poteva fare allora. Uno appena sposato dice, guarda, c'ho la moglie o magari c'avevo un bambino pronto per nascere. Va bene, però io, per me, prima di questo Vietnam, qua in Australia, anche in Italia, il fare soldato era obbligatorio. Se portassero indietro di nuovo questa legge, 18 mesi, non 2 anni, ma 18 mesi, vedessimo che questi delitti che ci sono sulle strade, questi groups di giovanotti che vanno in giro fino alle 3, alle 4 di mattina, fanno furti, non sarebbero tanti.
3: Quel periodo del Vietnam c'è stato il record dei matrimoni e c'è stato anche il record degli incassi
2: divorzi.
3: No, che delle sale sono fatti big building, sai che facevano i party dei matrimoni, hanno fatto big money.
2: Allora, guarda, l'impresario ci è andato bene.
1: No, guarda, ritornare a quello che stavi dicendo tu, secondo me hai perfettamente ragione, perché anche in Italia sono anni che hanno tolto la leva obbligatoria e per fare il militare devi essere soltanto uno volontario, che poi vai lì e fai la carriera nelle forze armate. Però io penso veramente che sia... è tempo, che perché io mi ricordo sempre che mio zio dice che c'erano dei suoi amici al paese che erano veramente incontrollabili. E giusto come hai detto tu, hanno fatto quei 12 mesi come nell'esercito, quando sono ritornati erano diventate delle persone differenti.
2: Portavano un altro pensiero. Beh, perché guarda, là non si scherza sotto le armi. Tu, questo è il tuo compito. Questo è l'orario di alzarti, questo è l'orario di cena, di pranzo, questo è l'orario di spegnere le luci. Basta.
0: Domenico, volevo domandare una cosa, perché sì, a me mi era più interessante il fatto che noi eravamo italiani e giovani.
2: Sì.
0: Tu non eri cittadino ancora australiano.
2: Sì, io mi ho fatto cittadino a 18 anni.
0: Ho capito. So, quando ti hanno chiamato a fare il soldato, eri cittadino.
2: Sì.
0: Ah, ok. No, no, perché
4: forse per quello l'hanno chiamato.
0: Perché se non eri cittadino,
2: ti dico la verità, no. Non so se era così, se uno non era cittadino non arrivava a essere chiamato. Io, per me, volontariamente mi ho fatto cittadino a 18 anni e così allora si perdeva la cittadinanza italiana.
0: Sì, sì, sì.
2: E dunque sono stato chiamato, l'ho fatto volentieri. Anni dopo è arrivata anche le carte dall'Italia, presentati per fare il militare, o se torni in Italia ti arrestiamo all'aeroporto. Io ho scritto le lettere, mi hanno congedato e è finito là.
0: No, ma io quello diceva, quegli anni, tu stiamo parlando l'anni 70,
2: sì,
0: okay? Quelli che hanno venuti, per noi era tutto nuovo. E poi l'Italia ci voleva ancora. L'Australia dice no, tu ora stai qua. Per esempio c'è un altro amico nostro che noi conosciamo, a lui non capiva una parola. Dopo un paio di mesi hanno detto tu ora devi andare a fare un soldato.
3: Io l'ho fatto, eh. Io ho fatto il servizio di leva.
0: In italiano qua?
3: In Italia, in Italia l'ho fatto.
0: No, non stiamo parlando...
2: qua in Australia.
0: Questo signore è venuto...
3: Vabbè, che non è che sono così anziano, perché sai, è da molto che l'hanno tolta quella legge.
0: No, ma se tu fossi venuto qui quando avevi 18 anni, ti fossero chiamato.
10: Quando andavi in Italia chiamavano sempre.
0: No, no, sì, ma...
2: dico la verità, come ho detto, non so se per caso uno non era cittadino australiano, se veniva chiamato ugualmente per fare il militare qua, questo parto sempre il tempo del Vietnam... o no, però prima era obbligatorio, l'hanno tolto e poi quando è finita la guerra hanno tolto completamente il servizio militare obbligatorio. Se vuoi fare carriera nel militare. Compito militare, sì, senz'altro.
1: Sì, ti dovevi arruolare.
3: L'accademia sì.
1: Dovevi
3: fare.
1: Ti arruolare.
10: Sì. Io sono andato in Italia nel 74, che ero già 15 anni che stavo in Australia. Sono notato tutto per partire, mi arriva l'avviso del contro italiano per Adelaide, ha detto tu quando arrivi in Italia prima fai i soldati e poi fai le ferie. Ma questo è scherzo, tio. Ho dovuto farmi il certificato urgentemente, altrimenti mi prendevo in Italia, sai?
2: Sì, ma quella era la legge allora, è così.
1: Sì, no, perché quelle persone che lasciavano e non facevano il servizio militare erano definite dei disertori, per cui automatico dovevano farlo.
2: Ci sono gente che sono partiti proprio per l'estero,
1: sì, sì, sì.
2: Dall'Italia, per non fare il soldato.
1: Sì.
2: Dunque cercavano di mettere a posto questo fatto qua, ma dopo l'hanno levato, tolto completamente.
1: No, ma guarda, in verità pure conosco parecchie persone, anche paesani nostri, che per quella ragione si trovano qui, proprio per questo qui, perché poi alla fine dei conti, con il senno di poi, dice per un anno che non volevo mi trovo in Australia, perché può darsi, se non era per quella ragione lì, può darsi che loro non venivano neanche qui in Australia.
0: Gianni, tu dove stai con noi o te ne vai?
1: Domani devo andare a lavorare.
0: Allora.
1: Al mio non facciamo 4 giorni ancora.
0: Ah.
2: Ne fai 3?
1: 2 e mezzo.
0: Allora, da un saluto.
1: Sì, sì, no, ti ringrazio per
0: grazie per aver venuto a salutarci, perché noi andiamo alla canzone delle bocce.
1: E 2 secondi, voglio salutare, voglio ringraziare di nuovo Domenico per il tempo che ci ha dato, la signora Immacolata, Maria, il nostro carissimo Tony che ha portato un bellissimo bicchiere di vino, ha detto che ce n'ha un 5-6 barili, se casomai, se casomai ne abbiamo bisogno, John, possiamo andare lì. Franci, ci vediamo la prossima settimana.
3: Ciao Giovanni.
1: Buon weekend a tutti.
3: Ciao.
0: Andiamo alla canzone, potete tutti ballare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Grazie Francesco. Allora, questa canzone è da Giovanna Gallarello con la sua famiglia a una bella signora particolare, mia moglie Immacolata.
6: Bravo,
5: è per tutti quanti.

0: Ok, siamo in ritorno. Abbiamo salutato a Gianni che sta per strada. Diciamo buon viaggio a casa. Abbiamo parlato e non abbiamo richiesto pena brava di signora, signorina, signora. Quando arriva a 45 anni, signora, no?
1: No, sempre signorina.
2: Sempre signorina.
0: Ah, che non è sposata. Ho capito. Allora, Francesco.
3: Signorina o zitella?
2: La parola vuole, zitella non mi piace.
3: No, ma c'è, scusa, no? Sì, sul vocabolario sì, c'è, capito, no, perché sai,
2: capito,
3: tante volte...
2: Però... sempre un po' più
3: ma no è bello piacevole, c'è dire... anche la canzone ci vorrebbe una zitella para ponzi ponzi it's good.
2: Allora, perché non facciamo una cosa stasera, siamo ci abbiamo ancora un 20 minuti 25 minuti, chi di voi mi sa dire come avete passato domenica con tutto quell'acqua? Siete stati allagati a casa come a casa nostra? No, dentro, solo fuori, solo il lone di dietro.
4: Tanti
2: era
4: sono
2: un
4: allagati,
2: swing, swimming
4: tanti,
2: pool.
4: Tanti sono stati. Tanti.
2: Mamma mia.
1: L'acqua camminava, vero?
2: L'acqua. siamo tornati a casa proprio in quel momento che era più fitto, l'acqua più forte. Go Drive. Io ho detto, ma qua si è rotto qualche pippa d'acqua.
1: Ma se n'è andata pure la luce, però.
2: Sì, sì. Se n'è andata pure la luce, sì. Dunque, non so, la nostra zona è stata una stangata.
1: Ha fatto proprio assai danni.
4: Sono parecchi che hanno avuto l'acqua nelle case, sai.
2: Sì, ha fatto danno. Noi abbiamo quel creek vicino casa che poi corre dietro St. Ignatius College.
4: Sì, lo so.
2: Il giorno prima non c'era acqua dentro. O dopo pare che arrivava quasi vicino alla strada, mamma mia.
1: E ancora corre, sa?
2: Ancora corre. Sì, sì, sì. Ho visto delle fotografie, Moriarty Falls, The Other One Up There. Bellissimo vedere l'acqua che scende giù, cade giù. Questi waterfalls, che c'è acqua in giro. Waterfall Gully.
0: Ragazzi, per voi è stato... un altro modo come a noi non c'è stato un negozio o una casa
1: che non si è allagato,
0: che non hanno telefonato viene l'acqua, l'acqua. Allora io ho detto vicino a mio genero e a mia nipote, aspetta 2 o 3 giorni, Frante, che tu vai, dici devo andare sul tetto a vedere dove vedi l'acqua, l'acqua se n'è andata, non la trovi, non è come una rottura, non è come una cosa.
1: Quello,
0: questa volta l'acqua, perché che ha piovuto così grande, si è infilato da posti che tu non potevi mai aspettare.
2: Ma come, infatti, l'hanno detto pure sulla televisione, i canali che ci abbiamo, sì, sono abbastanza, se piove, normale, ma l'acqua che ha fatto è arrivata fino a 60-70 minuti in 10 minuti, non ce la facevano a portare tutta quell'acqua.
0: Domenica, i canali, se l'acqua arriva dove sta il canale, va a terra. Ma noi il problema, ogni negozio c'ha l'aria condizionata, e poi c'hanno box car, sai, un muro alto e l'altro alto, e poi c'è quella quadrata.
2: Sì.
0: Quella lì è fatta per portare tanta acqua. Poi quando piove tutta quest'acqua, che è 10 volte più della normale, a dove va a finire quest'acqua?
2: Sì, tu c'hai ragione.
0: L'acqua si infila dappertutto. E allora che tu,
1: vai
0: a me ci voleva una squadra di 20 persone per andare a contentare. Allora io ho detto, tu vai, yes, thank you, che ci hai informato. Allora noi non ti preoccupare che aggiustiamo. Aspetta, dice, chi viene a aggiustare? Oh, sole, chi lascia
2: sole? Si asciuga solo sole.
0: E asciuga tutto.
2: No, guarda, è bello pure sapere, perché se per caso uno davvero...

0: fatto qualche danno, si può aggiustare. Sì, c'hai ragione. Io dico la verità, siamo tornati a casa. La prima cosa che ho fatto è andato per tutte le stanze a guardare se c'era qualche macchia.
1: Qualcosa.
0: Non c'era niente, grazie a Dio, però fuori purtroppo il nostro lone di dietro è un po' basso e l'acqua, sa,
1: Sì.
0: doveva arrivare,
2: No, ma
0: fermarsi.
2: io gli dico sempre, vedete, l'acqua non è come l'elettricità, perché se tu c'è una spilla rotta o qualcosa, o una luce, oppure c'è andata l'acqua, stai attento, quella deve scappare di corsa. Ma noi un'altra cosa pure, prima, che non avevamo tanta esperienza, no? Allora, un shop che sono 20 shop, c'è una mitra dell'acqua, ok? Quando dovevamo fare qualche riparazione, andavamo dicendo a tutti i negozi, per favore, quando possiamo chiudere l'acqua che dobbiamo aggiustarla? Allora, Franti che si metteva in accordo, a me è buono lunedì, a me martedì, so, voi conoscete il Lello Shopping Center che c'ho, Franti che facevi o giro a tutti quanti, arrivava a chi lato, no, no, no, John, per me. Io faccio lavi i capelli e se sto mettendo il colore a tale ora io come faccio? Quell'altro dice no, ma senti, io devo ammassare
0: La farina.
2: la farina, eh? E anyway. Allora dopo abbiamo pensato una cosa. Noi chiudiamo l'acqua. Invece di io andare 2 ore negozio per negozio. La moglie dice, devo domandare a mio marito a un bar o un friend, ci voleva una giornata e non aveva fatto niente. Tu chiedi l'acqua, Franti che stai aggiustando, si è rotta da sola. Allora, devi
1: Però
2: venire.
1: adesso ti stai dando la colpa, te lo stai buttando addosso. Se c'è qualcuno che ti sente.
2: No, ma quella è la verità. Se una persona, ma non poteva andare, allora queste cose ora il mio nipote dice, ma no, scherzare, perché no, no, mettiti in accordo.
0: Alla fine di tutto, Giovanni, se queste cose succedono, devono essere aggiustate. O vuoi o non vuoi, tu devi stare, diciamo, acqua in questo caso, un'ora,
1: 2 ore senza
0: 2 ore.
1: acqua.
0: Va bene, però deve essere aggiustata. E va bene per tutti quanti dopo, perché viene aggiustata e ognuno dopo sta libero.
2: Sì.
0: Se uno ci pensa sopra.
2: Ma Domenico,
1: Non c'è problema.
2: io ieri con mio nipote e mio genero ci abbiamo questa casa che ogni tanto esce piccole. Mio genero e mio nipote mi avevano fatto capire a un muro, sa che ci abbiamo fatto? Ci abbiamo messo il legname avanti perché se muoveva sempre, mi avevano consigliato, aspetta, ma venga a vedere. So, io vado a vedere con loro. Ha mandato là, dice no, non puoi vedere oggi, ma tu, Franti che visiti, e questo va fuori, stai sola. Dice no, no, no, devi venire un giorno che noi non abbiamo. Dice senti, domani dalle 9:30 io non ho cliente, c'era solo la segretaria. Io vado a vedere, erano piccole cose, so, non ci ha voluto far rientrare. You understand? Allora tu trovi dei casi di questa gente, allora tu cosa fai? Ti puoi mettere dietro a loro, vai là, chiudi la mitra, giusti l'acqua che si è rotta e poi tu apri e tutti sono contenti.
0: Ma se uno ci pensa, è inutile che dici, come giusto prima, uno un po' stepire in terra. Ma deve essere fatto. È inutile che, oh, guarda qua, scuola, però no, non mi aggiusta mo perché no, on busy. Ma come on. Scusate.
2: Ma il fatto che ha piovuto dappertutto. Oggi noi non abbiamo ricevuto nessuna telefonata.
0: Tutto asciutto.
3: Vai asciutto, va bene adesso.
2: Allora, Tony, tu devi dedicare una canzone ancora? Ok,
3: Sì, stiamo parlando.
2: forza, perché ci abbiamo 2 minuti.
3: Oh,
2: Dai,
3: abbiamo
2: dai.
3: guardato l'orologio. Siccome questa sera abbiamo parlato dello spondino e le cose che là tutti abbiamo salutato Immacolata e tutto, le ringraziamo sempre, Maria, qua sempre così. La mia compagna ha fatto una bellissima dolce stasera.
0: La ringraziamo di nuovo.
3: Ho detto, dico, qualche sera deve venire qua anche a salutarvi. Ma anche tutti quelli che ascoltano, anche il Campania Club, eccetera, quelle delle Ulive, Filippo, eccetera.
0: Assunto e Filippo.
3: Le mettiamo la canzone, abbiamo scelto Lito e Tony con Cuore Matto.

0: fatto.
1: Ok, allora, Domenico, diamo un'altra novità, se no...
2: Senz'altro, Giovanni, perché no?
1: Dice, noi... voi vi mettete a parlare di acqua.
2: No,
1: ma è anche buono perché sì. Tante persone che non sono...
0: Forse tante persone si sono messe pure paura.
1: No, ma tanto anziano vanno loro sul tetto.
0: Ecco.
1: Allora io gli ho detto, non andate, che la prossima settimana
0: aspettate.
1: Vieni il sole e ci va il sole.
2: Ma c'è gente a casa che magari lo facevano una volta e vogliono continuare a farlo, però se c'è acqua per terra, pure se uno mette la scala, scivola un po' la scala, noi subito perdiamo quell'equilibrio, non hai dove mantenerti, e se cadi per terra le ossa se ne vanno per sotto.
1: Intanto, ok, Domenico, allora, cosa no, c'hai?
2: Sì, novità, Giovanni, non è proprio una novità, però stiamo ancora parlando di questo benedetto bird flu. Qua mi sembra che i numeri di questi uccelli, piuttosto uccelli che sono malati o morti, sta aumentando.
1: Da 2 è arrivato a 250.
2: Eccoci. Allora, è stato avvisato da queste autorità, se per caso vedete un uccello che non sta bene o è morto, non toccatelo, lasciatelo, chiamate qualcuno che lo viene a prendere. E se voi portate il cagnolino in giro, fate sì che non ci va vicino. Magari anche un gatto. Il gatto è più difficile a mantenerlo perché cammina la notte, eccetera. Però badate che dopo si mischiano questi animali, la portano a casa, noi allisciamo il gatto, allisciamo il cane e dopo magari possiamo cadere malati anche noi. Dunque...
1: E poi quelli che hanno le galline, fate sicuro che le pulite, le date assai acqua.
0: E di tenerle chiuse, perché non possono andare perché gli uccelli a mangiare.
2: Eccoci, se le galline le fate uscire dal pollaio durante il giorno, badate che non vanno a scratch dove c'è qualche uccello che non sta bene.
1: Ma domenica, l'uccello vola, si va appoggiare dove che mettono il mangiare per le galline, loro lo vanno a mangiare. Sì. Ma noi devono stare attento.
2: Lo sappiamo bene che gli uccelli, come anche le galline, quando devono fare i fatti loro, le fanno senza badare dove sono. Dunque, se magari la gallina ci mette il piede sopra o va a rascagnare a dove è stata questa roba qua, lo possono benissimo portare nel pollaio. Dunque, è una cosa seria.
3: È molto seria, sì, lo so.
2: In Europa sono state ammazzate migliaia, anzi milioni di galline perché avevano preso questo virus. Le uova, io per me non li mangerei se so che la gallina non sta bene.
3: Non lo sai,
2: dunque,
3: io ho le mie pollaie che sono come le signore stanno. No, io ho l'acqua quella con la tenga stand still fatta, fissa.
2: Sì.
3: E mangiare in mezzo, ci basta un mese, chiuse, e la paglia sotto, come sempre chiuse.
2: Sì, però tu li pulisci
3: adesso,
2: sotto ogni tanto, no?
3: Io ho la fanzata che quando in estate le faccio uscire in giro, sempre fanzate intorno, però adesso che piove, costano chiuse dentro, ma stanno sempre belle asciutte, l'acqua fissa con quelle galleggiante.
1: Ah, ecco.
3: E ci ho fatto una tenga di stainless steel, non di quelle normali.
1: No, ma se uno ha queste galline o qualsiasi animale, di curarlo, quello piglia una malattia.
3: Io ce ne ho 4, se no, sono abbastanza uovo per la famiglia, sai.
2: Basta così.
3: A me la cosa più importante che le tengo, a parte delle uova sempre belle fresche, però non mi piace buttare via e mangiare che avanza. Porto le galline, loro mangiano tutto, sì.
2: Veramente sono come il signore allora.
3: No. Viaggio un piatto di pasta, stasera, domani quando non mangi più. Le galline mangiano tutto. Le erbe del blocco, le cose, vogliono le erbe le galline, sai.
2: Sì, c'è ancora un po' di
3: no, io c'ho le erbe così, mezzo metro alte adesso, comincio a fare i broccoli.
1: Con quella roba verde lo mangiano.
3: Quelle vogliono, piacciono, dai, più quello che l'uovo bello rosso dopo, sai.
2: Yes, full of iron. Very good, very good.
1: Ciò vuol dire Da un altro consiglio, Domenico, dai.
2: Un altro consiglio?
1: No, vuole... consiglio
3: sulle per galline, le galline. Sulle
2: Beh, no, io galline non ce n'ho, eh. Come disse Maria l'altro giorno, che il nostro comune disse no galline perché i vicini di casa sono troppo vicini alla fenza, portano rats, mice, eccetera. Dunque, purtroppo non c'ho galline. L'altro dove abitavamo prima ce l'avevamo, 5-6 galline, le uova, come tu, Tony, si citava tutto il restante di casa,
3: no, bello,
2: mangiavano tutto, e dopo anche quando puliva sotto, metteva nel giardino, oh, che roba che usciva fuori.
3: Io c'ho due cose di composto fatto, come 2 metri quadrati, diciamo, un metro, parte di mattone proprio, quando fai la casa. Tutto butto là, foglie, tagliature dell'erba, un po' di...
1: Fai bene attrezzato.
2: Parlando di...
0: Fai il
2: meglio. Yeah, yeah, parlando di questa malattia, avete visto, stanno parlando qua nel sud Australia di cercare di fare iniezione a questi uccelli che sono malati.
0: Io dico più o meno ai pinguini, hanno detto.
2: In Vittoria hanno cominciato, però so 20.000 di questi benedetti cose. Come fanno a sapere qual è stato fatto iniezione e qual no? E poi devono essere fatte 2 iniezioni, non una.
1: Stiamo attenti.
2: Good luck.
1: Noi dobbiamo salutare. Tony comincia a salutare.
3: Va bene.
1: Perché allora... sennò poi le nostre signore o
3: tutti
1: signori...
3: qua nello studio, sempre nello studio Sanremo. Piacere alla vostra compagnia, ha fatto un bel programma. Salutiamo tutti a casa, amici, tutti. E voglio anche salutare tutti quelli che mi chiedono di mettere una canzone della Campania Club. E amici Sanremo, eccetera, qualche volta ce la metteremo, bene?
2: Sì.
3: Buonasera a tutti e buon weekend. E speriamo che la prossima settimana siamo sempre buona compagnia.
1: Ciao, ciao, Tony, Maria.
0: Buonasera, un'altra serata, un altro bello spettacolo, un'altra. Allora ci sentiamo, ci abbiamo fatto più vecchie, una settimana più vecchie.
1: Una settimana più
0: vecchie. Ci sentiamo la prossima settimana, fate una bella settimana, fine settimana, e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Maria, Domenico.
2: Sì, anche da parte mia voglio salutarvi tutti quanti, grazie della vostra compagnia stasera, è stata una bellissima serata, abbiamo chiacchierato un po' di tutto e sono sicuro che ci risentiremo next week, lo stesso orario, lo stesso posto. God the Christ.
1: Ciao, ciao Domenico. Da me rimane di ringraziare al nostro Francesco e a tutti voi ascoltatori. Francesco, grazie, grazie e arrivederci, buonanotte e buona fortuna.
4: Buona serata anche a voi campani. E sono 56 minuti passate le ore 21. Oggi è il 13 di agosto del 2026. Vi ricordo che avete ascoltato un programma di Campani in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. La situation meteorologica al momento è di 12 gradi e domani venerdì 16 gradi di temperatura con 65% probabilità di pioggia. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi, augurarvi a tutti una buona serata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Cittadini ad essere coraggiosi e continuare ad esplorare quanto di più sconosciuto ci fosse ancora al mondo. Essere coraggiosi ed esplorare lo sconosciuto. Quelle parole mi ronzavano nella testa mentre eravamo seduti nella Rolls Royce bianca di Ike, guidando in direzione dell'aeroporto di Los Angeles.

Ike aveva un vestito bianco di alta sartoria francese. Stava mangiando della cioccolata. Masticava rumorosamente, come al solito, ed era sgraziato e volgare. Girandosi verso di me, mi offrì una delle sue barrette. Erano mezze squagliate per via del caldo. «La vuoi?» disse. «Ah!» gli risposi, e lui mi colpì con un rovescio sulla bocca. «Non rispondermi in questo modo, hai capito? Non permetterti mai più!» Quell'ennesimo schiaffo fece scattare qualche cosa dentro di me. Avevo resistito per 16 lunghi anni e adesso era il momento di reagire.

Quando salimmo a bordo dell'aereo, Ike al solito pretese di sedersi tra me e Anne, la sua nuova amante. Voleva stendersi tra noi e farsi massaggiare per prendere sonno. Ero stanca di giocare all'ancella e al sultano e prima di salire a bordo gli dissi che non mi sarei seduta dove lui aveva deciso e che poteva scordarsi di massaggi e grattini. Iniziò a prendermi a calci e smise solo durante il volo, durante il quale mi lanciò occhiate assassine.

Quando atterrammo, mentre camminavamo verso il gate dell'uscita dell'aeroporto di Fort Worth, Ike cercò di intimorirmi, di farmi terrorismo psicologico, posizionandosi esattamente dietro di me. Camminavamo e sentivo il suo respiro furioso sul collo. Come entrammo nell'auto, che avrebbe dovuto portarci all'Hilton, mi diede un altro schiaffo. Stavolta risposi e iniziai anche io a colpirlo. La cosa lo fece innervosire al punto da istigarlo a picchiarmi ancora più forte. Volarono insulti allo stesso modo e io rispondevo a tono. Maledetta, come ti permetti? Non mi hai mai risposto in questo modo. È vero, ma ora lo sto facendo. Sono stanca di te, Ike. Mi hai sfinito. I pugni si facevano sempre più violenti. Si tolse persino le scarpe e iniziò a picchiarmi sulla testa. Non sentivo dolore, perché sapevo di aver trovato la forza adesso. Sapevo che tutto questo presto sarebbe finito.

Arrivati a Lilton, la parte sinistra della mia faccia si era tutta gonfiata fino all'orecchio e avevo sangue dappertutto. Mi colava dalla bocca, era sui miei vestiti. Davanti agli sguardi sbigottiti del personale della reception dell'albergo, Ike raccontò la solita storia. Disse che avevamo avuto un incidente stradale. Avevo tutti gli occhi puntati addosso. Probabilmente quelle persone si stavano chiedendo come diavolo avrei fatto a salire sul palco in quelle condizioni. Come entrammo nell'ascensore, vidi il mio riflesso allo specchio. Avevo praticamente l'occhio sinistro completamente chiuso e di un viola pesto. Ero ridotta a uno straccio e Ike, invece, era perfettamente in ordine nel suo pacchiano abito bianco. Eppure, nella sua espressione c'era paura. Sapeva che qualcosa stava accadendo.

Decisi di stare al gioco ancora per un po' e mi comportai come se nulla fosse accaduto. Posso ordinarti qualcosa da mangiare, Ike? Recitai il mio solito copione, anche se stavolta era più difficile, viste le condizioni in cui le mie labbra si trovavano, gonfie e spaccate dai suoi pugni. Ike si sdraiò sul letto e iniziai a massaggiarlo come al solito. Temevo solo che potesse accorgersi del battito accelerato del mio cuore. La verità è che avevo paura, molta paura di quello che stavo per fare.

Ike si addormentò. Io ritirai lentamente le mani e quando ebbi la certezza della profondità del suo sogno, lo guardai per l'ultima volta. Misi un cappotto sui miei abiti insanguinati, nascosi i miei capelli e il gonfiore della mia testa in un asciugamano arrotolato e infilai un paio di occhiali da sole presi da una piccola valigia e uscii dalla stanza. Avevo paura che qualcuno dell'entourage di Ike potesse vedermi nella lobby e così utilizzai l'uscita del retro. Corsi in strada e mi nascosi in un vicolo vicino a due secchi dell'immondizia. Restai lì per qualche minuto aspettando che facesse buio e che le possibilità di essere riconosciuta da qualcuno diminuissero. Avevo in tasca 36 cent. Iniziai a correre e arrivai ad un albergo, il Ramada Inn. Chiesi di vedere il manager. Sono Tina Turner. Ho avuto una lite con mio marito, come potete vedere. Avreste una stanza per me? Non posso pagarvi adesso, ma lo farò quanto prima. Giusto il tempo di riorganizzare.

Mi chiese se volessi mangiare, ma per come ero ridotta non potevo ingerire nulla di solido. E così, dopo aver ingerito una zuppa calda, mi addormentai tra dolori lancinanti. Una girandola di pensieri mi avvolse, troppo veloci per essere messi a fuoco. Il giorno seguente chiesi aiuto a degli amici facendomi mandare dei soldi per tornare a Los Angeles. Come l'aereo si avvicinò alla città, sentii il cuore schizzarmi in gola. Avevo paura che Ike mi stesse aspettando all'aeroporto e iniziai a pensare al da farsi. Fortunatamente, Ike non c'era. Ero libera di essere Tina Turner.

0: 3:15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Alta tensione in Cisgiordania, dove da stamani è in corso un'operazione dell'esercito israeliano nel villaggio palestinese di Kusra. Da almeno 3 giorni alcune case erano assediate da giovani coloni che non permettevano ai residenti di uscire dalle loro abitazioni. Un assedio condannato anche dall'ambasciatore americano in Israele, Huckabee, che lo ha definito un atto di terrorismo ingiustificabile. La linea, l'inviata a Kusra, Lucia Goracci.
3: Nelle case sulla collina la situazione rimane abbastanza ferma, i soldati sono alle case, i coloni a ondate provano a tornare, 2 avamposti sono stati dai militari smantellati, le famiglie sono dentro perché dicono se ci facciamo evacuare dai soldati poi è quello che vogliono i coloni. Invece l'esercito israeliano revoca un ordine di evacuazione che aveva dato a una 15ina di case intorno dove i militari erano entrati questa mattina di fatto, spingendone fuori le famiglie per una operazione che dovrebbe durare alcuni giorni, la cui piega ignoriamo. Ora però, dicono i militari, faranno base solo in case disabitate. È una situazione questa che va avanti da molto tempo in larga parte della Cisgiordania. L'ambasciatore Huckabee oggi usa, lo dicevi, parole molto forti. L'ONU proprio nelle stesse ore diceva la Cisgiordania palestinese è arrivata a un punto di rottura. Linea da Kusra.
2: La Groenlandia ha costretto una compagnia petrolifera americana legata a Donald Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico. Sono state così smentite le dichiarazioni dell'inviato del capo della Casa Bianca, secondo il quale gli Stati Uniti avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio. Con un post social, Giorgia Meloni assicura di voler proseguire con le espulsioni degli irregolari. Un video che ritrae la polizia mentre fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi e accompagnato dalla scritta "Continua le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Proseguiremo dritti su questa strada". Intanto, nell'audizione in corso del ministro dell'Interno Piantedosi in Parlamento al Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna, il responsabile del Viminale ha dichiarato che lo stop al trattato sulla libera circolazione delle persone verrà revocato solo con la fine totale dei rischi. La confessione di Walter Lavitola durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci per favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, anche se aggiunge: avevo chiesto di sparare 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta.
4: Piazzare una bomba per tutelare un amico. Si assume ogni responsabilità di quanto accaduto il 16 ottobre davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia, Walter Lavitola, ma qualcosa nel suo racconto vacilla. Il PM Edoardo De Santis lo incalza, la Jeep Iole Moricca lo ascolta. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, spiega perché ha assoldato 4 uomini attraverso l'intermediazione del suo factotum camerunense Tavares per far saltare in aria l'auto di famiglia del conduttore di Report. Avevo paura che gli facessero davvero un attentato, volevo solo far innalzare il livello di protezione, ha detto Lavitola ai magistrati, assicurando che dietro quell'episodio non c'era alcun piano politico. Ma qualcosa è andato storto perché quella bomba avrebbe potuto uccidere. E il faccendiere scarica la colpa sugli esecutori materiali, manovalanza criminale finita in carcere da oltre un mese. Lavitola ha dunque confessato, il suo avvocato Sergio Cola spera di tirarlo fuori dal carcere ottenendo i domiciliari. Ranucci, dal canto suo, precisa che la richiesta di maggiore protezione era stata avanzata ben prima dell'attentato. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Tragedia del lavoro a San Vitolo Capo, in provincia di Trapani. Le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di 2 persone. Le vittime sono un operaio che stava lavorando all'impianto e un soccorritore del 118 intervenuto per praticargli il massaggio cardiaco. È pesante in Sicilia il caos generato dallo stop ai voli a causa dell'eruzione dell'Etna.

0: Alle 16, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
1: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
2: Progetto Benessere, per una vita più sana.
1: Rai Radio 1, vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte della trasmissione parliamo di ozonoterapia, un trattamento medico che ha un'azione antidolorifica e antinfiammatoria. Ci occuperemo di adolescenti e giovani, cercheremo di capire di più sulle inquietudini che attraversano un'età della vita che diventa sempre più imperscrutabile nel confronto fra generazioni. Tutto questo subito dopo la musica.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Ci spostiamo sull'ozonoterapia, un trattamento medico che si basa su una miscela di ozono e ossigeno e permette di trattare un ampio ventaglio di disturbi e malattie, dal mal di schiena dovuto a ernia del disco, per esempio, oppure protrusioni, fino alle patologie dolorose delle articolazioni come artrite e reumatismi. Insomma, c'è un mondo da capire con l'aiuto della nostra ospite in collegamento, che pensate è un ozonoterapista da oltre 20 anni, e con noi Elvira Serra, che è specialista in anestesia e rianimazione e terapia del dolore e lavora alla ASL di Salerno. Benvenuta, dottoressa.
1: Salve, buongiorno, e innanzitutto grazie per avermi invitata.

0: saluto agli ascoltatori di Rai Radio 1.
1: Grazie, grazie molte a lei per essere con noi e per colmare i dubbi che abbiamo. Anzitutto, che cos'è davvero questo zonoterapia e come funziona?
0: L'ozonoterapia è una terapia a tutti gli effetti, una terapia naturale perché è fatta di ossigeno a 3 atomi, proprio ozono. Chiaramente l'ossigeno, noi tutti sappiamo, è fonte di vita per il corpo umano ed ha tante possibilità quando è rafforzato e potenziato, come in questo caso un atomo a 3, e quindi questa potenza la rende antinfiammatoria, antidolorifica, serve a tante patologie. Quindi l'ozono possiamo dire che è un'occasione di cura naturale, questa è una cosa molto importante.
1: Senta, ma come si somministra?
0: Si somministra in tanti modi, innanzitutto è un trattamento ambulatoriale che dura poco tempo, è indolore, il paziente che si sottopone al trattamento torna immediatamente dopo alle proprie attività e si somministra per varie vie, via sistemica o via locale. L'unico modo in cui non si può somministrare l'ozono è per via respiratoria, ma si può bere con l'acqua ozonizzata, si possono fare le infiltrazioni locali direttamente dove c'è il dolore, se una persona ha un'ernia del disco, una protrusione che gli fa male in quel momento e non è chirurgicamente operabile, un trattamento fatto in modo locale può risolvere il problema senza dare complicanze.
1: E non ci sono controindicazioni, possono farla tutti?
0: Guardi, controindicazioni non ce ne sono, noi abbiamo solamente la controindicazione di persone che non hanno per nascita un enzima che è il glucosio 6 fosfato, perché è un enzima che non riesce a coniugarlo. Per quanto poi riguarda altri individui che sono allergici ad alcuni alimenti, noi in genere non lo somministriamo alle donne in gravidanza solo per cautela, non lo somministriamo solo in pazienti che abbiano una iperfunzione della tiroide, ma nel caso invece il dolore fosse importante, anche in questo tipo di paziente lo facciamo lo stesso perché non accade nulla. Diciamo che solamente in via cautelativa, ma l'ozono, l'ossigeno, diciamoci quello che è, non può far male, tranne in questo ristretto numero di casi.
1: Vogliamo andare dai nostri ascoltatori assieme, ho tanti messaggi, se rispondiamo velocemente a ognuno di loro riusciamo a dare tante micro risposte che però sono
0: Molto piacere, assolutamente.
1: No, beh, è una curiosità che sta colmando, era un tema che noi ancora non avevamo trattato. Allora, il primo messaggio vado in ordine d'arrivo che è giunto al nostro 342 864 8832, e lo scrive per la sua mamma Roberto e chiede se con l'ozonoterapia si può trattare il dolore da neuropatia.
0: Il dolore neuropatico, l'ozonoterapia serve a tantissime cose. Io credo che non ci siano patologie che non possono essere affrontate. Il dolore neuropatico gode di un ottimo risultato con i trattamenti per l'ozono e in questo caso io lo attuo per via sistemica o per attraverso un grande emo, il piccolo emo, ma ancora di più negli ultimi tempi attraverso l'introduzione di ozono per via rettale.
1: Allora Mario domanda: discopatia, artrite e male alla bassa schiena, può fare bene l'ozono? Cosa fa?
0: Oggi è il trattamento forse più scelto dai pazienti per i risultati che ha per l'ernia del disco. Per quanto riguarda le patologie lombari, le artrosi, si giova sicuramente. Per quanto riguarda l'artrite dobbiamo fare una differenza perché l'artrite è una malattia autoimmune, quindi certo, la causa è diversa. Però localmente, laddove c'è il nodulo che fa male, in quel caso non lo possiamo infiltrare proprio dove c'è l'edema, l'infiammazione, l'arrossamento, perché in quel caso l'ozono darà eccellenti risultati antidolorifici, antinfiammatori locali.
1: L'ozonoterapia, chiede Paola da Frascati, può aiutare i problemi di cervicale?
0: Assolutamente sì, soprattutto perché le cervicalgie e le malattie artrosiche cervicali sono in aumento, dato anche le posture sbagliate, stare ad esempio sul telefonino, sul computer, lavorare in smart working, e quindi si giova sicuramente, perché alla base del dolore cervicale può esserci un'ernia, una protrusione, un'infiammazione localizzata.
1: Abbiamo un vocale arrivato al nostro 342-864-8832. Lo ascoltiamo insieme. Prego la regia.
2: Buongiorno, sono Francesco di Forte dei Marmi. Sono a chiedere se l'ozonoterapia può essere utilizzata per il trattamento del crociato del ginocchio, crociato doloroso. Ringrazio, saluti, buongiorno.
1: Dottoressa.
0: Allora, bene ha fatto il nostro amico Francesco, che saluto, a dire crociato doloroso. L'ozonoterapia è una terapia medica che soprattutto si giova della visita e di un'anamnesi. Se il crociato è rotto e lesionato, chiaramente poi dovrà andare alla chirurgia e sicuramente può essere riabilitato, perché rinforzando i muscoli che sostengono il crociato noi possiamo utilizzarlo ancora, senza aver risolto però alla base il problema, che è una rottura, una lesione del crociato. Però il nostro amico Francesco ha detto doloroso, allora in quel caso noi possiamo agire con l'ozono, perché l'ozono curerà il dolore e l'infiammazione localizzata e quindi aiuterà il nostro amico a stare meglio. Questo sicuramente non è risolutivo, perché nella rottura del crociato la risoluzione è chirurgica.
1: Ah, certo, è chiaro. Allora c'è un altro vocale, sempre prego la regia di inviarlo.
3: Buongiorno, Maria da Palermo. Desideravo sapere se l'ozonoterapia si può curare la coxartrosi o quantomeno il dolore che ne deriva. Grazie.
1: Dottoressa Serra.
0: Allora, cara signora Maria da Palermo, dipende dal grado e dalla severità della sua artrosi, perché se quell'artrosi è chirurgica poi dovrà ricorrere alla protesi. Noi però facciamo questo insieme: innanzitutto noi dobbiamo curare l'infiammazione e il dolore che viene da questa patologia, quindi sicuramente potremmo fare delle infiltrazioni locali, non solo di ozono ma associato a corticosteroidi, anestetici e ad acido ialuronico. Se l'artrosi non è gravissima da dover essere operata immediatamente, diciamo che noi riusciamo ancora a trattare quantomeno i sintomi. Poi lei lo sa, avrà già consultato qualcun altro, la coxartrosi quando è medio severa va operata e quindi dovrà poi pensare ad una protesi, ma noi possiamo attenuare i sintomi del dolore, questo sicuramente sì.
1: E c'è Stefano che scrive: buongiorno, ho fatto ozonoterapia alla fine di una seduta con infiltrazioni e sono quasi svenuto per qualche minuto, non sentivo più le gambe, poi per paura ho rinunciato nonostante stessi avendo dei benefici. Può capitare? Le domanda.
0: Io ho una casistica molto elevata, faccio ozono da tantissimi anni, ho trattato migliaia di pazienti. Probabilmente lei avrà avuto un problema vagale secondario, io non so l'aspetto psicologico che lei ha, però diciamo che una puntura con un'attesa mentale può dare come complicanza, io ritengo più di tipo ansiogena, perché noi non andiamo a toccare, soprattutto quando è una terapia locale, non andiamo a toccare i nervi né vago né altri centri che possono darci ipotensione e bradicardia acuta. Questo lo può dare sicuramente qualcosa che è collegato all'attesa e alla condizione del dolore, ma assolutamente non mi è mai capitato con l'ozono.
1: Allora un altro messaggio lo scrive Alberto, dice: buongiorno, l'ozonoterapia può aiutare nel dolore da metastasi alle ossa, colonna vertebrale?
0: Allora, l'ozonoterapia è utilizzato molto per via sistemica proprio nei pazienti oncologici. Io utilizzo molto l'insufflazione totalmente indolore attraverso una piccola cannula di gomma nel retto, e noi mettiamo ozono che va a rafforzare il sistema immunitario e quindi le difese dell'organismo. In genere il paziente che ha una patologia tumorale sicuramente ha una riduzione della capacità immunitaria e di forza dell'organismo. Noi con delle sedute che durano una ventina di minuti, totalmente indolori, riusciamo a rafforzare, ed è una terapia che molti oncologi ci chiedono inviandoci i propri pazienti.
1: Grazie davvero a Elvira Serra per tutte queste informazioni importanti, tante non conosciute, devo dire. È stato utilissimo parlare insieme. Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere. Restate con noi.

non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Le 15:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, 2 ore l'attesa al Piazzale Italiano, la coda verso Chamonix. Sulla A4 Venezia-Trieste, coda al Casello, il traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Venezia. A10 Genova-Ventimiglia, coda a tratti tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla A12 Genova-Roma, coda tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Bivio-1, Variante di Valico e Sasso Marco Marconi Nord verso Bologna, il traffico rallentato a causa del traffico intenso. E sempre sulla 1, traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. Sulla A14, incidente che vede coinvolti 2 camion e un'auto, siamo tra Loreto e Ancona Sud in direzione di Ancona. A92 Genova-Roma, chiusura nodo per incendio al bivio tra la A12 e la Roma-Fiumicino. Tra Tarquinia Nord e centro direzione sud, svincolo di Monte Rocmano, siamo ancora sulla 92 in direzione di Roma, c'è un incidente, per questa ragione la coda in direzione di Roma. Sulla 16 Napoli-Canosa c'è un incidente tra Benevento e Avellino Est. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Ed è ancora Radio 1 Progetto Benessere. In questa seconda parte entriamo nell'universo dell'adolescenza. L'adolescenza non è mai stata una terra facile da attraversare. È un'età di mezzo, un limbo sospeso in cui il corpo cambia, le certezze crollano, l'identità va ricostruita praticamente da zero. Oggi però diventare grandi sembra avere un carico specifico diverso, forse più pesante rispetto al passato, che spesso sembra fare rima con il disagio. Vogliamo chiedere se è proprio così a Stefano Vicari, che è il direttore dell'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Bentornato, caro professore.
2: Buongiorno, ben trovata.
0: Come stanno davvero i nostri ragazzi? Cosa stiamo sbagliando anche come adulti nella traduzione dei loro silenzi?
2: Ma guardi, io ovviamente le offro un punto di osservazione, è un punto molto particolare, diciamo così, perché come lei ricordava, io sono un neuropsichiatra infantile, quindi mi occupo di quella fetta, diciamo così, di adolescenza che manifesta un disturbo mentale, che per fortuna è ancora minoritario, cioè sì. I dati oggi ci dicono circa il 20% dei ragazzi in adolescenza, in età adolescenziale, presenta un disturbo mentale. Non poco, certamente il 20%, però questo vuol dire che l'80% sta bene, e questa è una buona notizia. Non c'è dubbio però che negli ultimi anni, e mi riferisco dal 2012-2013 ad oggi, quindi negli ultimi 15 anni, le richieste d'aiuto per disturbo mentale, per una sofferenza psicologica, sono aumentate esponenzialmente. Per dirle, al Bambino Gesù gli accessi al pronto soccorso sono aumentati in questo lasso di tempo del 500%, che ovviamente esatto, è una proporzione percentuale. Quindi questo ci fa pensare che c'è qualcosa in effetti che testimonia una sofferenza nei ragazzi e nelle ragazze soprattutto, perché sono prevalentemente le ragazze che si rivolgono a noi, particolarmente impattante in questo periodo. E i disturbi più frequenti che si osservano sono il disturbo d'ansia, che riguarda oggi l'8% degli adolescenti, anche questi sembrano numeri da catastrofe, calamità biblica, diciamo, e la depressione, che riguarda il 4% dei nostri adolescenti.
0: Ecco,
2: quindi davvero
0: questa l'ansia, professore, è diffusissima, magari a livelli differenti, perché qualcuno si manifesta magari a scuola prima dell'interrogazione con un semplice mal di pancia, c'è chi ha disagi di altro tipo che impediscono una socialità, una fra virgolette normalità, ma la depressione, che forse è un sintomo più profondo negli adolescenti, si può manifestare con la classica tristezza, ma anche con irritabilità, con rabbia, e assistiamo a diverse manifestazioni che possono essere generate da questo disturbo. È così?
2: Sì, lei ha ragione. Guardi, questo è molto importante sottolinearlo, perché differenzia quello che è un disturbo, io le ho parlato appunto di disturbo d'ansia, di disturbo dell'umore, cioè la depressione, da quello che è una semplice emozione. L'ansia che proviamo, prima che abbiamo provato tutti, credo prima di un'interrogazione, io credo aver fatto 56 esami all'università, tra facoltà e scuole di specializzazione, e ogni esame prima era davvero drammatico. però quella è un'ansia fisiologica se non ci paralizza, cioè ci prepara a sostenere meglio una prova. Quando parliamo di disturbo d'ansia parliamo di qualcosa che invece appunto paralizza, cioè l'attacco di panico, l'impatto forte sulla nostra qualità di vita. Mm-hmm. E così è, come dice lei, la depressione non è semplice melanconia, ma è una incapacità a provare piacere rispetto alle cose che mi capita di vivere, a non avere progettualità per il futuro e soprattutto a cominciare a pensare che forse la morte è la soluzione a questo mio stato di sofferenza, e quindi cominciare a pensare a come poter morire, a come poter porre fine alla propria vita. Questa noi la chiamiamo ideazione suicidaria, o addirittura a tentare di porre fine alla propria vita, e cioè con un tentativo di suicidio.
1: Anche l'autolesionismo, professore, si inserisce in questo panorama che ci sta facendo?
2: Guardi, nei nostri dati, nell'80% delle volte quando una ragazza si taglia, perché ripeto è più frequente nelle ragazze, c'è sempre una depressione. Quindi la depressione è la chiave di lettura anche dei comportamenti autolesivi, di cui del resto l'ideazione suicidaria e il tentativo di suicidio fanno parte, sono tutti certo. Comportamenti autolesivi.
1: Senta, ma noi poveri genitori, perché siamo lì e a volte osserviamo e nemmeno ci accorgiamo di quello che succede nel mondo, nell'identità dei nostri figli a volte. Quante volte la cronaca ci racconta di genitori che restano inermi e sorpresi di fronte a un'identità inedita davanti ai loro occhi dei figli. Allora, i campanelli d'allarme, io lo so che sembra una ricetta semplicistica detta da un microfono un giorno in una trasmissione radiofonica, però veramente c'è qualcosa che possiamo fare per non sottovalutare questi segnali? A cosa dobbiamo stare attenti?
2: Assolutamente sì, è una domanda per niente banale, fondamentale, anzi è quello che noi andiamo raccontando in giro. La prima cosa che vorrei dire a un genitore, che dico quando incontro genitori di questi ragazzi, è raramente la colpa è vostra, cioè queste sono condizioni e situazioni talmente complesse in cui entrano tantissimi fattori, in cui il genitore raramente è l'elemento decisivo, però il genitore può essere, anzi è sempre parte della soluzione del problema, cioè della guarigione da questo tipo di disturbi. Quindi abbiamo bisogno dei genitori non tanto per colpevolizzarli, ma come risorsa attiva per migliorare la qualità della salute dei ragazzi. A cosa bisogna fare attenzione? Ai cambiamenti. I disturbi mentali raramente, come l'ansia, come la depressione, o anche forme di tipo diverso, raramente, anzi mai, compaiono improvvisamente. Diciamo che l'aptus di follia è un'invenzione più giornalistica che non clinica. Quindi sono cambiamenti che durano settimane, mesi, che si stabiliscono nel corso della vita del ragazzo progressivamente, o della ragazza progressivamente.
1: Che magari facciamo finta di non vedere.
2: Ecco, questa è la raccomandazione dei genitori, cioè di essere presenti e di essere presenti con gli occhi aperti. Quindi cambiamenti. Una bambina dodicenne, tredicenne, che aveva fino a quel momento un buon rendimento scolastico, faceva sport, una buona rete sociale, cioè aveva amiche, magari il sabato pomeriggio usciva con loro, mangiava una pizza il sabato sera, mangiava e dormiva regolarmente. Sonno e alimentazione sono degli indicatori preziosissimi, e che progressivamente diventa irritabile, abbandona lo sport, il rendimento scolastico peggiora, comincia a dormire molto male, cioè si addormenta molto tardi, si fa fatica al mattino a svegliarsi, mangia in modo irregolare, troppo o troppo poco, non si siede a tavola. Ecco, questi cambiamenti, se sono stabili, ovviamente giornate così tutti gli adolescenti le passano, ma se durano settimane o mesi, allora sono spia non necessariamente di un disturbo, ma che qualcosa non sta andando come dovrebbe.
1: Allora, io ho gli ascoltatori che vogliono intervenire in questo nostro dialogo, quindi assolutamente inizio a passare la palla anche a loro. Un importantissimo messaggio che arriva da Marisa, scrive da Napoli e dice: i servizi di neuropsichiatria infantile in Italia sono spesso saturi e sottorganizzati rispetto alla domanda esplosa negli ultimi anni. Cosa cosa serve a livello istituzionale e politico per garantire un accesso tempestivo alle cure prima che il disagio si trasformi in cronicità o tragedia?
2: Domanda preziosissima ed è il motivo per cui io e i miei colleghi andiamo raccontando queste cose in giro, ad esempio alla radio, perché la politica ci sembra la grande assente da questa storia. Io le dicevo che dal 2012-13, cioè da quando compare poi lo smartphone a prezzi accessibili, i casi di richiesta d'aiuto nei pronto soccorso di psichiatria sono aumentati del 500%, le risorse sul territorio, la risposta in termini di organizzazione dei servizi nella psichiatria infantile è addirittura diminuita in molte regioni. Ci sono regioni intere che sono completamente sprovviste, ad esempio, di reparti per pronto soccorso. E quindi se un ragazzino tenta il suicidio a Crotone piuttosto che ad Assisi o a Teramo, si ritrova ricoverato a Roma, e questo io credo che non sia degno di un paese civile. Quindi avremo bisogno di un'alleanza fra neuropsichiatri e famiglie, perché la politica finalmente si accorga di questa emergenza.
1: E questi microfoni veramente sono a disposizione per costruire.
2: Se posso dire un'altra cosa, la cosa che ci rattrista profondamente è che il mondo della politica sembra accorgersi dei ragazzi solo quando commettono atti efferati, come ad esempio è successo alla Spezia piuttosto che a Bergamo o a Massa, e si pensa di risolvere questo tipo di problemi con i decreti sicurezza, e non capendo che invece occorre una campagna educativa che punti alla promozione della salute mentale degli adolescenti, dei bambini, adolescenti e le loro famiglie. Quindi le famiglie e la scuola, che sono le grandi agenzie educative, non possono essere lasciate sole a gestire questa situazione così drammatica.
1: Senta, io ho dei dati che mi sono arrivati proprio stamattina che sono drammatici, che mi dicono che negli ultimi 12 mesi gli omicidi commessi da minori in Italia sono aumentati di oltre il 150%. Sono veramente dati che mettono i brividi, però voglio continuare, professore, anche con gli ascoltatori in questi ultimi minuti che abbiamo, perché tanti domandano secondo il suo parere.
2: Però su questo dato ci torniamo.
1: Sì, assolutamente, ma quando vuole e ci torniamo anche in altra sede, tra poco
2: diremo
1: insieme.
2: Mi lasci dire solo una cosa,
1: dica.
2: Che si fa una gran confusione. Gli atti di delinquenza minorile non sono segno di una sofferenza mentale, cioè chi delinque non ha sempre, anzi raramente, ha un disturbo mentale associato. Quindi dovremmo anche fare molta attenzione. L'aspetto educativo, pedagogico è fondamentale, però la salute mentale è altra roba, è altro, e ha bisogno di interventi, come dicevamo poco fa.
1: Lei dice che c'è una differenza, che non c'è patologia dove c'è violenza, quantomeno possono essere binari separati, capisco bene?
2: Assolutamente sì, sono per lo più binari separati, raramente coincidono, raramente chi commette atti efferati ha un disturbo mentale. Guardi, e tutti gli studi ci dicono che la violenza tra chi commessa da chi ha un disturbo mentale è paragonabile, è analoga, diciamo, alla violenza commessa da chi non ha un disturbo mentale. Non è vero che i matti sono più cattivi, ecco. Esistono i cattivi, che non sono matti necessariamente.
1: Ecco, e forse ci nascondiamo dietro questa realtà che vogliamo immaginare in un certo modo. Le dicevo che ho più di un messaggio che mi domanda il ruolo degli smartphone, se sono loro il nostro nemico, il suo ospite ritiene che i social e i dispositivi che promuovono l'isolamento siano responsabili di questi cambiamenti, giusto per leggergliene uno, ma ne ho decine così.
2: Assolutamente sì, ho provato a dirlo, il grande aumento parte dal 2012-2013, quando lo smartphone diventa il regalo della prima comunione, diciamo, è accessibile, quindi i bambini cominciano ad averlo in età precocissima. Noi assistiamo a moltissimi casi di dipendenza da smartphone, cioè bambini e adolescenti che, se separati dallo smartphone, se non ce l'hanno costantemente a disposizione, hanno crisi di agitazione, irritabilità, addirittura di aggressività. Ci sono ormai moltissimi dati che mettono strettamente in relazione le ore passate allo smartphone con la comparsa di una serie di disturbi come ansia, depressione, aggressività, autolesionismo. Anche qui ci manca la politica, c'è una legge ferma in Parlamento che deve essere solo firmata per poter stabilire legalmente l'età del minore quando si iscrive a una piattaforma, non si sa perché, ma non viene approvata. E invece sarebbe già questo un primo passo molto importante.
1: Dobbiamo fare un'alleanza. Le leggo un ultimo messaggio, dice: buongiorno, penso che relativamente allo stato di malessere mentale tra i nostri giovani, la percentuale da poco citata, il 20%, quindi l'ascoltatore fa riferimento proprio alle sue parole, sia falsata e sottostimata. Ancora oggi la depressione è considerata un tabù e per questo in molte famiglie viene nascosta e non rivelata pubblicamente. C'è anche questo possibile problema, professore?
2: Assolutamente sì, che ci sia ancora uno stigma, noi lo chiamiamo così, no? Un pregiudizio rispetto ai disturbi mentali, non c'è dubbio. Guardi, per questo ho detto che i genitori raramente sono la causa del problema. Quando io comunico a una famiglia, vostra figlia è anoressica, i papà in genere la prima cosa che mi dicono è: ma dove ho sbagliato? Ecco, c'è quest'idea che il disturbo mentale non sia come il diabete, non è come la tachicardia, ma sia qualcosa legata alle azioni che noi compiamo direttamente. E questo non è vero soltanto in parte, minimamente vero. Quindi c'è la necessità di parlare di questi disturbi, così come stiamo facendo questa mattina, per aiutare chi ci si trova immerso a chiedere aiuto, a non aver paura, a non sentirsi giudicato o sentirsi diminuito, sminuito se un figlio o una figlia ha un disturbo, perché come abbiamo visto è in realtà molto frequente, molto diffuso.
1: Assolutamente. La ringraziamo della sua presenza, caro professore.

0: Progetto Benessere. Adesso parliamo di marsupioterapia. La marsupioterapia è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come standard per la promozione della salute del neonato perché svolge un ruolo fondamentale nel processo di attaccamento e neurosviluppo. E per parlarne in collegamento con noi Massimo Agosti, che è il presidente della Società Italiana di Neonatologia. Bentornato a Progetto Benessere.
1: Grazie per questa bella opportunità.
0: Per parlare dell'importanza dei primi 1000 giorni di vita, e immagino che anche la marsupioterapia possa fare parte di questo percorso importante.
1: Assolutamente sì, fa una parte centrale, direi, perché l'abbraccio, soprattutto in certe situazioni come quelle di una fragilità iniziale a inizio vita, quando magari si nasce prematuramente oppure si nasce con delle particolari problematiche, il sentire vicino, il più possibile vicino, i propri genitori è riconosciuto, proprio come diceva lei, ma non soltanto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma da tutta una serie anche di evidenze in letteratura scientifica che ci hanno fatto comprendere molto bene quanto sia importante, oltre alle cure super tecnologiche, super scientifiche, farmacologiche e quant'altro, ma anche la presenza il più possibile vicino dei genitori al proprio bambino che in quel momento è in difficoltà.
0: Mi viene da dire che un abbraccio... come funziona?
1: Funziona che noi appunto promuoviamo in maniera forte, anche proprio come Società Italiana di Neonatologia, in tutti i reparti di terapia intensiva neonatale, non appena sia possibile, fare questa terapia che appunto chiamiamo marsupioterapia, che consiste nel prendere il neonatino, anche neonatino molto prematuro, stiamo parlando di bambini di 700-800 grammi, magari ancora con sussidio respiratorio, quindi con bisogno anche di somministrazione anche di ossigeno, ma con l'aiuto di infermieri specializzati e sotto la sorveglianza neonatologica stretta, siamo in una terapia intensiva appunto neonatale, possono essere messi proprio sul torace e sul ventre materno. Il contatto pelle-pelle, sì. Il battito cardiaco che questi neonatini sentono della loro mamma, quel battito che hanno sentito fino
0: certo,
1: a pochi istanti prima, fa risentire l'appartenenza. Vede, il neonato, anche il neonato sano che nasce e che sta benissimo di 3,5 kg, sì, e che sta in ospedale un giorno o due e poi se ne va a casa felice con la sua mamma, riconosce la sua mamma da due o tre cose fondamentali: dall'odore, dal contatto e dal gusto del latte che ricorda il liquido amniotico. Quindi
0: dalla voce professore?
1: E dalla voce, ecco, certamente.
0: Ah, perché ci trascurava la voce in radio.
1: E anche dalla vista, certo. No, ma ci arrivavo. Ma prima è ancora più primordiale. Sente proprio il battito cardiaco, l'odore della pelle. Ma poi se la mamma parla, sente subito la voce, ma poi e lì arriviamo alla lettura, al canto, a tutta una serie di comunicazioni che sono incredibilmente potenti insieme a quella che è poi tutta la cura tecnologica, ripeto.
0: Ma perché le trascuriamo, secondo lei, queste strumentazioni straordinariamente potenti, però contemporaneamente così a nostra portata di mano? Allora, perché abbiamo ancora dubbi, perplessità, ci facciamo problemi, diciamo che il neonato non deve dormire con noi, che diventa capriccioso se lo teniamo troppo in braccio? Cosa ci succede? Cosa si è sovrapposto?
1: Questa è una bellissima domanda, perché noi dobbiamo sempre associare la sicurezza con tutte queste situazioni, ma qui siamo in una terapia intensiva neonatale, quindi la sicurezza ce l'abbiamo completamente, ma quello che l'era tecnologica ci ha un po' fatto dimenticare è che tutte le cure mediche hanno bisogno di ragione, quindi di scienza, di sapere, ma anche di sentimento, quindi di prendersi cura, di accudimento. Così come tutti noi sappiamo quanto è potente anche la la cura del medico anche per ognuno di noi,
2: sì.
1: Il medico che parla, prima di tutto il medico somministra se stesso, ma così come noi somministriamo noi stessi ai pazienti, a un neonatino che è nato troppo presto ed è capitato in un ambiente che, per quanto noi lo edulcoriamo, è una terapia intensiva, quindi è un ambiente ostile per definizione, sentire il proprio parente più prossimo vicino,
2: sì.
1: Beh, è una cura formidabile. Questo noi lo dobbiamo recuperare, è vero, l'abbiamo forse un po' trascurato, lei ha ragione, ma lo dobbiamo e lo vogliamo recuperare. Certamente la SIN, la Società Italiana di Neonatologia, vuole recuperarlo insieme ai genitori, perché riteniamo che i genitori siano una cura, esattamente come l'ossigenoterapia, esattamente come tutte le altre nostre terapie, c'è la genitoriterapia. Questo vuol dire dare potenza ai genitori,
2: con
1: dare
2: il potere curativo dell'abbraccio, che poi è anche magicamente reciproco, perché fa bene al bimbo ma fa bene anche ai genitori.
1: Certo, e anche qui ci sono delle evidenze inequivocabili che dimostrano che calmano, che l'abbraccio calma anche lo stress, perché dei genitori, quando nasce un bambino fragile, vuoi che sia prematuro, vuoi che sia un neonato che ha bisogno di un intervento chirurgico, qualsiasi sia il problema, nasce anche un genitore fragile in quel momento.
2: Sì, assolutamente.
1: E l'abbraccio fa bene a entrambi, l'abbraccio fa bene sempre, direi.
2: Fa bene sempre e fa bene a tutti, perché abbassa,
1: certo,
2: il livello dello stress. Va bene,
1: certo.
2: Allora io voglio davvero ringraziare Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia, per essere stato con noi. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo l'app Rai Play Sound per riascoltare le nostre puntate. Vi salutano Viviana Verbaro, Francesca Bellino, Laura Nerozzi, Graziana Vella, in regia Francesco Galluzzo e alla parte tecnica Adriano Lippi, per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 16.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Le indagini dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma, che ha respinto l'istanza del difensore che sollecitava gli arresti domiciliari. Il conduttore di Report potrebbe essere sentito dai PM di Roma dopo le analisi sul cellulare dell'ex faccendiere, che ha intanto ammesso di essere il mandante per favorire un rafforzamento della scorta al giornalista, anche se, ha affermato Lavitola, avevo chiesto di sparare 4 o 5 colpi di pistola. Migranti, continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano, difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada, così sui social Giorgia Meloni, che pubblica un video della polizia che fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi ed rimpatriati. E a Palazzo San Macuto l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta, con un eccezionale flusso migratorio. Non può esserci libertà della circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il responsabile del Viminale. Ascoltiamo un passaggio.
6: Informazioni condivise hanno evidenziato la sussistenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna in relazione a possibili spostamenti incontrollati ed improvvisi di cittadini di paesi terzi e che in quanto tali non escludono potenziali infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori. Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista. La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
5: E in conferenza stampa proprio da Ceuta, il ministro dell'Interno spagnolo, Grande Marlaska, ha affermato che dalla crisi migratoria non c'è alcun rischio terrorismo e che nelle SCLAV sono stati inviati agenti specializzati per accelerare le espulsioni. Un incendio seguito da un'esplosione poco fa nello stabilimento dell'ex Simmeldifesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy a Colleferro, in provincia di Roma. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marina e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente nel reparto pressatura polveri, diverse le squadre dei vigili giunte sul posto, ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire. È un'esplosione in una raffineria nel porto di Rotterdam in Olanda, ha causato questa mattina almeno un morto e diversi feriti. Lo stabilimento è situato in una delle maggiori aree petrolchimiche al mondo. Un'indagine è stata aperta per accertare le cause dello scoppio. Torna altissima la tensione in Cisgiordania. Sentiamo perché nel servizio.
7: Prima cinto d'assedio dai coloni, ora sotto coprifuoco. È Kusra, villaggio arabo della Cisgiordania, vicino a Nablus, dove stamani è intervenuto un battaglione israeliano. Un'operazione che durerà giorni, difensiva, volta a proteggere i residenti palestinesi, assicurano i soldati che hanno smantellato 2 avamposti illegali dei coloni a ridosso del villaggio e si sono poi insediati in alcune case vuote ufficialmente per evitare che vengano prese dagli estremisti israeliani, come già accaduto altre volte nei territori occupati. Stando ai media israeliani, l'esercito avrebbe anche prima ordinato e poi revocato l'evacuazione di alcune famiglie palestinesi. L'operazione arriva dopo che per 3 giorni 2 o 3 case di Kusra sono state assediate dai coloni, impedendo l'uscita dei residenti correnti e tagliando le condotte idriche. Una delle abitazioni è di proprietà di un palestinese statunitense che avrebbe chiesto aiuto a Washington. Da qui probabilmente la dura, inedita condanna dell'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, che ha definito l'assedio ripugnante atto di terrorismo. Valeria Fraschetti, GR1.
5: Per i mercati finanziari, le principali borse europee si muovono in territorio positivo. Gli aggiornamenti con Milano, la linea Chiara Rancati.
0: E proprio in questi minuti vediamo un leggero rallentamento delle borse europee in una seduta comunque contrastata. Mancano indicazioni chiare dallo scenario geopolitico. Milano resta in rialzo ma rallenta di qualcosa, a più 0,33%, positiva anche Francoforte, mentre scivola in rosso Parigi a meno 0,13%. A Piazza Affari, tra i titoli, bene Nexi, società di pagamenti digitali, la migliore del listino principale. Vanno male invece i petroliferi, con Eni e Tenaris tra le peggiori del FTSE MIB. In scia un ripiegamento del prezzo del greggio, che dopo il lieve calo di ieri oggi frena più nettamente. Il Brent si svaluta di un 2,8% e si scambia in questo momento intorno agli $86,50 al barile. Scende anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, che ripassa sotto la soglia dei €60 al megawattora. Mentre sul fronte dei cambi sono giornate di indebolimento per il dollaro americano, dopo dati macroeconomici

0: colonnello Klaus von Stauffenberg e il suo aiutante Werner von Haften camminano a passo svelto nei corridoi del comando supremo della Wehrmacht, nella zona protetta, luogo dove ormai da mesi il Führer vive riparato, muovendosi solo nei bunker. I due erano arrivati a Rastenburg poco prima per una riunione con Hitler. Portano due borse identiche. In quella di von Stauffenberg ci sono i documenti del progetto da illustrare al Führer. Nell'altra, quella di Haften, ci sono due ordigni esplosivi. È il 20 luglio, fa molto caldo. L'ufficiale e il suo aiutante hanno fatto un lungo viaggio da Berlino e chiedono di potersi rinfrescare. Vengono accompagnati in uno spogliatoio del circolo ufficiali e una volta entrati sanno che hanno solo pochissimi minuti per fare quello che devono fare: inserire i detonatori nelle cariche esplosive e scambiarsi le borse. Poi Stauffenberg sarebbe entrato nella stanza dove si teneva la riunione, avrebbe appoggiato la borsa, sarebbe uscito poco dopo con una scusa e da lì, a pochi minuti, il bunker con tutto quello che c'era dentro sarebbe esploso. Primo contrattempo, prima fatalità. Mentre i due stanno procedendo all'operazione, il maresciallo maggiore Werner Vögel bussa alla porta chiedendo al colonnello Stauffenberg di sbrigarsi. C'è una telefonata urgente per lui da parte del generale Feldgebel. Un imprevisto, certo, ma ancora non compromettente. Il tempo è poco e a Stauffenberg di due mani restano solo tre dita. Le altre le ha perse in Africa mentre copriva la ritirata del generale Rommel nel 1943. Ma quando Werner, spazientito dal loro ritardo, apre bruscamente la porta, i due infilano velocemente un oggetto in una delle due borse ed escono. E forse questa intromissione, casualità o appunto fatalità, è la prima di una lunga serie che contribuisce a cambiare il corso della storia. Una sola delle due cariche esplosive viene innescata, l'altra resta nella seconda borsa. Ed è il perché, sebbene non fosse caricata, Stauffenberg non abbia messo insieme anche la seconda carica esplosiva. Non abbiamo risposta. Sarebbe comunque esplosa grazie allo scoppio della prima e la deflagrazione sarebbe stata molto più potente. Probabilmente il panico dell'imprevisto, forse la paura che la borsa con entrambe le cariche fosse troppo pesante e visibile, non lo sappiamo. Ma la domanda è di quelle che restano. Una decisione che avrebbe cambiato il corso degli eventi.
1: Questo è Uccidere Hitler, un podcast originale di Rai Radio 1 di Silvia Ferreri, regia di Leonardo Patanè.
0: Lasciato il bunker dell'Oberkommando, Stauffenberg, con la borsa in mano, in compagnia di altri ufficiali, percorre a piedi i 300 metri che lo separano dalla zona di sicurezza interna, l'area protetta del Führer, la tana del lupo, il bunker dove entrano solo i suoi più stretti collaboratori. Affida la borsa a un assistente che ripetutamente si offre di portarla, pregandolo di sistemarlo il più vicino possibile al Führer per meglio seguire la riunione. La borsa viene collocata ai piedi del tavolo, accanto a uno zoccolo massiccio della base in legno. La riunione è cominciata. Non c'è altro che Stauffenberg possa fare senza destare sospetti. Pochi minuti dopo esce dalla stanza. Ripercorre il tragitto appena fatto verso la macchina su cui Haften lo sta aspettando. In quel momento della sala riunioni, Hitler chiede di ascoltare il rapporto di Stauffenberg. Tutti lo cercano con gli occhi, ma gli occhi si offuscano poco dopo. Sono da poco passate le 12:40 e un'esplosione assordante lacera l'aria. Pezzi di vetro, legno e cartone pressato piovono tutto intorno, seguiti da brandelli di carta e materiali vari. Fiamme azzurre e gialle si levano dal bunker e mentre Stauffenberg sta raggiungendo l'auto, dalla baracca portano fuori un ferito irriconoscibile, coperto dal soprabito del Führer. E Stauffenberg crede a quello che vede. Nel momento dello scoppio nella baracca ci sono 24 persone. Arredi e oggetti volano in pezzi, il grande tavolo di quercia si spezza a metà, tutti vengono scaraventati a terra dallo spostamento d'aria. Le prime parole che si sentono indistintamente tra le urla e il fumo sono quelle pronunciate dal feldmaresciallo Keitel. Dov'è il Führer?

0: Hitler, sconvolto dall'evento e dalla forza dell'esplosione, si rialza. I vestiti a brandelli, i pantaloni lacerati che gli penzolano dalla vita, i capelli bruciati, le gambe ustionate, il braccio destro momentaneamente paralizzato, la schiena piegata e i timpani lesionati, ma vivo. Nel frattempo Stauffenberg e Haften, nonostante i blocchi scattati all'istante, riescono a passare il posto di guardia della zona protetta e quello della zona aeroportuale. Durante il tragitto, Haften getta dall'auto il secondo ordigno esplosivo. Alle 13 raggiungono l'aereo, pronto a decollare per Berlino. Il piano della resistenza tedesca, a lungo pensato e preparato da alcuni ufficiali, non era solo quello di uccidere il Führer. Ammazzarlo era solo il primo passo. Il secondo, più complesso e macchinoso, era il colpo di stato successivo per azzerare tutto l'apparato nazista. Ovvero, cosa sarebbe successo all'annuncio della morte di Hitler? Chi avrebbe guidato il paese? Come neutralizzare la forza dell'SS? L'idea che si era affacciata nei circoli della resistenza era quella di utilizzare il piano Valchiria, un piano ideato dallo stesso Hitler che prevedeva la mobilitazione della milizia territoriale, un corpo istituito tempo prima che si sarebbe dovuto muovere in caso di colpo di Stato o insurrezione interna. Al comando della milizia territoriale c'è il generale Fromm, che messo a parte dei piani da Stauffenberg e dai suoi collaboratori, non prende posizione, non si schiera, resta in attesa di capire chi vincerà la partita. Von Stauffenberg, anche senza le firme di Fromm, nei mesi precedenti all'attentato riesce a cambiare la sequenza di ordini di Valchiria in modo da poter essere lui stesso in controllo della forza che in caso di attentato avrebbe dovuto proteggere la Germania. Operazione Valchiria avrebbe rivolto le forze territoriali interne contro l'SS e i vertici del partito, simulando nella confusione del post-attentato che fossero loro a tentare un colpo di Stato. Il piano non era perfetto nemmeno sulla carta, ma era l'unico possibile. E prevedeva: primo, interrompere subito tutte le linee di comunicazione tra il quartier generale di Rastenburg e il resto del mondo per tagliare fuori gli uomini di Hitler dal comando. In questo modo, dalla sede del comando supremo dell'esercito in Bendelstrasse, dove era riunito il gruppo operativo della resistenza, tutto sarebbe partito senza intralci e con più rapidità. Secondo, occupazione delle stazioni radio e delle centrali telefoniche. Terzo, occupazione dei ministeri del governo a Berlino, arresto dei ministri, dei dirigenti del partito, di tutta la dirigenza di SS e polizia. Quarto, rapida occupazione di tutti i campi di concentramento. Nel passaggio alla sua attuazione, le lacune del piano sulla carta diventarono voragini. Ma a Rubicone ormai si stava vicini e bisognava passarlo. Dopo l'esplosione, nel bunker, le linee telefoniche vengono sì interrotte, ma non del tutto, tanto che lo stesso generale Feldgiebel, responsabile di quella parte del piano, riesce a mettersi in contatto da Rastenburg con il comando di Berlino per avvisare gli uomini della resistenza che il Führer è ancora vivo. Da qui in poi, il piano originale si scompagina. Quando più di 3 ore dopo l'attentato Stauffenberg arriva alla Bendelstrasse, tutto è ancora fermo. L'operazione Valchiria non è partita. La notizia che Hitler è vivo ha spiazzato tutti, lasciando le operazioni in sospeso. Ma Stauffenberg è sicuro, è certo, ha visto con i suoi occhi il corpo di Hitler coperto dal suo impermeabile. Per ora le diverse anime del complotto annaspano nell'indecisione e nell'inconsapevolezza degli eventi. Fino a che a sera le trasmissioni radio, mai davvero interrotte, riprendono con una voce stanca e affannata, ma assolutamente inconfondibile.
1: Sie könnten zum gewissen Male ohne einen Attentat auf mich geplant und zur Ausführung gekommen ist.
0: Per la terza volta un attentato alla mia vita è stato pianificato ed eseguito. Se oggi vi parlo è perché, primo, possiate udire la mia voce e possiate sapere che io sono in colonna e in forma.
1: Zweitens, damit wir auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen,
0: secondo, in maniera tale che possiate sapere di un crimine mai visto prima nella storia della Germania.
1: Ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere.
0: L'affermazione degli usurpatori che io non sia più vivo è contraddetta in questo preciso momento, proprio ora che vi sto parlando. Una piccolissima cerchia di ufficiali ambiziosi, irresponsabili e allo stesso tempo insensati e veramente stupidi ha formato un complotto per eliminare me e di conseguenza il comando tedesco della Wehrmacht. La bomba è stata piazzata dal colonnello Graf von Stauffenberg. Vari collaboratori a me cari sono stati gravemente feriti. Io stesso ho subito alcuni lievi graffi, lividi e ustioni. La bomba è esplosa alla mia destra, a 2 metri da me. Una persona vicino a me è morta, ma io sono completamente illeso. Parte nelle ore successive una caccia all'uomo feroce che per settimane rintraccia e cattura tutti quelli che hanno anche la minima connessione con l'attentato, inclusi i loro familiari. Più di 5.000 gli arresti, di questi pochissimi si salvarono. Tra loro un giovane tenente di fanteria, Ewald Heinrich von Kleist. Von Kleist all'età di 18 anni, come tutti i giovani tedeschi, si era unito alla Wehrmacht. Ce lo racconta la sua voce in un'intervista di Arcangelo Ferri per il TG3, girata nel 2004.
2: Lei ha giurato fedeltà al regime nazista quando diventò ufficiale?
3: Yes, yes I did. And I understand your question. It was without any doubt a difficult moment. But I thought,
2: sì, l'ho fatto. Senza dubbio si trattava di un momento difficile, ma ho pensato, se non lo faccio, andrò a finire in prigione o in un campo di concentramento. E le conseguenze non sarebbero state molto piacevoli. Ho pensato che sarebbe stato meglio rimanere vivo e cercare di lottare con ogni mezzo per rovesciare il regime.
0: Il barone Heinrich von Kleist è morto a 90 anni nella sua casa di Monaco, dopo una vita a chiedersi come lui, in mezzo a tutti, potesse essere sfuggito alla furia della vendetta di Hitler. Combattente sul fronte russo, era stato ferito e rimandato a Berlino. Lì entra in contatto con i circoli della resistenza che da anni discutono e si confrontano, gruppi diversi con idee politiche e umane differenti che si raccolgono però a un certo punto tutti intorno a una figura fondamentale che diventerà l'impulso e il motore del piano per uccidere Hitler e prendere il controllo dello Stato, il colonnello Klaus von Stauffenberg, l'unico capace di tradurre il pensiero in atto, l'attesa in coraggio.
4: In January 1944, Baron von Kleist, you meet.
2: Nel gennaio del 1944, lei, barone, incontra il colonnello Klaus von Stauffenberg. Forse il personaggio più importante della resistenza militare contro Hitler. Cosa ricorda di quell'incontro? Me lo ricordo come un uomo molto carismatico che aveva chiaro in mente cosa doveva fare. Era molto educato e sempre molto controllato, anche nei momenti più difficili, che per lui arrivarono nel luglio di quell'anno. Comunque non si scompose mai. Ricorda qualche dettaglio delle conversazioni con Stauffenberg? Che cosa le ha detto? Che cosa le chiedeva? Le conversazioni comunque vertevano sul possibile attentato. Poi lui mi ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione politica e perché l'attentato era necessario.
0: La resistenza tedesca già dal 1933 aveva tentato di unire le forze e le anime clandestine dei partiti politici di opposizione, ormai ridotti al nulla, degli ufficiali della Wehrmacht e persino delle confessioni religiose che molto si adoperavano per combattere il regime. E soprattutto, per anni, aveva cercato di coinvolgere le grandi potenze europee, specialmente l'Inghilterra, per fermare Hitler. Da tempo diplomatici, nobili, ufficiali, rappresentanti del clero cercavano contatti con i governi stranieri. Ma l'aiuto non arrivò. Non arrivò dalla Francia, non arrivò dagli Stati Uniti, ma il silenzio che pesò di più fu quello dell'Inghilterra. Nessun aiuto, nemmeno sotto forma di un incoraggiamento ad agire da soli, nulla, solo un cupo, plumbeo, ostinato silenzio. Le ragioni del rifiuto di Chamberlain prima e di Churchill poi sono molte e tutte a fondo analizzate dalla letteratura storica in materia, ma con grande probabilità si possono riassumere in due principi a cui la politica di Churchill soprattutto si ispirava: la paura di compromettere l'alleanza con l'Unione Sovietica e il timore, nemmeno così velato, della cattiva fede dei tedeschi. Non avevano ideali comuni e il rischio che un giorno gli inglesi avrebbero dovuto fare i conti con un nuovo dittatore uscito da quel groviglio che avrebbe potuto accampare rivendicazioni era troppo alto. Per questo e per molti altri motivi, per anni la resistenza tedesca navigò a vista, divisa in gruppi eterogenei, a volte così clandestini da ignorarsi a vicenda, con la consapevolezza che quel che mancava davvero era un uomo disposto a compiere l'attentato. Fino a quando il 1 ottobre del 1943 a Berlino prende servizio come capo di stato maggiore presso l'ufficio per gli affari generali dell'esercito un giovane tenente colonnello, Klaus Graf von Stauffenberg. Ad aprile era stato gravemente ferito in Africa settentrionale durante un mitragliamento aereo mentre copriva la ritirata del generale Rommel. Porta una benda sull'occhio e di 10 dita ne ha perse 7. Quando dopo un lungo ricovero in ospedale aveva chiesto al chirurgo quanto ci sarebbe voluto per una sua completa riabilitazione, rifiutò il consenso agli ultimi 2 interventi perché, disse, aveva qualcosa di molto più urgente da fare. Fu lui, sintesi tra slancio ideale e freddezza pragmatica, a dare nuovo impulso alla resistenza, impantanata nei preparativi dei progetti o in attentati non riusciti, a volte per mancanza di organizzazione, a volte per maledetta sorte. E in uno di questi attentati, che i rapporti tra Stauffenberg e von Kleist si stringono.
5: Stauffenberg le chiese di organizzare un attentato. Qual era il suo ruolo? Non mi piace molto parlare, ma per farla breve, l'idea era quella di presentare a Hitler una nuova uniforme. Contemporaneamente avremmo dovuto piazzare una bomba. Quindi lei avrebbe dovuto camuffare la bomba?
3: No,
5: la bomba era nella valigetta assieme a dei documenti. Cosa provò quando le chiesero di fare l'attentato? In quel momento sicuramente non si prova felicità. Ci si sente meglio quando finisce la scuola e si va in vacanza. Ma lei rispose di sì? Ci ho pensato per 24 ore prima di prendere una decisione.
0: Von Kleist sapeva che la probabilità di morire nell'attentato insieme a Hitler era altissima. E in quelle 24 ore il giovane tenente va a parlare con suo padre. Giurista, uomo di antica impostazione monarchica e cristiana, era stato Ewald von Kleist, padre, nella fase finale della Repubblica di Weimar, uno dei primi oppositori del nazionalsocialismo che aveva visto nascere davanti ai suoi occhi con orrore. Discendente di una delle più antiche famiglie di proprietari terrieri della Pomerania, erede lontano di sangue e di ideali di Heinrich von Kleist, scrittore e drammaturgo tra i più rilevanti del romanticismo tedesco, amico di Goethe, di Schiller, autore di quel Michael Kolas che altro non è che la storia di un uomo che per cercare giustizia a un'offesa subita sacrifica tutto: la sua casa, i suoi figli, la vita di sua moglie, e la ottiene, la giustizia, ma solo appena prima che la testa gli si stacchi dal collo per decapitazione in una piazza pubblica. Un ideale che doveva essere rimasto inciso nelle vite dei suoi discendenti. Ewald von Kleist era stato tra coloro che si erano impegnati attivamente nella prima fase della resistenza per salvare la Germania da Hitler. Per farlo era stato a Londra nel 1938, incontrando quell'avversione degli inglesi che non si fidavano di un tedesco che tradiva la propria patria. Arrestato due volte per brevi periodi, si ritirò infine dalla vita pubblica restando a vivere nella sua tenuta in campagna fino al 1945, anno in cui, al suo arresto, seguì la condanna a morte. Molte cose si dissero padre e figlio davanti alle vetrate affacciate sull'inverno tedesco e alla domanda del figlio se dovesse o no sacrificare la sua vita per uccidere il Führer, il barone von Kleist non ha dubbi.
2: Mi disse che se non l'avessi fatto, non sarei stato mai in pace con me stesso. Dunque Stauffenberg le chiese di portare la bomba, ma poi successe qualcosa, l'incontro con Hitler non ci fu più. Se non ricordo male, il giorno in cui doveva avvenire l'incontro, le uniformi andarono distrutte durante un attacco aereo da parte degli americani e degli inglesi. Così il piano fu cancellato. Sì, fu cancellato.
0: Ma Stauffenberg stava già lavorando a Valkyria. Von Kleist era sempre al suo fianco, insieme al nucleo ristretto della resistenza.
4: Were you a group of...
5: Eravate un gruppo di amici stretti?
3: Not a group, no. Yes, I mean some, let's...
2: Non direi un gruppo. Eravamo in cinque o sei e ci conoscevamo molto bene.
3: Five or six who know each other very well.
4: Where you were talking about?
5: Dove discutevate dell'attentato?
4: Push, I mean.
3: Wherever you met. I can't remember where we...
2: Andavamo nei bar o nei ristoranti. A volte ci siamo incontrati a casa mia.
4: Not easy to do. Not easy.
5: Era facile?
4: I mean.
3: No,
2: non era difficile, ma bisognava stare attenti.
4: Weren't you afraid?
5: Non aveva paura?
2: No.
4: Weren't you afraid that
5: Non aveva paura che qualcuno potesse essere una spia?
3: No.
2: No, se si fa attenzione e se sai con chi stai parlando, non hai paura che siano delle spie. Ovviamente non parlavamo in pubblico.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: I podcast di Radio 1.
7: Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto.

0: sul serio, compreso anche il fatto di avere ogni tanto esagerato per sentirmi più vero. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo.
1: Sì che si alza sui pedali Marco Pantani, come dice la canzone che gli hanno dedicato gli Stadio, che si intitola appunto E mi alzo sui pedali. E quando si alza sui pedali, Marco va in fuga. Sogna tutta una stagione in fuga, vuole finalmente avere una grande stagione tutta sua.
2: Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, la vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
1: Nel 1997, attorno a Pantani, si costruisce una nazionale gialla, la squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo Podenzana, Marcello Siboni, che erano già con lui alla carrera, Roberto Conti e c'è anche il giovane Stefano Garzelli. Una squadra di tutti per uno, uno per tutti, e quell'uno è Marco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte, 3 minuti.
1: Per Martinelli. E l'anno dopo arrivano anche Fontanelli, Forconi, Fincato e Marco Velo, tutti con una totale dedizione per Pantani. Un leader che sapeva farsi amare dai compagni, che ricambiava generosamente testone, sì testardo, puntiglioso, ma generoso. Pretendeva da sé e dagli altri il massimo, ma aveva un modo di fare che gli volevi bene. Come testimonia Marco Pastonesi, un giornalista che lo ha seguito come campione, ma è sempre stato dalla parte dei gregari e ha scritto un libro su Pantani visto proprio dai compagni di squadra e dagli amici, dai gregari e anche da qualche avversario. Titolo: Pantani era un dio.
5: Pantani è rispettato dagli avversari, anche da Lance Armstrong, con cui ha un pessimo rapporto, ed è amato dai suoi gregari. È una sorta di venerazione quella dei gregari, come lo era per Fausto Coppi, che ai suoi gregari faceva da testimone di nozze, che ai suoi gregari regalava i televisori quando nei paesi i televisori non esistevano, e così tutto il paese andava a casa del gregario a vedere la TV. Mi tornano in mente le parole di Ermanno Brignoli, un gregario bergamasco, un mulo da pianura, forte, solido, orobico. Brignoli è accanto a Pantani, soprattutto dopo la sospensione del 1999. Cerca di stare con lui, anche da lui, a casa sua. Pantani a casa, Brignoli in una pensione lì vicino. Ogni giorno Brignoli passa a prendere Pantani in bicicletta sotto casa, lo aspetta, lo invita. Sa che la bicicletta per Pantani è espiazione, redenzione, riabilitazione, è una medicina pulita, sana, fisica, è disciplina, ordine, conforto. Brignoli, ci incontrammo fuori dalla stazione ferroviaria di Bergamo, ci parlammo seduti su una panchina, lui aveva il cuore in mano, mi disse che Pantani si regolava con l'orologio dei campanili delle chiese, che Pantani, quando si allenavano insieme, lo aspettava in cima alle salite e poi lo prendeva in giro, che Pantani, quando lo prendeva in giro, parlava in dialetto, che Pantani sapeva ridere, scherzare, ma sapeva anche essere devoto al silenzio, che Pantani voleva più bene ai semplici che ai ricchi, più alle mani grosse che ai giacca e cravatta. Brignoli mi raccontò un episodio, lui e Pantani, che gli spiegò che cosa significasse a quel punto della vita essere Pantani. «Vedi», gli disse Pantani, «se tu ti metti un orologio da 10.000 euro al polso, la gente pensa che sia una patacca, un falso. Invece io, se mi metto al polso una patacca, la gente pensa che sia un orologio da 10.000 euro».
1: Il 1998 è l'anno straordinario di Pantani, 18 vittorie, l'anno in cui fa la doppietta Giro e Tour. Ecco come lo ricorda proprio al Tour de France del 98 Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo.
6: Un aneddoto del turno 98, sarebbe troppo facile parlare della vittoria, dove ha preso la maglia gialla, dove ha dominato e così. Invece io parlo della tappa del giorno dopo, dove Ulrich ha attaccato tutto il giorno sulla Madeleine e veramente l'abbiamo tenuto proprio per i capelli. Perché io a Marco continuavo a dire non mollarlo, mi raccomando non perdiamo 10 metri perché altrimenti questo qua non lo prendiamo più. È riuscito a stare con lui, in fondo alla discesa arriva Marco l'ammiraglia e mi dice ma secondo me lui è andato un po' in crisi perché non va più forte come prima. Io ho detto mi raccomando Marco vai tranquillo, fai la volata, cerchiamo di non farlo arrabbiare più di tanto perché noi abbiamo da vincere il Tour. E così è stato, 2 o 3 volte è venuto la macchina ma si vedeva proprio la felicità di non essere stato staccato da un campione come Ulrich che aveva vinto l'anno prima il Tour e di avere veramente forse in tasca la vittoria finale. La gioia, le vittorie, il fatto di essere stato direttore sportivo di riferimento di Marco mi porta a toccare spesso e volentieri il cielo con un dito perché se mi riconoscono per la strada mi riconosco perché sono stato il direttore sportivo di Marco Pantani. Molte volte mi piaceva anche ascoltarlo perché lui era preparato un po' su tutto. Diciamo che fondamentalmente io ho una ricchezza, è quella di essere stato veramente il direttore sportivo di Marco.
7: Al Giro, 2 mesi prima, Pantani ha già trionfato. Ha vinto la 14ª tappa con arrivo a Piancavallo in Friuli Venezia Giulia e poi nella 17ª, la Asiago Selva di Val Gardena, 215 chilometri, è andato in fuga con Giuseppe Guerini, staccando tutti i big di classifica. Ha conquistato la maglia rosa strappandola allo svizzero Alex Zülle. Questo è l'annuncio di Adriano De Zan durante la telecronaca con il commento di Davide Cassani.
8: Pantani e maglia rosa.
9: Penso proprio di sì, non ha mai conquistato la maglia rosa Pantani che il primo Giro d'Italia lo ha fatto nel 93 e si ritirò, era nella carriera con Chiappucci. Nel 94 vinse 2 tappe, arrivò secondo in classifica generale dietro Berdin e davanti Vindurain. Nel 95 non ha partecipato, nel 96 non ha partecipato e l'anno scorso cadde nell'8ª tappa a Cava dei Tirreni, 4:37, difatti vedete il distacco di Zülle che è andato nuovamente in crisi.
7: Al traguardo Pantani arriva secondo, dietro Guerini, non fa lo sprint, si prende il primo posto in classifica generale davanti a Tonkov e allo stesso Guerini. Vincerà ancora una tappa e conserverà la maglia rosa fino alla fine. C'è un aneddoto curioso che racconta Roberto Conti in squadra con Pantani dal 97 al 99 e poi nell'ultimo anno, il 2003. Amico di sempre, oltre che gregario, che una volta ha paragonato Marco a Picasso, dicendo che Pantani pennellava con i pedali.
10: Ma il Giro d'Italia del 98 è, diciamo che siamo partiti consapevoli, lui era consapevole che voleva vincere il Giro d'Italia, però la sua lacuna grande per una corsa a tappe era la cronometro, per cui doveva conquistare tempo nelle altre tappe. Diciamo così che siamo partiti subito molto forti quel giro, lui era già in ottime condizioni e le prime tappe erano tappe, diciamo, non solo da arrivi da velocisti, ma c'erano tappe intermedie e Marco era sempre là tutti questi giorni a sbattagliare con Michele Bartoli. E allora io una sera gli faccio: Marco, il giro dura 3 settimane, noi dobbiamo puntare all'ultime settimane per vincere il giro, non spendere dell'energia adesso. E difatti dopo ci fu il primo arrivo in salita, che lui voleva a tutti i costi mettere la maglia rosa, attaccò subito sul lago d'Aceno, mi sembra si chiamava, e purtroppo andò in crisi e Zülle lo prese e lo staccò e mise la maglia rosa a Zülle. E mi ricordo che la sera a tavola c'era un mortorio proprio. Allora a un certo punto tutti, il personale, tutti, e gli faccio: oh, siamo un funerale o siamo al Giro d'Italia qui? E di lì iniziò una risata e dopo ci siamo messi a parlare e ha detto: beh, mancano ancora 15 giorni qui, il Giro si vince l'ultima settimana. E dopo di lì, diciamo, è tornato un po' il morale.
7: E poi arriva il Tour. Un Tour, quello del 1998, che Mario Traversoni, anche lui nella Mercatone 1, a fianco a Pantani, ricorda bene.
11: Quello che ricordo più volentieri del tour del 98 è, diciamo, la tappa del Galibier, perché per me è stata una sofferenza incredibile. Siamo partiti alla mattina con una temperatura molto alta e man mano che ci si avvicinava verso le salite la temperatura stava cambiando. Già sul Telegraph era scesa di tantissimi gradi, tanto è vero che poi sul Galibier c'era addirittura la neve. Io mi ricordo che ho tirato tutta la parte in pianura un po' del Telegraph, poi quando siamo arrivati, cioè io in salita da velocista normalmente mi sono staccato, e arrivare in cima al Galibier è stata una sofferenza incredibile. E di solito in cima a una salita hai i massaggiatori che poi ti danno i vestiti invernali per scendere, tenendo conto che poi c'era stata un'escursione termica molto importante. Io arrivo in cima alla salita e il massaggiatore, al posto di passarmi la borsa del freddo per scendere, mi dice: Pantani è primo, abbiamo la maglia gialla, sì, ma io sto morendo di freddo, passami la mantellina, passami queste cose. Beh, è primo, vai, è primo, va bene, ma io stavo morendo. Faccio la discesa tutta, non riuscivo più a frenare. Sta di fatto che arriviamo all'arrivo stremati dal freddo e mi hanno tirato giù dalla bicicletta, mi hanno proprio letteralmente tirato giù dalla bicicletta perché non riuscivo più a aprire le mani. Pantani mette la maglia, però io dal canto mio ero, diciamo, molto arrabbiato, perché comunque avevo preso una congelata incredibile, tanto è vero che torniamo in hotel e io gli dico: domani non parto. Marco venne nella mia camera e mi disse solo due parole: vecchio, tieni duro che vinciamo il tour.
12: E lo vinceranno. Pantani conquista due tappe, l'undicesima sui Pirenei e poi la quindicesima con arrivo alle Deux Alpes. E questa è un'altra impresa da leggenda. C'è da scalare il Galibier, un monumento per tutto il ciclismo. Pioggia, gelo, nebbia, un clima da tregenda. E ci sono ancora più di 40 chilometri al traguardo. Discesa e ancora salita, e qui Marco Pantani trionfa. E l'Equipe, il giornale sportivo francese, quello che organizza il tour, titola: è un gigante. Sentite la gioia, la passione, il tifo persino un po' incredulo che emerge dalla telecronaca di Adriano De Zan e Davide Cassani.
13: Può essere questo il momento decisivo?
9: Io penso di sì. Pantani mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai è da solo, potrebbe partire Pantani. Se sta bene parte adesso. Eccolo, difatti parte.
13: Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di
9: e
13: Pantani.
9: E non risponde Ulrich.
13: Non risponde Ulrich, riparte Pantani. Pantani che ormai è nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Pantani ha fatto il vuoto quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione?
9: Dovrebbero ancora mancare 5-6 chilometri alla vetta del Galibier, poi dal Gran Premio della Montagna ancora 42 chilometri. Sta andando molto forte Pantani, sul Plateau des Belles non andava così.
13: E attenzione nella scia di Escartin, giustamente Cristiano Gatti aveva detto: se Pantani vuol attaccare a fondo Ulrich, se vuol dimostrare oggi che può vincere il Tour, deve attaccare da lontano. Se invece mira, ed è già una grossa soddisfazione al successo parziale, può aspettare l'ultima salita. Pantani ha dimostrato di voler vincere il Tour de France.
9: Non ha nulla da perdere, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto una tappa al Tour e quello era il suo obiettivo. Adesso sta cercando di vincere questo Tour de France, mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto.
13: Ed ecco che Pantani ormai è nella scia di Rinero. Pantani ha raggiunto il francese, continua il forzighi, i tifosi impazziscono e Pantani ha un gesto di stizza, è incredibile, veramente. Erano anni che non vedevamo un'azione esaltante, splendida come questa.
9: Non è mai andato così al Giro di Francia. Sui Pirenei non aveva questo passo, a Plateau des Belles l'ha vinto, ha staccato Ulrich, ma non ha convinto, comunque ha trovato qualche momento di esitazione. Qui invece sta andando su deciso, sta andando molto ma molto forte. Adesso Rinero si è portato nella scia, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro prima del Gran Premio della Montagna, ormai ha più di due minuti di vantaggio sulla maglia gialla.
12: Va forte Pantani, molto forte, insiste, è in lotta contro tutti e non solo contro Ulrich per la maglia, è in lotta contro il fato,
1: che spesso lo ha disarcionato e anche con se stesso è in lotta. Il telecronista della televisione francese, quando lo vede spuntare sul Galibier, quasi urla: Pantani, miracolo du cyclisme, Pantani, miracolo del ciclismo. In cima al colle gli passano una mantellina contro la pioggia e lui si butta giù in discesa. A un certo punto lo si vede a bordo strada, piede a terra. La paura è che sia caduto. No, ha preferito fermarsi, e con la lucidità, perché ha aspettato l'ammiraglia per farsi aiutare a infilare la mantellina. E poi è ripartito subito e supera in un amen chi lo sta precedendo. Per un attimo a Dezzane, Cassani e anche a tutta Italia si è gelato il sangue, avendo presente la sfortuna solita di Pantani. Comincia l'ultima salita in vantaggio. Si inizia a intravedere la possibilità che il Tour de France torni a parlare italiano dopo 33 anni dall'ultima vittoria di Felice Gimondi nel 1965.
9: 9 chilometri all'arrivo, comincia la salita delle Des Alpes. Difatti è Descartin che si è portato al comando, Pantani, Rinero e Massi.
13: Massi in ultima posizione ed è Descartin che lancia l'attacco. Testa della corsa, primo piano di Marco Pantani.
9: In questo ciclismo di super specializzati ormai prima c'erano i corridori da corsa tappe, poi per una sola corsa tappe Pantani ha avuto il coraggio di presentarsi a questo Tour de France dopo aver vinto il Giro d'Italia. Da molti anni non succedeva questo e sta rischiando grosso di poterlo vincere il Tour de France. Sarebbe un risultato straordinario.
13: Quattro primi, continua ad aumentare il vantaggio di Marco Pantani.
9: Non riuscivamo a capire se Pantani stesse bene, se stesse male, e Fontanelli in dialetto mi ha detto, ho parlato con Pantani ieri e mi ha detto: Fabiano, sta qui che as divertè, nel senso stai qui che ci divertiremo.
13: Diciamo che ha fatto divertire tutti, perché io penso che in Italia in questo momento siano tutti in piedi ad applaudire, a fare il tifo per questo fuori classe, perché per la prima volta possiamo dire Marco Pantani è veramente un fuori classe. Ed eccoci con le telecamere fisse, Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa 15ª tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 chilometri più o meno dalla conclusione, a 50 chilometri dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe. Grandissimo.
9: Soprattutto grandi gambe, ci ha sempre creduto, non ha mai avuto paura e adesso è qui che sta facendo addirittura la volata per guadagnare più secondi possibili.
13: Concentratissimo, è la seconda vittoria per Marco Pantani dopo il knockdown nel primo arrivo in salita, il KO in questo secondo arrivo. Continua a scattare, soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo Marco Pantani si concede il gesto del trionfo.
1: A proposito del Galibier di quella giornata, Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo, la ricorda così.
14: La durata del Galibier sicuramente è il coronamento della sua carriera, cioè l'impresa che ha fatto lì la fanno solo veramente i grandi campioni, anche se alla fine ti dirò che anche lì Marco ci ha messo del suo, perché la mattina avevamo parlato sul nostro camperino di provare ad attaccare da lontano, perché il tedesco era troppo forte, Ulrich praticamente dominava questo tour, già da subito si vedeva che era molto difficile riuscire a rientrare in classifica. E aveva detto: ma sai, oggi io posso attaccare sul Galibier. Io ho detto: Galibier c'è ancora 50 km dopo. No, ma proviamo ad attaccare sul Galibier, vediamo un po' se magari, non so, si dice in gergo ciclismo, ma vediamo magari in castagna, in discesa, piove e compagnia bella. Vabbè, ma io ero abbastanza scettico e poi quando l'ho visto partire, no, è veramente fatto un dopo, vabbè, ha vinto anche la tappa, però già avere il coraggio di attaccare sul Galibier, sapendo che c'è ancora tanti chilometri da andare all'arrivo, con un'altra salita all'arrivo, insomma, si poteva anche perdere tutto.
1: Queste sono le imprese epiche del ciclismo e sono gli scalatori a farle. Gli scalatori sono diversi dagli altri corridori, da tutti gli altri, passisti, velocisti, cronomen. perché si amano così tanto gli scalatori, più degli altri corridori. Prova a sintetizzarlo questo un velocista, Mario Traversoni, che è stato amico e ha ammirato un signore delle grandi montagne come Pantani.
11: Gli scalatori si amano perché in salita danno proprio la dimostrazione della fatica e si riesce proprio a leggere la differenza tra un corridore e l'altro. Il problema è che il velocista viene solo giudicato per l'ultima parte di gara, quindi per l'ultimo chilometro o per l'esito della volata, non tenendo conto che anche lui percorre gli stessi chilometri dello scalatore. Ma lo scalatore è quello che proprio evoca questo sentimento di sforzo, di fatica, e che riesce a dominare qualcosa di più forte di lui. La sofferenza di salire e di staccare gli altri facendo qualcosa che poi può rimanere nella storia, e i distacchi abissali, affrontare tempo comunque che può cambiare durante la tappa, e questo è quello che fa esaltare le persone, forse anche perché siamo molto legati anche al mito di Coppi.
1: Gli scalatori sono veri fakiri a due ruote. Sono dei minatori del cielo. Scalano non solo le montagne, ma anche la fatica. Scalano l'acido lattico, il dolore. Ed è questo che ha fatto Marco Pantani, che è stato il ciclismo eroico nei tempi in cui si stava affermando il ciclismo tecnologico. Niente tabelle, neanche cardiofrequenzimetro, neanche radioline per dettarti la tattica di gara. Solo muscoli, cervello e tanta romantica, disperata umanità. È stato il piccolo principe del ciclismo mondiale e sarebbe piaciuto a Saint-Exupéry, che gli avrebbe volentieri dedicato la sua favola, a lui, proprio a lui, che sapeva bene trasformare le favole in realtà. Dopo la vittoria a Monte Campione nella 19ª tappa del Giro d'Italia, che lo conferma in maglia rosa, siamo ai primi di giugno del 1998, la sua grande stagione, Marco Pantani pronuncia una frase che svela molto della sua natura. «Sono scattato non so quante volte fino a farmi male, perché io sono capace di farmi male. E questa è una verità incontestabile», e lo ha dimostrato con la sua vita. Appena un anno dopo, il maledetto 1999, d'altronde lo ha spesso riconosciuto lui stesso e ha detto: noi atleti siamo vulnerabili. Allora, mattina del 5 giugno, ha stravinto la tappa del giorno prima a Madonna di Campiglio in Trentino, è in maglia rosa, sta dominando il giro, mancano due tappe alla fine. Si riparte proprio da Madonna di Campiglio. Alle 7:15, all'hotel Touring, fanno il previsto controllo antidoping, come da programma. I corridori sono informati. Pantani arriva in ritardo, ma è tranquillo, sa che gli tocca, è preparato. A sorpresa, invece, il suo ematocrito risulta superiore al 50%, segna 52. Sospetto uso di EPO, l'ormone della eritropoietina, che stimola la produzione di globuli rossi. Deve fermarsi a garanzia della sua salute per 15 giorni. Queste erano le regole allora. Non importava che assumessi o non assumessi sostanze, bastava che il tuo ematocrito non superasse quota 50. Se lo superavi, ti fermavano per 2 settimane e poi tornavi tranquillamente a correre. Questo è successo a Pantani, ma lui non si è più ripreso. Com'è stato possibile essere così stupido da infrangere le regole sapendo che lo avrebbero controllato? Se l'era controllato lui il sangue la sera prima, era 48,6. Pantani non era cretino. Qualcosa di strano è successo. Lo sostengono molti fra coloro che erano a Madonna di Campiglio quel giorno. C'era anche Angelo Zomegnan, allora prima firma del ciclismo per la Gazzetta dello Sport, poi diventato direttore del Giro d'Italia dal 2004 al 2011.
15: Di buon mattino squilla il cellulare e dall'altra parte c'è Giuseppe Martinelli, il direttore sportivo di Marco Pantani. sta succedendo qualcosa di particolarmente grave, aiutami a risolvere questo problema. Io ero caporedattore del ciclismo della Gazzetta dello Sport, esco dall'albergo e vado in un altro albergo dove i cosiddetti vampiri, cioè quelli che facevano i prelievi del sangue e facevano le analisi del sangue e delle urine dei corridori, avevano analizzato gli elementi di tutti i primi 10 della classifica generale. Era di prassi, tutti sapevano che negli ultimi 2 o 3 giorni del Giro d'Italia sarebbero venuti i controllori e tutti cercavano di stare nelle norme.
4: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original Rai Play Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Borgnino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti nell'incendio scaturito da una forte esplosione avvenuta nella fabbrica di armi Ammo Italy, l'ex Simmel Difesa, Colleferro. Le fiamme hanno investito una sola area dello stabilimento utilizzata per la produzione di esplosivi e munizioni. L'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Walter Lavitola resta in carcere. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dai legali dell'imprenditore dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri, nel quale Lavitola ha ammesso di essere il mandante. Tuttavia, sulla sua ricostruzione dei fatti, i magistrati nutrono dubbi.
3: Walter Lavitola resta in carcere, lo ha deciso la GIP Iole Moricca dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri. Il suo legale sperava negli arresti domiciliari dopo la missione delle responsabilità nell'attentato del 16 ottobre scorso. Un racconto che ha alimentato molti dubbi. Il faccendiere ha spiegato di voler fare solo un'azione dimostrativa, suggerendo di sparare alcuni colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore Rai. Il suo unico obiettivo, proteggere l'amico giornalista, determinando così maggiore attenzione nei suoi confronti ed un potenziamento del livello di protezione. Sarebbero stati poi il suo factotum camerunense Tavares e le quattro persone arrestate come esecutori del piano a cambiarne le modalità, piazzando una bomba sotto l'auto di famiglia del conduttore di Report. E Lavitola, una volta appreso che l'attentato era avvenuto con un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto nulla da ridire. Intanto gli avvocati delle quattro persone arrestate come esecutori dell'attentato hanno incontrato i loro assistiti in carcere. Potrebbero chiedere di essere nuovamente ascoltati dai titolari dell'indagine. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Dimessi e tornati tutti a casa i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore alla sanità della regione Lombardia, Guido Bertolaso. A Trani questa notte un giovane è morto dopo essere stato accoltellato alla schiena da un minorenne nel corso di una rissa tra giovani. Il servizio di Luca Aristodemo Gentile.
4: Due coetanei, appena un anno di differenza, 18 la vittima, 17 il ragazzo che lo avrebbe accoltellato e ucciso. Un minore quindi che stamattina si è costituito in caserma a Trani, il suo avvocato.
5: Il mio assistito si è volontariamente, scientemente sottoposto ad un interrogatorio ricostruttivo fiume.
6: Si è trattato di una difesa che il ragazzo ha dovuto attuare già che ha subito una sopraffazione da un gruppo di ragazzi.
4: Il minore avrebbe confessato ai carabinieri di aver colpito più volte con un coltello, ma avrebbe detto senza voler uccidere. E invece poche ore dopo la vittima, Cosimo Quagliarella, si è spenta all'ospedale di Bisceglie, troppo gravi le ferite riportate. Due gruppi di ragazzi, uno di Trani e uno della vicina Andria, stavano facendo una grigliata di notte in mezzo ai palazzi. A quanto sembra, ma è ancora un'ipotesi, i due si conoscevano già e la lite di ieri notte, che avrebbe coinvolto anche altri coetanei, non era il primo episodio.
2: Prosegue in Cisgiordania l'assedio alle tre case di famiglie palestinesi nel villaggio di Kusra da parte dei coloni israeliani, che hanno anche interrotto l'erogazione di acqua ed elettricità. L'esercito di Tel Aviv ha affermato che nessun palestinese verrà allontanato dalle proprie abitazioni finché le truppe saranno operative nell'area. Soffrono le conseguenze della crisi climatica anche le aree vinicole francesi, ma gli effetti del grande caldo si sentono in tutto il paese. La corrispondente da Parigi.
7: Caldissima e irrespirabile l'aria di Parigi, tanto che il prefetto della capitale, in questa ennesima giornata di canicule, ha deciso di abbassare a 20 km orari il limite di velocità consentita nella regione dell'Île-de-France, dove a causa delle alte temperature la qualità dell'aria è scarsa e il conseguente innalzamento del livello di ozono preoccupa per i danni che determina sulla salute di chi respira. E in questo giovedì, dalle temperature in allerta arancione in 80 dipartimenti del paese, nella zona della Côte d'Or, dove si producono i grandi vini di Borgogna, la sorgente di Pral, per la siccità, non fornisce più acqua corrente. Gli abitanti di due paesi sono costretti a farsela consegnare tramite le autocisterne due o tre volte a settimana, 20 metri cubi al giorno quando ne servirebbero 50 o 60. Non era mai accaduto prima e di questo passo l'acqua rischia di diventare più cara del vino. Non va meglio nella Loire Atlantica, dove anche che le api in letargia stanno soffrendo per le continue ondate di calore e faticano a sopravvivere in un clima torrido. Negative le ripercussioni sulla raccolta di miele, in calo la produzione del 2026, lecite le preoccupazioni e le inquietudini degli apicoltori che guardano con poche speranze alle estati future. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18, buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Meteoradio. In serata qualche residuo rovescio a ridosso delle Alpi centrali, poche nubi sul resto del paese. Per domani, venerdì 14 agosto, al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nuve in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, resta in carcere Walter Lavito. La GIP di Roma ha respinto l'istanza per i domiciliari del legale del faccendiere che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia. Per Lavito è stata un'azione dimostrativa, ma i magistrati nutrono dubbi sul suo racconto.
3: Poco più di un mese dopo l'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavito parlava con il giornalista e raccomandava all'amico di autorizzarlo a fare casino se non gli avessero dato la seconda auto di scorta. Lo si legge nelle carte dell'ordinanza che ha messo in carcere il ristoratore, che resta detenuto perché il GIP ha detto di no alla richiesta di domiciliari fatta dai suoi difensori. Le sue frasi confermano parzialmente quello che avrebbe detto nell'interrogatorio, cioè che ordinò l'attentato perché era preoccupato per la scorta dell'amico. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci. In realtà i due elementi non sembrano in contraddizione. La Vitola nell'interrogatorio avrebbe anche affermato che l'idea non era far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaianica. Di certo però quell'esplosione, con la circostanza della presenza in casa del giornalista e l'uscita pochi minuti prima della figlia, fece sicuramente molto più rumore. Secondo l'accusa, a commissionare l'attentato è Clesio Tavares, collaboratore di Walter La Vitola. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Paolo Martini, GR1.
2: La crisi dei migranti a Ceuta, audizione del ministro dell'interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Non può esserci libertà della circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il responsabile del Viminale, aggiungendo che la sospensione del trattato di Schengen non è un atto ostile contro Madrid e che la decisione sarà rivista dopo che sarà stato escluso il rischio di infiltrazioni terroristiche. L'esplosione nel pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Amo Italy. Al momento non risultano vittime né feriti, l'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marina e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri, la deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. Resta alta la tensione nella Cisgiordania occupata. Nel villaggio assediato dai coloni israeliani estremisti sono intervenuti anche i soldati dell'esercito di Tel Aviv. Dura la condanna dell'operato dei coloni da parte dell'ambasciatore statunitense a Gerusalemme.
4: L'esercito dello Stato ebraico ha revocato l'ordine di evacuazione per 3 famiglie palestinesi assediate dai coloni israeliani nel villaggio di Kusra, nei pressi di Nablus, nella Cisgiordania occupata. In un primo momento le forze dello Stato ebraico avevano deciso di allontanare i palestinesi in previsione, sostenevano, di un'operazione militare che dovrebbe durare alcuni giorni. Gli abitanti palestinesi si erano rifiutati di abbandonare le proprie abitazioni, temendo di non poter farvi più ritorno una volta lasciate. L'esercito dello Stato ebraico ha trasferito un battaglione nella zona per smantellare 2 avamposti costruiti illegalmente dai coloni israeliani. Un cittadino dello Stato ebraico è stato fermato. I soldati svolgeranno attività di difesa e pattugliamento, si legge in una nota diffusa dalle forze armate dello Stato ebraico, al fine di mantenere la sicurezza nell'area, tornata al centro dell'offensiva dei coloni israeliani, che hanno circondato le case, hanno impedito ai residenti di uscire, hanno tagliato le condotte idriche. Una delle abitazioni è di proprietà di un cittadino americano di origini palestinesi. Un orribile atto di terrorismo, ha scritto l'ambasciatore americano Mike Huckabee in una dura e rara presa di posizione contro le violenze sistematiche contro i civili palestinesi praticate dai coloni in Cisgiordania, moltiplicatesi dopo le stragi di Hamas del 7 ottobre, a volte, secondo molteplici denunce e testimonianze, perpetrate con l'appoggio di elementi dell'esercito israeliano. Enzo Arcieri, GR1.
2: Resterà chiuso fino a domattina alle 8 per i voli in arrivo lo scalo aeroportuale di Catania, alle prese da giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto, aveva ieri prolungato lo stop dei voli fino alle 2 di questa notte, ora la nuova decisione, e dall'INGV il direttore del Dipartimento Vulcani Stefano Branca conferma che la crisi non è finita. Niente soccorso gratuito in elicottero per 32 alpinisti bloccati a 3.800 metri sul Monte Bianco. A negarlo il sindaco di Saint-Gervais sul versante francese. Le condizioni erano tornate calme e nulla impediva la discesa, ha fatto sapere il primo cittadino noto per l'intransigenza sulla sicurezza in montagna. Gli escursionisti, poi scesi con un elicottero privato, non hanno seguito l'invito delle guide a rinunciare all'ascensione. L'ondata di calore sta per allentare la presa sull'Italia, le temperature si avviano a diminuire grazie alla perturbazione proveniente dall'Atlantico. In calo i bollini rossi, dai 18 di oggi scenderanno domani a 7, a Ferragosto solo 2, allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione del GR1 alle 19.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 18.28, apriamo in A30 in Campania, dove in direzione Caserta il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani è chiuso per un camion che ha effettuato un salto di carreggiata. All'interno del tratto chiuso sono presenti 2 chilometri di coda e si registra 1 chilometro di coda anche in direzione opposta, quindi verso Salerno. Andiamo ora nel Lazio, sulla A12 l'allacciamento con la Roma Fiumicino verso Roma risulta chiuso a causa di un vasto incendio. Sulla stessa Roma Fiumicino tra l'aeroporto e la A12 in direzione Roma, il traffico è bloccato temporaneamente in entrambe le direzioni per l'intervento degli elicotteri. In alternativa, per chi proviene da Civitavecchia ed è diretto a Roma, si consiglia l'uscita Torre in Pietra sulla A12 per proseguire sulla statale 1 Aurelia fino al grande raccordo anulare. Andiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code verso la Francia con tempi di attesa di 2 ore. È tutto per questo aggiornamento, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: Collaborazione con il CIS.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola normale o zero da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: dottor Scotti.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Lazio.
3: Incendio ed esplosione nello stabilimento dell'ex Simmel difesa a Colleferro, vigili del fuoco sul posto, al momento non risultano feriti. La vitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta dei domiciliari, il difensore del faccendiere aveva sollecitato l'attivazione della misura dopo la confazione sull'attentato. Calcio, atteso per domani Davide Frattesi nella capitale per le visite mediche, l'accordo con la Lazio sarà per 4 anni, sembra sfumare l'ipotesi Roma, Mora per la Roma, il Frosinone si rafforza con i difensori Fayed e Terzic. Buon pomeriggio da Davide Fioroni, benvenuti al giornale Radio del Lazio. Un incendio seguito da un'esplosione si è verificato poco fa nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, Colleferro, diverse squadre di vigili del fuoco sono sul posto, sentiamo gli aggiornamenti.
4: Una grande esplosione oggi alle 13.50 si è verificata alle porte di Colleferro in uno stabilimento sede di una fabbrica di munizioni. Sembra che i vigili del fuoco fossero già sul posto perché sembra fosse già divampato un altro rogo quando c'è stata la forte deflagrazione avvertita anche a molti chilometri di distanza. L'aria era stata già evacuata proprio a causa dell'incendio preesistente che aveva fatto scattare l'allarme e al momento sembra che non ci siano feriti e si spera che non fosse rimasto peraltro nessuno nei dintorni. Lo stabilimento di componenti e armamenti per la difesa si trova nella zona che collega Artena a Colleferro in via Latina. L'azienda un tempo si chiamava Simmel Difesa, oggi è la KNDS Ammo Italy e produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, ma anche combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Le cause che hanno scatenato il rogo e l'esplosione non sono ancora note. Sara Verta, TGR Lazio.
3: E un vasto incendio ha colpito la Piana del Sole al confine con il comune di Fiumicino, molti focolai per sterpaglie e legname. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco chiusa la Roma Fiumicino con inevitabili conseguenze alla viabilità. Le fiamme stanno interessando anche l'area della nuova fiera di Roma. Resta in carcere Walter Lavitola, l'ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore e l'avvocato Sergio Cola, che al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale il suo assistito ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, aveva sollecitato gli arresti domiciliari. Lavitola, nell'interrogatorio di ieri, avrebbe anche affermato che l'idea non era quella di far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaglianica del giornalista di Report, ignaro, secondo i magistrati, del progetto criminale dell'uomo. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Il giallo dei due anziani morti a Cisterna di Latina, previsto in queste ore l'esame autoptico sui corpi della coppia, marito e moglie di 88 e 83 anni, deceduta martedì scorso nelle campagne del Pontino. Secondo le prime ipotesi accreditate, il decesso sarebbe avvenuto per un malore, forse per il caldo. Gli investigatori escludono che i due abbiano subito violenza o abbiano compiuto un gesto volontario. Le autopsie potranno aiutare a chiarire le cause del decesso. Ancora bollino rosso nel Lazio per le temperature, ma sono attese condizioni più fresche e instabili, probabili in queste ore temporali nel Reatino e in Ciociaria, come quello che si è abbattuto ieri sulla capitale con vento e grandine, alberi caduti tra Roma Sud e Roma Est e in provincia. Nessun ferito, qualche disagio e una traiga all'AFA, seppur temporanea. Siamo allo sport, il calcio. Domani a Roma le visite mediche per Davide Frattesi, poi il centrocampista, a questo punto ex Inter, firmerà per la Lazio un contratto quadriennale e si potrà unire agli uomini di Gattuso a Formello. Prestito oneroso di 1 milione di euro con l'obbligo di acquisto a 14, la formula dell'affare. Formula che invece sta mettendo in crisi Roma e Porto per il passaggio del giovane fantasista Rodrigo Mora in giallorosso. 50 milioni il prezzo dei portoghesi, ma l'affare, come detto, sembra sempre più lontano dalla fumata bianca. Molto attivo invece il Frosinone, ha rinforzato il centrocampo con Schmid e Grilic, gli austriaci sono arrivati nei giorni scorsi, la difesa con Fayed, prestito con obbligo di riscatto a 500.000 euro e Terzic acquista a titolo definitivo a 2 milioni e mezzo di euro. Adesso l'attenzione è rivolta all'attacco. Le 18:34 minuti e 38 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Ciafardini. Da Davide Fiorani l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
9: Acqualete.
10: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.

0: un mondo da sentire.
1: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete.
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Infinita Sara Curtis, oro europeo e nuovo record del mondo nei 50 d'orso, sempre più nella storia del nuoto italiano. La Vitola resta in carcere, no ai domiciliari, l'ex faccendiere reo confesso, chiesi di sparare 4-5 colpi contro l'abitazione di Ranucci, non un ordigno per il GIP, ricostruzioni inverosimili. Migranti, Giorgia Meloni, avanti con le espulsioni degli irregolari, piante dosi dopo la crisi di Ceuta, lo stop a Schengen sarà rivisto solo se non ci saranno rischi per la sicurezza. Cisgiordania torna alla tensione, i coloni israeliani assediano il villaggio di Kusra, l'ambasciatore americano atto di terrorismo, revocato l'ordine di evacuazione ma l'esercito resta di presidio. Paura a Colleferro, vicino a Roma, esplosione, maxi incendio in una fabbrica di munizioni, nessun ferito, il sindaco, situazione sotto controllo. L'Etna non si ferma, prorogata alle 8 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania, oltre 700 voli cancellati, polemiche per i rincari dei trasporti verso altri scali. Mobile a sorpresa, due donne trovano 86.000 euro in un armadio abbandonato in strada, li portano agli oggetti smarriti e trovano l'accordo per dividere la somma con l'erede. Noemi torna a cantare dopo la caduta, sui social annuncia, riparte il tour. Gabbani, fermato da un malore per il caldo, sarà sul palco questa sera. Buonasera da Alice Andreoli, in apertura un nuovo trionfo azzurro agli europei di nuoto in corso a Parigi. In studio mi ha raggiunto Manuela Collazzo.
3: E il nuovo trionfo è quello di Sara Curtis, oro nei 50 d'orso con nuovo record del mondo, 26,56, l'azzurra ha abbassato di 7 centesimi il tempo che aveva realizzato ieri in semifinale, la sua terza medaglia a Parigi, la prima d'oro, i genitori a festeggiarla in tribuna, una notata strepitosa quella di Sara Curtis, una grande uscita dal blocco di partenza, una subacquea di spessore, poi è scivolata via con naturalezza e potenza dando un mezzo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Veloce, davvero un'enormità, bronzo alla britannica Cox, un'altra follia, ha commentato a caldo Sara: quando ho deciso di andare negli Stati Uniti a studiare e allenarmi avevo solo questo obiettivo, trionfare, un obiettivo raggiunto. Quarto giorno di semifinali e finali a Parigi sono in corso, ve ne daremo conto magari più avanti, vi diciamo soltanto che Carlos D'Ambrosio è riuscito a conquistare la finale dei 200 stile con il quarto tempo.
2: Grazie Manuela, andiamo ora alla notizia su La Vitola. Niente domiciliari per Walter La Vitola, respinta la richiesta del suo legale sulla quale i PM della Procura di Roma avevano dato parere negativo. La difesa presenterà appello al Tribunale del Riesame. Per La Vitola è stata un'azione dimostrativa, ma i magistrati nutrono dubbi sul suo racconto.
4: Walter La Vitola resta in carcere. La giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza per la concessione degli arresti domiciliari. Nelle motivazioni della magistrata si legge che l'indagato ha fornito ricostruzioni inverosimili, sia per quanto concerne la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, sia per quanto concerne il movente della condotta criminosa, ricondotto esclusivamente alla volontà di potenziare la scorta del Ranucci. Così scrive la GIP. E gli inquirenti potrebbero convocare Siegfriedo Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti dopo aver completato l'analisi del cellulare e del PC di Walter La Vitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo. L'attività tecnica sui suoi dispositivi elettronici dovrebbe durare alcune settimane, perciò il conduttore di reporto non dovrebbe essere sentito prima di settembre. L'obiettivo dell'attentato ordito dalla Vitola, a suo dire, era quello di far alzare i livelli di scorta di Ranucci, oggetto di numerose minacce. L'imprenditore, amico del giornalista Rai, avrebbe detto che avrebbe voluto solo far sparare alcuni colpi di pistola dimostrativi contro il muro della villetta di Pomezia, senza dunque l'uso degli esplosivi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Siegfriedo Ranucci dovrebbe scusarsi con Fratelli d'Italia e le persone che ha provato a infangare in questi mesi, così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovan Battista Fazzolari, che giudica il giornalista opaco. Con lui il report ha perso credibilità. Per Fazzolari anche Elly Schlein dovrebbe scusarsi. Ricordo, ha detto, che la segretaria del PD in occasione di un appuntamento internazionale ha subito accostato il governo Meloni all'attentato. Quanto all'ipotesi che Ranucci sapesse dell'attentato, il sottosegretario di Palazzo Chigi dice: se applicassi il metodo report la risposta sarebbe scontata, ma una cosa è certa, il mandante dell'attentato, ovvero la Vitola, è un caro amico di Ranucci. Giorgia Meloni sui social torna sulla questione migranti, assicura di voler proseguire con le espulsioni. La premier commenta un video della polizia che fa salire sull'aereo alcuni dei 17 cittadini egiziani espulsi e scrive: continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano. Proseguiremo dritti su questa strada. E sul ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta, l'audizione del ministro dell'interno Matteo Piantedosi a Palazzo San Macuto. Non può esserci libertà della circolazione senza sicurezza dello spazio comune, ha detto il titolare del Viminale. Sentiamo un passaggio della sua relazione.
0: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. E nonostante i rimpatri effettuati dalla Spagna negli ultimi giorni, restano infatti ancora nell'enclave almeno 6.000 persone, anche se alcune fonti parlano di oltre 11.000 persone. Il dato è ancora più preoccupante se ci riferiamo ai minori stranieri non accompagnati, che sono oltre 1.300 e che non potranno essere rimpatriati. È fuori discussione qualsiasi atto ostile nei confronti della Spagna. In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli.
2: La crisi dell'immigrazione continua a tenere banco in tutta Europa. Intanto

0: per rafforzare la sicurezza della città. Ma la preoccupazione in Europa resta alta. Danimarca, Germania, Grecia, Olanda e Austria stanno lavorando insieme per aprire un hub di rimpatri in Africa, probabilmente in Uganda, che potrebbe accogliere fino a 10.000 persone dal 2027. Resta sospeso il trattato di Schengen tra Italia e Spagna. Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri partiti in aereo dal nostro paese. E dopo le tensioni tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia di migranti sbarcati qui e poi arrivati in Germania, il Ministero degli Esteri tedesco ha chiarito: manteniamo uno stretto dialogo basato sulla collaborazione con l'Italia e gli altri partner. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Resta tesa la situazione nella Cisgiordania occupata, continua l'assedio del villaggio di Qusra nei pressi di Nablus da parte dei coloni israeliani. L'esercito ha revocato l'ordine di evacuazione per le famiglie palestinesi mentre continua a presidiare la zona.
2: Truppe israeliane hanno preso posizione nelle case palestinesi intrappolate dai coloni nel villaggio di Qusra, senza acqua né elettricità da domenica. Due avamposti sono stati smantellati, è seguito un arresto, ma i coloni non hanno ancora lasciato l'area. Né se ne vogliono andare le due famiglie dentro le abitazioni. È accaduto anche di recente che l'evacuazione sotto corridoi dell'esercito di palestinesi intrappolati a casa dalle violenze dei coloni si sia conclusa con la definitiva occupazione da parte di questi ultimi. L'ambasciatore americano in Israele Huckabee contesta l'ingiustificabile atto di terrorismo dei coloni. Nelle prime ore del mattino il battaglione israeliano mandato di rinforzo ha effettuato anche raid in una decina di case intorno. Poi i comandi hanno ordinato ai soldati di fermare questi sgomberi di altre famiglie. Alcune rientrate nelle case denunciano video alla mano i danni subiti. L'esercito fa sapere che le operazioni a Qusra potrebbero durare fino a domenica. L'ONU denuncia la situazione in Cisgiordania è vicina al punto di rottura. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati, ancora morti a Odessa e a Sebastopoli in Crimea. Intanto la visita di Putin nelle isole Curili, contese tra Russia e Giappone, fa riesplodere la tensione tra Mosca e Tokyo. La corrispondente.
3: La visita di Putin ai Turup nelle isole Curili meridionali, arcipelago a metà tra la Kamchatka russa e il Giappone, riaccende la disputa territoriale con Tokyo, che convoca l'ambasciatore. In tanti anni il leader russo non era mai andato, proprio per non riaccendere contese che risalgono a 80 anni fa, ai tempi dell'invasione sovietica nel 1945. Ma i tempi sono cambiati. Ieri abbiamo visto il presidente russo a bordo dell'incrociatore Varyag seguire le esercitazioni della flotta del Pacifico, oggi la riunione con i vertici militari sulla protezione dei confini. Insomma, Putin vuol far capire che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia. Intanto, a 7.000 chilometri da qui, nella città di Sebastopoli, in Crimea, un militare di Mosca viene ucciso in un attentato. Blogger filorussi scrivono che è opera dei servizi segreti di Kiev e che il bersaglio dei terroristi è Robert Shagayev, una figura molto conosciuta perché era il comandante dell'unico sottomarino da combattimento ucraino. Nel 2014 aveva tradito l'Ucraina passando alla flotta russa. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Negli Stati Uniti un giudice federale ha respinto la causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'Università di Harvard, accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le proteste filopalestinesi nel suo campus dopo il 7 ottobre 2023. Il giudice ha stabilito che il governo non è riuscito a dimostrare che l'Ateneo abbia violato una disposizione del Civil Rights Act che vieta la discriminazione basata su razza, nazionalità e altri criteri. Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la cronaca con l'esplosione a Colleferro, prima le fiamme nello stabilimento che fabbrica munizioni, poi la deflagrazione sentita a chilometri di distanza. Al momento non risultano vittime né feriti. Il sindaco del piccolo centro vicino a Roma, situazione, dice, sotto controllo.
4: Una grande esplosione oggi alle 13:50, sembra che i vigili del fuoco fossero già sul posto perché sembra fosse già divampato un altro rogo quando c'è stata la forte deflagrazione avvertita anche a molti chilometri di distanza. L'aria era stata già evacuata proprio a causa dell'incendio preesistente che aveva fatto scattare l'allarme e al momento sembra che non ci siano feriti. Lo stabilimento di componenti e armamenti per la difesa si trova nella zona che collega Artena con le ferrovie. L'azienda un tempo si chiamava Simmel Difesa, oggi è la KMDS Ammo Italy e produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, ma anche combustibile.

0: combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Le cause che hanno scatenato il rogo e l'esplosione non sono ancora note. Sara Verta, GR1.
1: Tragedia del lavoro a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Le esalazioni di un depuratore delle acque reflue hanno causato la morte di due persone.
2: Davide Anselmo, 45 anni, operaio di Macari, stava risalendo su una scaletta da una cisterna del depuratore comunale di San Vito Lo Capo. Terminato il sopralluogo, lo avrebbero sentito gridare: sto male. L'autista soccorritore del 118 Francesco Bulgarella, insieme a due medici e altri colleghi, ha tentato di rianimare l'operaio, ma è stato colto a sua volta da malore. Bulgarella è morto sul colpo. Sulle cause di questa tragedia stanno indagando carabinieri e procura di Trapani. Le autopsie potranno fornire indicazioni più chiare sulle cause delle due morti. I vigili del fuoco hanno intanto avviato accertamenti per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche all'interno della cisterna del depuratore, che potrebbero avere provocato il malore di Anselmo. L'impianto ha una storia travagliata. Inaugurato 16 anni fa, era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto nel 2016 per anomalie di funzionamento e poi dissequestrato. L'inchiesta sta anche accertando la regolarità dei collaudi previsti per questo tipo di depuratore.
3: Da San Vito Lo Capo per il GR1, Ernesto Oliva.
1: Tramontana, 8 mesi dopo l'incendio nel quale morirono 41 persone, ne rimasero ferite oltre 100, è stata dimessa l'ultima paziente curata a Milano. Francesca, 17 anni, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Tutti a casa, quindi i 12 ragazzi ricoverati in quella struttura. Alcuni di loro dovranno proseguire la riabilitazione fisica e psicologica e gli interventi per recuperare la mobilità compromessa dalle cicatrici. Prolungato lo stop per l'aeroporto di Catania, alle prese da giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna, lo fa sapere in una nota la SAC, la società che gestisce lo scalo.
4: Nel 7° giorno di sospensione dei voli, l'aeroporto di Fontanarossa, 5° in Italia per traffico di passeggeri, è semivuoto. Al momento la riapertura è prevista per domani alle 8. Per la cenere vulcanica dell'Etna, nell'ultima settimana sono stati oltre 700 i voli cancellati o dirottati sugli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani. In molti casi i passeggeri costretti a raggiungere lo scalo palermitano di Punta Raisi col taxi hanno speso fino a 800 euro, il doppio della tariffa ordinaria. Mentre sui rincari delle auto noleggio, il Codacons ha presentato un esposto all'autorità per la concorrenza. Se da una parte c'è chi specula sulla chiusura dell'aeroporto di Catania, dall'altra c'è chi soffre i mancati introiti nel pieno della stagione estiva. Assoesercenti stima in almeno 12 milioni di euro il volume di spesa mancante per la filiera turistica. Da più parti viene la richiesta di costituire una cabina di regia per affrontare le prossime crisi legate al vulcano. Nel frattempo, dall'aeroporto di Catania si guarda all'Etna. Dai monitoraggi dell'INGV, al momento non c'è nessun segnale per dire che l'attività esplosiva del cratere Voragine sia in diminuzione.
3: Fabio Butera, GR1.
1: Soccorso alpino negato per 32 alpinisti bloccati a 3.800 metri sul Monte Bianco. Secondo il sindaco di Saint-Gervais, sul versante francese, noto per l'intransigenza sulla sicurezza in montagna, le condizioni erano tornate normali e nulla impediva loro la discesa. Gli escursionisti, poi scesi con un elicottero privato, non avevano seguito il consiglio delle guide a rinunciare all'ascensione. A causa del caldo, a luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre. L'atteso calo delle temperature però si avvicina. Oggi ancora 18 città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7. Allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna. Ecco le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
5: Oggi avremo ancora gran parte del paese interessata dal sole, a parte dei rovesci temporaleschi sull'Appennino centro-meridionale e sulle Alpi occidentali. Il fine settimana sarà con prevalenza di sole e ancora molto caldo, con punte di 38-39 gradi. Da lunedì invece arriverà dell'aria più fresca che porterà delle piogge e anche una riduzione delle temperature.
1: Per il turismo italiano, stagione d'oro, aumentano arrivi e presenze, soprattutto degli stranieri.
6: I dati diffusi dal Ministero parlano di un'altra estate da record per il turismo in Italia. A luglio 1 milione di arrivi in più, 4 milioni le presenze aggiuntive, cresciute del 4,4% rispetto al 2025, grazie sia ai turisti italiani che ancora di più a quelli stranieri. Risultati che ci rendono orgogliosi. L'Italia è la destinazione europea più sicura, il commento del ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Inoltre, nella settimana di Ferragosto, il livello di prenotazioni sulle piattaforme online supera per il nostro paese il 65% delle disponibilità, più di Spagna e Francia. E questo, tradizionalmente, il periodo più affollato dagli italiani. 13 milioni in vacanza quest'anno, secondo Confturismo Confcommercio, è il capodanno d'estate per Coldiretti, che stima una cifra più elevata, anche se 2 italiani su 10, aggiunge Conf Cooperative, si finanzieranno con un prestito da ripagare a rate attraverso il meccanismo Buy Now, Pay Later, compra ora e paga dopo. Fabio Comini, GR1.
1: E ora una storia a lieto fine. A Bologna due signore hanno trovato una cifra cospicua in un mobile lasciato in strada e alla fine hanno diviso il denaro con l'erede.
7: Che cosa c'è nella valigetta?
8: Un mucchio di soldi.
9: È lui quello che ha trovato per caso i miei soldi.
10: Al cinema una valigetta piena di contanti è quasi sempre l'inizio di un thriller. A Bologna invece è finita con una pratica amministrativa e un accordo davanti al comune. Una storia che ha dell'incredibile, con protagoniste due signore del quartiere Mazzini che un giorno, camminando, notano un mobile abbandonato lungo la strada nei cui cassetti si cela un fiume di denaro in contanti, 86.000 euro. Le due, invece di darsi alla macchia, si presentano allo sportello Oggetti Smarriti del comune. È il 1° aprile e l'addetto faticano un poco a credere che non sia uno scherzo. Ad ogni modo, l'avviso viene pubblicato sull'albo pretorio. Se nessuno lo reclama entro un anno, il denaro spetta al ritrovatore. Ma, colpo di scena, si fa vivo l'erede del mobile, che per legge dovrebbe corrispondere il 5% come premio di ritrovamento, ma finisce per riconoscere ad una delle due signore circa un terzo dell'intera somma. La sceneggiatura di un film, insomma. Poteva essere prendi i soldi e scappa, ma è diventato fa la cosa giusta. Mauro Zanda, GR1.
1: A Buenos Aires autorizzata l'apertura di un bar all'interno del cimitero della Recoleta, tra i più famosi del mondo e meta di visitatori e turisti, ma è scoppiata la protesta.
11: Al cementerio della Recoleta, caffè, gastronomia.
12: Ne parlano in TV, alla radio, sui social, sostenitori e detrattori di quello che potrebbe diventare il Requiem Café, un bar fra le lapidi e i mausolei dello storico cimitero di Buenos Aires. Tra le 4.870 tombe e cappelle della Recoleta, un centinaio sono monumento nazionale, ma soprattutto lì riposano personaggi storici, scrittori, presidenti. E fra le cappelle c'è quella della famiglia Duarte, in marmo grigio scurissimo, sempre traboccante di fiori e sempre qualcuno a rendere omaggio, perché lì è sepolta Evita Perón, per gli argentini mito intramontabile. Don't cry for me, Argentina. Non lontano dalla tomba di Evita dovrebbe aprire il caffè-ristorante e punto vendita di souvenir. Il sindaco della città ha messo a disposizione una cappella in disuso di 24 metri quadri e indetto la gara d'appalto. L'eterno riposo del cimitero accorcia i tempi, da luogo della memoria a luogo di consumo in un attimo, anzi in un amen. Donatella Gori, GR1.
1: Torniamo allo sport con gli europei di atletica a Birmingham, Italia caccia di medaglie, l'inviato.
13: Serata spettacolare, Italia ambiziosa nel triplo. Erika Saraceni e Daria Derkac si presenteranno in pedana con le due misure migliori della qualificazione, podio possibile. Per Francesco Pernici, nella finale degli 800 il compito sarà più impegnativo, ha promesso comunque di lottare per una medaglia. La velocità maschile di nuovo in pista. Filippo Dezza ed Edoardo Longobardi si sono qualificati alla semifinale dei 200, li aspetta Fausto Desalu. Italia qualificata, Eloisa Coiro si ripete con le grandissime degli 800. Sarà in finale e ci sarà anche la svizzera Verrò, il miglior tempo dell'anno. È stata ripescata dopo la caduta in semifinale. In finale, con emozione, nell'alto Idea Pieroni e Asia Tavernini. Stesso traguardo conquistato nel giavellotto da Giovanni Frattini, nei 3.000 siepi dai gemelli Zoglami e da Bui. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: L'Islanda scelta per le vacanze da alcuni nostri cantanti. Qui hanno potuto ammirare lo spettacolo dell'eclissi solare insieme a Björk.
8: Brownie, cosa beviamo, brownie?
14: Mosco mio.
15: Ghiaccio ce n'è, raga.
16: In questo agosto l'Islanda è una delle mete più gettonate per sfuggire al caldo, sembra la soluzione migliore. Sui social di Emma scorrono le immagini della sua vacanza con Elisa e Dardast, una bella pausa tra vulcani, geyser, terme e lava. E come perdersi l'evento dell'eclissi solare totale? Ieri il fenomeno raro ha visto un DJ set d'eccezione, quello di Björk. Parliamo dell'Ecolelia Festival. Si è svolto lungo la fascia di totalità, quindi il pubblico ha vissuto il completo oscuramento del sole per più di un minuto sulle note dell'artista islandese. Il set poi è durato quasi un paio d'ore. Coperta da una sorta di bouquet di palloncini bianchi, Björk è stata accolta da una pioggia di applausi, ha dato un assaggio anche del suo nuovo album in uscita a settembre del prossimo anno, un lavoro che torna a scavare nel dolore del lutto per la perdita della madre. E per chi volesse fare un viaggio, c'è anche una mostra di Björk alla National Gallery of Ireland fino al 19 settembre. Marcella Sullo, GR1.
1: Noemi torna a cantare, l'annuncio su Instagram.
17: Ma ci vorrebbe un perché in quest'ultima notte.
1: Un cuoricino rosso per annunciare la ripartenza dopo la caduta durante un concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti, che l'aveva costretta a riprogrammare il tour estivo. L'artista ripartirà domenica prossima dalla Sicilia, a Bisaquino, in provincia di Palermo. Sui social il ringraziamento ai fan. È bellissimo poter tornare a fare quello che più amo. Grazie per il vostro affetto. Non vedo l'ora di rivedervi da sopra il palco. E torna anche Francesco Gabbani dopo il malore di ieri.
18: Io sono...
1: Il cantante tranquillizza il suo pubblico con una storia sui suoi social. Sono vivo, dice, una somma di caldo, viaggi, spostamenti in questi giorni. Mi sono ripreso e ho tutta l'intenzione di salire sul palco stasera a Sant'Angelo di Brolo, in provincia di Messina.
18: La pillola antistress, quella del giorno dopo.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali e Stefano Catini, Alice Andreoli al microfono, restate con noi, buon ascolto su Radio 1.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
21: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro, TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
22: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie cambi 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
23: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
24: Onda Verde. Viaggiare informati.
25: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.26, apriamo in A30 Caserta Salerno, dove il tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani è chiuso verso Caserta per un incidente in cui un camion ha attraversato lo spartitraffico. Si registrano 2 km di coda all'interno del tratto chiuso e 3 km di coda in uscita a Mercato San Severino. Tratto chiuso anche sul raccordo Sasso Marconi, statale 64 della A1 tra la provinciale 325 e Sasso Marconi a causa di un veicolo in fiamme. Ci spostiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove si registrano code in direzione della Francia con tempi di attesa di 2 ore. In A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, code invece per un veicolo fermo. Andiamo ora in A14 in Romagna tra Forlì e Faenza in direzione Bologna, dove si registra un incidente tra un'auto e un pullman che provoca anche qui code. Infine in Sicilia, sulla tangenziale di Catania, tra San Giovanni Galermo e l'allacciamento con la A18, segnalate code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

aranciata, lei si è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. In serata qualche residuo rovescio a ridosso delle Alpi centrali, poche nubi sul resto del paese. Per domani, venerdì 14 agosto, al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio,
3: i podcast di Radio 1.
4: Dirottare l'aereo con i terroristi e i mediatori palestinesi su un territorio amico. Ecco l'idea di Washington. Ora si tratta di portare Craxi dalla propria parte.
5: Ero arrivato a casa con ospiti che avevo a cena. Poco dopo, il consigliere per la sicurezza nazionale, Robert McFarlane, mi chiamò. Dovevo informare Craxi che i nostri aerei e quello della Egypt Air dovevano atterrare alla base di Sigonella. In Italia era già notte, Craxi però non si faceva trovare.
4: Achille Lauro, La notte di Sigonella è un podcast originale di Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani, regia di Leonardo Patanè. Terza parte.

0: Il loro è un sodalizio antico nato negli anni in cui frequentarsi non può mai essere un calcolo.
1: Io lo conobbi nel 58. Io andai alla sede del Partito Socialista dell'epoca e chiesi dei giovani, poi Craxi che era giovane anche lui, e chiesi a dire: ma scusa, ma mi vuoi spiegare la differenza tra i socialisti e i comunisti? E lui me lo spiegò. Così venne a scoprire che c'erano gli autonomisti e che c'erano i carristi. E lui mi spiegò.
0: Altro che oscuro funzionario del PSI, come dice Ledin.
1: Craxi mi mise sull'avviso, mi disse: tu non devi parlare mai, anzi c'era Ledin, ma Ledin veniva lì per spiare, era il capo della CIA in Italia. Scusi.
2: Quando ebbi Brandini al telefono, dissi: insomma, Cornelio, devo parlare con Craxi. Mi rispose che non c'era.
1: Ma lui voleva sapere dove era Craxi, perché c'era Reagan che voleva parlargli. Ha detto: guarda, io non lo so. Bettino, se non vuole essere disturbato, prende e se ne va, vai a capire dov'è. Io non lo sapevo, ma veramente, quindi me andai.
2: Allora gli ho detto: ti ricordi di me? Dunque fai attenzione, perché è una storia seria e questa sera delle persone possono morire. Se tu mi stai dicendo che Craxi non c'è e sta nella stanza accanto con la solita amichetta di turno, troverai domattina la tua fotografia in prima pagina su tutti i giornali del mondo. A quel punto me lo passò.
0: Usa tutta l'arroganza che hai in magazzino, Michael Ledin, e poi sotterfugi, tanti sotterfugi.
2: Dissi a Craxi che gli aerei dovevano atterrare perché erano al corto di benzina. Lui ovviamente non sapeva nulla dell'operazione e io la riassunsi così: i tuoi nemici sono a bordo di quell'aereo. Quell'aereo si trova circondato da una task force americana e la base più vicina e sicura per farli atterrare è Sigonella. Ti chiediamo ufficialmente il permesso del governo italiano all'atterraggio.
0: A Sigonella ci sono gli uomini della Delta Force comandati dal generale Karl Steiner. E a Sigonella la Delta Force è determinata a fare quanto non le era stato concesso in mezzo al mare su una nave che era territorio italiano, e cioè mettere le mani sui sequestratori dell'Achille Lauro e condurli nella metà della base gestita da Washington. Craxi contatta immediatamente l'ammiraglio Fulvio Martini, capo dei servizi segreti militari. Gli ordini sono due: consentire l'atterraggio dell'aereo egiziano e attivare il sistema di sicurezza dei VAM, la vigilanza aeronautica militare, e dei carabinieri. In altre parole, nessun americano della base può avvicinarsi all'aereo. L'ammiraglio Martini racimola un pugno di monetine e, un attimo dopo, è in strada. Si ferma davanti ad un telefono pubblico e da lì chiama i vertici della base di Sigonella. Gli americani possono sempre avere nascosto un microfono e certi ordini è meglio impartirli dal marciapiede. Ledin, intanto, decide che è il caso di lavorarsi ancora Bettino Craxi.
2: Prima dell'atterraggio lo chiamai di nuovo. Gli spiegai per filo e per segno chi c'era a bordo e cosa aveva fatto. Dissi che volevamo catturarli per farli confessare a Washington. Craxi rispose: questa è materia che riguarda i giudici italiani, non la politica. Mi sembrò una risposta forzata.
0: 00:10. Un attimo dopo l'atterraggio, il generale Ercolano Annichiarico, comandante della base, schiera i propri mezzi davanti e poi dietro l'aereo per impedire che questo finisca nella metà della base dove gli americani giocano in casa e dove sarebbero stati loro a dettare le regole. Subito dopo, il velivolo viene condotto nell'area di competenza dell'aeronautica italiana. Intanto, gli uomini della Delta Force si avvicinano. Prima di loro, però, ecco i VAM dell'aeronautica italiana che circondano il velivolo con a bordo dirottatori e mediatori palestinesi. I VAM sono armati.

0: Come armati sono i 50 paracadutisti statunitensi che adesso formano un anello attorno ai VAM. A quel punto piomba anche una colonna di carabinieri che a sua volta circonda la Delta Force. L'aereo si trova così al centro di tre anelli di militari, tutti con il colpo in canna. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, militari italiani e statunitensi si puntano contro le canne delle loro armi. Ore 3. Il presidente Reagan è infuriato e chiama Craxi. A Washington si sta facendo strada l'idea che gli italiani abbiano saputo della morte del passeggero americano, ma che abbiano anche tenuta nascosta la notizia per non compromettere la trattativa.
1: Ma lui non sapeva mica che i palestinesi di questa fazione avevano ucciso. Questo viene fuori dopo. Noi non lo sapevamo, lui. Non lo sapevamo noi.
0: Ora sono uno di fronte all'altro. Reagan, il conservatore, e Craxi, il progressista. I due hanno storie e personalità molto differenti. Ronald Reagan, il presidente che viene dal grande schermo e che sa sempre come colpire l'attenzione di chi lo ascolta.
2: 11 agosto 1984. Ronald Reagan è presidente da 4 anni e sta facendo una prova microfono per parlare alla radio. Anziché dire 1, 2, 3 prova, come tutti, scandisce: concittadini americani, sono lieto di annunciarvi oggi che ho firmato un provvedimento che metterà fuori combattimento la Russia per sempre. Iniziamo a bombardarli fra 5 minuti. La battuta non viene ovviamente trasmessa, ma la registrazione fa il giro del mondo. Reagan era così, ironico, anche clownesco, ma sempre per fare politica, e le sue principali missioni erano riformare l'America e abbattere l'Unione Sovietica, lo stato che definì l'impero del male. Nato a Tampico, Illinois, nel 1911, Ronald Wilson Reagan cresce in un ambiente umile. Dopo la laurea in economia e sociologia, trova lavoro come commentatore sportivo prima di cimentarsi nella sua prima carriera, quella di attore a Hollywood. Fra il 37 e il 64 prende parte a 50 film ed è per 6 mandati capo del sindacato degli attori. In guerra è capitano di aviazione. La leadership sindacale lo porta in politica, prima come democratico, poi come repubblicano. Il suo applauditissimo discorso alla convention del 64 gli fa conquistare la candidatura a governatore della California, vincendo poi 2 volte il mandato. Nel 1980, a 69 anni, viene eletto 40° presidente degli Stati Uniti. Il suo primo mandato è segnato da un'aggressiva politica economica nota come Reaganomics. È basata su 4 pilastri: riduzione della spesa pubblica non militare, taglio delle tasse ai più ricchi, riduzione delle normative e controllo dell'inflazione. Sono le stesse misure prese in Inghilterra da Margaret Thatcher, la messa in opera delle teorie di Milton Friedman che creano la finanza diffusa e creativa del XXI secolo. La Thatcher però era algida, forse cinica, rideva sprezzante di fronte al taglio delle pensioni e dei sussidi, dicendo che ognuno si deve arrangiare e che la società non esiste, ci sono solo individui. Reagan no, lui aveva un sorriso sincero, una parola di incoraggiamento, di coinvolgimento per tutti. In politica estera si batte contro il comunismo, che in effetti si sfalderà alla fine del suo mandato, promuove la spesa militare, fa installare missili intorno alla Russia, invita Gorbaciov a tirare giù quel muro, il muro di Berlino, ma allo stesso tempo tratta per il disarmo e firma coi russi un trattato che porta alla cancellazione di alcune categorie di bombe atomiche. Eppure quest'uomo brillante, dinamico, carismatico, nel 94 scopre di essere malato di Alzheimer e passa gli ultimi 10 anni della sua vita nella nebbia più fitta. Il 31 gennaio 1989, poco prima di lasciare la Casa Bianca, aveva tenuto il suo ultimo discorso alla nazione, congedandosi dal congresso e dagli spettatori televisivi con la mano sulla fronte nel saluto militare, forse estrema maschera da attore, forse commiato sincero di chi si sentiva soltanto un soldato.
0: Bettino Craxi, che invece arriva dal mondo dei partiti, del movimento operaio, della politica fatta dal basso. Eppure sarà il primo ad andare oltre le ideologie novecentesche. Nella sua politica c'è spazio per attori, atleti, uomini della televisione che fanno riferimento però non più al partito, ma alla sua persona.
2: Sempre appassionato, sempre dentro le cose per capirle e dominarle, così lo descrivono amici e cronisti. I comizi spesso li faceva in jeans con le macchie di sudore che gli si allargavano sulla camicia. A tavola nessuno voleva sedergli accanto perché spesso, finito in fretta il suo piatto, pescava da quello del vicino. Anche di sesso era vorace. Si favoleggia dell'imbarazzo del cardinale Casaroli, invitato da Craxi a sedersi su una poltrona dove campeggiava un vestito da donna appena smesso, rosso, corto e scollato. Bettino Craxi, all'anagrafe Benedetto, nasce a Milano il 4 febbraio 1934. Cresciuto in una famiglia di tradizioni socialiste, entra giovanissimo nel PSI e nel 68 viene eletto deputato. Nel 76 diventa segretario nazionale di un partito socialista dilaniato da profonde lacerazioni interne. Sotto la sua guida il PSI cresce nei consensi, si distacca dall'alleanza storica con il Partito Comunista e si propone come una forza riformista e moderna. Emblematico il cambio del simbolo dai richiami alla falce e martello al garofano rosso. Nel 1983 Craxi raggiunge l'apice della sua carriera diventando presidente del Consiglio, il primo socialista a ricoprire questa carica. Il suo governo, il più longevo della Prima Repubblica, si contraddistingue per una forte stabilità e per importanti riforme economiche. La crescita è quasi al 4% annuo, finisce l'era della scala mobile, viene rinnovato il concordato con la Santa Sede, Craxi pensa a una riforma monetaria e al ponte sullo stretto di Messina. Vuole cambiare il paese e la sua politica cancellando la centralità di democristiani e comunisti. La sua idea è quella di una politica pragmatica, non ideologica, fatta di persone nuove, volti dello spettacolo, dello sport, della televisione, che facciano capo non al PSI ma a Bettino Craxi. Poi, da un giorno all'altro, tutto precipita. Nel 1992 l'inchiesta Mani Pulite svela il sistema di corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Craxi è tra i primi ad essere coinvolto. La magistratura di Milano lo accusa di aver costruito un vero e proprio sistema. Nonostante le sue accese difese e la sua denuncia del fatto che tutti fossero colpevoli, Craxi è costretto a dimettersi da segretario del partito. Colpito da una condanna, si rifugia in Tunisia. Anche se gravemente malato, rifiuta ogni accordo con la magistratura, anche soltanto un giorno di carcere in cambio di cure appropriate. Craxi preferisce morire libero. Operato con mezzi di fortuna in Tunisia, scompare ad Hammamet il 19 gennaio del 2000.
0: La telefonata tra Washington e Roma però risulta faticosa. Forse per la tensione, forse per chissà quale ragione, il presidente del Consiglio Craxi si lamenta del fatto di non poter cogliere chiaramente le parole pronunciate dall'interprete del Dipartimento di Stato. Ancora una volta, Michael Ledin si mette in mezzo.
3: Ho detto, traduco io, e la conversazione ingranò. Reagan spiegò che voleva processare i terroristi negli Stati Uniti. Craxi rispose ancora che ormai il caso era in mano alla magistratura e non alla politica. Poi aggiunse: non possiamo metterne due in galera e due sotto sorveglianza. Insomma, due dentro e due fuori. Reagan accettò e ripeté: due dentro e due fuori. Personalmente, però, ritenevo la cosa inaccettabile e così ho mentito. Attribuì a Reagan queste parole. No, tutti in galera. A quel punto Craxi disse che sarebbero stati arrestati tutti, mentre Reagan preannunciò una richiesta di estradizione per le prime ore del mattino. Si salutarono in modo cordiale, con un ciao Bettino e un ciao Romney. Poi chiamai il presidente della Repubblica Cossiga per informarlo e tornai a casa. I miei ospiti erano ancora lì e finii la cena con loro.
0: Ha fatto fallire una possibile mediazione attribuendo a Reagan parole non sue. Adesso Michael Ledin rincasa. Chissà con che umore si dedica alla conversazione con i propri ospiti dopo il no dell'Italia alla consegna dei palestinesi, nonostante i fucili puntati a Sigonella e nonostante la voce grossa di Ronald Reagan. Ore 3:50. Bettino Craxi lascia Palazzo Chigi.
4: Nel corso della notte il presidente Reagan mi ha nuovamente chiesto, mi ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter trasportare negli Stati Uniti il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Io a mia volta ho fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia. Su questo il Presidente degli Stati Uniti ha convenuto, ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei quattro terroristi.
0: Ore 4. Il generale Annichiarico lascia agli americani 10 minuti per sgomberare la pista e liberare l'aereo della Egypt Air dall'assedio. Il generale Steiner si consulta con Washington, poi si rivolge al responsabile della base e risponde così: «Signore, gli uomini a bordo sono suoi». Due ore dopo, i carabinieri arrestano i dirottatori. Abu Abbas, il mediatore, resta a bordo. Ma adesso, per gli americani, Abu Abbas è il pesce grosso e va catturato. È ancora stallo. Per trattare, Craxi invia a Sigonella il proprio consigliere diplomatico Antonio Badini, l'ammiraglio Fulvio Martini, capo del SISMI, e l'incaricato dell'OLP a Roma, Al Hussein. Gli statunitensi ripetono la loro convinzione, cioè che lì dentro sia seduto il mandante di quanto accaduto sulla nave e al povero Leon Klinghoffer.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
5: 40 secondi, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, Max Gambino. La parte tecnica si alternerà questa sera con Sergio Ciani. L'atletica leggera in primo piano, ma forse oggi in secondo piano, almeno per il momento, perché arrivano, continuano a arrivare, l'avete ascoltato nelle edizioni del GR1. Notizie strepitose da Parigi, da Sara Curtis che è andata a vincere la medaglia d'oro agli europei di nuoto dei 50 dorso, ristabilendo un altro record del mondo. Ha battuto quello che aveva piazzato lei stessa qualche ora fa. Però tra poco andremo a collegarci con Manuela Collazzo per sentire di Sara Curtis. Andiamo subito invece a Birmingham, atletica leggera, gli europei. Daniele Fortuna, buonasera anche a te, Daniele.
6: Buonasera, buonasera Nico, buonasera agli ascoltatori. La serata di gare è con la grande attesa per quel che riguarda l'Italia. Per il salto triplo femminile con Daria Derca c'è Erika Saraceni in finale. Finale però che è stata spostata, originariamente sarebbe dovuta cominciare tra poco alle 20:40 italiane, qui siamo un'ora indietro, e invece un ritardo che porterà l'inizio della finale del triplo femminile alle 21:15, sempre italiane. Allo stesso modo è stata rinviata la finale dell'asta femminile, qui però non ci sono italiane perché non si sono qualificate Scardanzan, Malavisi e Molina Rolo, 21:20, e tutto questo per problemi di traffico. Pare che ci sia stato un incidente, gli atleti sono rimasti bloccati con i pullman, con i mezzi che portano qui allo stadio che è poco fuori Birmingham, ma insomma questa è la situazione. La serata interessante, ci sarà la conclusione con la velocità femminile, 200 donne alle 22:50 italiane, non ci sono però ragazze azzurre prima delle escluse, e ieri sera è stata Dalia Caddari. Poco prima però l'altra finale con un italiano, Francesco Pernici, 800 metri, finale difficilissima per lui che comunque è ambizioso. Poi dopo il riepilogo di tutto quello che è successo prima, le qualificazioni, le interviste, buone notizie dalla mattinata di Birmingham. Per ora linea a te, Nico.
7: Bene, Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Sono le 4:03.
5: Era sugli europei di nuoto in vasca, quarta giornata, anche questa quarta giornata per gli europei d'atletica, quarta giornata in vasca per gli europei di nuoto a Parigi. Manuela, ben trovata. Manuela? Allora, abbiamo chiamato Manuela, Manuela non risponde, a questo punto io rimarrei però sul femminile. Attacchiamo subito con una regina della canzone italiana.

0: da Loredana Bertè a Manuela Collazzo e a Sara Curtis, il passo è brevissimo, da una regina all'altra, passando per Manuela Collazzo che, in quanto a microfono, anche lei non scherza. Regina anche tu, Manuela.
1: Grazie Nico. Prego. Su Sara Curtis, possiamo dire, perché davvero lo anticipavi tu, due giorni eccezionali, ma un europeo eccezionale per la ventenne, compirà fra pochi giorni, il 19 agosto, 20 anni di Savigliano, in provincia di Cuneo, che però da un anno studia e si allena negli Stati Uniti, e quest'anno, dobbiamo dire, ha evidenziato una crescita esponenziale, ha bruciato davvero le tappe, Sara Curtis. 26-56, il nuovo record del mondo dei 50 d'orso, ha limato di 7 centesimi il primato che lei stessa aveva stabilito ieri in semifinale, conquistando la sua terza medaglia a Parigi, la prima d'oro, perché aveva conquistato il bronzo, anche quello storico nei 100 stile, la prima italiana sul podio continentale dei 100 stile. Poi ieri, dopo aver realizzato il record del mondo, ha trascinato letteralmente le compagne della staffetta veloce all'argento, e oggi l'oro che possiamo anche dirlo, poteva sembrare scontato, ma una ragazza di 20 anni il giorno dopo aver siglato un record del mondo, abbassando il precedente che apparteneva da 3 anni all'australiana McKeon, non una qualsiasi, ci si poteva chiedere con che stato d'animo entrerà in acqua Sara Curtis, magari anche un po' come dire appagata di quello che di storico aveva già fatto ieri, e invece lei è scesa in vasca con una determinazione incredibile, perché fin da subito, lo stacco dal blocco di partenza, si è intuita la sua determinazione, una subacquea poi di spessore, dai 25 in poi se n'è andata via con naturalezza, con potenza, con precisione, senza lasciare nulla, possiamo dire, alle rivali, perché la francese Moliu è arrivata a mezzo secondo dall'azzurra in una gara così veloce, è davvero tantissimo, è un'enormità. Il bronzo alla britannica Cox, mamma Helen e papà Vincenzo a fare i tifosi sugli spalti, con la madre che era davvero felicissima, ballava con la bandiera italiana. Lei ha detto dopo la cerimonia di premiazione: magari avrei voluto portarli con me sul podio, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Lei che ha detto: è un'altra follia quella di stasera rispetto a quella che aveva già realizzato ieri, e quando ho deciso di andare a studiare negli Stati Uniti, allenarmi lì, ha detto: questo era il mio obiettivo, raggiungere un titolo importante intanto agli europei, e il record del mondo rappresenta un sogno. Ricordiamo che i 50 diventeranno gara olimpica a partire da Los Angeles, e questo vuol dire tanto, perché l'Italia ci arriva con la privatista del mondo, o ci auguriamo ci arriverà ancora con la privatista del mondo,
0: mancano ancora 2 anni,
1: e comunque ci arriverà di sicuro con la campionessa europea. E diciamo che le prospettive si era capito fossero enormi di questa ragazza già quando 2 anni fa agli assoluti a Riccione aveva conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Lì era la mascotte, 18enne, era la più giovane del gruppo, e tutta quella fu esperienza. Ha poi comunque tolto i record a Federica Pellegrini, questo significa anche, parliamo dei 100 stile, significa anche quasi un passaggio simbolico di consegne, nonostante Federica Pellegrini abbia fatto la storia nei 200 stile, comunque rappresenta, diciamo, un punto di partenza importante questo europeo per lei, perché forse è la consacrazione a livello continentale, ci auguriamo possa poi continuare. Però certo, lei ha confermato che l'anno negli Stati Uniti l'ha aiutata tantissimo nella maturazione anche personale, nella capacità di valorizzare la propria forza, detto, e non tanto concentrarsi sulle sue debolezze. In questo europeo debolezze non ne ha mostrate, ci sembra anche una ragazza molto determinata, quindi dall'atteggiamento anche molto propositivo. Ieri ha spinto le sue ragazze ragazze dicevano, e le sue compagne lo hanno detto dopo l'argento nella staffetta, con lo sguardo, anche solo con lo sguardo ci ha dato la carica. Effettivamente poi in vasca lo ha confermato, e quella di stasera è davvero una vera e propria impresa, perché 26:56, peraltro lei aveva già realizzato il record europeo a giugno al Sette Colli, 27:07, nel giro di poche settimane, nel giro di pochi mesi ha frantumato il record dei 50 d'orso, la gara, lo aveva detto, su cui puntava maggiormente a questi europei. Poi è arrivato anche il bronzo nel 100 stile, che comunque è molto significativo. Dunque davvero è nata una stella. Poi ci sono anche tutti gli altri risultati degli azzurri, Nico, non particolarmente significativi, perché l'unica finale oltre a quella di Sara Curtis era quella dei 200 rana con Christian Mantegazza, il 21enne, che la prima grande finale internazionale in carriera, ha chiuso al sesto posto nella gara vinta dal britannico Novaki. A proposito di finali conquistate, Carlos D'Ambrosio con il quarto tempo è in finale nei 200 stile libero, dopo che aveva tremato stamane nelle batterie perché aveva acciuffato l'ultimo crono utile d'ingresso in semifinale. Aveva un po' troppo temporeggiato, aveva fatto troppi calcoli Carlos D'Ambrosio, il primatista italiano, il nuovo primato dei 200 stile, siglato proprio agli europei di Parigi, e invece poi ha spinto in semifinale guadagnando l'accesso in finale con il quarto tempo, e chissà domani cosa potrà succedere. Poi Thomas Ceccon nei 100 d'orso è in finale con l'ottavo e ultimo tempo utile, un 24:45, che gli è servito per acciuffare la finale. Lui che nei 50 non è, diciamo così, diciamo non è proprio la sua gara, ecco, lui che è campione olimpico dei 100, però quando c'è da mettere poi il tocco finale, Thomas Ceccon c'è sempre. E fuori invece il primatista italiano sulla distanza, Michele Lamberti, che ha ottenuto il decimo tempo in semifinale, così come sono fuori dai 100 farfalla femminili, ma per appena 6 centesimi, Anita Gastaldi, non è riuscita a centrare la finale, così come non sono riuscite a centrare la finale dei 200 rana sia Lisa Angiolini, la prima delle escluse, sia Anna Pirovano. E poi oltre a celebrare Sara Curtis c'è la nota dolente di giornata, perché questo dobbiamo dirlo, ed è la 4% stile libero maschile. Diamo conto del podio: ha vinto l'Ungheria davanti a Russia e Croazia. Questo fa capire che l'Italia è la grande esclusa dalla finale. L'Italia, che è argento mondiale in carica, che dal 2021 in tutte le competizioni internazionali non è mai scesa dal podio della 4% stile, e che stamane però purtroppo non è riuscita a centrare la finale, soltanto l'undicesimo tempo per gli azzurri, e questo diciamo potrebbe essere finora l'unica nota negativa della spedizione italiana a Parigi,
0: che per il resto è più che positiva. Vabbè,
1: assolutamente.
0: E domani cosa ci aspetta, Manuela?
1: Domani ci aspetta nel pomeriggio intanto la finale dei 200 stile con Carlos D'Ambrosio e con Thomas Ceccon nei 50 d'orso. C'è poi la finale di Simona Quadarella nei 1500, che manco a dirlo ha conquistato la finale con il miglior tempo, dando secondi alle rivali dopo aver vinto gli 800, la sua quarta medaglia europea negli 800. Cercherà naturalmente anche la medaglia d'oro nei 1500, sarebbe la sua decima medaglia d'oro complessivamente agli europei, quindi diciamo che Simona Quadarella la diamo quasi per scontata, però ecco, davvero un'altra grande. E poi tornerà in vasca anche Sara Curtis nelle batterie del mattino, però insomma domani nelle finali del pomeriggio ci aspettiamo qualcosa ancora dagli azzurri.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo, e naturalmente ci sentiamo domani con te.
1: A domani.
0: Dai, grazie e buona serata. A proposito di Sara Curtis, tifosa del Torino, tant'è che tra i tanti complimenti che sono arrivati dopo l'impresa di questa sera, anche il Torino ha fatto i complimenti a Sara Curtis e l'ha invitata quanto prima a andare a vedere una partita allo stadio. Lo stadio dove si stanno svolgendo gli europei di atletica leggera è quello di Birmingham, in Inghilterra, e lo stadio dell'Atletica o dell'Aston Villa? Ce la togli questa curiosità, Daniele Fortuna?
2: È lo stadio dell'Atletica.
0: Dell'Atletica, non quello. Anche perché gli stadi inglesi del calcio notoriamente non hanno pista d'atletica.
2: È piccolo, sì, il Villa Park è più uno stadio cittadino, è più all'interno di Birmingham. Ci si passa in realtà arrivando qui all'Alexander Stadium, che è più periferico, ma è decisamente più piccolo, è uno stadio proprio costruito per realizzato, pensando all'Atletica, stadio storico, Alexander, il nome di uno storico fondatore del club dell'Atletica qui è cittadina, uno dei club più antichi di tutta l'Inghilterra, e quindi insomma è veramente uno stadio adatto al primo europeo all'aperto, però ospitato dalla Gran Bretagna, e stasera c'è più gente comunque qui allo stadio. È stata una giornata di caldo eccezionale da queste parti, con la temperatura che è salita sopra i 30 gradi. Adesso però il sole sta calando e si stanno riscaldando le saltatrici del triplo. Ci sono anche Daria Derkac ed Erika Saraceni, abbiamo detto, di questo contrattempo che ha coinvolto diversi atleti. Questo rallentamento nell'arrivo qui allo stadio per colpa di un incidente ha fatto sapere l'organizzazione, e dunque cominceranno più tardi, con una mezz'ora di ritardo, la finale del triplo femminile e anche la finale del salto con l'asta, sempre donne. Ma insomma, poi che cosa altro ci aspetta in questa serata? Abbiamo detto dell'altra finale, quella degli 800 uomini con Francesco Pernici, 22 e 28, naturalmente parlo sempre di ora italiana. Poi più tardi in conclusione 22:50 i 200 donne senza però velociste italiane. C'è anche una finale molto attesa, quella del disco uomini, non ci sono italiani nemmeno qui, così come non ci sono azzurre nella finale dei 3000 siepi. Ci sono gli italiani nelle semifinali dei 200 metri, che tra poco seguiremo. La prima alle 21:05 con Faustino Desalu, poi Filippo Dezza, poi Edoardo Longobardi, e tra l'altro tra poco li ascolteremo perché stamattina si sono qualificati alle semifinali. E è in corso la prova del giavellotto del secondo gruppo del Decathlon. Sono andati bene Dario Destere e Alberto Nonino nel gruppo A. Questa è la serata anche della conclusione dello sforzo, delle fatiche dei decatleti. Peccato per Dario Destere, che è andato molto bene adesso nel giavellotto, qualche passaggio a vuoto però nelle prove della mattinata lo tengono molto lontano rispetto al podio, lontano rispetto al podio. Poi saremo a vedere, dovremo anche combinare i risultati tra gruppo A e gruppo B, però nel giavellotto ha fatto lo stagionale, la misura stagionale. Dario Destere a 59 metri e 52 centimetri al secondo posto, il personale addirittura decisamente più basso, Alberto Nonino, ma sempre di personale si tratta, 49 e 92, ripeto, dopo la conclusione della prova del giavellotto del gruppo B potremo dare la classifica complessiva del Decathlon prima della chiusura, sempre questa sera, sui 1500 metri. Però si diceva della velocità, ritorna in pista la velocità maschile con i 200. Fausto Desalu ha il secondo miglior tempo dell'anno, non deve commettere errori perché può togliersi soddisfazioni, questa potrebbe essere la sua gara già a partire dalla semifinale. Desalu però che è stato sorpreso agli assoluti di Firenze da Filippo Dezza, che non era poi conosciuto al grande pubblico dell'Atletica, gli addetti ai lavori sì, ma semplicemente perché non ha cominciato da tanto tempo a correre. Filippo Dezza stamattina, dopo l'ingresso in semifinale, 20:60, ha vinto nella sua batteria, e ascoltiamo le sue parole, sentiamo.
3: Allora, c'è da lavorare ancora un bel po' sulla prima fase di accelerazione, infatti sono sempre tanto dietro. Mi va bene che sul lanciato vado abbastanza bene, infatti li recupero poi tutti dopo, quindi speriamo in semifinale di fare una bella accelerazione e sperare di non fare tutta questa fatica sul finale.
2: Senti, il taglio lì da prodigi, il taglio dei capelli è quello della matricola, immagino.
3: Esatto, mi avevano già avvertito di questa cosa, io ero andato lì con l'idea, è la prima nazionale assoluta, godiamocela, non c'è motivo di avercela per un taglio di capelli, tanto ricrescono. Quindi ho detto, senti, ho detto proprio a Tamberi, fai come vuoi, ricrescono.
2: È stato lui il barbiere?
3: Sì, è stato lui il barbiere.
2: Ci parli un po' di te, di questa epifania nell'atletica, arrivi dal calcio, quando hai cominciato, insomma, un po' la tua storia, perché poi comunque c'è stato anche un passaggio lavorativo, hai fatto l'operaio, hai fatto tante cose.
3: Allora, io da bambino ho giocato sempre a calcio perché mi piaceva calcio, avevo questa idea di diventare, come penso la maggior parte dei bambini, un calciatore, quindi ho detto mi piace, facciamolo. Poi, andando avanti con col tempo, per un motivo o per un altro ho lasciato, ho iniziato poi nell'estate della quarta superiore, perché io ho fatto il quadriennale, ho iniziato poi con l'università e dopo ho iniziato a lavorare in Brembo. Ho fatto un incidente in moto, perciò non mi hanno rinnovato il contratto, perché mi sono grattato qua al ginocchio abbastanza, rotto il polso, però vabbè, comunque nulla di grave. E poi da lì, poco dopo, ho iniziato a lavorare presso un ristorante via Curno. Solo che mi serviva la mia valvola di sfogo. Io avevo iniziato palestra, ma non è il mio, non mi piace. Quindi ho detto, sai cosa? Quando giocavo a calcio spesso mi dicevano che ero veloce, avevo i piedi quadrati, ma ero abbastanza veloce. Quindi ho detto,
2: senti, fino a che categoria sei arrivato nel calcio?
3: All'under 23. Poi ho fatto una preparazione con la prima squadra, qualche partita, e poi mi sono fermato lì.
2: Che squadra?
3: Brembate di Stupa, squadra del mio paese. Ho iniziato poi atletica, ho iniziato al CUS di Dalmine insieme ad Angelo Pessina, e praticamente la mia primissima gara mi ha preso il mio allenatore Alberto Barbera, il mio attuale allenatore. E da qua possiamo dire che però sono successe belle cose, che ho iniziato da 2 anni. Il primo anno mi sono fatto male, poi l'anno scorso sono andato a fare dopo neanche un anno praticamente, la mia prima nazionale Under 23, dove purtroppo ho fatto solo a riserva, ma va benissimo così. E quest'anno sono riuscito a competere nella gara individuale, che è già una bella cosa, quindi possiamo dire che non mi posso assolutamente lamentare. Ci sono ancora tante cose su cui lavorare, però pensiamo di essere sulla strada giusta, io e il mio allenatore.
2: C'è vita per lo sprint italiano? Se ne discute tanto in questi giorni dopo l'infortunio di Jacobs. Jacobs, si nasce o si diventa? Secondo te quanto si può abbassare il proprio personale? Per esempio, nel vostro caso, nei 200 si può arrivare fino ai 20, sotto i 20, meglio ancora?
3: Allora, secondo me a livello italiano ci sono tanti giovani promettenti. Allora, principalmente di 200 metri io non ho tutta questa esperienza, però posso dire dal mio punto di vista, allora io devo dire che già di mio un pochettino ero veloce. Poi sicuramente in questi anni c'è tantissimo lavoro dietro, che non mi hanno portato appunto a questi risultati. Allora, l'obiettivo è tirare giù ancora tanto, però appunto, come ho detto, secondo me un po' di base, come in qualsiasi sport, ci deve essere, perché sì, il lavoro è sempre meglio del talento puro, ma un minimo di tua cosa personale ci deve essere. Quello, secondo io, la penso così. Mi sbaglierò, probabilmente, non lo so, questo era il mio punto di vista, un po' di talento ci deve essere per arrivare poi a livelli seri.
0: E a occhio ha ragione. Senti Daniele, mancano 30 secondi e poi andiamo a Ascolta Si Fa Sera e poi al GR1. Ci dici che cosa ha combinato Tamberi sulla testa del povero Dezza?
2: Beh sì, ci sono tante foto che girano. Io ho parlato dei prodigi, lui probabilmente non sa nemmeno chi siano, però insomma, siamo in Gran Bretagna, musica elettronica. Kit Flint era la cantante e aveva appunto questi capelli a strisce lunghe e poi invece rasati in mezzo, geometrica, abbastanza suggestiva.
0: Dai,
2: interessante.
0: Ascolta
2: così.
0: Si Fa Sera GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Vescovo Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
11: Tra i fatti narrati dai Vangeli, quello della trasfigurazione è certamente uno dei più suggestivi. Ricco di significati teologici e spirituali, offre a tutti l'occasione per guardare alla figura di Gesù nella sua concretezza storica, di uomo che sale sul monte a pregare, e nello stesso tempo di Salvatore che, manifestando la sua dimensione divina, lascia intravedere il mistero della risurrezione. L'evangelista Marco descrive tale trasformazione con queste parole: fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. È interessante notare che i due evangelisti, Marco e Matteo, usano il verbo greco metamorfo, da cui deriva la parola italiana metamorfosi. Quanto vissuto da Gesù e visto dagli apostoli intercetta un tema che da sempre affascina l'umanità, dalle metamorfosi di Ovidio a quella raccontata da Kafka nel romanzo pubblicato nel 1952, passando per le tre metamorfosi dello spirito descritte da Nietzsche nella prima parte di Così parlò Zarathustra, con le immagini del cammello, simbolo della tradizione, del leone, simbolo della libertà, e del fanciullo, simbolo della creatività. La trasfigurazione di Gesù quindi attraversa in qualche modo l'anelito dell'uomo alla trasformazione e al rinnovamento, ma non si riduce ad alchimie filosofiche, non ripone una fiducia cieca nelle innovazioni tecnologiche. Che cosa significa per noi la trasfigurazione di Gesù? Lo spiega bene San Paolo quando, nella lettera ai Romani, usando lo stesso verbo, ci invita ad entrare nel dinamismo della vera metamorfosi. Dice Paolo: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Respinta la richiesta di domiciliari presentata dal legale di Walter Lavitola. Il faccendiere, che resta in cella, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia, alle porte di Roma. Per Lavitola è stata un'azione dimostrativa, ma ci sono dubbi dei magistrati sul suo racconto.
3: Walter Lavitola resta in carcere. Respinta dal GIP la richiesta di arresti domiciliari sulla quale i pubblici ministeri della Procura di Roma avevano dato parere negativo. La difesa presenterà appello al Tribunale del riesame. Da quanto emerge dall'interrogatorio di garanzia avvenuto ieri, l'imprenditore, ex giornalista ed editore dell'Avanti, avrebbe chiesto agli esecutori materiali di sparare solo alcuni colpi di pistola verso il muro dell'abitazione di Sigfrido Ranucci e non di far esplodere un ordigno, una versione su cui gli inquirenti avrebbero dubbi. L'attentato avvenne lo scorso ottobre davanti alla casa del conduttore di Reporta a Pomezia, sul litorale romano. Intanto, tra le carte delle indagini, spunta un filone che riguarda Roberto Cavazzana, proprietario del cantiere navale Vittoria di Adria, in provincia di Rovigo, che fu oggetto di un servizio di report che aveva tra l'altro svelato la presenza di due casse con fucili mitragliatori all'interno dello stabilimento. Secondo gli inquirenti, l'imprenditore avrebbe ricevuto circa 7 milioni di euro da una società di Caserta, frutto di crediti d'imposta fittizi. Su questa vicenda, rivelata da un servizio di report, lo stesso Cavazzana aveva querelato la trasmissione di Rai 3. Claudio Vicolo, GR1.
2: Ed è stata consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento, che resterà comunque secretato, come sempre avvenuto in passato, e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. Viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento dei vertici della RAI per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda che riguarda Ranucci e che non nascondono insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. In provincia di Foggia è arrestato un ragazzo con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata e lesioni personali aggravate nei confronti di una sedicenne. Stando alle indagini della polizia, il 21enne avrebbe violentato la giovane dopo averle dato un passaggio in macchina al termine di una serata trascorsa con amici comuni. L'avrebbe poi picchiata e abbandonata di notte lungo la strada, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Tentato femminicidio nel Cosentino, un trentenne ha sparato all'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. Entrambi sono ora ricoverati.
4: L'avevate sentito litigare?
5: No.
4: Parla così un parente dell'uomo che questa notte avrebbe sparato alla ex compagna per poi cercare di togliersi la vita. È accaduto intorno alle 4 del mattino a Mongrassano, piccolo centro della provincia di Cosenza. Tutto è successo nella casa dei nonni paterni. La luce è rimasta accesa, i panni sono ancora stesi, al cancello i sigilli dei carabinieri. La ragazza trentenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale del capoluogo. È stata colpita alla testa, al dorso e al torace. L'hanno operata d'urgenza e sono stati estratti due proiettili. Le condizioni sono stabili. Dalla Germania intanto sono in arrivo il padre della donna e i parenti. I due abitavano stabilmente in Germania, erano rientrati da poco in Calabria per trascorrere un periodo con le rispettive famiglie, si erano riavvicinati dopo una fase di separazione e si erano incontrati quel giorno a Mongrassano per questioni legate al figlio piccolo. Nella notte la lite, lui spara alla donna e poi tenta il suicidio. A impedirgli di togliersi la vita sarebbe stato il padre, per questo il proiettile non è stato fatale. Lo hanno portato in neurochirurgia per essere operato. Madi Ferrucci, GR1.
2: L'esplosione a Colleferro, in provincia di Roma, nello stabilimento di un'azienda che produce munizioni di medio e grosso calibro per esercito e marina e combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente sarebbe avvenuto nel reparto pressatura polveri. La deflagrazione è stata avvertita a chilometri di distanza. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta. La situazione ora è sotto controllo, rassicura al microfono di Sara Verta il sindaco della cittadina laziale, Giulio Calamita.
6: Fortunatamente, dalla conta dei presenti e dalle chiamate che sono state fatte dai responsabili, non ci sono feriti, sono stati tutti quanti, diciamo, individuati. Lo spavento è stato inevitabilmente tantissimo, però le operazioni sono andate bene, le operazioni sia di spegnimento, adesso sono in corso quelle di messa in sicurezza.
2: Caldo a luglio, la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, l'atteso calo delle temperature però si avvicina, allerta gialla per temporali in parte del centro-sud e della Sardegna, domani solo 7 le città da bollino rosso, ma nella giornata di oggi erano ancora 18 quelle roventi. E chi non è partito per le vacanze cerca rifugio come può dal caldo, come i milanesi all'idroscalo.
0: Questo sarebbe il mare di Milano. In estate diventa mare di Milano.
5: Un'estate fa. Idroscalo estate 2026. La via di fuga chilometro zero a Milano per trovare rifugio dalla calura tra tintarella, zone d'ombra salutari e tuffi. Com'è l'acqua?
0: Bella.
5: Si porta anche il cagnolino all'idroscalo.
7: Sì, non può stare a casa da solo.
5: Per evitare le poche piscine aperte ma prese d'assalto, c'è chi sceglie l'idroscalo anche per poche ore.
8: Vengo qua, compro il giornale, leggo, faccio un bagno. Dalle 10 ad 1.
5: Quattro amici invece che al bar all'idroscalo.
9: Sì, siamo quattro pensionati e ci divertiamo così.
5: La giornata viene coronata dal pranzo. Signora, cosa sta preparando per pranzo?
10: Sto preparando la pasta con rucola, pomodorini, grana e brisaia.
5: Piatto fresco.
10: Fresco, unico.
5: Sole, zone ristoro, tuffi e mangiati all'idroscalo. È così che si trascorre un'altra estate a Milano. Massimiliano Chiavarone, GR1.
2: La linea torna a tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
12: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
13: Quando sei uscita?
14: Ieri.
13: Che pensi di fare?
14: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
13: Le cose sono cambiate, Teresa.
14: Tu non ci devi venire qua.
13: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
15: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: metro di fatto al secondo. Lettone Grava che è chiuso in 20 e 27, ma qui vanno avanti i primi due di ogni semifinale più i due tempi migliori sulle tre batterie di semifinale. Adesso vedremo se avranno la possibilità gli altri due italiani. Intanto però questa è una buona conferma, perché De Salo può fare bene qui a Birmingham. Non ci sono i marziani nei 200, i marziani alle Olimpiadi, per esempio a Tokyo 2025 mondiali, nemmeno un europeo è arrivato in finale. Anche a Parigi, ha vinto Tebogo, Noah Lyles ha vinto a Tokyo. Qui le condizioni possono essere diverse, più congeniali a De Salo, che però per esempio a Roma con grande delusione è arrivato quinto, aveva chiuso in 20 secondi e 59 nella gara nella quale Tortu aveva preso la medaglia d'argento con un tempo piuttosto alto, a dire la verità, anche lui 20 secondi e 41. Aveva avuto un'altra buona esperienza agli europei De Salo, si era avvicinato al podio senza però arrivarci. Anche in quel caso era arrivato in finale poi sesto, se non ricordo male. La Gran Bretagna spadroneggia agli europei nei 200 metri maschili, 5 ori e 19 podi complessivamente per l'Italia, 2 ori invece quelli di Pietro Mennea e chi se no 1974 e 1978 l'argento si diceva proprio di Filippo Tortu, e poi due bronzi, Tortu a Monaco 2022, Sergio Ottolina, e qui dobbiamo andare indietro 1962. Insomma, questa è la situazione per l'Italia, record europeo, ma ricordato sempre quei quattro numeri che conosciamo a memoria, 19 e 72, sempre lo stesso, Pietro Mennea, Città del Messico, 12 settembre 1979, ecco chi può insidiare, chi può duellare con De Salo in finale. Vedremo insomma anche altri, anche Mumenthaler che ha vinto a Roma viene presentato in questo momento, ma quel boato di prima era per Zarmele Hughes, che è l'unico delle semifinali ad essere sceso sotto i 20 secondi, non in questa stagione certo, però in questa stagione Zarmele Hughes è sceso a un tempo migliore rispetto a De Salo, 20 e 04. Hughes che è arrivato a un centesimo dal record di Mennea in altri tempi, perché comunque si tratta di una velocista di 31 anni il britannico. C'è più gente questa sera poi in previsione della finale dei 200 con Ashley Smith, la britannica, potrebbe essere un duello in casa con Amy Hunt che ha appena vinto i 100 metri donne con la finale disgraziata per Zainab Dosso, insomma insoddisfacente anche per lei, che poi ha detto si sarebbe data 1-2. Qui c'è Edoardo Longobardi, poi magari Nicolo sentiamo lo stesso, perché
1: sì,
0: una cosa interessante, interessanti sulla situazione in generale,
1: cioè, diciamolo, l'ha intervistato prima della semifinale.
0: Sì, l'ho intervistato subito dopo la qualifica di questa mattina, quando si era qualificato con un tempo piuttosto alto, passavano i primi 12 in queste batterie. De Salo, con uno dei tempi migliori della stagione in Europa, accedeva direttamente alle semifinali. Lo stesso discorso vale anche per Hughes e così anche per Mumenthaler. Longobardi, ragazzo di 20 anni, dunque giovane con esperienze, però già nei campionati giovanili, che però in questo momento è terzo e quarto. Hughes, Mumenthaler forse chiude al quarto posto, andiamo a vedere il tempo che potrebbe essere interessante. Hughes, Mumenthaler, Santos il portoghese, poi Edoardo Longobardi si è certamente migliorato, vediamo se 20 e 50, questo è il primo rilevamento cronometrico, 20 e 42 significa che ha fatto il personale e dunque può essere soddisfatto. Adesso vedremo se sarà se è anche possibile un ripescaggio, una qualificazione cosiddetta con la Q piccola.
1: 20 e 42, il quarto della prima semifinale aveva fatto 20 e 46, quindi teoricamente

0: Ovviamente
1: è fuori
0: perché 36 il primo,
1: attenzione, 36 e 42, 46, quindi scalza,
0: sì,
1: l'irlandese.
0: C'è anche un 20 e 23 del terzo della sua,
1: sì, di Santos, quindi è fuori, sì, sì. 20 e 23, 20 e 36 sono loro adesso i tempi, diciamo, di ripescaggio, tempi indicativi. Beh, però insomma è passato di un po' il suo personale Edoardo Longobardi, quindi può essere certamente soddisfatto. Questo voleva fare, è stata una bella corsa la sua, un bel 200 di personalità dietro a Hughes, che ha chiuso col miglior tempo per ora, e secondo me sarà il miglior tempo complessivo di queste semifinali, davanti a Faustino De Salo 20.08, poi Mumenthaler 20.09, questi qualificati di diritto 20.27 per il Lettone Grava nella batteria nella semifinale di De Salo, e poi Santos e Hartmann, il tedesco, con i tempi in questo momento idonei per un ripescaggio per l'accesso alla finale. Però c'è ancora la terza batteria di semifinale, quella con Filippo Dezza, terza batteria di semifinale che ancora deve svolgersi. Allora andiamo a vedere la situazione del Decathlon. C'è il gruppo B in corso in questo momento, il Giavellotto, la penultima, la nona prova del Decathlon. Abbiamo detto dei buoni risultati di Dester e di Nonino nel Giavellotto, però adesso qui si forma la classifica. Dester risale, guadagna posizioni, dovrebbe arrivare, andiamo a vedere il risultato, sì, al decimo posto. Insomma, forse si aspettava qualche cosa di più, ci sono ancora i 1500. Nonino è invece ventesimo, tra poco poi si comincia, anzi proprio in questo momento si dovrebbe cominciare con il triplo femminile, e in realtà Daria Terkac ci ha saltato, è un ottimo primo salto, 14,53 centimetri, questo vale il personale per lei, per Daria Terkac, si è presentata veramente in forma a questi europei, vuole la medaglia. Non è stato un buon primo salto quello di Erika Saraceni, che aveva la miglior misura in qualificazione, 14,50 personale anche per lei giovanissima, 20 anni, Daria Terkac invece molto molto più esperta, 1993 lei, nata in Ucraina, si è trasferita però già da giovane, giovanissima, con la famiglia di atleti peraltro, l'hanno seguita prima il papà, poi anche la mamma Oksana nel suo percorso nel salto triplo, insomma si è trasferita da subito in Campania, Pagani in provincia di Salerno, adesso da qualche anno invece vive e si allena a Formia, e il suo momento migliore, bisogna dirlo, ed è un bene, perché arriva da un periodo disgraziatissimo di infortuni, addirittura 3 interventi nel 2025 alla tendine d'Achille, 2 alla tendine d'Achille sinistro, 1 al tendine d'Achille destro. Questo significa comunque un lunghissimo stop, ha recuperato più forte che mai. Lei ha già vinto in Europa, Daria Terkac, ma al coperto questa potrebbe essere veramente la possibilità per andare a medaglia in questa prova del triplo femminile. La segue, ma a distanza, e non ha quella misura, non dovrebbe averla, la rumena Talos, da seguire invece Ivana Spanovic, sempiterna, anche con grandi allori conquistati nel lungo, personaggio notevole dello sport serbo, però adesso salta nel triplo, il primo salto appunto è nullo, saltatrice veramente molto molto esperta, classe 1990, abbiamo detto in questo momento Erika Saraceni è al sesto posto, ma insomma tutto deve ancora cominciare, è cominciato benissimo per Sara, per Daria Terkac. Adesso i 200. Ci spostiamo lì, ci spostiamo alla pista con Filippo Lezza in corsia a 5, è andato bene stamattina, 20 e 48 questo il suo tempo migliore in stagione e anche di questa carriera che è appena cominciata. Qui da seguire il tedesco Ansa, che ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri, ottimo tempo il suo in stagione nel 2026, 20 e 13, 20 e 48 invece per il ragazzo bergamasco, tante esperienze, tante traversie, lo ha detto, lo ha raccontato questa mattina dopo la qualificazione alla semifinale, insomma ha lavorato come operaio in una ditta molto molto conosciuta della provincia di Bergamo, addirittura come cameriere in un ristorante. Questo passaggio alla velocità, lui che avrebbe sempre voluto fare il calciatore, poi ha dovuto smettere, la palestra lo annoiava, dunque è passato alla velocità. È un ragazzo molto interessante e poi sono tutti giovani, tutti e due, Filippo Dezza e Edoardo Longobardi, 20 anni. Si può ammirare ancora il taglio del barbiere Gianmarco Tamberi nel maxi schermo qui allo stadio Alexander di Birmingham, con questo taglio a strisce regolare, con una parte rasata, una parte meno. Ha suscitato parecchia curiosità naturalmente il taglio della matricola di Filippo Dezza, che parte dalla corsia 5, presentazione anche degli altri velocisti, il finlandese il Lucca, poi lo svizzero Reis, Ansa il tedesco favorito in questa semifinale, probabilmente anche per il podio, si batte il petto adesso la fronte. Sniders, belga, 20 e 24, miglior tempo per lui personale e stagionale, ed eccolo Filippo Dezza che si accarezza la testa, giustamente tutti staranno guardandosi questa sorta di croce,
0: si sentirà in imbarazzo forse
1: rasato, ma si diverte giustamente, presa con lo spirito giusto.
0: Ricordiamoglielo a chi ci ascolta e magari si è messo ascolto soltanto ora, chi è il barbiere.
1: Il barbiere è Gianmarco Tamberi, che è il capitano, naturalmente si passa dalle sue mani sapienti, questo succede a tutti ed è successo anche a Filippo Dezza.
0: Esagerato stavolta, però devo dire Tamberi. Divertente,
1: diceva appunto, lo prendeva in giro Longobardi stamattina dopo la loro qualificazione, appunto magari non ricrescono, però insomma, dovrebbero ricrescere già in finale. Faustino Desalu, grande notizia dunque domani, una possibilità per l'Italia di salire sul podio, lo speriamo per Desalu dopo qualche amarezza. I 200 sarebbe bello, sarebbe bellissimo la partenza invece di questa terza semifinale con Filippo Dezza in corsia 5, l'indietro all'ingresso del rettilineo. Ansa ha preso la testa, Filippo Dezza però ci prova, un bel allungo, Filippo Dezza è lì a cercare di contendersi anche il secondo posto, non ce la fa, chi lo sa, ha vinto Ansa, forse c'è una foto finish, magari no, forse terzo, andiamo a vedere, c'è un photo finish che coinvolge Dezza, il finlandese Lucca e poi lo svizzero Reis, dovrebbe essere lui il secondo. Andiamo a vedere il tempo, che secondo me è alto e non permetterà a Filippo Dezza di andare in finale, deve essere comunque soddisfatto perché anche lui come Edoardo Longobardi ha fatto il personale 20 e 35, questo diventa un tempo interessante per un ragazzo che adesso sta conoscendo appunto la sua prima vera stagione e si è fatto scoprire agli assoluti di Firenze e lì ha vinto, lì ha sorpreso anche Desalu. Aspetta poi il 20 e 35, è davvero per un nulla, grandissimo tempo di reazione allo sparo per Filippo Dezza, partito molto bene ma poi anche sul rettilineo non si è lasciato staccare, ottimo il tempo di Ansa il tedesco, 20 e 04.
0: Ma lo sai che con 35 è dentro alla finale? Perché guarda, il terzo della prima ha chiuso a 36.
1: È dentro, è 36. Lascia fuori Hartmann. Sì, è dentro Filippo Dezza con Reis, lo svizzero, lo stesso tempo. Lì era veramente questione di millesimi. Quindi due italiani in finale. Beh, insomma, in maniera inaspettata. Di De Salu si sapeva, però ha corso bene, si può sbagliare, lui ha sbagliato tante volte, Faustino De Salu, i 200, tempi piuttosto alti che magari non gli hanno permesso di arrivare in finale in grandi manifestazioni mondiali e olimpiadi, agli europei no, però per il rimpianto a Roma con un tempo altissimo di essere rimasto fuori dal podio. E tutti e due invece li ritroviamo domani sera in finale nei 200 uomini. Fausto De Salu con il terzo miglior tempo 20:08, Filippo Dezza con il tempo di ripescaggio, il secondo tempo di ripescaggio 20:35, ha fatto il personale e deve essere soddisfatto anche Edoardo Longobardi, il terzo italiano, 20 anni anche lui, sono giovanissimi, ricordiamo ancora De Salu, atleta esperto, punto fermo della staffetta, la staffetta 4% che ha vinto a Tokyo la medaglia d'oro, Tokyo 2021, non i mondiali, la staffetta mitica, la grandissima vittoria con Marcel Jacobs, con Lorenzo Patta in prima e poi con Filippo Tortu, e quindi insomma De Salu e Patta certamente faranno parte della staffetta 4%. Beh, insomma, Filippo Dezza e magari anche lo stesso Edoardo Longobardi si candidano perché hanno partecipato entrambi al raduno delle staffette agli ordini del professor Filippo Di Mulo, e la staffetta poi è una questione di armonia nel passaggio del testimone. Daria Derkac si conferma, intanto è sempre prima nel triplo femminile, 14:53, ma secondo salto 14:48 centimetri, e adesso tocca Derica Saraceni, dovrebbe essere lei in pedana per il secondo salto, ragazza di 20 anni, ha vinto gli europei under 20 a Tampere, si è fatta conoscere lì in Finlandia, ma anche lo scorso anno poi era ai mondiali di Tokyo, lì non si è qualificata per la finale in questo momento, sta parlando con il suo allenatore, con il suo staff, Erika Saraceni, dopo il nullo, è già arrivato il secondo salto, con un nullo per Erika Saraceni che resta al settimo posto. Daria Derkac, si diceva, è prima con i due salti migliori, anche il secondo 14:53 centimetri, 14:48 per il suo secondo salto. E allora Nico, abbiamo parlato insomma della ottima prestazione di tutti e tre i velocisti sui 200, beh, insomma qui si parla di sprint in crisi, è chiaro che 100 metri sono un'altra cosa. È chiaro anche che le considerazioni andavano fatte anche con un eventuale medaglia d'oro di Marcel Jacobs sui 100, cioè ricambio generazionale, però insomma possibilità e spiragli ci sono, e ne ha parlato questa mattina dopo la qualificazione ottenuta alla semifinale proprio Edoardo Longobardi, possiamo ascoltarlo.
2: E l'obiettivo qual è dopo aver conquistato la semifinale? Tentare di andare oltre, è troppo difficile per te, per Filippo Dezza?
3: Il tempo e la gara sono due mondi differenti. Il tempo dipende anche e soprattutto dalla condizione tua in quel momento e dalla gara, che però anche se noi ci ricordiamo gli atleti per i loro tempi migliori, di fatto non fanno l'atleta. L'atleta lo fa il tempo e la condizione che ha in qualsiasi gara, anche se oggi ho fatto 20:09 e c'ero meno 3 metri vento contro. Agli italiani ho fatto 20:06 che non c'avevo meno mezzo metro. Quello che conta poi su un atleta, quando poi si torna fianco a fianco, è là che si vede davvero la capacità di un atleta indipendentemente dalle condizioni. Per questo in realtà non si possono vedere astrattamente i tempi di due atleti su due gare differenti, bisogna metterli insieme nella stessa gara. Ad esempio mo, europei, semifinale e finale, potrebbero anche vincere con 21, ma intanto se il campione europeo c'è differenza tra fare tipo sotto 19 essere campione europeo e fare 21 essere campione europeo, se sempre campione europeo, il tempo dipende tanto dalla gara, invece l'atleta, quello che invece fa l'atleta è che indipendentemente dalla gara che ha, che tempi che ha, quando sta contro gli altri, non importa chi sia, vince.
2: Senti, il tuo percorso nell'atletica è un po' più ordinario rispetto a quello di Filippo Dezza, cioè tu hai cominciato prima, non arrivi dal calcio, oppure hai fatto anche altri sport?
3: Ho iniziato facendo sempre nelle Fiamme Gialle, nella Guardia di Finanza, judo, poi diciamo che quando avevo tipo 10 anni mi ero un po' scocciato di fare judo, e allora mio padre, che è maestro di finanza, mi ha messo dentro, diciamo, alle Fiamme Gialle come gruppo sportivo. Là poi ho iniziato sin da piccolo con Claudio Licciardello, e da là ho fatto cadetto, allievi 2098, 1047, ho fatto gli europei, medaglie, ho fatto due mondiali, lì Meccali, ho fatto due europei a Gerusalemme, uno per a Bergen, poi con tutto quello che è successo, infortuni, no, condizione più, condizione meno.
2: Ancora giovanissimo comunque, devi compiere ancora 21 anni.
3: Sì, ho 20 anni.
2: Permessa così, sai, sembra la carriera di un 35enne, invece tante cose in poco tempo.
3: Sì, io ho iniziato molto da giovane. Diciamo che il fatto di iniziare da giovani è che comunque poi hai esperienza a fare un campionato europeo mondiale, non senti la differenza, cioè sei abituato ormai a quella, a quell'ambiente, anche se giovanile, quindi per farvi capire, ho fatto a Cali un 100 metri con le zie Tebogo, che ora è il campione olimpico, cioè se ho fatto un 100 metri a fianco a lui posso benissimo fare a fianco a chiunque. Comunque questi europei, indipendentemente dalla condizione, in finale penso di poterci andare se ci metto tanto di testa.
2: E tu come vedi la situazione dello sprint italiano? Stiamo parlando soprattutto dei 100, ma pensiamo anche alla staffetta, a questa staffetta tutta da inventare, da costruire, con gli infortuni di Jacobs e Ali.
3: Anche senza i loro, comunque questa non è una situazione nuova, è più o meno la stessa situazione con cui ci eravamo trovati al mondiale a Gabrone, e quindi conosco i miei compagni di squadra, conosco i miei ragazzi, le mie ragazze, i compagni di squadra, e so che anche se non sono i top, comunque hanno tutti talento, e so il lavoro che abbiamo fatto tutti quanti per le staffette, i cambi, e comunque sono fiducioso che faremo un gran tempo anche senza i nostri top.
2: In generale invece c'è vita per lo sprint italiano, c'è futuro, tu sei il futuro?
3: Sì, devo dire che in realtà lo sprint italiano, soprattutto quando andrò più giovani, che mostrano delle mondiali under 20 e anche gli under 18, come ad esempio la Kelly Adual, oppure già la nostra mista che ha fatto l'ego del mondo, in realtà il futuro dello sprint italiano, anche se non avremo altri atleti che fanno 9.80, comunque sarà molto più competitivo di come potrebbe essere oggi. Forse non sarà grandioso, ma sarà comunque buono.
0: Sarà comunque buono e ne siamo sicuri, no? Daniele, adesso andiamo all'onda verde e poi torniamo al traffico di Birmingham.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.31, apriamo in A30, Caserta Salerno in Campania, dove si segnala la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione Caserta per un incidente in cui un camion ha attraversato la barriera spartitraffico. L'evento causa inoltre 3 km di coda tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino. Per le altre notizie ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code con tempi di attesa di 45 minuti in direzione della Francia. Ora sulla tangenziale est di Milano, tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco, si registra un incidente. Infine andiamo a chiudere sulle isole, prima in Sicilia, sulla tangenziale di Catania nei pressi di Gravina in direzione dell'allacciamento con la A18. Il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Infine in Sardegna, sulla statale 131 centrale Nuorese, segnalato un incidente all'altezza di Loiri in direzione della statale 131 di Carlo Felice. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
0: 21:32 minuti, 30 secondi. Torniamo da Daniele Fortuna a Birmingham.
1: Torniamo con il triplo donne, con Daria Derkac che guida la classifica al terzo salto. 14:53 la prima misura, 14:48 la prima misura. suo personale 14,53, ha superato di un centimetro. Importante però che sia davanti a tutti Darija Derkač, comincia la sua rincorsa, un buon passo, vediamo, non si migliora, no, vediamo, dovrebbe essere lì. Tanto comunque salto valido significa no, nullo invece, non è continuità, che supera oltre 9 centimetri rispetto alla serie battuta. Adesso va a guardare i suoi allenatori. Darija Derkač, una medaglia europea già vinta nel 2023, però si trattava di europei al coperto. Beh, un'altra cosa. Il suo allenatore è Alessandro Nocera. Lei fa parte dell'aeronautica militare. Questa medaglia d'argento vinta a Istanbul nel 2023. Intanto è cominciata, anzi siamo quasi a metà dei 3000 siepi donne. Purtroppo non ci sono italiane, Gaia Colli non si è qualificata per questa finale. Qui c'è una sfida possibile molto interessante tra la campionessa uscente di Roma 2024, la francese Finot, e la tedesca Krause, almeno questa era un po' l'indicazione, e anche lì era finita allo stesso modo a Roma 2024, con la Finot prima in 9 minuti 16 secondi 22 centesimi davanti alla tedesca Krause. Però, come si diceva, tra le ottime notizie della giornata, tra i tanti qualificati, e va spesa subito una parole in più per Eloisa Coiro, che domani nella finale stellare degli 800 sarà con le migliori, con il terzo tempo, semifinale difficilissima la sua con Frenke Boll e con la campionessa olimpica di casa Kili Hodgkinson, e lei è stata lì dietro. È stato impressionante perché Frenke Boll veramente ha passeggiato, lei che è passata dai 400 ostacoli agli 800 metri, all'olandese Hodgkinson. Poi rischiavamo di perdere la mezzofondista con il miglior tempo al mondo in questo 2026, vale a dire la svizzera Verro, che è inciampata, è caduta nella prima semifinale, la semifinale che non vedeva la presenza di Eloisa Coiro, è inciampata, si è scontrata con la lituana Galvidite, poi decisione della giuria di ripescare entrambe, dunque domani sera nella finale che chiude la serata, la terz'ultima serata di questi europei di Birmingham. E c'è un motivo, domani sera tra l'altro ci saranno anche Nadia Batocletti nei 10.000 e poi tutti i saltatori azzurri dell'alto, guidati da Gianmarco Tamberi, Scioli e poi Falocchi e poi Stronati. Però insomma, il gran finale per gli 800 donne. Gli 800 uomini non chiudono stasera il programma, perché poi ci sono i 200 femminili, è la gara delle gare, quella più attesa. Si è qualificata Eloisa Coiro, benissimo, l'aspettiamo domani. Si sono qualificati invece alla finale dei 3000 siepi di domenica uomini, perché 3000 siepi donne sono in corso adesso, due giri dalla fine. I due gemelli Zoglami, Osama che ha vinto la medaglia d'argento a Monaco 2022, Ala che è invece in attesa di vincere una medaglia, vorrebbe farlo, non sarà semplice. Osama ha vinto la sua batteria, ci sarà anche Yassin Bui, quindi tre italiani nella finale di domenica nei 3000 siepi. Io ascolterei le parole di Osama Zoglami.
2: Intanto la tua, una bella qualificazione.
6: Sì, un'ottima qualificazione, ho dimostrato di essere ritornato ai livelli in cui ero. Sono contento di questo perché ho lavorato tantissimo per essere qua oggi.
2: Che tipo di lavoro hai fatto?
6: Ho fatto diversi lavori, ho completato il cerchio lavorando tantissimo sulla parte aerobica, sulla parte veloce e molto sulla parte della forza. Sono riuscito a metterli insieme tutti allo stesso modo e quindi sono salito di condizione mese dopo mese. Ho fatto un ritiro in altura prima di venire qua e quello mi ha dato tantissimo come condizione fisica.
2: conosciamo un po' meglio te e anche tuo fratello. Beh, intanto questa particolarità dei 3.000 siepi in due, la stessa specialità per voi due, è già da tanto tempo.
6: Sì, è da tanto tempo, ho iniziato a praticarla lui, io facevo 1.500 quando eravamo più piccoli, mi sembra junior, poi a fine stagione ho detto a Polizzi: guarda, voglio provare anch'io le siepi, sul 1.500 il livello è troppo alto. Ho fatto la prima gara, ho fatto 9.30 e da lì ho detto vabbè dai, cioè, anzi Polizzi, buttiamoci due sulle siepi che secondo me facciamo grandi risultati.
2: Tutto questo quando è cominciato?
6: Secondo anno junior, una roba del genere. Okay. O primo anno addirittura.
2: Quindi voi siete, avete 32 anni, siete del 94?
6: Sì, del 94, ormai sono parecchi anni che corriamo e posso dire che oggi mi sento meglio rispetto a quando ero più ragazzino.
2: Che cosa hanno di speciale i 3.000 siepi?
6: Secondo me è la gara più bella di tutti, perché è una gara, è come se fosse una battaglia, perché tra gli ostacoli può accadere tutto, può accadere gente. L'ultimo giro, se sbagli due ostacoli, hai sbagliato già il tempo di 3-4 secondi. È una gara molto nervosa.
2: E il rapporto con tuo fratello, fratello gemello peraltro?
6: È molto bello perché ci sfidiamo ogni giorno, qualsiasi lavoro facciamo, comunque l'ultima ripetuta dobbiamo cercare di arrivare uno davanti all'altro, ma è un modo per spronarci.
2: Quali sono le ambizioni per te e anche per lui?
6: Ovviamente siamo qui per una medaglia. Sappiamo che il livello è tostissimo, è molto alto, soprattutto ci sono questi tedeschi che sono di un'altra categoria, però domenica siamo tutti insieme, tutti allo stesso livello.
0: Allora Daniele, prima di passare al gemello, ci aggiorni sul triplo?
1: Erika Saraceni in questo momento, il terzo salto per lei, a giudicare dall'espressione un po' di sconforto, non è andata benissimo, comunque non è soddisfatta, 13.43 per ora, molto molto lontana dal podio Erika Saraceni, e anche questa volta non riesce a superare i 14 metri, non è lungo questo salto di Erika Saraceni, se non altro è valido, si migliora ma leggermente, ma non basta, 13.48, insomma affranta Erika Saraceni con il suo allenatore Eugenio Paulino, con gli occhi bassi, adesso però si rialza appoggiata lì su un tabellone pubblicitario con il viso all'interno delle braccia, una posizione di raccoglimento. Daria Derkac continua a guidare, 14.53. A proposito di quello che diceva Osama Zoglami, beh, tutto questo si è verificato nei 3.000 siepi donne, ha vinto la tedesca Krause, è stata una gara molto incerta dei migliori, ma qui però si è invertito l'ordine di Roma, perché questa volta ha vinto la Krause davanti alla francese Fino e poi all'altra tedesca Gurt, medaglia di bronzo. Ma che cosa è successo? Stava guidando un'altra tedesca, Lea Meyer, e l'ultima riviera, e cioè il fossato, ha inciampata, comunque sia, non ha trovato continuità nella corsa, quello che diceva Osama Zoglami, e questo succede. Bellissimi veramente i 3.000 siepi, e abbiamo tre italiani, ripeto, domenica Osama e il fratello Ala Zoglami, e possiamo ascoltare l'intervista.
6: È stata una batteria tosta, all'inizio ho deciso di fare un ritmo lento senza seguire il primo che è partito forte, immaginavo che la sua condizione era al top, quindi sapevamo di poter rientrare, poi quando tanti forti cambiano insieme diventa sempre più, un po' più dura, però l'importante oggi era entrare nei primi 8 e poi la finale domenica, lì su gara secca si decide chi è migliore.
2: In una gara di questo genere, in una finale soprattutto, si può fare anche gioco di squadra con tuo fratello, penso?
6: Sì e no, perché poi purtroppo entrano in mezzo tante altre cose, possiamo fare il gioco di squadra se abbiamo entrambi la stessa tattica, però come diciamo sempre sia io che lui, l'ultimo giro siamo fratelli ma in gara non siamo amici, ecco, quindi bisogna dare il massimo sia per battere uno che per battere l'altro, però ci sono altre 14 persone e quindi bisogna lottare contro tutti.
2: Che tipo di rapporto c'è tra di voi? Voi vi allenate anche insieme?
6: Sì, adesso io mi alleno un po' lontano, però adesso vado giù una volta ogni due settimane, tre settimane, adesso con la mia famiglia, la mia compagna Rieti, però l'allenamento insieme comunque fa la differenza, perché notando di stare a Rieti, quando mi alleno da solo qualche cosa cambia, qualche scintilla in più, qualche scintilla in meno, quindi penso tanto che il gruppo fa la differenza, soprattutto se all'interno del tuo gruppo c'è anche tuo fratello.
2: Qual è la vostra base geografica per gli allenamenti al di là della famiglia?
6: Allora, la nostra base geografica è sempre Palermo. Siamo trasferiti a Palermo da 15 anni, quindi noi di base siamo a Palermo per allenarci.
2: Perché voi siete trapanesi invece di origine?
6: Siamo origine tunisina, però viviamo a Valderice, in provincia di Trapani, da ormai 30 anni. Sì, sì, quindi noi Palermo è la nostra base, poi spesso durante l'anno ci spostiamo tra Sestriere, Montecordo, quest'anno abbiamo fatto Fontrumo, quindi cerchiamo di stare anche in giro per vedere gli altri, allenarsi con gli altri e imparare qualcosa di nuovo, ecco.
2: Cosa si può imparare di nuovo ancora adesso, voi che comunque siete corridori esperti?
6: Guarda, io penso che i miei 32 anni li definisco 25 anni sportivi, quindi ancora mi sento giovane. L'atletica sta cambiando, ci stiamo adattando a questo cambiamento, ci sono tante cose diverse, tante teorie diverse. All'interno di una metodologia corretta cerchiamo di inserire qualcosa di nuovo, che è quello che fa la differenza, motivo per cui ci sono tantissimi atleti che corrono forte e se uno va a controllare la media dei mezzofondisti si è allungata. Io prendo l'esempio di Daru, francese, nelle siepi, che se non sbaglio ha 36-37 anni e corre 8-10, quindi la media si è allungata per correre forte grazie a queste nuove cose che ci sono in giro, tra la metodologia, la forza e tante altre cose che se riesci a inserire senza farti male puoi migliorare tanto, anche in età avanzata.
2: Fratello dice i 3000 siepi sono la specialità più bella, perché una battaglia, io immagino che tu condivida, in effetti sono molto spettacolari, magari specialità un po' sottovalutata. Poi in Italia ci sono stati grandissimi sui 3000 siepi, però la riviera, gli ostacoli, insomma c'è veramente tutto.
6: No, i 3000 siepi anch'io penso che sia la specialità più spettacolare da vedere, tra ostacoli, acqua, cadute, 7 giri che non sono né pochi né tantissimi, è una specialità tanto sottovalutata, infatti anche a livello di sponsor. Poi penso che il livello dei 3000 siepi si è alzato in una maniera pazzesca, oggi il minimo per i mondiali è il record italiano, questo già dice tutto. Sono sacrifici, però sacrifici che anche se non ripagano hai fatto quello che ti piace, costruisci quello che puoi costruire e poi comunque uscirò da questa specialità, da questo sport, soddisfatto di quello che sto facendo.
0: Insomma, dice Ala, il livello dei 3000 siepi si è alzato tantissimo, tant'è che adesso per qualificarsi ai mondiali bisogna fare il record italiano. I 3000 siepi al maschile hanno avuto grandissimi interpreti italiani, io ricordo Mariano Scartezzini prima, Panetta poi, insomma
1: Lambruschini
0: bravissimo. Poi ha citato anche Rieti. Rieti, diciamo che per l'atletica leggera in Italia è come se fosse, che ne so, Cambridge o Oxford, come atenei in Inghilterra o dove tu sei. È davvero l'università dell'atletica
1: come
0: leggera.
1: Come Angelo in Olanda, come Eugene in Oregon,
0: anche,
1: sono quelle, quei posti lì. Come Ramona Oklahoma per il lancio del disco, che non a caso cito Ramona, dove è stato ottenuto il record del mondo da Nicolas Alekna, perché sta per cominciare la finale del disco. Non ci sono italiani nemmeno qui, abbiamo detto appunto a proposito di crisi, un problema sui lanci, è arrivato l'argento di Sara Fantini, abbiamo visto, ma quella è una garanzia da sempre, c'è la grande tradizione anche toscana direi del getto del peso, Andrei prima, adesso Leo Fabbri. È arrivato oggi pomeriggio Giovanni Frattini, romagnolo di Rimini, che si è qualificato alla finale del Giavellotto, quindi questa è una buona notizia, però lo abbiamo detto, sono uscite le ragazze del disco, Daisy Osacque, non soltanto lei, c'è il Giavellotto, ecco, questo è un problema annoso di cui si parla, il settore tecnico italiano ne è ben consapevole. La finale del triplo, ancora il terzo salto e un nullo per Daria Derkac, che però continua a guidare la classifica, e siamo praticamente a metà, a 14,53 centimetri vale il primo salto per Daria Derkac, così come era valso per la medaglia d'argento il primo lancio di Sara Fantini ieri nel martello. Poi però la Kosonen, talento fenomenale finlandese, ha subito scavalcata, e invece In questo caso speriamo che Daria Derkac resti lì davanti a tutte con il suo personale. 14,53 centimetri, lei arrivava da un personale di 14,52, 14,51 invece la migliore misura stagionale. Erika Saraceni però è ultima.
0: Alfa e Omega le azzurre in questa classifica, una in testa e l'altra in coda.
1: Un peccato, perché poi aveva la misura migliore di tutte Erika Saraceni in qualificazione. 14,50 per lei personale, 14,42 per Daria Derkac. Qui evidentemente l'età conta. Poi magari ci sono degli errori, bisognerebbe parlarne con lei, bisognerebbe parlare con i due tecnici,
0: finora ha saltato oltre
1: allenatori.
0: Un metro di meno, per cui qualcosa che non va ci deve essere, magari, non lo so, la pressione, l'approccio, non riesce a prendere bene le misure, il ritmo, però un metro è tanto, più di un metro, un metro.
1: Attenzione Ivana Spanovic, perché insomma ha vinto la medaglia d'oro nella lungo, ha vinto tanto nel lungo, nel triplo, insomma può farsi valere. 14.06 al momento è ottava, però questo potrebbe essere un buon salto, valido. 14.04, no, invece è allo stesso livello, è comunque molto lontana anche lei rispetto a Daria Derkac. Dietro la bulgara Nacheva, sono due bulgare in finale, Nacheva, poi anche Petrova, che però è fuori, 13.75, 14.35 però, ecco l'unica che potrebbe insidiare dal punto di vista dello storico, ecco, è Elona Masson, la belga che si prepara appunto adesso per il quarto salto. 14.37 in questo momento è medaglia di bronzo provvisoria. Elona Masson però ha un personale di 14.52 ottenuto proprio quest'anno. Andiamo a vedere questo quarto salto per lei, medaglia di bronzo, 24 anni, dunque più giovane di Daria Derkac, classe 2001, Elona Masson, dunque 25 anni da compiere il 31 agosto. Questo è un salto nullo, resta lì ancora, anzi no, 14.37 il salto nullo era un salto riferito invece alla rumena Talos. 14.37 comunque resta in ogni caso al terzo posto Ilona Masson, quindi classifica che vede Daria Derkac sempre davanti. Vediamo anche il finale dell'alto femminile senza italiane, Margot Chevrier francese davanti all'inizio, le prime misure 4.30 e 4.45 senza errori, una delle favorite la Eltela, la finlandese invece ha passato la prima misura 4 metri e 30 centimetri, 4.45. Angelica Moser, la svizzera, sono tutte lì a 4.45. La greca ai Caterini Stefanidi, mi piace citarla perché è una atleta espertissima ed è ancora qui a giocarsi un europeo a 36 anni, lei che ha vinto la medaglia d'oro a Rio 2016, a Londra 2017 mondiale, quindi olimpiade e mondiale subito dopo, abbinata lì, sì, era decisamente più giovane, 10 anni fa, ha vinto anche l'oro europeo ad Amsterdam, Berlino nel 2018, però 2 anni fa a Roma era stata medaglia d'argento, dunque insomma atleta saltatrice da seguire, così come anche la Bonnen, per adesso la francese, per adesso però non c'è stata particolare selezione. Continuiamo con il triplo ricordando sempre che all'inizio del quarto salto Erika Saraceni ahimè ha subito il taglio, dunque fuori da ultima, 13.48, per questo così si spiega lo sconforto finita qui la sua finale, si è rimessa la tuta e però assiste adesso, farà il tifo per Daria Derkac con molta molta delusione, certamente non si aspettava una finale di questo genere. Ci sono altre quattro saltatrici prima di Daria Derkac, prima del suo turno, un'altra Berga, la Ghis, poi la Massonna, se ne parlava, la Ghis ha già fatto segnare il suo personale, questa atleta di 31 anni, Berga anche lei. Adesso ha la possibilità di migliorarsi ancora, bel miglioramento di 30 centimetri rispetto al suo personale, la possibilità di saltare ancora più lontano, la Ghis che chiede un appoggio del pubblico, l'applauso tradizionale ad accompagnare la rincorsa dei saltatori, delle saltatrici in questo caso, con Ghis in questo momento si trova al quarto posto, dunque ai piedi del podio con un salto che non la avvicina più di tanto ai 15 metri, però si migliora, 14,46 centimetri, dunque sale al secondo posto, scalza dal podio la connazionale Massono, 14,46, una bella sorpresa, salia Ghis con 14,46 centimetri e seconda in questo momento. Daria Derkac deve ancora saltare per la quarta volta, lo deve fare anche l'altra belga Lona Masson, è davvero equilibrata, adesso i centimetri sono pochi, 14,53 Derkac, 14,46 Ghis, Naceva 14,40 centimetri, Masson 14,37, poi la turca Danis Maz 14,33, adesso ancora Masson e poi Naceva, Bulgaria prima del turno di Daria Derkac, poi mancheranno soltanto due salti alla conclusione. La gara sono tanti, sono tantissimi, può succedere veramente di tutto, al momento però Daria Derkac c'è lì saldamente davanti, 14,53 metri, anche Masson cerca il sostegno del pubblico, ci sono tanti belgi in tribuna lì da quella parte, il rettilineo opposto rispetto a quello della velocità, naturalmente lì dove è stata sistemata la pedana, la rincorsa di Lona Masson per il suo quarto tentativo, 14,52 il suo personale, resta lì nei paraggi, a vedere intanto se però è valido il salto, non ha migliorato più di tanto la sua misura, non dovrebbe avvicinarsi a Daria Derkac, c'è così, non si migliora, 14 metri e 22 centimetri Aleksandra Naceva, Bulgaria, lei adesso a saltare, 25 anni, con personale di 14,35, già migliorato, perché questo succede nelle finali, era successo anche ad Andrea Dalla Valle lo scorso anno a Tokyo, ai mondiali si era migliorato addirittura di 28 centimetri, sembra impossibile però è così, non c'è una spiegazione logica, è chiaro che in una gara di questo genere, in una finale, si possono fare anche di questi risultati, soprattutto quando si parla dei salti, miglioramenti notevolissimi, come sta succedendo anche questa sera, miglioramenti notevoli li abbiamo visti anche nei velocisti, ecco, è successo a Filippo Dezza e Edoardo Longobardi, ricordiamo Dezza e Desalu nella finale dei 200 uomini, domani Longobardi no, ma ha migliorato anche lui il personale, la preparazione di Naceva, mentre l'altra bulgara Gabriela Petrova è fuori, così come Erika Saraceni. Aleksandra Naceva pronta al salto, poi toccherà Daria Derkac, salto che la porta sempre intorno ai 14 metri e 40, è anche un salto nullo, il piede oltre l'asse di battuta, 8 centimetri e poco più, e dunque non è nullo il quarto salto di Aleksandra Nacheva. C'è Daria Derkac adesso, ancora lei, 14 metri e 53 centimetri, elegante anche nello stile, nel modo di saltare. Daria Derkac pronta con il quarto salto, questa è veramente l'occasione per lei in questo europeo, con questa misura per vincere una medaglia all'aperto finalmente, dopo tutto quello che ha passato, dopo lo scorso anno che è stato assaltato con i tre interventi al tendine d'Achille, e adesso invece ha la possibilità di andare lontano, di andare sul podio. In questo momento è prima, 14.53, siamo oltre la metà della finale del salto triplo femminile. Daria Derkac, la apprensione quasi, la tensione per meglio dire del suo angolo, dei suoi allenatori, la partenza, la rincorsa di Daria Derkac lunga per un buon salto, direi, non so se sia riuscita a migliorarsi, naturalmente subito valutazione sulla validità o meno del salto di Daria Derkac. Si migliora, 14,60, 14 metri e 60 centimetri Daria Derkac, e questa è la miglior misura in stagione in Europa in questo momento. Guida lei, 14 metri e 60 centimetri, sempre più vicina al sogno con questa misura, la porta davanti a tutti. Stacca anche la belga Ghis, 14,46 centimetri per lei, e insomma altri due turni, ma sta andando meravigliosamente Daria Derkac in questa finale del triplo con tutta la sua esperienza. Studio,
0: dai, allora speriamo bene, riprenderemo il racconto di questa finale del triplo, intanto andiamo al GR1 e poi tornano gli europei di atletica leggera.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, caso Ranucci. Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari. L'imprenditore faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore avvenuto lo scorso ottobre a Pomezia, in provincia di Roma. Lavitola ha parlato di azione dimostrativa, ma il suo racconto non ha convinto i magistrati.
3: Poco più di un mese dopo l'attentato contro Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola parlava con il giornalista e raccomandava all'amico di autorizzarlo a fare casino se non gli avessero dato la seconda auto di scorta. Lo si legge nelle carte dell'ordinanza che ha messo in carcere il ristoratore, che resta detenuto perché il GIP ha detto di no alla richiesta di domiciliari fatta dai suoi difensori. Le sue frasi confermano parzialmente quello che avrebbe detto nell'interrogatorio, cioè che ordinò l'attentato perché era preoccupato per la scorta dell'amico. La tesi della procura è che il falso attentato dovesse favorire un'ascesa politica di Ranucci. In realtà i due elementi non sembrano in contraddizione. Lavitola nell'interrogatorio avrebbe anche affermato che l'idea non era far esplodere una bomba, ma qualche colpo di pistola contro il muro della villetta di Torvaianica. Di certo però quell'esplosione, con la circostanza della presenza in casa del giornalista e l'uscita pochi minuti prima della figlia, fece sicuramente molto più rumore. Secondo l'accusa, a commissionare l'attentato è Clesio Tavares, collaboratore di Walter Lavitola. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane. Paolo Martini,
2: GR1. Ed è stata consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento, che resterà comunque secretato, come sempre avvenuto in passato, e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a una eventuale sostituzione del conduttore. Viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento dei vertici della RAI per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda che riguarda Ranucci, e non nascondono insofferenze e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. All'estero ancora alta tensione nella Cisgiordania occupata. L'esercito israeliano presidia l'abitazione dei palestinesi nel villaggio di Kusra, nei pressi di Nablus, assediato dai coloni estremisti. Le forze armate dello Stato ebraico hanno rimosso due avamposti illegali dei coloni. Un cittadino israeliano è stato arrestato ed è stato revocato l'ordine di evacuazione per i palestinesi. L'ambasciatore statunitense a Gerusalemme ha definito la condotta dei coloni un orribile atto di terrorismo. Un treno pendolare con 150 passeggeri proveniente da Londra è deragliato nel sud dell'Inghilterra, nei pressi della stazione di Lewes, nell'est Sussex. Il bilancio delle vittime diffuso dalla polizia locale è di 11 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Restiamo nel Regno Unito, si sono appena chiusi i seggi per le suppletive a Clacton-on-Sea, piccola località balneare a 2 ore da Londra, dove si gioca tutto l'esponente di estrema destra Farage, potenziale candidato alla carica di prossimo premier in lizza con un numero record di candidati, tra loro anche un famoso comico, l'inviata.
4: La placida Clacton-on-Sea è diventata il crocevia della più stravagante elezione inglese degli ultimi tempi. Circa 80.000 persone con la scheda elettorale più lunga della storia britannica. 90 centimetri per 35 candidati.
5: I will resign as a member of parliament.
4: È il seggio da cui si è dimesso Nigel Farage perché, secondo lui, perseguitato dal sistema. Ora si ripresenta e chiede il gradimento ai suoi elettori. Sul leader del partito di estrema destra Reform UK sono aperte 2 indagini governative per fondi non dichiarati.
5: I've done nothing wrong.
4: Farage ha sempre fornito spiegazioni non convincenti. Ora, a queste suppletive, tutti i principali partiti si sono rifiutati di partecipare. In compenso, Farage compete con 34 candidati di movimenti minori, alcuni dei quali abbastanza pittoreschi. Su tutti domina la vera star mediatica dell'elezione, Count Beanface, figura immaginaria, un marziano con la testa a forma di bidone della spazzatura, dietro cui si nasconde il comico John Harvey. La vittoria di Farage sembra scontata, ma forse tornerà a Westminster in una parabola discendente. Ora è in affanno nei sondaggi. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Incendi in Piemonte, le fiamme continuano a correre sui versanti dell'Ossola, Roghi, a Piedimulera, Pallanzeno e Calasca Castiglione. Resoconto dei carabinieri forestali sulle denunce nella regione per gli incendi boschivi.
0: 129 interventi per attività di indagine dal 1 giugno ad oggi. L'anno scorso, nello stesso periodo, erano stati appena 35. Il dato dei carabinieri forestali è la rappresentazione perfetta di quanto complicata sia stata questa prima parte di estate sul fronte incendi in Piemonte. Ben 18, compresi i 4 più significativi, sono stati causati da fulmini. Un'anomalia per il territorio: nel 2025 era accaduto solo 2 volte. Incide il clima con i temporali, alternate le giornate di caldo e siccità. Ci sono poi quelli causati dall'imprudenza: fuochi accesi dove non si dovrebbe, cicche di sigaretta gettate a terra. 20 persone sono state denunciate per il reato di incendio boschivo, 32 sono state invece le sanzioni amministrative. A fine stagione i carabinieri forestali faranno la perimetrazione delle aree devastate dai roghi. La legge vieta il cambio di destinazione d'uso per 15 anni e quelli di edificazione, pascolo e caccia per 10 nelle zone colpite dal fuoco. Vietato per 5 anni anche il rimboschimento. Il compito viene lasciato alla natura, all'uomo il dovere di rispettarla. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: Europei di nuoto di Parigi, ciclone Sara Curtis, oro e record mondiale 50 dorso. La nuotatrice di Savigliano, Cuneo, 20 anni il prossimo 19 agosto, ha trionfato migliorando anche di 7 centesimi la prestazione della semifinale di ieri, quando aveva cancellato il record stabilito quasi 3 anni fa a Budapest. Congratulazionissime, tanto tanto orgoglio. Con queste parole Giorgia Meloni ha videochiamato la campionessa azzurra Curtis dopo lo straordinario successo. E su Radio 1 continuiamo a raccontarvi tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Prossimo GR1 alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
6: Tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
7: 6 minuti 40 secondi. Allora, abbiamo ascoltato dal GR dell'impresona di Sara Curtis. Adesso incrociamo le dita, torniamo a Birmingham, andiamo da Daniele Fortuna e andiamo a seguire i salti decisivi di questa finale del triplo femminile. Daniele.
8: Non ci sarà record del mondo, probabilmente nemmeno record italiano, non importa. Daria Derkac però è prima nella finale del triplo, manca sempre meno il quinto salto. Alla conclusione guida lei con la miglior misura in Europa nella stagione, 14 metri e 60 centimetri, vale anche il suo personale, il personale di Daria Derkac. Prima di questa gara era ferma a 14 metri e 52 centimetri, si era già avvicinata però quest'anno 14 e 51, continuità 14 e 60, ma era andata benissimo in gara in finale, 14 e 53. Dietro di lei una delle due belghe, quella meno quotata a dir la verità, Sabia Ghis, anche se più grande, però si presenta a questi europei con una misura tutto sommato normale, 14 metri e 7 centimetri. Più quotata invece la connazionale più giovane, Ilona Masson di Bruxelles, 24 anni, 14,52 per lei personale e anche miglior misura stagionale. Deve guardarsi da lei alla fine, almeno questa è la mia idea. Daria Derkac

europei. Tiederka ci aveva saltato appena 14 metri e 3 centimetri, aveva finito all'ottavo posto nella gara vinta dalla spagnola Pelletero Compare con una misura notevole, 14 metri 85, davanti alla turca Danis Mas, medaglia d'argento in questa finale, ma al momento è quinta con un salto migliore da 14 metri e 33 centimetri. Poi Pelletero con Paure ha scelto di non venire qui agli europei perché è diventata mamma per la seconda volta, quindi insomma, qui la sua decisione obbligata. Certo, per la spagnola, fortissima saltatrice, mentre Daria Derkac, anche lei a saltare, non supera la sua miglior misura, 14 metri e 60 al quarto tentativo, 14 e 29, però resta sempre lì, resta comunque in scia Daria Derkac in questa bellissima finale per lei e non per Erika Saraceni, che è uscita subito 13.48, la sua migliore misura, ha chiuso al dodicesimo e ultimo posto la gara del salto con l'asta femminile. Uno sguardo lì mentre si comincia nel triplo con l'ultimo giro, l'ultimo salto per le otto che sono rimaste in gara, a partire dalla Spanovic, dalla serba, quella più esperta, quella più indietro, però appena 14 metri e 6 centimetri per lei il salto con l'asta femminile. E adesso le misure si fanno interessanti, così come la selezione, dicevo, della Stefanidi, oro olimpico, oro mondiale, oro europeo, tantissima gloria per lei, 36 anni la greca, però vicina all'eliminazione, due errori a 4,60, percorso netto invece della francese Chevrier, delle favorite, della finlandese Eltela e poi di Angelica Moser, che a Roma due anni fa era stata medaglia d'oro proprio davanti alla Stefanidi, 4,78 per la Moser, 4,73 per la Stefanidi. C'era anche la britannica Coderi e ahimè anche la nostra Molinarolo, sesta a Roma, 4,58, sesta anche a Parigi, risultato buonissimo, 4 metri e 70 centimetri per lei. Insomma, sono ancora in 4 a non aver commesso nemmeno un errore sui 4,60, prossima misura nell'asta femminile, 4 metri e 70 centimetri, Chevrier, Eltela, Moser, Wöckemans, e ci si ferma lì perché le altre sono tutte quante vicino all'eliminazione, a partire dall'ungherese Kleckner, due errori sui 4,60, si va avanti, ma va avanti adesso anche il triplo femminile e seguiamo tutti gli ultimi salti. Intanto ha chiuso la sua gara Ivana Spanovic, 13.55, finirà all'ottavo posto la romena Talos, con un salto migliore, il primo da 14 metri e 23 centimetri, va all'ultimo tentativo, vediamo se si avvicina al podio, alle prime posizioni. Non credo che lei intorno o addirittura sotto ai 14 metri, 13.94 per l'esattezza, chiude al settimo posto, dunque la situazione di classifica che si conferma, e noi vogliamo che si confermi anche per Daria Derkac, cioè si merita questa vittoria, possiamo dire anche per il tipo di gara, per la finale. Certo non è una misura altissima, non è un salto di quelli che passeranno alla storia, però per lei sì, comunque è un'ottima misura, 14 metri e 60, appunto si faceva il paragone con l'oro vinto agli ultimi europei, 14 metri e
85, record europeo risalente 15 e 50, 1990.

0: 45 l'Ucraina Kravets, insomma. Siamo sotto ai 15 metri, così come anche il record italiano che resiste da tanto tempo, da oltre 20 anni, 2004, Martinez, 15 metri e 3 centimetri, da cui c'è una medaglia d'oro in palio per Daria Derkac. Kira Wittmann, la tedesca, con misura migliore di 14 metri e 32 centimetri in questo momento, è sesta, vediamo se riesce a migliorarsi a un personale che ha portato proprio questa sera a 14 metri e 32 centimetri, perché prima era a 14 e 26. L'ovazione della pubblica per l'ultima fatica dei decatleti, per i 1500 uomini in corso proprio in questo momento. Poi andremo con la classifica, c'è Alberto Nonino in pista, ma anche Dario Dester, dodicesimo Dester, nono Nonino. Poi andremo con la classifica finale, ci deve essere anche, insomma, bisogna combinare, ecco, tutti i punteggi nel decathlon. Si chiude con una prova faticosissima, infatti qualche decatleta si lascia proprio andare sulla pista, anche forse proprio Dester a terra, Nonino vicino a lui. Veramente grande, grande fatica, grande ammirazione per questi super atleti. A proposito, e Hammer, lo svizzero, aveva il miglior punteggio stagionale nel decathlon, però ha scelto di fare il salto in lungo, ha guadagnato una medaglia d'argento dietro a Tentoglu. Parte adesso Kira Wittmann, la tedesca, con il suo ultimo salto, 14.32 sesta, e forse riuscirà a recuperare qualche posizione. Salto valido o meno, dovrebbe essere valido il salto, torno a poco più di 14 metri, dunque non credo che si migliori. 14.07 per Kira Wittmann. Danis Mats, Turchia, adesso ci avviciniamo alla fine, potremo anche avere la certezza, lo speriamo, di una medaglia per Daria Derkac. Danis Mats, 14.33, il suo personale realizzato proprio a Roma due anni fa, 14 metri e 57 per una medaglia d'argento, 14 metri e 57 centimetri, varrebbero anche una medaglia d'argento in questa finale. Tuba Danis Mats urla, cerca di caricarsi in questo modo, le braccia istoriate da tanti tatuaggi anche sulla gamba sinistra, la partenza della saltatrice turca per quest'ultimo tentativo intorno ai 14 metri, chiuderà al quinto posto, 14 metri e 33 centimetri il suo miglior salto. Sì, la belga Ilona Masson non riuscirà a migliorarsi, 14.04 per Danis Mats, e allora potremmo già parlare di podio per Daria Derkac. Ilona Masson, che come misure, la ragazza di 24 anni belga, avrebbe sì la possibilità di insidiare, di avvicinarsi a Daria Derkac. In questo momento però non è nemmeno sul podio, 14 metri e 37 centimetri la sua misura migliore, per un po' di tempo il riscaldamento, e allora possiamo aggiornare il finale del decathlon se abbiamo il risultato, e dovremmo averlo, sì, con Noeg Bauer, grande favorito, che ha vinto la medaglia d'oro davanti alla connazionale, all'altro tedesco Kaul Skotheim, norvegese, per candidati alla podio. Medaglia di bronzo gli italiani, Dario Dester è undicesimo, 8.032 i punti, Alberto Nonino ventesimo, 7.495. Nella asta femminile sempre le prime quattro, Chevrier, Eltel, Moser e Wekemans a 4,60, aspettando i tentativi delle altre, perché è ancora in gara la greca Stefanidi, la Bonnen, la francese, che hanno esultato i colleghi qui della radio francese, perché è riuscita Marie-Julie Bonnen a superare i 4,60 metri dopo due errori, quindi Anna ancora in corsa, mentre Ilona Masson si prende ancora un po' di tempo prima di andare a saltare.
1: Intanto Daniele, ti dico e dico anche ai nostri ascoltatori che dopo questa finale, quando ora avremo la possibilità di ascoltare Faustino De Salu, sempre grazie all'ufficio stampa della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
0: Sì, avremo la possibilità di ascoltare De Salu, ricordiamo, in finale nei 200 con Filippo Dezza. Bella serata per la velocità italiana, per i 200 metri. Ilona Masson ha preso tutto il tempo necessario per questo tentativo che andiamo a seguire. Attenzione che tra 8 minuti c'è Francesco Pernici con gli 800, non basta quest'ultimo salto né per salire sul podio né per arrivare vicino a Daria Derkac, che allora una medaglia già ce l'ha, la sua prima medaglia agli europei all'aperto dopo l'argento di Istanbul indoor nel 2023 per la belga Masson. Quest'ultimo salto non vale poi tantissimo, intorno ai 14 metri, 14,37 la sua miglior misura, resta al quarto posto, ma aspettiamo arriva la rilevazione definitiva di questo quinto salto di Ilona Masson. Insoddisfatta, naturalmente, si aspettava di più per come era arrivata, per le sue misure in stagione. Resta fuori dal podio, al quarto posto. Il podio è già di Daria Derkac, adesso si tratta di stabilire se sarà veramente la medaglia migliore, quella più preziosa, quella più meritata. Dobbiamo dire a Daria Derkac per la qualificazione, per questa finale, questa progressione in continuità, però 14,53, 14,48 per lei, poi salto migliore 14 metri e 60 centimetri Naceva, la bulgara, aiutata dalla pubblica, ha già migliorato il suo personale, 14,40 in questo momento, è terza accelerazione, non salta un nullo, sarà almeno medaglia d'argento, perché questo è un nullo. Daria Derkac, medaglia d'argento, la sorpresa, la Ghis, la belga esperta, 30 anni, meno quotata, lo ripeto, rispetto a Ilona Masson come personale, che ha migliorato di 39 centimetri, sì, 39 centimetri. Al quarto salto, la Ghis, 14,46, boato qui per il salto con l'asta, per la Stefanidi, che è passata, ha passato 4 metri e 60, campionissima intramontabile, ancora lì, anche questa volta a lottare per il podio. Per loro invece Daria Derkac, meditazione, è lì, come seria, tanto seria Daria Derkac adesso in questo momento, nel momento forse più importante, delicato e bello, speriamo, della sua carriera, con una possibilità di vincere una medaglia d'oro a un europeo. Salia Ghis, la sua rincorsa con personalità, ma non basta, non basta, ha vinto la medaglia d'oro Daria Derkac ed è contentissima Salia Ghis comunque di aver vinto la medaglia d'argento. 13,92 oro Daria Derkac, 14 metri e 60 centimetri il suo personale, può festeggiare adesso, può anche non saltare, è arrivata un'altra medaglia d'oro per l'Italia, l'ha vinta nel triplo femminile Daria Derkac, studio.
1: E salta. Seguiamo il salto della medaglia d'oro, va, stavo dicendo, è la serata delle italiane d'oro, delle ragazze d'oro, Sara Curtis in vasca e Daria Derkac sulla pedana, vai.
0: Di solito si passa in questi casi e invece no, va onorato, magari alla ricerca di un salto ancora più lungo potrebbe essere la serata, che ha migliorato prima il suo personale di un centimetro, poi di 8 centimetri e 14,60, tra parentesi, miglior misura in Europa nel 2026, fino alla fine Daria Derkac con quest'ultimo salto, lontanissimo il record italiano, può esultare adesso, può esultare, può sorridere, può allargare il sorriso Daria Derkac, farsi consegnare la bandiera italiana e festeggiare per questa medaglia d'oro, non aspetta nemmeno la misura. Cosa importa 14,60? Oro, il momento più bello, il momento migliore della sua carriera dopo un anno di infortuni, l'intervento, ricordato più volte, tira fuori la lingua, finalmente può esultare, è campionessa europea, riceve saluti, omaggi, abbracci da rivali di questa finale, i fotografi per lei, a sorpresa ha vinto l'argento la belga Ghis, il bronzo per la bulgara Naceva, medaglia d'oro Daria Derkac, saltella, gioia incontenibile.
1: Cosa vuoi dire, Daniele? Questa è una seratona, l'ennesima seratona dello sport italiano segnata dalle ragazze al femminile, perché dopo, ecco, poi per rimanere sulla pista di atletica lì a Birmingham, dopo Nadia Battocletti arriva l'oro di Daria Derkac e poi andiamo a ricordare il conto delle medaglie prese finora dalla spedizione azzurra, perché
0: sono tre ori, adesso abbiamo passato la
1: poi c'è Leo Fabbri che in qualche maniera
0: manifestazione
1: tiene alta la bandiera degli uomini, però le ragazze sono fenomenali.
0: Ha vinto Daria Derkac, sì, sono i tre ori, Derkac, Battocletti, Leo Fabbri. Battocletti che speriamo che possa doppiare, che possa bissare domani sera nei 10.000, come è già successo 2 anni fa a Roma. L'Europa è organizzato all'Olimpico, poi la medaglia d'argento, due medaglie d'argento, Sara Fantini e poi Zein Weir nel peso, medaglia di bronzo di Nicole Maiori. Faremo ascoltare l'intervista con Nicole Maiori a proposito di successi, a proposito di sorprese come quella della belga Ghis, medaglia d'argento in questa finale del triplo femminile. Di notevole nella serata però c'è anche la qualificazione di De Salu per il tempo di Dezza in assoluto, da matricola, con i capelli tagliati in quel modo.
1: Ricordiamo pure l'argento di Sara Fantini nel martello,
0: Certo. Sara Fantini nel martello con Zein Weir. Mi pare di sì. Ma si può essere, magari qualcosa si perde in ogni modo.
1: Ripetita Juventus, dai.
0: Sara Fantini l'ascoltiamo alla fine, tra poco ascolteremo Nicole Maiori, perché adesso, insomma, dalla festa andiamo in pedana, andiamo alla pista con 800 metri.
1: Ma vogliamo ascoltare al volo De Salu, che dici, Daniele? 40
0: sicuramente,
1: secondi. Sicuramente, 40 secondi, dai.
0: Sicuramente, sì, ascoltiamo.
2: Vai. Oggi dovevo solo qualificarmi, è venuto fuori questo tempo, non so adesso il vento com'era, più due note, però bene, questa pista risponde bene, step by step. Adesso pensiamo domani. Pensavo di avere il tedesco Hartmann un po' più vicino. Però bene, come ho detto prima dovevo rompere un po' il ghiaccio, però adesso meglio, mi sento con un peso più, così c'è, ho tolto un peso, ecco, come ho fatto ieri e l'altro ieri, riposandomi tranquillo, pensando al presente, non andare troppo al futuro e basta. Poi se c'è qualcuno più forte gli si stringe la mano, magari siamo noi, non lo so, non si sa.
1: Vediamo un po' come va a finire, Daniele.
0: Beh, intanto va a iniziare la finale degli 800 uomini, boato per dottor Mark English, che è andato a prendersi il record della manifestazione degli europei 48 anni dopo quello di Bayer della Germania Est, della Repubblica Democratica Tedesca. È andato a prenderselo, sì, lui in quella gara, in quella finale vinta da Bayer davanti a Huvet e a Co, cioè la storia dell'atletica del mezzo fondo, insomma, diciamolo chiaramente. E Francesco Pernici, eccolo il suo momento, ci ha fatto un capolavoro discreto, dico io. Ad arrivare fino a qui deve cambiare completamente strategia, però, e lo ha ammesso, una strategia più prudente per poter arrivare al terzo posto. Ecco, questa secondo me può essere l'ambizione massima. Non si presenta però uno dei favoriti, il britannico Bergin, non partirà, e questa è notizia che apprendiamo soltanto in questo momento, quindi non so nemmeno capire, insomma, non si presenta alla partenza. Gli altri ci sono tutti, però, Attaoui, e poi Bludek, Croazia, e l'Ecclesio, Francia, English, insomma, atleta di un certo livello, che prima si è dedicato anche al calcio gaelico, e poi però la sua velocità lo ha fatto spostare sugli 800 metri, sì, mezzo fondo, però adesso si tratta di una gara mista di velocità e di resistenza, come diceva anche Eloisa Coiro. Barroso e poi Pattison, argento mondiali di Budapest 2023, 36 anni dopo l'ultima medaglia di un inglese negli 800. Poi il nostro Francesco Pernici, eccoli lì a partire il doppio giro. Pernici ha preso il record di Fiasconaro, 1:43:60, è andato però di nuovo sotto il minuto e 44, così come ha fatto Eloisa Coiro dopo aver preso il primato da Gabriella Dorio. Ha cercato di ripetersi sotto il minuto e 58 nel suo caso, anche questa mattina nella semifinale di rara complessità con Fenke Ball, con Kili Hodgkinson, terzo tempo assoluto per lei. Mark English, appunto, nuovo record, 12 agosto 2026, proprio ieri per English. Ecco la partenza, vediamo che tipo di gara sarà, vediamo se Pernici si mette subito alla testa del gruppo. Aspetta, prudente, scelta giusta con Francesco Pernici a largo, poi si andrà alla corda, cioè all'interno. Pernici all'indietro, cerca di non farsi staccare. Attaoui, poi English sull'esterno, Attaoui, Bludek, English, Pattison, Gran Bretagna, con Pernici che in questo momento è ultimo. Dunque è stato completamente un'altra strategia, un altro piano di gara, il primo lettilineo, il primo traguardo, e poi il secondo giro a tutta velocità. Pernici da dietro questa volta, ultimo, settimo e ultimo, la campatella dell'ultimo giro. Bludek prova ad andare via, c'è English, ma il ritmo è ancora sostenibile, non eccessivo. English prova a passare all'esterno, l'irlandese su Bludek, English, Attaoui lo spagnolo, l'altro spagnolo, Barroso, Pernici è dietro, adesso prova a partire all'esterno, vediamo se è stata la scelta giusta quella questa volta di sfruttare lo spunto. In finale ci prova, infira l'Ecclesio, c'è Bludek, sarebbe una sorpresa, poi English, arriviamo al rettilineo finale, Bludek, English, Pernici dietro, adesso si corre, English va via da fermo, Mark English, Bludek e poi Attaway, va a vincere Mark English, 1:45:26, Pernici è andato alla fine con lo strappo, ma non riesce ad arrivare sul podio. Quarto, si ferma lì, 1:45:08. Francesco Pernici è quarto, peccato. È partito forse troppo tardi, forse sono andati semplicemente troppo forte gli altri. English ha fatto la sua gara, quando ha deciso di partire alla fine ha lasciato lì Bludek, medaglia di bronzo per Attaui, Barroso è quarto in realtà, Pernici è quinto, incredulo Bludek, il croato meno accreditato rispetto ad altri, anche lo stesso Attaui, anche all'Ecclesio, a Pattison. Mark English è andato a vincere allora la medaglia d'oro, ha vinto Tual a Roma 2 anni fa, Tau era stato medaglia d'argento, Catalina Tecuceanu medaglia di bronzo, questi mondiali, questi europei in casa con gli 11 ori vinti dall'Italia, 9 medaglie d'argento, 4 medaglie di bronzo, veramente un'edizione speciale, quinto posto per Francesco Pernici, bisogna accontentarsi perché comunque il ragazzo è giovanissimo, è emergente, e insomma l'esperienza di ottocentisti di questo calibro come English, che adesso orgoglioso mostra, esibisce la medaglia d'oro sul rettilineo, lasciato lì, ha cambiato completamente marcia mentre è partito da lontano Pernici, ne ha presi due, stava per prendere anche Attaui, però forse è partito troppo tardi Francesco Pernici, chissà, poi magari sarebbe interessante parlarne con lui, la strategia non ha pagato per il podio, chissà insomma se avessi adottato un'altra come sarebbero andate le cose. Ricordiamo però che festeggiamo, l'Italia festeggia la medaglia d'oro di Daria Derkac nel salto triplo femminile con 14,60 metri, questa era l'altra finale che coinvolgeva un atleta italiano, Francesco Pernici è arrivato quinto, domani toccherà a Eloisa Coiro in una finale ancor più di livello, si commuove Mark English e viene abbracciato dalla medaglia d'argento dal croato Bludek. Si chiuderà tra un quarto d'ora con la finale dei 200 e allora Nico, se
1: abbiamo tempo per ascoltare un po' delle interviste che hai fatto, vai.
0: E allora a proposito di dobbiamo rendere merito della sorpresa di questi europei per l'Italia, rendere merito alla sorpresa Nicole Maiori che ha vinto la medaglia di bronzo proprio alla fine, a lei lo spunto finale è riuscito nei 5.000 vinti da Nadia Batocletti, a sorpresa ha vinto la medaglia di bronzo, possiamo ascoltare Nicole Maiori.
3: Beh, valeva la pena fare tanti chilometri, tanti allenamenti, contrattempi magari come sempre succede a un atleta per arrivare però a una medaglia di bronzo, la tua prima medaglia in una manifestazione così importante.
4: Se riguardo il percorso che ho fatto, mi riguardo indietro, penso che non ci avrei mai creduto, ma non ci avrei mai creduto neanche prima di entrare in pista. Lo sognavo, magari mi dicevo sarebbe bello se, ma poi dicevo no, rimani con i piedi per terra e concentrati solo sul dare il meglio di te, gestire la gara e al meglio e portare in pista la versione migliore di te stessa, poi il piazzamento sarà una conseguenza. Poi all'ultimo 200 quando ti vedi lì attaccato al podio, allora sogni in grande.
3: E ne avevi però per riprendere tutte le altre e per passare all'esterno?
4: Lì ti rifuori fuori quel qualcosa che neanche in allenamento prepari, è una cosa che deve venirti da dentro, crederci e ovviamente essere preparata su certi ritmi, su certe volate, però poi lì la differenza la fa forse chi lo vuole davvero.
3: Come arrivi tu ai 5.000 a questa distanza?
4: Ci sono arrivata progressivamente, ormai posso dire che sono la mia distanza da 2 stagioni, ho corso la mia prima manifestazione importante a Roma al campionato europeo nel 2024, da lì sono diventati un po' più miei, anche se io mi sento ancora più sulle distanze corte, cioè arrivo dalle distanze corte e questo forse è stato il mio punto di forza.
3: Quindi anche se ti alleni poi con Stefano Baldini, che è stato un fuoriclasse della maratona, tu a distanze più lunghe non pensi?
4: Sì, ma è lui stesso che dice che finché ho margine su queste distanze più corte ne vale la pena divertirci qua, poi magari in futuro ci penseremo. Ovviamente da quando sono con Stefano ho aumentato tanto il chilometraggio, raddoppiandolo oggettivamente rispetto a quello che facevo prima. Per ora la mia gara sarà nei 5.000, forse qualche 1.500 in più.
3: Abbiamo visto una foto di te, Nadia Batocriti, mano nella mano, mentre riguardate la vostra gara. Che rapporto c'è con lei? Che rapporto c'è con le altre tue compagne di allenamento e le altre compagne di nazionale?
4: Inizio con Nadia. Nadia è sempre stata carinissima con me, soprattutto nelle ultime stagioni. È stata anche di ispirazione. Ha trascinato tanto, ci ha abituato a gare di alto livello, anche solo ai campionati italiani. È 2 anni che facciamo oro lei, argento io, ci ha abituato a finali velocissimi, ci ha abituato a far credere che il mezzo fondo italiano femminile poteva dire qualcosa di importante e quindi mi ha trascinata su quello podio insieme a lei. Parlo anche di tutto il mio gruppo della nazionale, siamo stato un gruppo affiatatissimo a preparare questi campionati europei, adesso scenderanno in pista sui 10.000 Elisa Palmero e di nuovo Federica Del Buono e di nuovo Nadia e poi tutto il gruppo delle maratonete domenica, ci siamo allenate benissimo insieme anche solo nelle corse lente, che ovviamente poi gli allenamenti di ripetute erano più specifici, ma nelle corse lente appena riuscivamo le facevamo tutte insieme, c'è stato un clima bellissimo di supporto e io sono felice di stare qui adesso tifare per le mie compagne, che gli faccio un grosso in bocca al lupo. Siamo una nazionale stupenda.
3: Micole extra atletica a partire dallo studio, questa laurea, una borsa di studio, riesce a conciliare un po' di cose?
4: Ovviamente adesso che il livello sta salendo faccio sempre più difficoltà e devo mettere l'atletica in primo piano, mentre magari fino al 2023 che ho ottenuto la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano forse ho messo prima lo studio, comunque cercavo di portarle sullo stesso piano. Adesso ho deciso di provarci, ho detto ci provo qualche anno e sta andando bene, però prima è stato diciamo un po' un compromesso, dovevo organizzare molto bene le mie giornate, ma credo che una cosa non esclude l'altra, perché comunque avere uno sfogo dall'attività sportiva è utile e allo stesso tempo dallo studio avere uno sfogo invece fisico è produttivo, quindi si compensavano a vicenda e adesso se mi riguardo indietro che ho fatto tanta fatica, cioè comunque ho dovuto far fatica negli anni dell'università, mi dico ne vale la pena e quindi mi dico anche brava adesso col senno di poi.
3: E per il momento accantoni la laurea, poi si vedrà.
4: Sì, diciamo che dal 2023 invece ad oggi in realtà un pochino l'ho sfruttata, ho lavorato come collaboratrice in uno studio di ingegneria e architettura che mi ha fatto crescere tantissimo, adesso dovrò ridurre o comunque metterlo un attimo da parte. Se riesco comunque a tenere un piccolo spiraglio, una piccola boccata d'aria durante le mie settimane, le mie giornate, anche sull'ingegneria, secondo me mi farebbe molto bene.
1: Beh, bella intervista, bel personaggio anche Micole Maiori. Io continuo a dire, questi ragazzi dell'atletica leggera sono davvero eccezionali e ragazzi che evidentemente il cui bacino continua a allargarsi, no Daniele? Poi lo diciamo sempre, l'importanza dello sport per i ragazzi e l'attività sportiva per anche soprattutto partendo dalla scuola, però io penserei anche a quelli che, non dico come te, però come me, sono alle soglie della terza età, perché mi è venuto in mente che oggi il ministro dello sport Andrea Bodi ha presentato un progetto che va bene per quelli della mia età, e l'hanno chiamato Circolo 65, con il Dipartimento per lo Sport e con Sport e Salute, in pratica si ha un obiettivo, quello di diffondere la cultura del movimento per gli anziani come me, che facciamo fatica a muoverci anche col pensiero, naturalmente per promuovere uno stile di vita sano e valorizzare poi anche lo sport come uno strumento di prevenzione e miglioramento del benessere psicofisico. Insomma, questa iniziativa, e voglio dare questa notizia, si rivolge alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, anche agli enti del terzo settore in ambito sportivo che sono impegnati in Italia in attività dedicate agli over 65, e allora questi soggetti interessati possono presentare la propria candidatura nell'ambito di un partenariato obbligatorio, poi composto da almeno altri due soggetti. I progetti devono prevedere l'organizzazione di almeno 5 eventi nell'arco dell'anno solare, anzi di 12 mesi, ma da realizzare nell'ambito poi delle attività indicate sull'avviso pubblico. Le candidature devono essere presentate attraverso il sito di Sport e Salute entro le 4 del pomeriggio, le 16 del 18 settembre prossimo, e occhio perché il 3 settembre è in programma un webinar aperto a tutti gli interessati con le spiegazioni alle varie domande che si possono porre. Insomma, si parla di giovani e sport, ma si parla anche di anziani come il sottoscritto e sport. Sei contento? Così anche tu, quando arrivi alla mia soglia, avrai la possibilità. Ma tu lo sport lo fai, per cui.
3: Bah, sì, diciamo.
1: Sì, ti chiamano il maratoneta adesso.
3: Il maratoneta, sì. Sì. Ci sono i 200 la velocità, qui altro che maratona, mentre bellissima la gara alla finale dell'alto femminile. Elte, la Finlandia, senza errori, ai 4,70 superati, 4,75, così come la Moser, la medaglia d'oro di Roma, la Bonin, la francese, 4,70, anche lei con diversi errori nei vari passaggi, Stefanidi, la greca, ancora in gara, così come la Wekemans e così come la Chevrier. Non abbiamo detto nulla della grande gara, della grande finale del discolo sloveno, c'è davanti a tutti duello, anche qui c'è Slovenia, disco maschile, 72-51 davanti ad Lechna, a Lituania, che è il record del mondo, 69 metri 89 centimetri, questa è la classifica. Oro per lo sloveno c'è, medaglia d'argento per Alekna, il bronzo per Jansen. Le velociste, grande gara, perché tanto perché c'è Dina Asher-Smith, che per 6 volte è stata campionessa d'Europa su distanze diverse, la recente campionessa d'Europa è Mianta, proprio recente sui 100 metri, in corsia 7 l'Anta, in corsia 8 Dina Asher-Smith, ma poi Adeleke, che è irlandese, 24 anni e che ha vinto 2 medaglie d'argento agli europei sui 400, però c'è anche da tenere in grande considerazione l'emergente, sempre britannica, e sono 3, e per questo si spiega anche questa presenza. Beh, finalmente lo stadio non è pienissimo, anche perché qualcuno se n'è andato, sta andando via, ci sono le premiazioni, però la curva lì con i 2 anelli, sì, quella è al completo di fatto. E quindi anche per questa terza britannica emergente, Success Edwan di Manchester, classe 2004, 22,43 il suo personale realizzato proprio in questa stagione. Eccolo qui la partenza, adesso presentazione, Taka, c'è anche
0: Ungheria, 22,77 in stagione, 24 anni, ragazze giovani, quella più esperta è proprio di Nasher Smith, 30 anni. E poi appunto si diceva anche di Bestue Spagna, 26 anni, con un personale notevole di 22 secondi e 19, lei spagnola con il papà della Guinea Equatoriale, ha studiato medicina, a proposito, ecco perché atleti studiano non soltanto in Italia, insomma diciamo che c'è una prevalenza di atleti studenti e studiosi per tanti motivi, lo spiegava anche Nicole Maiori nell'intervista, anche per la possibilità di ossigenare la testa e di non restare soltanto attaccati pensieri all'allenamento, alla manifestazione sportiva, alla prestazione, a quello che deve succedere. Probabilmente siamo un po' in ritardo con la partenza dei 200 metri, è stata una serata di contrattempi, anche la gara di la finale, quella vinta poi da Daria Derkac del triplo femminile, partita con un'ora 40 minuti di ritardo, tutto quanto a seguire qui si andrà oltre le 22 locali, solitamente fino a questo punto degli europei di Birmingham gli organizzatori, insomma, sono stati sempre molto precisi, questa volta con questi problemi legati al traffico qui intorno, un incidente così è stato detto, evidentemente questa volta insomma le cose non sono andate come avrebbero voluto, ma il ritardo è contenuto. Va in corsia intanto la prima velocista, eccolo, le urla per Success Edwan, Gran Bretagna, Manchester, saluta. Manchester poi non è così distante, si diceva che siamo un po' a metà strada nel centro dell'Inghilterra, Midlands, tra Londra e Manchester, anche Jemima Joseph, Francia, altra velocista da seguire in questa finale, non ci sono, in questa finale non ci sono italiane, Dalia Kaddari prima delle escluse in semifinale, il terzo tempo per il ripescaggio, però solo due tempi entravano in finale, non quello di Dalia Kaddari, e 200 uomini invece vedranno domani sera Faustino Desalu e poi anche Filippo Dezza in pista, Deleke Irlanda entrata in pista anche a lei, interessante, e anche lei con tifo Amy Hunt, eccolo il boato per la medaglia d'oro a questi europei a Birmingham, vuole doppiare, così come di Nasher Smith, che è l'unica ad avere un personale sotto ai 22 secondi, 21,88 per lei, per Dina Asher Smith sui 200, per due volte è stata medaglia d'oro 2016 e 2018, poi è stata argento a Monaco 2022, oro ai mondiali di Doha 2019, oro a Roma sui 100, insomma versatile, ecco, sei ori europei in tutto, come si diceva prima, personale di Amy Hunt 22,30 almeno in a questa stagione, perché lei è forte di un tempo migliore, 22,08, anche la svizzera Fabienne Oinke 22,46 il suo personale. Si continua con le emozioni come sempre consuete dell'asta femminile, con la Moser che è l'unica a non aver sbagliato, adesso lei prova i 4,75, no, anche la finlandese Elte, le due favorite, 4,75 senza nemmeno un errore, Bonen ancora in corsa, le altre sono fuori, dunque medaglie già definite, da capire però il colore, così come da capire l'andamento e l'esito di questa gara di velocità che chiuderà questa serata agli europei di Birmingham, i 200 metri, donne, tutto è pronto, il silenzio, e ci si ferma. Allora si fermano anche le saltatrici, le tre saltatrici che vanno a giocarsi le medaglie: Takac, Edwan, Joseph Bestuea, Deleke, Emi Hunt e Dina Asher Svetil Boato. La partenza è valida e abbiamo la Joseph che è davanti agli ultimi sul rettilineo finale, ma poi invece è Dina Asher Svetil a partire, è un testa a testa con Emi Hunt che è davanti. Emi Hunt va a vincere, a doppiare il successo su 100. Dina Asher Svetil, medaglia di bronzo, perché è stata superata proprio alla fine da Deleke. Hunt, medaglia d'oro 22 e 19, il miglior tempo dell'anno in Europa sui 200. Adeleke, record nazionale irlandese. Dina Asher Svetil, medaglia di bronzo, un'altra medaglia comunque. Questo è il risultato, allarga le braccia Emi Hunt, fuochi d'artificio qui sul nel cielo di Birmingham, sopra l'Alexander Stadium. L'abbraccio tra i due britanniche, abbraccio anche con Edwan Success, è arrivata dietro, è arrivata sesta, e poi il riconoscimento della grandezza di questa ragazza, di questa velocista giovane, già molto vincente, 24 anni, Emi Hunt, doppia medaglia d'oro, si fa dare la bandiera britannica Union Jack, l'applauso, l'abbraccio del pubblico. Si chiude qui la serata, l'oro femminile per la Gran Bretagna, l'oro di Daria Derkac per l'Italia, il terzo oro per l'Italia, questi europei, salto triplo. E chiudiamo, Nico, saluto anche gli ascoltatori, con un'altra medaglia conquistata da una ragazza eccezionale, Sara Fantini. Non ha confermato l'oro di Roma 2024, è una conferma lo stesso, una conferma comunque forte, l'argento conquistato nel lancio del martello. Do appuntamento a domani sera, ringrazio Nico e possiamo ascoltare Sara Fantini.
3: Tanta felicità per questa conferma, anche se non è un oro, va benissimo lo stesso.
4: Sì, assolutamente, sono contentissima. Comunque arrivare qui e prendere un'altra medaglia non era per niente scontato, per cui sono veramente molto contenta e molto soddisfatta. Questa medaglia è proprio la, diciamo, anche la conferma un po' del lavoro fatto quest'anno, per cui sono proprio contenta di come ha affrontato la gara. Detto questo, oggi Silvia ha lanciato lunghissimo, è stata veramente brava. Io so che comunque posso fare meglio, so di avercelo nelle gambe, ma bisogna trovare anche il ritmo giusto, il momento giusto, cioè tante cose. Lei è molto più stabile su misure più alte, per cui ovviamente in questo contesto si è trovata giustamente a fare meglio di me, però sono molto contenta per lei, perché comunque se lo meritava, non era mai riuscita a prendere una medaglia, lo diceva adesso, quindi molto molto bene.
3: Giovane poi, molto molto promettente, Silvia Kosonen, veramente un bel futuro davanti.
4: Sì, assolutamente, è giovane, penso o ha 5-6 anni meno di me, per cui giovanissima, un futuro brillante davanti sia a livello europeo ma soprattutto a livello mondiale, quindi dai, piano piano è bello che comunque questo gruppo stia crescendo anche di lanciatrici.
3: Il tuo futuro invece mondiale, ci devi essere anche tu comunque, mondiali e olimpiadi, è questo quello che manca adesso, una medaglia definitiva?
4: Sì, lo so perfettamente che cosa manca al mio percorso, e sono qui, sono pronta a lavorare per ottenerlo. Come dicevo, me lo sento comunque nelle gambe già di poter fare meglio, devo solo trovare la tecnica giusta, il ritmo giusto, e ci vuole un po' più di lavoro, perché comunque abbiamo avuto pochi mesi per lavorarci, ma sono convinta comunque che l'anno prossimo saremo pronti.
3: E al tuo percorso personale?
4: Al mio percorso personale, io, è una gran bella domanda, nel senso che sotto l'atletica mi assorbe veramente tanto tempo e tante energie, e sto cercando di costruirmi come persona ovviamente in modo parallelo. In questo momento ho lasciato un pochino in stand by il mio percorso di studi, ma ho intenzione comunque di proseguire e di comunque qualificarmi anche in qualcosa di diverso che non sia solo l'atletica. Detto questo, in questo momento l'atletica assorbe veramente tanto delle mie energie, fisiche ma soprattutto anche mentali ed emotive, e per questo lo vedo un po' un percorso un po' totalizzante, per cui sto cercando di tenere un buon bilanciamento, ma mi rendo conto che per fare il salto di qualità comunque devo spenderci tanto tempo e tante energie, e in questo momento questa è la priorità.
3: Come ti rilassi? Cosa ti regali?
4: Allora, intanto non mi rilasso ancora perché ci sono i giochi del Mediterraneo il 2 di settembre, per cui assolutamente bisogna andare a palla fino a fine agosto, fino a inizio del settembre. Detto questo, vediamo, penso che mi regalerò una bella vacanza dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono arrivata un po' cotta comunque.
1: Giochi del Mediterraneo che tornano in Italia a Taranto, quindi appuntamento assolutamente da non perdere, soprattutto visto ci sarà anche Sara Fantini. Argento nel lancio del martello domani, ricordiamo, tra le finali, a proposito di Nadia Battocletti, c'è la finale dei 10.000 donne, poi c'è il salto in alto con quattro italiani, Tamberi, Falocchi, Sioli e Stronati, e poi ci sono i 200 metri con De Salu e Dezza e gli 800 femminili con la Coiro. Insomma, ci sono una serie di appuntamenti imperdibili, e speriamo che vada a finire come è andata a finire oggi tra nuoto e atletica leggera. Ricordo ancora l'impresona a Parigi agli europei di nuoto di Sara Curtis, che ha vinto la medaglia d'oro nei 50 dorso, ristabilendo il primato mondiale che aveva stabilito in semifinale Sara Curtis, e poi la chiusura in bellezza, in gran bellezza, con l'oro di Daria Derkiac a Birmingham agli europei di atletica leggera nel salto triplo. Ragazze d'oro d'Italia. Vediamo domani quel che accade. Vi auguro la buonanotte. GR1.
5: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Alice Andreoli, lo avete sentito ancora, trionfi azzurri a Birmingham, agli europei di atletica, Daria Derkac, 33 anni, medaglia d'oro nel salto triplo, ha vinto grazie a un salto lungo 14,60 metri che è stato anche il suo record personale. È il terzo oro per l'Italia in questi europei, dopo quello di Leonardo Fabbri nel getto del peso e quello di Nadia Batocletti nei 5.000 metri. Nel nuoto invece a Parigi, oro e record mondiale ancora per Sara Curtis nel 50 dorso. Resta in carcere Walter Lavitola, il GIP ha respinto la richiesta avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, durante il quale il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
3: Lavitola racconta che poco prima dell'attentato organizzato da lui stesso aveva preso di un non meglio specificato progetto per assassinare Ranucci ad opera dell'intelligence israeliana a causa del servizio di report sul cantiere navale Vittoria di Adria in provincia di Rovigo, nel quale era stata svelata la presenza di due casse con fucili mitragliatori. Questa notizia lo avrebbe fortemente preoccupato, spingendolo a realizzare un falso attentato all'amico in modo da fargli rafforzare la scorta. Dichiarazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro, scrive la GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari di Lavitola. Nel provvedimento si afferma che il movente non solo è inverosimile, ma anche in contraddizione con quanto emerso dalle indagini. Lavitola, prosegue la giudice, ha cercato di ridimensionare fortemente il suo ruolo nell'attentato, raccontando anche che non avrebbe voluto la bomba, ma 4 o 5 colpi di pistola contro il muro. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane come persona informata sui fatti. Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed è stata consegnata oggi all'amministratore delegato della RAI, Gianpaolo Rossi, la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni Rossi valuterà il documento, che resterà comunque segretato, come è sempre avvenuto in passato, e non sarà divulgato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore. Viene seguita con attenzione l'evoluzione dell'inchiesta, ma filtra intanto il malcontento dei vertici della RAI per il danno alla reputazione dell'azienda scaturito dalla vicenda che riguarda Ranucci, e non nascondono insofferenza e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria. Violenza su una minorenne a Foggia, la vicenda risale alla metà di giugno, oggi l'arresto di un 21enne.
4: Aggredita e abbandonata in una contrada di campagna nel cuore di una notte di metà giugno, senza il telefono per chiedere aiuto. Ha appena 16 anni la ragazza che alla polizia ha denunciato un 21enne arrestato poche ore fa dopo le indagini della procura di Foggia. Agli atti anche le testimonianze di alcuni passanti che all'alba trovarono la vittima in lacrime e ferita, frattura delle ossa nasali, escoriazioni e contusioni refertate in ospedale. L'uomo risponde di violenza sessuale aggravata, rapina aggravata per la sottrazione del telefono e lesioni personali aggravate nei confronti di una minorenne che aveva accettato un passaggio dopo una serata con amici comuni. Attraverso il suo legale, il presunto aggressore si dice vittima a sua volta. Annuncia denunce per minacce e danneggiamenti che avrebbe subito dalla sedicenne. Una versione tutta da dimostrare. Per il GR1 da Bari, Gaetano Prisciantelli.
2: Erano morti da almeno 10 giorni i due coniugi di 71 e 66 anni trovati senza vita nella loro abitazione a Fara Vicentino, piccolo comune in provincia di Vicenza. A dare l'allarme è stata la sorella della donna, che non aveva più notizie da oltre una settimana. Tra le ipotesi anche quella del gesto estremo. Continua lo stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa della cenere provocata dall'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo al momento è prolungata fino alle 8 di domani mattina. Nell'ultima settimana oltre 700 le cancellazioni o gli aerei dirottati a Palermo, Comiso, Trapani. La robotica guidata dall'intelligenza artificiale al centro della strategia industriale della Cina. La società leader nella produzione di umanoidi, Unitree, prepara un mega collocamento in borsa. Da Pechino il corrispondente.
0: Li abbiamo visti ballare e fare mosse di Kung Fu all'ultimo gala televisivo in occasione del Capodanno cinese. Sono i robot umanoidi di Unitree, l'azienda leader della robotica del dragone, che ora sbarca in borsa. L'azienda ha fissato l'offerta pubblica iniziale a 150,8 yuan per azione. Le sottoscrizioni sono iniziate lunedì e in meno di 3 giorni hanno già raccolto oltre 6 miliardi di yuan, 900 milioni di dollari, domanda superiore a 5.500 volte l'offerta. Fondata 10 anni fa come minuscola startup, è il perfetto esempio di un settore sempre più in cima alle priorità strategiche di Pechino, con fatturato che ha superato i 250 milioni di dollari. La robotica cinese corre veloce e incorpora l'intelligenza artificiale, come a Ubitech Robotics. Visitiamo il quartier generale. Qui i robot umanoidi lavorano giorno e notte e quando la batteria sta per scaricarsi se la cambiano da soli. Terreno di battaglia tra Pechino e Washington, la corsa alle azioni Unitree spinge la tecnologia cinese. La febbre per i robot umanoidi nel mercato azionario è appena cominciata. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale a mezzanotte.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. And we're getting a picture on the TV.

0: Nubini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
1: 531.

0: riderà, riderà, riderà.
1: La Rocchetta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La Rocchetta. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 14 agosto, Wattle Street, Malvern, Crossroad, Clarence Park, Raglan Avenue, Edwardstown, Duthy Street, Malvern and Anzac Highway, Ashford. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.

0: Ma tu hai la cintura Ferragamo?
1: Io bro.
0: Bro, esatto, bro, hai la cintura Ferragamo. Ma come si dice poi a una donna? Io sister?
1: Your sister.
0: Yeah, your sister.
1: Yeah, yeah, your my sister.
0: Quindi c'hai la cintura Ferragamo, cosa c'hai? Gucci, Prada, tu hai Prada.
1: Prada Milano.
0: Ti ho visto con mamma mia, perché proprio poi Prada è giù in Toscana, capito?
1: Prada Milano. Cioè, vabbè. È un po' come Gucci Firenze.
0: Lo sai che domani è Ferragosto?
1: Domani è Ferragosto.
0: Sì, cosa si fa? E dalle tue parti a Ferragosto, per esempio.
1: Eh sì, in vacanza, Milano è deserta, tutti.
0: Così, tutti a Riccione, rompere le palle.
1: Esatto.
0: Ha capito?
1: Cioè. Siamo tutti in Romagna, no, siamo tutti in Sardegna, cioè, siamo ovunque.
0: Ti è cascato
1: ovunque.
0: Un rotolino di $1,000, esatto. Guarda, cioè arrotolati con l'elastico
1: siamo
0: come
1: tutti
0: il draghi.
1: Lì, siamo tutti sparsi a fare il falò, a cantare con la chitarra in spiaggia, ma che meraviglia.
0: Sei sicura che non si canta roba del genere? Buongiorno, thank God it's mellow, direttamente dalle spiagge di Riccione dove c'è la sabbia che è calda e il lettino costa 100 euro perché abbiamo beccato il bagno sbagliato, sia chiaro, ma dall'altra parte c'è la signora di Milano che va solo in Sardegna.
2: Buongiornissimo!
0: E veramente a tutti buon Ferragosto, una cosa che non viviamo più qua in Australia,
2: no.
0: Abbiamo perso, finito.
2: E posso dire
0: finito.
2: Una cosa?
0: La cocomera tagliata a metà,
2: c'è l'animazione, fallo, fallo perché c'è l'animazione.
0: Flashback subito, 13 anni, vacanze nelle Marche e a Ferragosto era così, è eri così. Bambino, quindi andavi con i genitori, non è che avevi tanto diritto di dire qualcosa, potevi dire non voglio venire, ma veniva così, no, fermato,
2: certo,
0: subito.
2: Ovviamente.
0: E animazione nel campeggio delle Marche, cioè, bellissimo, bello. Bellissimo, e sì, il Ferragosto si ballava.
2: Perché noi siamo un paese di animazione, dove l'animazione è anche nei campeggi.
0: Vabbè,
2: cioè,
0: siamo coloriti con le mani.
2: A parte che poi
0: stai
2: romani.
0: Con le mani.
2: parlato, cioè. A parte che a Romagna poi, cioè, animazione ovunque, in spiaggia,
0: certo,
2: negli hotel, nei villaggi, nei campeggi, c'è, cioè, l'animazione è ovunque, l'animazione regna proprio, bellissima.
0: Certo, certo, certo. Comunque,
2: è una cosa che manca.
0: Sì, tantissimo. Cioè, era un lavoro, l'animatore era un lavoro. Cioè, signori,
2: te lo dici.
0: Chi lo dice a me? Allora, buon venerdì mattina, 14 di agosto, chiaramente 2016, 2026, scusate, Santa
2: Maria. Cosa è successo?
0: Un abbaglio mattutino. Stamattina mi sono messa la mia ugly sweater.
2: Ti vedo abbastanza invernale.
0: Un po' nonno.
2: Però comunque la camicetta bianca.
0: Adesso non dico
2: sta.
0: Più opla, dico qualcos'altro quando mi devo alzare dalla sedia. No, non lo dico più. Però chiaramente venerdì mattina direttamente dallo studio Hot Study 365 Little Collins Street. Hot Study ha perso la finale 3-2. Mi dispiace Sergio e tutti quelli che hanno giocato, quelli che ci dovevano andare e che non potevano farcela. Succede. Però
2: sei dispiaciuto?
0: No, assolutamente.
2: Puoi
0: no.
2: Far finta?
0: Farò tantissima finta. Daglie di Ofelia Lia, musica nuova che ce l'ascoltiamo venerdì mattina.
2: Subito.

0: Dagli, è molto bella. Venerdì mattina, canzone nuova con Thegorins Melbourne, sempre dallo studio Stadi. Come dicevamo prima, ha perso la finale, quindi ho visto, c'era anche Balotelli nella squadra di Stadi, ho visto, non volevo dire, per altri vari motivi, svariati motivi.
1: Vero, eh?
0: Ed è stata una presa così, è venuta così a trovarci.
2: Dove ne vai? La mia voce adesso la riconosco.
1: Sì, addirittura. Ammutoliscila.
0: Sai, c'ho un sacco di lettere come Bim Bum Bam che le giriamo sul Manco tavolo che ti hanno scritto. Natale. Ma chi sei? Ma che ti lascio il bicchiere di latte col biscotto qua, allora, dai, per favore.
2: Ma no, la riconoscono perché io ho il mio programma da Roma a Melbourne ogni sabato mattina.
0: Ma non venire qua a fare pubblicità perché guarda.
2: No, noi non vi uso per quello.
0: Ci saranno degli ospiti comunque che verranno. Ci saranno degli ospiti che verranno. Ho già ingaggiato Stefano Marciano, se lo conoscete come DJ,
2: bene,
0: trovarci verso le in settembre, quindi diciamo, con calma.
1: Quando vuole, noi siamo qua con calma.
2: Esatto.
1: Marciano è come i personaggi famosi.
2: Ma Marciano è il papa, cioè è il papa di Melbourne.
0: Senti questo, mi friccica. Allora, com'è andato il weekend dalle parti di Milano? Com'è stato il weekend dalle tue parti?
1: È un caldo pazzesco. Noi a St. Kilda siamo, capito, gemellati con Milano. No, allora, Milano niente, Milano è vuota, sono tutti in vacanza,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Sono tutti a Lanzarote, c'è chi è in Grecia, io non conosco nessuno che in questo momento è a Milano, perché okay, comunque l'Italia, sai come si dice, no? Insomma, è in rovina, però.
0: Però sono tutti in vacanza,
1: tutti in vacanza
0: un po', stiamo cercando un po' di capire quello che è il Ferragosto, di come si faceva una volta, siamo come prima del 2016, no?
2: Esatto.
0: Quando facevamo nel 2008 era molto bello, invece come lo trascorriamo adesso qua da
1: qua,
0: vedere dai maglioncini,
1: noi qua lo trascorriamo cioè
2: con la copertina sul divano e
0: sì,
2: bere il tè.
1: Questa settimana poi è stata una settimana, diciamo, veramente Melbourne è stato proprio
0: schifo.
1: Melbourne, cioè, ma Melbourne it's worse.
0: Sono andato a lavorare in macchina per la prima volta,
2: attenzione,
0: mi sono fatto portare, puoi
2: Simone
0: dire
2: che usa la macchina,
0: mi sono fatto
1: che comunque
0: portare,
1: posso dire che andare infatti stavo per dire che andare in macchina in centro cioè
0: Uber costava
1: sei...
0: troppo.
2: Quanto beh, costava? $10?
0: No, ma la mattina sei overcharged.
1: No,
2: sì, tipo
0: ma
2: 50.
0: Ma certo,
1: fermo nel tram.
0: C'è tanta high demand, limited supply, quindi certo.
2: Ma scusa, potevi salire sul tram di Porta Stretto del
0: dritto
2: dritto.
0: Ma ci vai te sul public transport, voi due che siete le cugine dei PTV.
1: Sai che, se vuoi ti dico una cosa, da gennaio 2026. No, te lo dico perché è importante che te lo sappia just in case. Puoi anche fare tap con la tua carta di credito.
0: Sì. E se vuoi che te lo dico, è un progetto che per cui lavoravi in Brisbane, che ho fatto quel lavoro lì.
1: Ecco, io però adesso è arrivato anche Vittoria, giusto 25
0: sì,
1: anni dopo.
0: Dopo,
2: esatto,
0: dopo. Però
2: esatto.
0: Brisbane era molto più interessante. Allora, cosa facevi tu dalle parti Aurbaianica per Ferragosto? Che facevate? Che
2: allora,
0: tagliavate il cocomero a metà,
2: no, no, no,
0: sulla testa?
2: No, questa
0: lì
2: è una bella domanda perché...
0: Non te lo ricordo.
2: No, ce l'ho, me lo ricordo come se fosse
1: dici,
2: ieri.
1: Ti prego.
2: Allora, noi facevamo il
0: telefonate.
2: Allora, noi facevamo il falò la sera prima, la notte, quindi il 14. Ok, quindi falò... gente che bruciava sedie pure, no? Di tutto.
1: E viva il vandalismo,
0: cioè, dopo bruciare la vecchia che si fa di solito a Capodanno per iniziare si bruciano certi vestiti.
1: Ma cosa fate si può?
2: Aspetta, il falò sulla spiaggia, però
1: sì,
2: dovevi
1: chiaro
2: andare nelle parti un
0: beh,
2: po' dove
0: nel bidone della spazzatura.
1: No, dice, cioè, non devi fare il falò.
2: No, vabbè,
0: c'era
2: okay
0: anche, cosa c'erano anche le prostitute lungo la strada?
2: No, quelle no. Vabbè, insomma, no, quindi falò,
1: sì,
2: poi si ordinava la pizza, quindi
1: sì,
2: si mangiava, no, bevevi un po' di birra.
1: Immagino che il cartone della pizza andava
2: certo. Poi che succedeva? Ci si addormentava a una certa ora, cioè bagno a mezzanotte,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: l'acqua era un brodo,
0: sì,
2: proprio
0: certo,
2: un brodo
0: sì,
2: calda.
0: Sì.
2: Bagno
0: pollo
2: a mezzanotte.
0: Vabbè, dai,
2: vegetale.
0: Sì.
2: Niente, poi la mattina, ovviamente non è che dormivi fino a tardi perché la luce ti cioè senza tende,
1: no,
2: proprio
1: sì,
2: così.
1: Certo.
2: Andavamo a rubare i cornetti fuori al bar prima
1: che
0: arrivasse
2: prima che arrivasse il proprietario.
0: Sì.
1: Cioè, non dovete scassavate la porta.
2: No, no, perché lasciavano
0: la scatola fuori di plastica, tu andavi a prendere.
2: Capito.
0: Poi, adesso,
2: vabbè, adesso non
0: nel
2: si
0: fuori
2: più
0: onda ha detto che non li rubava tutti, ne rubavano uno o due da mangiare.
2: Ma sì,
0: cioè,
2: esatto, non è che te prendevi i cartoni.
0: No, cioè,
2: perché
0: non è che c'ha dei problemi di cleptomania qua.
2: No,
1: aver bruciato una sedia. Cosa vuoi che sia la cleptomania?
0: Che non era neanche la sua, poi tra l'altro la sedia,
2: aspetta,
0: capito?
2: Però siamo sempre al 15 a mattina, quindi questo è tipo le 6 di mattina, no?
0: Vabbè.
2: Aspetta, poi il 15 il giorno vero, quindi il Ferragosto, si faceva buoni gavettoni. Sapete i gavettoni?
0: Come no? Si faceva anche la grigliata e si facevano i gavettoni, no? Non facevamo
2: no, la grigliata. Noi saltavamo il pranzo. No, i gavettoni e poi magari mamma portava la lasagna al mare. Giusto una cosetta leggera.
1: Una cosa leggera.
2: Magna della cosetta.
1: Mi vengono in mente i milanesi sul treno quando vanno verso giù e vedono queste scene.
0: Voglio il pacco da giù.
2: E poi vabbè, la mia famiglia, noi prendevamo sempre la cabina numero 8, quindi mettevamo tutte le provviste, le mettevamo nella cabina.
0: Nel milanese invece si va, chiaramente ci si sposta ci si sposta verso le località marine.
1: Sì, oppure si va al Ticino.
0: Si
1: fa il
2: barbecue. Ma il canton Ticino?
1: Il fiume.
0: Ti chiudo.
2: Ma
0: veramente geografia era una battuta, perché pensavo che non sapessi la geografia.
2: Magari un po' anche
0: quindi andavi a Canton Ticino.
1: Che famosissimo Canton Ticino. Chi non va a Canton Ticino, certo, fa la grigliata. Certo, sì. No, si va al Ticino, oppure si va. Sì, di solito si va al Ticino.
0: Puzza però.
1: Puzza un po'. Puzza sì. Un po'. Poi c'è pure
0: l'acqua di fiume puzza.
1: Io non sono troppo da bagno nell'acqua di fiume. Però la grigliata.
0: Che Panaro si va su verso la montagna, però purtroppo anche lì l'acqua è più pulita, perché poi scende tra le rocce.
1: Diciamo che questa cosa qua del Ticino è un po' quella dei barboni, diciamolo, perché altrimenti uno va in vacanza.
0: Che andare sul fiume, poi praticamente devi portare tipo un coso di sale, perché praticamente puzzi di carpa, praticamente.
1: Perché comunque giustamente, cioè, non so da voi, ma noi abbiamo i barbecue con la carbonella.
0: Normale. Loro invece lo fanno bruciando le sedie, quindi è un falò, capite? Cioè, il marshmallow, quelle cose lì.
2: Simone, ma invece in Emilia Romagna cosa si fa a Ferragosto?
0: Si va in Romagna.
1: Siamo
0: un'ora di macchina, si va lì e si va a fare festa.
2: Mangi la piadina?
0: No, si può fare anche il falò, dipende se sei nel campeggio, quindi fai il falò, mangi la carne, poi
1: vai al mare.
2: Quindi i gavettoni non ve li fa?
0: Sì, in spiaggia dopo si possono fare, dipende che età, perché se c'hai 50 anni fare un gavettone tanto vale, non giochi neanche.
2: No, vabbè, certo, noi tiravamo i palloncini per i d'acqua.
0: Noi i secchi, proprio il secchio.
2: Ma pure quelli.
0: Allora, Roberto Collella con Canto dei Soli al venerdì mattina, andiamo un po'
1: molto
0: in pausa, poi torniamo subito. Sì.
2: Canto dei Soli.
0: Poi parliamo dei giochi del Mediterraneo. Vai. Più avanti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Radio Italiana 531.

0: Carlo Audino con Mai Troppo Tardi, perché non è mai troppo tardi per chiaramente raccontarvi che c'è Ferragosto anche in Australia. Sì, Ferragosto è Ferragosto, non è festa. L'unica festa dove cade a Ferragosto, che cade a Ferragosto, è in Queensland, in Brisbane, si chiama Ekka, EKKA.
1: Davvero?
0: Sì,
1: è una cosa. Ma quante ne sai?
0: Ci ho vissuto, ci ho vissuto, lo dico perché ci ho vissuto. Comunque è una festa dove praticamente come quella che fanno qua a Melbourne, del Melbourne Showground, dove vai con tutti gli animali a giocare, a toccare le pecore, le capre. Ci sono i sardi che prendono le capre.
1: La bandiera sarda c'è sempre.
0: Sì, porca, capito che tu, che ci sono anch'io. Allora, praticamente questo weekend andremo a Ferragosto a Sydney.
2: Ecco. Bruciano le sedie.
0: Sì, ma non bruciano niente. City of Canada Bay, molto grande. Bello. Tanto per dirvi che le case a City of Canada Bay hanno il garage, e a Sydney avere il garage è luxury, è molto luxury. Sì, Sydney è una di quelle che c'ha veramente pochissimi garage.
2: Sì. Ah sì?
0: Tantissimi parcheggiano le macchine fuori. Quando è il garage, è lì ti è cascato il rotolo da $100,000 per terra.
2: Ok,
0: la tasca.
1: Sei un sure.
0: Sei ricco. Sì, sì. Come dicevo, file dock lungo la strada, ci siamo stati anche l'anno scorso, è stato bellissimo, tantissima gente, circa 150,000 persone passano in e out, radio Italiana 531 sarà là chiaramente tutto il giorno, broadcasting live, e io e Marco saremo un po' sul kitchen stage, che c'è Anna Simone, il chef Lorenzo Nava da Milano, tra l'altro milanese, ma guarda che ci abbiamo una bello. Ma lui è un signore, ma che se lo guardi,
1: sempre rappresentata questa Milano,
0: da Milano non
1: sempre,
0: manca mai,
1: non manca
0: cioè,
1: mai.
0: O c'è gente che dice meglio che le buttiamo fuori perché ne abbiamo abbastanza di queste persone qua.
1: Ah sì? Chi è questa gente?
0: Ma non lo so, magari quelli di Baggio, sono quelli di Baggio. O c'è gente brava, e comunque Lorenzo è un chef di quelli che praticamente ti fa il, non so, il frullato di polpo.
2: Oh, wow,
0: cioè,
2: okay,
0: capito? Il purè di polpo, wow. Roba sofisticata. Bello. Invece abbiamo Anna Simon dall'altra parte, che è la calabrese, che c'è per esempio, che quando butta qualcosa nella pasta, ma sì, questo ma, è quanto
1: questo
0: basta.
1: È QB.
0: Sì, è QB, bravissima. Cioè, non è. Tu quanto sale metti nella pasta?
2: Ma io mi sbaglio sempre, perché la faccio sempre ciapa. Cioè, nonostante metto il sale, non sala.
0: Sì, quindi che, vabbè, ma sei sicuro che non metti lo zucchero? Cioè
2: no, una manciata, dai, una manciata.
0: E Anna Simone è così, QB. E quindi avremo queste due culture di cucina sul palco. Bello. Sarà bello anche vedere chi si prende in gestione la cucina, perché la cucina è mia, no?
2: Ma gareggiano, come funziona?
0: Faranno un piatto assieme, e io e Marco saremo lì a commentare, e poi Lorenzo cucinerà l'octopus, speriamo che non lo faccia alla greca, sennò ci vuole 2 minuti sulla grilla. E quindi dopo praticamente staremo lì a commentare, che sarà tutto abbinato con dei mocktails, perché l'alcol comunque non può essere servito ovviamente al di fuori dell'area, perché c'è l'area birra Moretti.
2: Oh, tipo beer garden.
1: Sì, quindi fammi capire, vi mangiate octopus e mocktails.
0: Sì, dov'è il problema?
2: No, wow, niente. Cioè,
0: un colpo di culo può capitare a tutti, no? Capito? Cioè, vuoi che te lo porto a casa adesso?
1: No, così.
0: Sai cosa? Ti farò un video, ciao, guarda com'è buono, sai, buonissimo. Da Milano con amore. E sì, ci sarà la zona birra Moretti, infatti è piena di muratori, perché servirà un casino. Sai che utilizziamo le bottiglie per fare.
1: Sì. Il gioco della bottiglia?
0: Sì, anche. Sì, me le bruciavano anche?
2: No.
1: Il vetro no.
2: La carta della bottiglia, sì, dai, certo. Vabbè, poi ci mandi una foto di questo accoppiamento
0: anche la cartolina.
2: Vorrei vedere, dai.
0: Comunque, cantanti di prestigio che abbiamo già sentito, di prestigio come Viva la Diva, e basta, mi ricordo, Italian Stallion, c'è chi chiaramente il nostro amico Dean, che canterà, chiaramente con gli Stallion. Ci sarà James Leo, che fa la nonna, e Maria Pappagallo sul palco. Sì, avremo Elizabeth, che gestirà praticamente la community stage, quindi tutto il coro dell'Antoniano e quelle cose lì.
1: Sì.
0: E il coro di Kilor o Kilorista,
1: anche lì diciamo c'è l'animazione, perché c'è l'animazione.
0: E io e Marco saremo tutto il giorno a fare un po' di roaming activation, queste cose qui, quindi abbiamo degli scherzi, dei giochi un po' da fare, tipo qual è la capitale della Finlandia.
2: Helsinki.
1: Well done.
2: Oh, ammazza. Yeah. Ci ho preso.
1: Ho visto la gocciolina di sudore.
2: Stavo un attimo.
1: Io ancora penso che non mi è venuto Rabat l'altro giorno, quando settimana scorsa mi ha chiesto il Marocco. Io che amo le capitali.
2: Io non sono brava in geografia, quindi non so come mi è successo.
1: Io che amo la geografia, amo le capitali, il gioco delle capitali, non mi è venuto Rabat ancora.
0: Allora, per continuare quello che è praticamente l'estate, che si rimane su qualcosa che dà fastidio.
2: Oh, mamma mia.
0: Dà un fastidio.
1: E noi questa la conosciamo bene a Milano.
0: Che cos'è?
1: Zanzara.

0: animali più odiati dell'estate italiana sono le zanzare.
1: È vero.
0: Ma anche le mosche di Darwin,
2: concordo,
0: che sono veramente una...
1: Siete d'accordo però che le mosche in Australia sono
0: più cattive,
2: più fastidiose.
0: Sì, guarda, ho trovato tanta gente fatta come le mosche io.
1: Allora,
0: il verde ci calma più di qualsiasi altro colore. Una ragione nascosta nel mondo, o nel modo, scusate, in cui vediamo il mondo.
1: Okay.
0: Tu ti vesti di verde prima di iniziare a parlare. Ti metti il verde?
1: Io sì, molto.
2: Io pure.
0: Anch'io, tanto.
2: Cioè, io anche la matita sugli occhi, certo. Mi sono comprata il verde l'altro giorno proprio.
1: Bene,
0: madre natura, praticamente. Ciao, Dario.
1: Sì, abbiamo anche questo verde qua dietro.
2: Esatto.
1: Comunque, l'uomo è l'uomo. L'occhio umano distingue circa 10 milioni di sfumature di colore. Pazzesco,
0: Un verde un po' diarrea,
1: Ma
0: scusa.
1: Però il verde è il verde quello che noi riconosciamo, in cui noi riconosciamo più variazioni, cioè alcune centinaia.
0: Okay. Allora, innanzitutto, così, domanda
2: qual è il
0: trick,
2: motivo?
0: Domanda trick. Come si dice la variazione di colore in inglese? Andiamo avanti.
2: Ah, ok, non rispondiamo, quindi facciamo una domanda.
0: È difficile, okay. Difficile.
2: No, ma io volevo dirvi invece il motivo.
0: Sì, qual è il motivo?
1: Dillo tu.
2: Allora, ve lo dico, per millenni, tipo i nostri antenati, per il verde significava tutto: cibo, veleno, acqua, siccità, pericolo, sicurezza. Quindi distinguere le sfumature giuste era una questione di sopravvivenza.
1: Ok,
0: interessante. Comunque, Greenery Hypothesis,
1: yes. No,
0: praticamente un team di ricercatori giapponesi, chiaramente a fare i bonsai e quelle cose lì, a fare il matcha tea e green tea, possono essere solo loro, ha dimostrato che vedere vegetazione rigogliosa attiva una risposta mentale positiva. In effetti tutti abbiamo una pianta un po' in bagno.
1: È vero.
0: No, cioè non
2: io
0: deve essere
2: no. Finta.
0: Va bene, sempre piante, non
2: io ancora
0: video.
2: Non ce l'ho però.
1: Gliela regaliamo. A posto.
0: Ok. Vederla sparire collegato a sintomi depressivi.
1: Ok. Beh, effettivamente un prato aperto, una collina verde, un lago con alberi intorno, insomma, tutto questo effettivamente è verde, quindi il cervello riconosce ancora oggi l'habitat che per l'uomo era sinonimo di sicurezza.
0: Certo.
1: Ok.
0: Certo, bellissimo.
1: E tutta questa cosa qua, faccio la scientifica, ha un nome, si chiama biofilia.
2: Oh.
1: Da bio e filia, amore per la biologia.
0: Per la biologia. Sì, bravissimo.
2: Sì.
1: Grazie.
2: Quindi abbiamo vissuto immersi nella natura per il 99,9% della nostra storia.
1: Bellissimo. Allora, come funziona sul corpo, Simo?
0: Allora, sono studi clinici che mostrano che l'esposizione al verde riduce il cortisolo, quindi l'ormone dello stress, in effetti, perché uno magari va a farsi una passeggiata nel bosco,
1: certo,
0: per rilassarsi.
1: Esatto.
0: I pazienti in ospedale con vista su alberi guarivano più in fretta.
1: Pazzesco.
0: E chiedevano meno antidolorifici di chi vedeva solo un muro. Bellissimo, perché io quando mi sono fatto il ginocchio vedevo un parcheggio.
2: Okay.
1: Infatti, quanto tempo ci hai messo a guarire? mesi.
2: Ok, c'è anche una spiegazione fisica. Il verde è al centro esatto dello spettro visibile, quindi l'occhio non deve sforzarsi per mettere a fuoco, a differenza del rosso e del blu.
0: Bello.
2: Che guardarlo è uno sforzo visivo.
0: RGB.
1: Certo, stavo in realtà ascoltando Silvia che la S e la Z sono praticamente la stessa lettera.
2: Scusate,
1: ero un attimo distratta.
0: In Italia abbiamo due vocabolari, quello italiano e quello romano.
1: Torno sulla notizia perché mi sono un
0: attimo distratta. Per le lezioni di romano ci vediamo al martedì alle 14 alle 15.
1: Esatto, comunque, allora facciamo un po' di microdose di verde.
0: Sì,
1: allora, importante,
0: vuole,
1: 20 minuti nel parco per tre volte a settimana.
0: Non portatevi sacchetti per portarle, per tirarle su, schifosi che non siete altro.
1: È altamente consigliabile questo,
2: okay.
1: No? Oppure una scrivania vicino alla finestra con insomma la vista
0: come a casa tua praticamente.
2: Esatto. Vabbè, no, quella sì.
1: Oppure una pianta sul tavolo.
2: Quella ce l'ho.
1: Vabbè, sul tavolo, sul bar. Basta
0: la mangiafumo, così quando andate in bagno quella lì, cioè, se poi appassisce qualcosa da aggiustare nel vostro cibo.
1: Ed è importante passare almeno 2 ore a settimana nel verde.
0: Ma quante passeggiate fai tu al parco?
1: Vabbè,
0: lascia stare che cambia scarpa ogni tre
2: sempre
0: settimane.
2: A camminare,
1: sempre a camminare. Poi questo agosto ricordiamo questa challenge, dopo ne riparliamo.
2: Esatto,
1: ma cammino come non mai.
2: Ok, io devo mettere i miei chilometri dentro
1: adesso,
2: di oggi.
0: Io ho donato.
1: Benissimo.
2: Bravo.
1: Quindi okay. Sì, insomma, 2 ore a settimana almeno. Direi.
0: Però la parte più difficile viene per noi che viviamo in questo emisfero, chiaramente doverlo fare durante l'inverno.
1: Sì.
0: Forse forse le camminate in inverno in Italia nei boschi sono magari un po' più belline di quelle che abbiamo qua, perché sono qua solo molto bagnate, molto wet.
1: Beh, però in Italia fa anche freddo in inverno.
0: Beh, anche qua
1: questo qui farla. Però quest'estate, ciao, questo inverno è stato un inverno molto piacevole,
2: molto mite,
1: sì. questa settimana che è stata orrenda,
0: sì,
1: però devo dire che questo inverno è stato decente, sì, sì. Almeno a St. Kilda, poi non so voi al di là del fiume come ve la siete cavata.
0: No, io stavo benissimo.
1: Bene.
2: Io anche ho cambiato insomma casa due volte, però vabbè.
1: Tutto a posto.
2: Sì, quindi più verde per tutti.
1: Più verde per tutti.
0: No stop, con Obi.
3: Chi non ci crede, chi spera? Chi non ci crede, chi spera?

0: Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da Zanga Import.
3: Bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
6: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Mietta con Sotto un sole, che praticamente è la canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026, che si svolgeranno, penso, tra una settimana o due a Taranto, il 21 agosto. Ah, ricordiamo, al momento ci sono gli europei, credo in vasca, se non sbaglio stanno facendo gli europei di nuoto, e chiaramente nei Giochi del Mediterraneo a Taranto, se cerchiamo il fiume di Taranto, faranno la gara di nuoto di sicuramente in quel fiume lì, o andranno a Creta dall'altra parte,
1: esatto, attraverso direttamente
0: o in Basilicata, in Calabria,
1: bello,
0: quello che sono.
1: Che bello.
0: Allora parliamo un po' dei Giochi del Mediterraneo, che mi sembra giusto così per dare anche un po' un minimo, che non ci sono solo i Commonwealth Games, dove l'Australia distrugge tutti, perché chiaramente gioca contro la Nigeria.
1: Anche se li stiamo aspettando, arrivano fra un po', giusto un paio d'anni.
0: Già che l'avevano cancellato in vittoria. Allora, l'Italia schiererà una delegazione enorme.
1: Vai,
0: 498 atleti, la più numerosa dei giochi. Complessivamente sono attesi quasi 4.000 atleti, 4.000 preservativi, provenienti dal paese mediterraneo.
1: Ok, allora la cerimonia di apertura è fissata per venerdì 21 agosto.
0: Sai che stadio è?
1: Allo stadio Erasmo Iacovone, lo conosci?
0: Sì, che è il campanello 4 all'atrio 12.
1: Chi è che gioca?
0: Sali sulle scale a destra.
1: Chi è che gioca lì, insomma? Allora, ci saranno 26 nazioni del bacino del Mediterraneo.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: E guardando un attimino un po', insomma, il calendario delle gare, un po' anche le discipline che ci sono circa 30 discipline, quindi mica poco, eh?
0: Sì, sì, si parla di circa 280 gare, così, sotto occhio e croce.
1: E c'è un po' di tutto, perché c'è praticamente un palinsesto strutturato tra grandi sport olimpici e ovviamente specialità principalmente legate alla cultura del bacino del Mediterraneo, no? Quindi
2: come diceva Silvia, vuol dire un po' il paddle?
1: Prego.
2: C'è il tennis, c'è il badminton, ci sono le bocce.
0: Adesso quello è proprio management,
2: le bocce
0: anche
2: pure.
0: Tu sei Iacovone la scala 14, veramente.
2: Io sono interno 3,
1: allora avanti, vai.
2: Poi c'è boxing, c'è judo, c'è taekwondo,
1: conosci?
0: Sì, una mia amica
2: lo fa.
0: C'è il basket 3 contro 3, c'è anche il calcio, c'è la canoa, il kayak. E c'è anche una disciplina fantastica che va tantissimo in Romagna.
1: Dici
0: le bocce.
2: Le bocce l'ho nominato.
1: Voglia. Che altro? Allora, possiamo dire un'altra cosa importante?
0: Certo.
1: Che l'Italia, fino ad ora, è quella che mi sa ha più medaglie d'oro.
2: Quindi mediamocela
1: un attimino.
0: Ci sta. Comunque ci saranno 14 città pugliesi, non soltanto Taranto, perché non ce la fanno a stare tutti a Taranto.
1: Quindi
0: ci sarà praticamente altre città dove praticamente si giocheranno questi giochi nei palazzetti, come abbiamo detto. E una cosa bellissima, perché comunque ci sarà Mattarella all'apertura ufficiale, che è importantissimo da averlo, però ci sono anche delle cose che sono state un po' così tipiche italiane,
2: tipo
0: ancora non hanno finito certe infrastrutture, mancano i seggiolini negli stadi.
2: Questa è l'Italia.
0: Come sta le ginocchia?
1: Cosa vuoi che sia?
2: La gente sta in piedi,
0: Il motto dei Giochi del Mediterraneo 2026 è Embrace the Future.
1: Per
0: il sud Italia, poi anche
1: così, proprio in inglese?
0: Sì.
1: Che bello.
0: Quindi non è già una manifestazione sportiva, è un progetto di rigenerazione, di promozione della Puglia, che è là che poi dopo mangia la tizzone, che sono buonissime quelle corse,
1: anche le orecchie con le cime di rapa.
2: Le cime di rapa sono i famigerati broccoletti, ragazzi. Io non so se vi piacciono, è il mio cibo preferito.
0: Ho notato una cosa che negli sport che hai detto non c'è il lancio dell'orecchietta.
2: Però c'è la corsa ai cavalli pure, ho letto equestre da qualche parte.
0: Sì,
2: c'è la canoa, il kayak, l'abbiamo detto.
1: Sì, bellissimo. Ti piace andare in canoa o kayak?
2: Il kayak piace di più.
1: Bene.
2: Sì,
1: ok.
2: Sì.
1: Sì. E su questo.
2: E su questo.
0: Sì, sì, guarda, comunque. Su questo, guarda, facciamo così, basta, veramente.
2: Facciamo partire.
0: La canzone è Carlo Amleto, ritorna finalmente questo grandissimo cantautore italiano che ha delle canzoni fantastiche, sono veramente preparate, scritte, cantate.
1: Che ci pensa?
0: Cercate di riconoscere la canzone e sotto la lyrics della canzone che è importante.
3: Intelligenza artificiale.
4: Pezzo storico di Carlo Amleto.
3: Numerosi studiosi avvertono è un rischio per l'umanità. Secondo il commercio globale si rischia di ampliare le disuguaglianze tra le società. Approvata una legge che regola l'uso per il copyright, con pene severe per chi manipola l'identità. Si temono inoltre armi biologiche create dall'IA.
4: Minaccioni fa delle smorfie per non ridere. Sembra Rocky il primo, Minaccioni.
5: Sì, sì.
6: E non ce la facevo più con Carlo Amleto, quindi ho pensato devo resistere.
3: È un allarme che cresce l'Europa che osserva con grande ansietà. Secondo le stime, l'intervento

0: Non ci pensare. Che ci pensa lì là? Ancora che ci pensa?
1: No, no.
0: Guarda sta solo, guarda sta solo. Non c'è bisogno che lo faccia, ci pensa lì là. Non c'è più bisogno che facciamo niente. Possiamo starcene seduti sul divano tutta la vita. Ci dici ma chi lo paga l'affitto? Ci pensa lì là. Dici ma chi lo porta a spassiccare? Lo porta lì là. Dici ma chi mi lava i denti? Me li lava lì là. Dici ma chi ti imbocca? Devi mangiare. Mi imbocca lì là. Non c'è manco più bisogno che parlo.
2: Perché parla lì là. Ma in queste ultime notizie non ci risentiamo per il prossimo aggiornamento da TG0 edizione LOL. È tutto, grazie e una buona serata.
3: Carlo Amleto, bravissimo, mi piacciono tantissimo le sue canzoni, c'ha sempre questi tocchi così come di felicità.
4: È un po' unsettling in questa canzone, posso
3: dici?
4: Dire?
3: A me piace, sì, un casino, un pochino. Un
5: sembrava un po' Alvaro Amici pure, eh?
3: Vabbè, mai sentito io, mai sentito.
5: Vabbè, poi te lo vabbè, faccio vabbè, ascoltare. Vabbè,
3: senti,
5: fuori onda.
3: C'è una cosa molto interessante di cui vorremmo parlare, che è la carta igienica che ti avanza a casa, che la usi al posto dei tovaglioni.
5: Mamma tu... mia, odio, no, odio sto, no, non l'ho mai fatto, i miei no. amici una volta l'hanno fatto e ho detto no, raga, non si può.
4: Dai, ma non è successo cioè, un po' a tutti.
5: Dai, io preferisco asciugarmi la bocca con la mano. Dai, che schifo, la carta igienica.
4: Non andare così.
5: Ragazzi, vi state perdendo una scena, allora, i radioascoltatori, perché questa è una scena gold.
4: Allora, un attimo, gold. Fermi, stiamo calmi. Non mi ricordo se, non credo di averlo fatto io.
3: Non è stato così, una
4: io.
3: Volta ho conosciuto una donna australiana, ci sono poi anche sposato e quindi sono finito a casa di questi genitori che chiaramente mi servivano, e, sai, l'italiano, arrivi in casa, l'australiano, certo. Tutta una cosa molto bella. E ci sediamo a tavola, chiaramente meat and three veggies, naturale per gli australiani, certo. Cioè, chiaro, classico. Una forchetta, un coltello, un bicchiere di vino. E non c'era un tovagliolo.
4: Vabbè, wow, certo, cosa serve il tovagliolo?
3: Non c'è niente, no, non c'è certo. Niente.
5: Ma infatti
3: durante tutta la sera, tutta la serata ho cercato questo tovagliolo per pulirmi la bocca, ma non potevo. E io non mi pulisco neanche con le mani.
4: No.
3: No.
5: Quindi come hai fatto la lingua?
3: Quando con la lingua. Quando le dissi "Ma i tovaglioli non ci sono", fa "Ma cosa ti serve?"
4: Cosa ti serve? Beh, non avete mai scusa, non avete mai notato che nei posti molto spesso non ci sono i tovaglioli?
5: No, non c'hanno anche la tovaglia.
4: Vabbè, la tovaglia, tu che cioè cosa vuoi adesso, addirittura la tovaglia, manco i tovaglioli ci abbiamo qua. Comunque un attimino dire una cosa così a mio sì, favore certo. Non credo di averlo mai fatto, non lo posso giurare, ma non credo. Però siamo stati un po' tutti backpacker nella vita, no?
5: No,
4: cioè non sei, non vi è mai capitato?
3: Magari
5: t'ho quelle, detto, io
3: magari quei backpacker sono radical chic.
4: Allora, viaggiando qua in Australia, voi non è mai capitato che non c'è? No, vabbè, ma raga, ma c'è.
5: No, allora, a me è, capitato perché vivevo con altri amici e non c'era in tovaglioli. Loro hanno detto, Silvia, non c'è problema, abbiamo questo.
4: Vabbè, vabbè, capita.
3: Oh, basta che non ti pulisci il culo mentre stai mangiando, va benissimo. No, però io non ce ne sono.
5: Comunque, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti.
4: In Corea, parliamo della Corea, perché stiamo parlando? Da dove è uscita tutta sta notizia?
5: Dove è uscita? Vai.
4: Perché in Corea spesso la carta igienica sostituisce i tovaglioli a tavola, quindi se andate in Corea e trovate i tovaglioli, cioè trovate la carta igienica a tavola, state sereni, che è tutto a posto.
5: Da dove viene però quel rotolo? Perché?
4: Vabbè, ma niente panico, dove venire? Cioè, non è che viene dal bagno, nei supermercati coreani ci sono rotoli giganti pensati proprio per questo doppio uso, igiene personale e pranzo.
5: Ok, come lo Scottex.
3: Sì,
4: praticamente.
3: Sì.
4: Sì, sì, praticamente. Cioè, beh, ogni paese abitudini
3: paese che vai usando le trove. In India si mangia solo usando la mano destra.
5: Ecco
3: quella sinistra ti grazie le palle praticamente.
4: È importante. Allora, anche qua voglio fare una domanda.
3: Te li tocchi nel caso non ti venga la gastrite.
4: Allora, Simo, ti prego, contieniti. Allora, intanto ti vorrei far notare che noi non le abbiamo per potercele grattare.
5: No, esatto, cioè io cosa faccio con la sinistra, no? La ti tocchi la tetta sinistra con la mano destra, non con la mano sinistra.
4: Vabbè.
5: Sinistra,
3: un altro, no?
4: Comunque, allora è importante. Adesso voglio fare una domanda. Voi siete mandati nei ristoranti africani, tipo?
3: Sì, sono stato dove si mangia con le mani, si spacca quel pane azimo che c'hanno.
5: Benissimo. Ma pure in Sri Lanka lo fa. Cioè,
4: certo, in tutti questi posti qua. Quindi è importante. Io per esempio non lo sapevo questa cosa della mano destra, cioè non sia mai che noi adesso la prossima volta che andiamo al ristorante indiano
5: non sia mai
3: usiamo in effetti che adesso mani, leggo cioè... comunque la sinistra è considerata impura e riservata le funzioni più intime.
4: Ecco quello che hai detto tu.
3: No, io uso la destra. In bagno io uso la destra.
5: Vabbè, invece io vi porto in Francia.
4: Dici?
5: Dove non si taglia mai l'insalata con il coltello.
4: Ok,
5: quindi sembra strano, ma questa regola nasce da un'antica usanza. Le posate d'argento si ossidavano a contatto con le verdure. E quindi niente, non
3: che,
5: si
3: ma
5: usa.
3: Che verdure avevano?
4: Cioè, infatti anche mi stavo chiedendo,
3: ma che posate di argento avevano? Forse magari dopo un po' di usaggi.
5: I coltelli non tagliano,
4: ma
5: qui,
4: comunque
5: cioè, quelli
3: qui, non in Francia.
5: No, ma nel senso, in genere devi comprare i coltelli appuntiti
4: anche per l'insalata, tu dici?
5: No, in ma generale per tagliare
3: il cemento armato, c'è cioè, insalata c'è.
5: Oh, senti, io ogni
4: però
5: volta...
4: comunque scusami, noi non tagliamo l'insalata quando è nel piatto, tu tagli l'insalata
5: no,
4: nel piatto.
5: No, io l'aspetto prima.
3: Aspetta, l'altra, ma ero a Esca Grill svariati giorni fa e mi hanno portato il ciuffo di radicchio, era tutto intero, bello, quindi quello l'ho dovuto tagliare,
4: sì,
3: quello l'ho dovuto tagliare,
4: quello sì.
3: Perché tutto in bocca non ci
4: no,
3: stava, poi
4: no,
3: faceva
4: vabbè,
3: brutto davanti a altre gente, sì,
4: no, dai, non si fa. Comunque in Portogallo invece non si chiede il sale e il pepe al ristorante, quindi...
5: Vabbè, quindi io non ci posso andare.
4: Se lo chef si è dimenticato, è stato un po', diciamo, stitico di sale, niente, non si chiede perché
5: non
4: è un insulto.
5: Okay.
4: Sì, è un insulto allo chef, quindi niente, te devi mangiare così. Così.
3: In Giappone invece buona educazione, fare rumore...
5: Mamma mia.
3: Fare rumore mangiando...
4: Terribile.
3: Sì, che brutto.
4: Io non lo sopporto, posso dirlo.
3: Cioè, ci sono
4: qua veramente è una
5: no,
4: cosa
5: esatto.
4: Che io lo sento tantissimo.
3: Però,
4: soprattutto nelle scuole
3: però in Tokyo, a Tokyo fanno tutti così. Cioè, quando tirano su, che poi io non. A parte che
4: ma
3: è troppo caldo.
4: Anche
3: come
4: il CBD
3: fa?
4: A Melbourne, è che diventerà
3: sì,
4: Tokyo.
3: Vabbè,
5: no,
3: ragione.
5: Esatto, tra l'altro.
3: L'ultima scusa.
5: Tra l'altro.
4: Cioè, CBD a Melbourne, cioè basta che.
3: Ma però io non ho mai sentito di fare rumore quando mangiano un sushi.
4: No,
3: cioè,
4: no,
3: fanno.
4: No, no.
5: E invece in Cina sapete cosa fanno?
4: Fanno
5: il ruttino.
3: Anche in Turchia allora.
5: Sì, ma non è un ruttino che do piccolino, cioè li fanno proprio belli grossi,
4: sì.
5: Perché apprezzamento non è maleducazione.
4: Io lo so
3: che
4: bene, box hill.
5: Che
4: bello.
5: Il rutto libero. Si chiama rutto libero.
4: Anche lo sputo.
3: Quello è in una trattoria torbaianica, si chiama rutto libero.
4: Anche lo sputo, io, come dire, ormai in questa cultura cinese in cui
5: sì,
4: insomma
5: sì.
4: Sono così giornalmente
3: lascia stare
4: no, non lo vogliamo dire
3: il fatto è che quando viene fatto da un uomo magari uno dice
4: no.
3: Lo vedi le donne farlo, senti le donne
4: mamma
3: farlo
4: mia,
3: viene veramente
5: no.
3: Poi
5: terribile.
3: Quello che viene fuori c'è cioè, veramente
5: che
3: cioè.
4: Addirittura vabbè. Perché tu guardi
5: non guardare
3: tutto
5: dai
3: che, con il rumore che hai fatto voglio vedere cosa esce a sto punto cioè, vediamo il lavoro finale
5: dai l'ultima vabbè. Vai
4: allora l'ultimo ovunque ma tranne che in Italia non si beve il capo cappuccino durante i pasti, no?
5: Oh,
4: meno lo diciamo,
5: male,
4: lo
5: ragazzi.
4: Sappiamo. Allora, questa è un'abitudine che però adesso devo dire i turisti in Italia incominciano un po' a quasi prenderci un po' la mano e allora incominciano a chiederlo sempre di più, no? Il cappuccino con la pasta, il cappuccino con la pizza. Io devo dire che qua lo dico e qua lo nego, in Inghilterra ho bevuto la cioccolata tipo con, non so se era l'insalata, insomma,
5: mamma mia, ok, adesso mi si sta spezzando il cuore.
4: Ero piccola, posso così spezzare la lancia mia ero piccola sai quando lo so
3: ero così lo so. Con una donna australiana che uscivo ai primi tempi per conoscerla quando ero arrivato qua a Melbourne nel lontano 2008 e andavamo da Pellegrini's fantastico
5: sì,
3: posto dove la pasta non è fantastica però è bella l'atmosfera e Pellegrini's serve solo due drinks o la granita o il caffè e lei con una carbonara prese
5: la
3: granita flat white.
5: Oddio,
3: una moralità totale, una moralità esagerata che noi italiani non possiamo mettere in
4: non
3: niente
4: ce la facciamo.
3: Che ha latticini
4: troppo,
3: con la pasta dopo pranzo.
4: Troppa moralità.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
1: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
2: Oh, benvenuto a Codrive, eh?

0: Loris con tira su le mani da Codroipo.
1: Ce l'abbiamo le mani su, Codroipo è vicino al Friuli.
0: In Friuli, grandissima canzone, molto molto mi ricordo un po' Articolo 31.
2: Sì, ci stava.
0: Allora, è arrivato il momento
2: dei saluti.
0: Sì,
2: allora, sì, ragazzi, vi saluto, è stato un piacere come al solito, ascoltatemi sul mio programma.
0: Certo.
2: Da Roma a Melbourne ogni sabato mattina alle 9:30.
0: Ci sei solo tu, il tuo programma.
2: Innanzitutto
0: il programma di Radio Italiana 531.
2: Vabbè, ok,
0: puoi sempre ricordati, sei utile ma non indispensabile in questa società.
2: Esatto.
0: Grazie per fare questo programma di Radio Italiana 531. Ascoltate Sonia e Silvia venerdì al sabato mattina dalle 9:30 in Victoria.
2: 10:30,
0: dalle 9 invece dal South Australia, invece se siete in Western Australia un po' prestino, sono tipo le 6, cioè un po' presto.
3: Magari non si svegliano presto.
0: Sì, è bellissimo.
2: Tutti a correre.
0: Se invece siete di Torvaianica l'ascoltate
2: il giorno dopo.
0: Esatto.
2: Sì,
0: va bene, grazie per essere stato con noi, sempre un piacere averti, anche se così siamo le tue ruote di scorta.
2: Esatto.
0: Nessun problema.
2: No, non è vero, perché invece oggi non avevo considerato le ruote di scorta. Ero venuta solo per fare una chiacchiera e guarda qua, è uscito fuori un bel programma.
3: È vero,
2: grazie. Ho parlato di Ferragosto,
0: grazie
2: delle
0: per la tua leggerezza.
3: È uscito fuori. Adesso, ma da adesso in poi non lo sarà più.
0: Ci sono degli elementi fondamentali in un team, chiaramente abbiamo già definito chi è l'elemento qua fondamentale.
2: Benissimo. Vabbè ragazzi, ok.
0: Va bene, dai, fuori.
2: Ciao.
0: Allora, io e te invece continuiamo perché chiaramente
3: andiamo avanti
0: perché buttiamo fuori le persone così.
3: Certo.
0: Vogliamo parlare di cose molto importanti che io non faccio.
3: Bene, allora parliamo di roba seria qua, parliamo di hobbies maschili.
0: Ma va là.
3: Che alle donne non piacciono.
0: Sì.
3: Adesso voglio vedere quanti di questi 9 hobby tu fai, Simo.
0: Nessuno.
3: Ok, ecco. Senti l'uomo alfa.
0: Sì. Ma no, per favore, cioè sono tristissimi, dai.
3: Allora, è vero.
0: Fai prima.
3: Andiamo dalla nona posizione. Dalla nona posizione abbiamo il bird watching, cioè non
0: allora,
3: si può
0: finché
3: sentire.
0: Ho giocato a calcio che si faceva la doccia, lì non c'erano problemi.
3: Ornitologia, non si può sentire.
0: Sì, scusa.
3: Non si può
0: ma lascia stare.
3: Questo è veramente da sfigato.
0: Sì, mi viene
3: però
0: in mente Lino Banfi quando esce dal carcere che deve cercare lavoro, come ornitologo.
3: No, questo è da sfigato. Vabbè.
0: Comic books.
3: I fumetti, tu sei uno appassionato di fumetti.
0: Leggevo quando ero giovane Dylan Dog, oltre a leggere anche vari libri, però insomma
3: Dylan Dog comunque è un fumetto figo.
0: Sì,
3: dai.
0: È sempre un fumetto, però dai.
3: Però non sei uno da quelli, com'è che si chiamano quelli giapponesi?
0: No, i manga.
3: Esatto.
0: Ma neanche da Marvel, quelle cose lì. Purtroppo io non sono abituato a quella voce, non è che non mi piace.
3: Niente.
0: Io ho la televisione, ma leggo.
3: Benissimo. Allora, come siamo messi invece a tassidermia o impagliatura? Vabbè, ma anche questa è full on.
0: E c'era il pollo la settimana scorsa che era abbastanza vuoto, quindi l'ho un po' riempito. Il modello American Pie.
3: Mamma mia. Comunque, per chi non lo sapete, questo hobby è quello insomma di
0: sì, quando entrate nelle famiglie che hanno quei cervi piantati,
3: esatto,
0: così nel
3: gli
0: muro
3: morti,
0: sono gli animali morti,
3: no,
0: di solito sono le anatre o il germano reale. Senti così, tiro fuori qua.
3: Senti che roba.
0: Un ornitologo sono.
3: Mamma mia. Allora, come siamo messi a modellini dei treni?
0: Ma lascia stare,
3: ci
0: ho messo la mia ex moglie sui binari.
3: Come siamo messi a gambling?
0: No, perché gambling ancora, te l'ho detto prima, non è un hobby, non può essere un hobby, a meno che tu non mi spieghi che gambling è un hobby, come
3: allora,
0: fai?
3: Tra l'altro posso far notare che la foto del gambling è uno che gioca a poker.
0: Se c'è un Rolex al posto, tra l'altro,
3: allora adesso voglio spezzare un attimino una lancia a favore di chi gioca a poker, che ce l'ho in casa, no? Cioè giocare a poker non è gambling, nel senso che c'è dietro tutta una strategia di matematica, di calcolo della probabilità.
0: Certo,
3: poi uno vuole. Se poi uno vuole giocare a fare gambling, va bene, però vabbè, comunque gambling non ci piace, non è un hobby, è una malattia,
0: sì,
3: e noi non lo vogliamo.
0: Come
3: donne.
0: L'online trolling praticamente è una malattia.
3: Ma certo che le donne non gli piace, ma chi è che piace uno che fa online trolling?
0: Sto guardando un reel, se mi lasci stare.
3: ma scusami.
0: Aspetta, è chiaro che non è un hobby. Cosa che stai parlando?
3: Non è un hobby che piace. Allora, invece come siamo messi a giochi di magia?
0: Grandissimo Luigi Zucchini o Antonio De Masi, mi piace un casino. A me piace guardare, ma non, io l'avrei fatto qualcosa, sai, tipo vale 100 lire che ti spariscono da dietro le orecchie.
3: Un cioccolatino non lo fai mai apparire dietro all'orecchio di rosa?
0: Sì. No, poi sul tavolo magari. Ma gli ho fatto trovare un mazzo di rose, di fiori l'altro giorno. Quindi cioè, lì glielo fate apparire i fiori.
3: Ma che bello. Sì. Comunque io non penso invece che non sia. Io credo che invece i giochi di magia siano una cosa anche carina.
0: Sono carini, sono carini.
3: Non penso che non sia una cosa che piace alle donne.
0: Da fastidio quando ti vengono a chiedere come fai.
3: Sì, no, io non lo voglio sapere perché credo nella magia. Vabbè,
0: collezionare figurine.
3: Ecco, questo è un po' da sfigati.
0: Ecco, adesso proprio punto.
3: Questo è un po' da
0: finché
3: sfigati.
0: C'è un'età che compri le figurine Panini, allora sì, anche sì. Anche. Poi dopo, quando passi a quell'età che le le Pokémon cards,
3: no.
0: A meno che non ci generi dei soldi sopra, ma
3: ecco,
0: sta,
3: infatti, se monetizziamo, allora.
0: Last but not least, questa qui.
3: Questo ti appartiene?
0: No,
3: non ti appartiene neanche questo.
0: Ti dirò di più, mia cara Eleonora.
3: Dimmi.
0: Io avevo la PlayStation e la vendetti.
3: Allora, i videogames sono il numero uno degli hobby meno amati dalle donne. Quindi, uomini che giocate ai videogiochi, siete tantissimi. Sappiate che non siete sexy per niente.
0: No. Cioè, non è sexy.
3: Non è sexy.
0: Era bello una volta quando si trova con gli amici e si giocava a calcio, quelle cose lì, o le Olimpiadi.
3: Sì.
0: Quelle cose
3: però
0: lì,
3: dal punto di vista della donna, qua questo articolo dice che sono i 9 hobby che alle donne non piacciono. E
0: capisco,
3: il videogame è un po' da sfigato.
0: Capisco.
3: Diciamo. Poi quando li vedi che sono lì che sparano, dicono ti ammazzo. Cioè, veramente.
0: Questo ragazzo qua si chiama Edoardo Iaschi, però
3: conosciuto come?
0: È di Brock. Flusso di coscienza.
4: Urlo dentro le canzoni perché il mondo fa paura. Non posso stare zitto in un silenzio che divora. E sai quanto mi frega di vedermi in copertina di gente che sorride, poi si gira e ti rovina. E c'ho la maglietta squalcita di quando andavo a scuola, di quando andavo al bagno per saltare qualche ora. Con la stessa paura di sentirmi fuori posto in un mondo dove le persone hanno tutte un costo. Non posso, me ne fotto se non corro. Non mi prostro mentre guardo il conto rosso e le notte.

la musica ci siamo visti crescere, mi ha dato qualcosa in cui credere, anche quando non c'era nulla, anche quando va male e tutto quanto non funziona, avevo in mente solamente di raccontare una storia e sbaglio anch'io, sono un uomo, sto imparando ad accettarmi poco a poco e a riguardare indietro mi emoziono e mi son sempre sentito solo, ma ho capito che finché ci sarete voi ad ascoltarmi non lo sono, la mia testa fa brutti scherzi, io mi distruggo e non è facile rimettere insieme ai pezzi quando vedi tutto buio e mi scuso, a volte alzo la voce e tendo a litigare in giro con troppe persone, questa non è una canzone ma uno sfogo personale, che in un mondo di facciate qualcuno almeno lo dovrà pur fare, non ti devi preoccupare che va

0: stanco di fare il finto duro, sempre in lotta con il mondo, testa dura come un mulo, e voglio essere Edoardo, non voglio essere qualcuno.
1: Eddie Brock.
2: Stream of consciousness, come direbbe James Joyce. Senti che roba. Non mi hai neanche acknowledged, come si dice?
3: No, non ti acknowledge, sono Corrado. Niente. Benvenuti al canale 5. Oggi parliamo un po' delle posate, il linguaggio delle posate che quasi nessuno conosce.
2: Parliamone.
3: Quando la forchetta è a sinistra e il coltello a destra, piatto e fermo, chiaramente dopo che avete mangiato, e c'ha un significato. Inizia.
2: Che vuol dire?
3: Inizia.
2: Vuol dire inizia, ok. Allora, hai detto però, attenzione, hai detto coltello a destra, forchetta a sinistra,
3: certo,
2: giusto?
3: Certo, sì, okay, sì. Benissimo. Coltello chiaramente con la lama girata all'interno, non all'esterno, perché così è un attacco che potresti fare. Invece all'interno, così è una difesa.
2: Certo. E invece quando metti le due posate come se formassi una A o una tenda, no? Quindi con la punta che si tocca, sì, no? Della forchetta.
3: Mi stendete in fondo.
2: E del coltello vuol dire che ti vuoi prendere una pausa.
3: Sì, quindi il cameriere, se il cameriere arriva, cerca di prendere, guardate, non dite niente, guardatelo. Esatto. La cameriera l'altra sera ha cercato di portarmi via l'acqua, cioè stavo pulendo i bicchieri dei cocktail e quelle cose lì, ma poi mi prende il bicchiere d'acqua, gli ho detto no, ho detto io bevo ancora l'acqua,
2: no,
3: cioè dov'è il problema, non ho capito.
2: Beh, tra l'altro qua secondo me insomma possiamo parlarne del servizio camerieri,
3: guarda, io non ci lavoro, non dico niente. Comunque se mettete la forchetta dalle 12 alle 6 e il coltello dalle 9 alle 3, quindi la punta della lama del coltello va verso le 9 e le quattro forchette praticamente vanno su verso il mezzogiorno, una croce in mezzo, lì state dicendo al cameriere, prossimo piatto.
2: Sei pronto?
3: Poi, se il piatto è vuoto, che vi sia piaciuto o non piaciuto, non si sa, magari sei sazio e dici prossimo piatto.
2: Esatto. E invece quando vuoi dire che un piatto ti è piaciuto tantissimo, è stato eccellente, metti praticamente le due posate, forchette e coltello, parallele,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: E quindi le metti praticamente in mezzo al piatto, sdraiate,
3: così, forchetta
2: possibilmente sopra e coltello sotto, e questo
3: direzione
2: vuol dire
3: ore 9,
2: e questo ti vuol dire che ti è piaciuto,
3: sì,
2: eccellente.
3: E invece quando dici questo
2: è chiaro,
3: schifoso, che
2: è
3: non si può, chiaramente forchette e coltello a croce in mezzo praticamente, dove che crei la croce, la X, non
2: esatto,
3: la croce,
2: la famosissima,
3: non in più,
2: esatto,
3: diciamo, per capirci, non importa, di solito metti la forchetta sopra anche perché è più facile comunque da prenderla su, e lì praticamente stai dicendo che non ti è piaciuto,
2: che però effettivamente questo è da sapere, perché spesso capita che quando hai finito il piatto magari le metti così sono
3: rimasti, la chiaroveggente Leonora mi legge nella mente, mi è successo che il piatto che mi arrivò era praticamente merda, e non era buono, c'era poco da fare, avevano fatto malissimo, cucinato male, non si erano neanche impegnati, e mi è successo in Italia dove praticamente era completamente disgustoso,
2: sì,
3: e quindi gli ho messo le forchette a croce,
2: chiaro.
3: Il cameriere ha portato, non si è neanche degnato di tornare a chiedermi qualcosa, il che o ha spostato le forchette prima di entrare in cucina,
2: non l'ha proprio visto,
3: se ne era consapevole, o se l'ha lasciato, non sono consapevole di questo significato,
2: se ne accorto, non ha capito, perché spesso secondo me capita che magari le forchette sono così lasciate a X, e quando magari uno pensa che invece è finito, e invece quando tu hai finito le posate le dovresti mettere vicine, praticamente sul piatto, insomma normale, no?
3: Sì,
2: le metti tutte e due parallele,
3: come il trattino della Q,
2: esatto, il piatto diventa una Q e le posate diventano il trattino della Q.
3: Allora se avete bisogno di queste immagini, chiaramente ci sono tantissime pagine online che ve lo dicono, dateci un'occhiata, cercate di essere sempre onesti anche se il piatto non è buono, cercate di dirlo, io glielo dissi anche
2: con le forchette e col
3: piatto, eccolo, anche verbalmente. Settembre con 2 settimane, che tra l'altro ci siamo, sai?
2: Ci siamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: La mia gente è rimasta sempre con l'anima in tasca, la mia traccia nel sud, la mia faccia nel sud, la mia mamma e la pasta, sembra di stare in vacanza.
1: Bella Expo con Clementino, Clementino. Con The Godfather, yeah, che è tornato con una musica un po' così abbastanza alternativa. Allora
2: molto Godfather.
1: Molto Godfather. Allora arriviamo per darvi queste notizie medievali che vi aiuteranno così nella vita di tutti i giorni.
2: Importantissime.
1: Ma certo, perché è così. Quando sarete in questo momento di difficoltà potrete dire a qualcuno sei un idiota. Non si può invece nella società di oggi.
2: No.
1: Però una volta potevi dirgli quando sei nato il buon senso era in viaggio.
2: Pensa a te che bello. Per dire a uno che era un idiota, ma che meraviglia. Queste ce le dobbiamo imparare a memoria, secondo me.
1: Imparate.
2: Allora, nel Medioevo, Simo, sappi che non si diceva non sei molto intelligente.
1: Che non si può usare neanche adesso, al giorno d'oggi.
2: Sì, ormai adesso non si può dire nulla. Però nel Medioevo si diceva hai il senno di un'oca ubriaca.
1: Mai visto un'oca ubriaca, forse era così magari aveva un sapore diverso. Nel Medioevo, sa che non si poteva dire sei senza onore, perché comunque da oggi al giorno d'oggi non funziona
2: no.
1: più. Però potevi dire che il tuo cavallo si vergogni di portarti.
2: Beh, questo non so, adesso non è troppo attuale, però nel Medioevo non si diceva ti auguro tanta sfortuna, in realtà neanche adesso.
1: Neanche adesso, adesso siamo più di baffa.
2: Però si diceva posta il tuo pane a muffire ogni mattina. È molto poetico questo. Io le voglio imparare tutte.
1: Oh, veramente, mi devo imparare questa.
2: Assolutamente,
1: allora,
2: vai.
1: Ancora nel Medioevo non si diceva non hai alcun valore, però si diceva ma sei nato sotto una latrina.
2: Vabbè. Ok, allora nel Medioevo non si diceva che tu possa accontentarti del peggio. Si diceva che tu possa bere vino annacquato e ascoltare solo menestrelli stonati.
1: Che sfiga, cioè dici che sfiga che mi può capitare.
2: Praticamente qua si potrebbe tradurre con che tu possa berti solo del kun.
1: Per continuare col Medioevo, adesso te ne mando una, mia cara Eleonora.
2: Dimmi.
1: Che ne ho trovata una molto interessante, secondo me ti piaceranno.
2: Facciamo questi parallelismi col Medioevo, ci piacciono molto.
1: Se non volete dire facciamo il contrario,
2: vai.
1: Se non volete dire cioè scusa non posso fare più niente il venerdì alle 6 basta, cioè non posso modificare quello che c'è avanti,
2: certo.
1: Potete dire giunta l'ora vespertina che precede il sacro riposo, la mia mente serra i suoi cancelli a ogni ulteriore ed effimero stravolgimento dell'altrui capriccio.
2: E la persona australiana di fronte a te farà così.
1: Quindi cosa fai?
2: Allora, perché dire il logo non lo possiamo fare più grande quando puoi dire aumentare la stazza dell'insegna sacrilega infrangerebbe l'armonia divina dell'opera soffocando ogni residuo di grazia visiva sotto il peso di un'ambizione sproporzionata.
1: Quanto grande lo puoi fare, hai detto? Bellissimo, perché comunque... Si potrebbe dire non ha senso ma lo faccio lo stesso perché mi pagano.
2: Certo.
1: E invece nel Medioevo dicevano piego il mio orgoglio e compio il folle gesto da voi bramato poiché solo il vile denaro mi trattiene dal gridarvi in faccia la pura verità.
2: Ci piace.
1: Sì, pesissima questa gara.
2: E perché dire potevamo risolverla con un'email?
1: Mi serviva l'altro giorno al lavoro, guarda.
2: Quando puoi dire quale nefasto destino ci condanna a tessere un vano oracolo di parole al vento allorché un solo arguto pergamino digitale avrebbe svelato ogni arcano.
1: Fantastico.
2: È
1: allora ve ne do un'altra prima di chiudere la zona medievale e ci sono dei modi alternativi per dire alle persone che vi stanno sul suddetto,
2: ecco,
1: maschile. Uno è tipo la vostra presenza mi affatica.
2: Questo è molto delicato, mi piace. Oppure potresti dire trovo la vostra compagnia sorprendentemente gravosa.
1: Che
2: molto bella, molto bella.
1: La nostra incompatibilità è pressoché strutturale.
2: Questo mi piace molto. Anche questo mi piace, si potrebbe anche dire ci separa un abisso di affinità.
1: Questa secondo me invece è bellissima, se potessi evitarvi senza apparire scortese lo farei con entusiasmo.
2: Questo sì è molto importante. Io chiuderei con non ho nulla contro di voi, eccezione fatta per il fatto che esistete.
1: Giovanotti con Alfa e buon

0: momento super quark.
1: Questo momento
0: perché siamo sul lettino e così siamo stanchi di questa settimana enigmistica, di questi bambini che corrono. Basta!
1: Queste uova.
0: Ti buco quel pallone.
1: E con questi splash nell'acqua.
0: Sì, questi che mi fa freddo, queste cose qua. E noi invece siamo qua per darvi così dei consigli sui vostri libri per la vostra estate.
1: Ecco,
0: così.
1: A voi noi intellettuali. Il caldo.
0: Chiamatemi Feltrinelli.
1: Benissimo. E a me chiamatemi Mondadori.
0: Il primo libro è Molto Felice.
1: Prego.
0: Molto Felice per te di Holly Byrne. Sì. Un romanzo che segue quattro amiche nella delicata fase dei trentenni. Ma che delicata fase, mi sono sposato, io delicata,
1: infatti,
0: complicata.
1: Ma che delicata. Maternità. Ah, ma devi stare calmo, allora tu non sai le quattro amiche.
0: Sì, infatti. Quindi, con ironia e leggerezza tocca amicizie che cambiano, difficoltà bello. Nella maternità, conversazioni sincere, diciamo un romanzo, no?
1: Bello,
0: un romanzo,
1: bello.
0: Un romanzo.
1: Me lo leggo.
0: Consigliato.
1: Bene. Consigliato. Allora, un altro libro per quest'estate è Il Maestro e Margherita.
0: Ah, non è Er Margherita,
1: no.
0: Margo, ma scusa.
1: Di Mikhail, credo che si legga, sì. Bulgakov.
0: Yeah, Bulgakov.
1: Yes, ovviamente è da leggere perché ci ricorda l'importanza di essere fedeli ai propri ideali anche quando il mondo è ostile e ci ricorda anche come l'arte e l'amore possono diventare strumenti di resistenza contro l'oppressione e la meschinità umana.
0: Bellissimo,
1: importante,
0: bello,
1: molto importante.
0: Molto bello. Sì. Il terzo libro è Il Gruffalo, Gruffalo di Julia Donaldson e Alex Schaffler. Il Gruffalo è un grande classico dei libri per bambini con gli ingredienti giusti. E la storia in rima, l'istruzione, l'illustrazione, una storia che diverte, stimola l'immaginazione e ci sono le forbici per bucare il pallone.
1: Ecco, benissimo. C'è anche un altro libro per chi è appassionato di tennis.
0: La mia calvizia. Scusa,
1: no. Che è Open, cioè La mia storia di Andre Agassi, no?
0: Sì, basta, quante ne ha fatti.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: ma insomma, è importante, un campione, insomma, sì. Che pur odiando lo sport che l'ha reso famoso, insomma, racconta un po' di una caduta di redenzione anche, no? Sul conflitto fra l'autodistruzione e la ricerca della perfezione.
0: Pensate te, un bambino costretto dal padre. Che mio padre mi ha costretto ad andare a scuola, allora faccio un libro adesso su questa roba qua, dai, fatemi piacere.
1: Senti, ma come stai?
0: Allora, Madeline Millar, sì. Scrive Circe, la dea Circe, sì. Nell'Odissea, nella Metamorfosi, tramandata come una maga seduttrice pericolosa, e ritrova voce propria con questa protagonista complessa che incarna la paura patriarcale verso un potere femminile.

0: festival, sai che c'hanno questi momenti
1: in faccia, sì, a tutti quelli che,
0: cioè,
1: stanno aspettando.
0: Mi sono dato una divertita, è stata fantastica, una commedia fantastica. Voi ve la
1: Quindi stai dicendo non andate a vedere l'Odissea, andate
0: non
1: a vedere.
0: So che cosa sia.
1: Benissimo. Allora invece abbiamo anche Tutto sull'amore di Bell Hook, un saggio sul perché nella società contemporanea facciamo tanta fatica a dare e ricevere amore. Questo è effettivamente una domanda.
0: Sì.
1: Quindi si affronta il legame tra l'infanzia e la capacità di amare da adulti e propone di superare il modello della famiglia nucleare in favore di legami comunitari più ampi.
0: E c'è anche un pezzo di Agassi su questo libro che lo dice, c'è un piccolo pezzo di Agassi che dice: mi hanno costretto a dire
1: è vero,
0: stare
1: è vero.
0: Bene in un mondo che corre. E questo qua è di Factanza, proprio l'hanno scritto loro. Sì. Un libro che ripercorre l'evoluzione del concetto di benessere nella storia e ne interroga il significato di oggi, chiaramente, chiedendosi perché mente e corpo non possono essere separati. Cioè, insomma, trombare una che pensando a qualcun altro, cioè, ti fa già capire che non può essere separato, che domande.
1: Sì.
0: Però la strada per il nostro benessere non è solo l'individuale, ma sociale.
1: Ok, allora io ne salto un po' e vado
0: verso
1: un'altra idea dell'India. Mi incuriosisce.
0: Mangiamo con la mano sinistra.
1: Esatto, per ricollegarci. No, non lo so se lo vuoi fare. Comunque, un saggio affascinante, no? Su un'India che conosciamo poco, scritto da chi ha viaggiato e ha vissuto. Quindi attraversa l'ultranazionalismo induista di Modi, il sistema delle caste, la storia recente del paese, quindi un ritratto dell'India vissuta dal popolo nella religione quotidiana e nel suo peso geopolitico. Ok, non per tutti.
0: Interessante, interessante. Sai cosa ti faccio ascoltare stamattina?
1: Dimmi.
0: Quando riesco a schiacciare il bottone.
1: Sì, prego.
0: E Fabri Fibra con Pamplona.
1: Bellissima.
0: E chiaramente ci sono dei giornalisti anche.
1: Oh, yeah.
0: Un po' di carica il venerdì mattina. Thank God it's Melbourne, direttamente dallo studio Hot Study 365 Little Collins Street. Siamo qua verso la fine.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Hai voglia di un pasto delizioso? Proprio come lo preparava la nonna. Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna Cucina, made with love, shared with joy.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un odore alla gola.
4: Ho visto
0: la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un odore alla gola.
5: Ciao, sono Dean Cannon e sempre ascolto Radio Italiana 531.

0: Ma che bellina era questa
1: era bella l'ultima canzone, Eugenio Via di Gioia, mi piace il casino, fa tantissime belle canzoni, ascoltatevi Lentiggini di Eugenio,
0: bellissima.
1: Molto bella, molto molto bella. Allora, così siamo arrivati alla fine,
0: scoppiettanti,
1: sì, carichi, abbiamo avuto l'inizio mattinata con la mercandante di Torvaianica che vende le melanzane a euro al chilo, che ci è venuto a trovare, tra l'altro ci raccontava che ha fatto cena con il Romano della Zanzara,
2: pensa che roba essere lì,
1: pensa uno del Friuli che ascolta questi due romani, cioè veramente, cioè si siede e si prende i popcorn come se fosse un film di Christian De Sica.
2: Esatto. La prossima volta, se vanno fuori ancora a mangiarsi la pizza, io ordino un tavolo dietro. Sì, non mi faccio vedere, ma me li ascolto tutta la sera.
1: Cosa fa nel weekend?
2: Allora, nel weekend io credo che mi farò un brancino.
1: Sì.
2: Un brancino probabilmente
1: 52 con... weekend ci sono, ricordatelo. Eleonora fa brunch praticamente almeno 48 perché 4 le passa in Italia, quindi
2: faccio un brancino, vorrei fare un brancino con un'amica.
1: Ma sai cucinare due uova o devi sempre prenderle fuori? Non capisco.
2: Io amo cucinare, tra l'altro.
1: Che sai stirare, sai pulire.
2: Io amo stirare, non amo pulire, ma lo faccio per dovere, purtroppo.
1: Ma no, pulisco anch'io.
2: Insomma, non mi piace, vabbè, comunque, però io amo cucinare. Tant'è che ho fatto la crostata Sacher questa settimana.
1: Un mix così, cioè tra un mulino bianco e una saiba praticamente mischiata.
2: Ha fatto la crostata Sacher e devo dire che non mi sono fidata della ricetta.
1: Meno male.
2: E allora, no, ho sbagliato, ho aggiunto farina e ho sbagliato perché adesso mi è venuta un pochino più duretta. Cioè,
1: esatto, si porta al lavoro.
2: Esatto.
1: Cioè dipende, se c'è
2: però
1: gente che ti sta sulle
2: buona.
1: Palle, porta al lavoro.
2: No, ma è buona.
1: Se invece hai una reputazione alta per quello che porti al lavoro,
2: io ti vorrei ricordare che lavoro con i cinesi, quindi
1: porta al lavoro.
2: Io non credo che i cinesi abbiano mai visto una crostata
1: e una Sacher insieme.
2: Ma la Sacher proprio non l'hanno neanche proprio mai neanche sentita nominare, capito?
1: Hanno fatto una foto.
2: È probabile, probabile. Comunque no, molto buona. Quindi farò questo, poi vediamo se si va a ballare, non lo so. Certo. Vorrei andare a mangiare in un posto.
1: Casa Mariotti.
2: Già andata, buonissimo. Bello, mi è piaciuto molto.
1: Perché la carbonara non la fanno buona dalle altre parti.
2: No, perché è bella
1: l'atmosfera.
2: Ho scoperto che lui era un mio studente, sì, quindi mi ha fatto molto piacere.
1: E ti ha detto ciao management.
2: No, non me l'ha detto, me l'ha detto. Comunque, vorrei andare a mangiare in un posto non proprio vicino, tipo verso i tuoi posti, verso gli Arravalle.
1: Io non vivo nella Yaravalle.
2: No, basta, calmo.
1: Non sono battute apprezzate.
2: Senti, mamma, senti che spikes.
1: Comunque. No, tranquillo, ma io offro, dico, non sono battute apprezzate, ma vai avanti. Cioè, non è
2: vabbè,
1: che,
2: comunque,
1: non
2: volevo
1: è
2: andare
1: che
2: a mangiare. No, vabbè, volevo andare nelle parti di Sassafras, quelle
1: Sassafras,
2: zone là, molto bello.
1: Belle, quelle zone
2: belle
1: lì.
2: Belle zone.
1: Sì. Per fare 100 steps, 100 passi a Dandenong.
2: No, mamma mia, la
1: tristezza. Dandenong Rangers.
2: No, sì,
1: vabbè, si fa una volta nella vita.
2: Fatto.
1: Cioè.
2: Sono salita su in cima e ho detto, cosa vediamo qua?
1: Dall'alto si vede qualcosa. Torni giù, no?
2: Basta, esatto.
1: Fai una foto che sei su, fai una foto che sei giù.
2: Lo posso usare come training, come allenamento, sì.
1: Certo.
2: Ecco, quindi questo è il mio weekend, un po' così, si deve ancora pianificare.
1: Bello, bello, tu bello. Come ho detto, vabbè, domenica, come ti ho detto, sarò fly in, fly out, quindi sarò a Ferragosto a Sydney con tutta la radio e con Marco, quindi ci sarà abbastanza da fare, activation, speriamo che non piova, fingers crossed, se piove ci portiamo il poncio.
2: Esatto.
1: Niente, sabato c'ho una comunione, quindi
2: se
1: insomma,
2: magna.
1: Ma sì, mi rilasserò, vado in palestra la mattina,
2: e poi
1: mi rilasso, poi no, ma non...
2: No, non ti vedo.
1: A parte che non è che c'è da sfondarsi di cibo,
2: no.
1: Se al ristorante...
2: È vero,
1: quindi
2: qua
1: c'è
2: non è proprio...
1: Entro,
2: sì, certo.
1: E poi dopo...
2: Esci che c'è ancora fame, praticamente.
1: Sì, va benissimo.
2: Ci sta.
1: Va bene.
2: Quindi da un weekend tranquillo, facci sapere come va Sydney, ovviamente...
1: Se ti mando una foto.
2: Augureremo tutto il sole del mondo, perché ne avrete bisogno.
1: Certo. E anche buon vento ci vorrebbe,
2: divertitevi.
1: Grazie a tutti, grazie per quelli che ci hanno seguito, per quelli che ci seguiranno e quelli che non ci seguono, non sapete cosa vi perdete. Ciao!
2: Ciao, buon weekend!
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottavi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono Cortese!
4: State ascoltando Radio Italiana 531.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531!

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: 14 agosto 2026 è venerdì, la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi moderne con 2126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941 nel campo di concentramento di Auschwitz moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto, nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: all'etallinigliceride fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sientami.
2: Ed eccoci qua, buongiorno, come stai Michael? Non ci sei, non ci sei. No, allora, sono, benvenuti sono. Al programma Il Farmacista in compagnia di Ida e di Michael. Come stai Michael?
3: Sto bene. Buongiorno,
2: buongiorno. Che ci racconti? No, non tanto bene stamattina. Ti ho detto, mi dolle il collo ancora. Sì. Sono due settimane.
3: Beh, sei fatto qualche cosa al dentista?
2: Infatti.
3: Ormai. Dobbiamo fare un consiglio dopo.
2: Sai cosa? È anche un po' la vecchiaia, che pensi?
3: No. Più anziani sembrano vecchiaia.
2: Va bene, dai.
3: Ma portasse dopo, facciamo un consiglio.
2: Va bene, grazie. Okay. Se mi dai magari qualche dritta per sentirmi un po' meglio. Bene.
3: Fa freddo,
2: è inverno, ancora. Io non so tu Michael, però io questo inverno l'ho sentito tanto.
3: No, ma ha fatto freddo questo inverno.
2: Ha fatto
3: freddo.
2: Ah, meno male.
3: Fa freddo, non è che ha fatto.
2: Sì, fa freddo.
3: È piovuto.
2: Yes.
3: Quasi ogni giorno, ogni secondo, terzo giorno, ogni settimana sì. Abbiamo avuto pioggia.
2: Tu pensa che ieri sera sono uscita con mia figlia e siamo tornate a casa, io non ho mai visto davanti a casa mia tante chiocciole, le lumache, pieno, è segno di umidità.
3: Sì.
2: Sì. Va bene, dai.
3: E ormai comincia lunedì a fare 20 gradi.
2: Lunedì?
3: Sì.
2: Really?
3: Sì.
2: Allora veniamo tutti con le maniche corte dopo.
3: Oggi 16, allora comincia a
2: riscaldare un po'.
3: Sì, dopo la settimana prossima 18, allora sai, okay. Ormai...
2: Diciamo che l'inverno piano piano se ne sta andando.
3: Se vediamo le giorni passate, erano 12, 13,
2: esatto.
3: Sai, allora 16 a 20 comincia a aprire un po'.
2: Tu pensi che avremo lo stesso caldo che ha avuto l'Italia?
3: Sì. Non lo so, l'Italia...
2: Tu l'hai vissuto perché eri là.
3: Sì, l'Italia a giugno già era caldo. A qualche posto a quasi 40 gradi,
2: yes.
3: In giugno.
2: Yes.
3: Adesso
2: yes.
3: Non lo so.
2: No, 30 però sempre quell'umidità che ti disturba.
3: Caldo, sì.
2: Perché non è in quanto al calore del sole, è l'umidità che non ti fa respirare.
3: Sì, sì, 30, 32 in Italia è calda.
2: Sì, no, ma infatti...
3: A 40 è di morire.
2: Oh beh, credo, io mi ricordo.
3: Al mare si sta sempre bene, non è che...
2: Esatto.
3: Ma se in Italia a 39, a Roma a 39 è una cosa caldissima.
2: Tanto caldo.
3: Eppure non ci sta il riscaldo, che ho visto quest'anno in Italia, la sera non c'è il riscaldo alla sera, fa caldissimo la sera.
2: Tanto
3: 32,
2: caldo.
3: 33 la sera, allora è caldo, sai, ormai... Questa è la prima volta che sono andato in Italia dove il caldo mi ha fatto un po' fastidio, sai?
2: Sì, troppo caldo.
3: Siamo stati tante volte dove il caldo è caldo, è stagione, sai? Ma questa volta, la verità, il caldo mi ha fatto un po' di fastidio.
2: Anche perché io, almeno dove vivevo io che abito al nord... Quando c'è tanta umidità, proprio non riesci a respirare, ti manca proprio il respiro dal calore.
3: Sì,
2: che
3: sì.
2: Non è in quanto al caldo, i 40 gradi sicuramente è caldo, però l'umidità proprio non ti fa andare avanti.
3: Specialmente tu stai, sai, settimane in Italia, non è che ti muovi, non è che stai a casa e ti muovi, ogni giorno fai qualche cosa, vuoi camminare qua, domani andiamo là, allora non ti fermi. E allora non è normale, se tu abitavo lì in quel caldo ormai va alla spiaggia, ti abitui, la stagione anche ti mantiene un po', che fa caldo.
2: Certo.
3: E allora, ma tu stai in vacanza.
2: Esatto, anche perché tu eri su posti di mare, bene o male, insomma.
3: Meno male,
2: ti
3: ma ormai il pomeriggio ero troppo caldo, il pomeriggio si fa... E il riposo, perché non era, sai, non potevi fare qualche cosa. E allora, Ada,
2: Ida. Allora, sorry. L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo iniziato il discorso delle vitamine.
3: Ah, sì,
2: giusto?
3: Sì.
2: Allora, abbiamo parlato di vitamina A, B e C. Vuoi fare un piccolo riassunto? La vitamina A serve per gli occhi?
3: Sì.
2: Vitamina B per i nervi?
3: Nervi, energia, fa molte cose la vitamina B, sì, ok.
2: Yeah. Vitamina C, vedi che sono stata attenta. Vitamina C per il sistema immunitario.
3: Sì.
2: Anche la pelle.
3: Sì.
2: Poi, altre cose.
3: Vitamina C, sì, di più è antioxidants.
2: È un antiossidante.
3: Allora pulisce tutti i problemi e anche rinforza il corpo.
2: Il sistema immunitario, per combattere le malattie.
3: E anche aiuto per assorbire il ferro.
2: Ah, bravo, è vero, è vero, è vero, è vero.
3: E perciò lo puoi comprare con le pastiglie, con la vitamina C, il ferro con la C.
2: Ok,
3: aiuto per... O li devi prendere le ferro... Le pastiglie con un po' di succo di arance.
2: Ho capito, sì, anche perché il ferro, come abbiamo detto l'altra volta, è un po' amarotico. È amaro, come si dice in inglese?
3: Amarotico, la pastiglia?
2: Sì, ti dà quella sensazione di ferro in bocca.
3: Sì, sì, ci sono le marche, sì, ma il problema è che il ferro, parliamo dopo un po' di ferro, perché è un'altra cosa che, ma il problema è che il ferro è che ti dà, il corpo, ti stringe un po' il corpo, quello è il problema con il ferro.
2: Ti fa constipation, un po' di stitichezza.
3: Sì.
2: Andiamo con una canzone e poi torniamo, ok?
3: Sì, sì.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Eccoci qua di ritorno con il nostro farmacista Michael e volevamo continuare il discorso delle vitamine, vero Michael?
6: Okay.
5: Sempre distratto.
6: Ok, Ida.
5: Allora,
6: buongiorno.
5: Siamo arrivati
6: buongiorno.
5: A... Buongiorno.
6: Come intanto. Stai? Bene.
5: Ti ho detto che ho male il
6: sì,
5: collo.
6: Ok.
5: Ok. Allora siamo arrivati...
6: Non ti voglio che
5: non
6: tu gira
5: muovere...
6: troppo.
5: Mi devo girare con il
6: sì.
5: corpo, non con la testa.
6: Che durante le canzoni dobbiamo fare un po' di consiglio.
5: Esatto, è
6: per
5: meglio
6: questi,
5: sì.
6: Una pomata.
5: Una pomata.
6: Se dopo... mai detto, purtassi che potevi...
5: Lo so, portare
6: qualche cosa per te stamattina.
5: È vero, non ci ho
6: pensato. Non mi hai detto niente.
5: Non ci ho pensato, ma non voglio neanche approfittarne però.
6: Ma approfittare, che devi approfittare?
5: Va bene, adesso
6: che è un aiuto,
5: qualche...
6: perché
5: grazie,
6: non ti voglio
5: grazie.
6: Aiutarti.
5: Sai cosa invece, tu pensi che sia dopo 10 giorni sarebbe bene fare un massaggio o lasciare stare finché è infiammato?
6: Dipende come ti senti.
5: A me mi dole proprio.
6: Ok. Pur darsi ci vuole un... prima che fai il massaggio devi andare un fisio perché
5: è dal fisio sto parlando
6: al fisio sì sì perché
5: gli fa anche agopuntura, cosa pensi?
6: No, va al fisio prima perché quello, se sposta un muscolo un po' allora il fisio rilassa quel muscolo e alza quell'altro, che pur darsi che tu ti fa male il collo,
5: mi fa male
6: ma la problema è un altro posto.
5: Okay.
6: Tu non lo sai. Loro devono vedere, loro lo trovano dove ci sta il problema.
5: Ok.
6: E il muscolo lo release.
5: Rilassare, yes.
6: Release.
5: Rilassare, Michael.
6: Ok, rilassare, ok.
5: Okay.
6: Usiamo quello. Okay.
5: Release.
6: Allora, quello, per te, se io ero se tu mi vieni a fare un consiglio, vai al fisio, fisio? Fa un appuntamento, vai al fisio. Dopo la settimana, se non è andato,
5: è
6: puro se non è non è diventato meglio ogni giorno, deve fare qualche cosa. Deve stare così?
5: No.
6: O deve fare qualche cosa?
5: No,
6: il messaggio
5: perché...
6: no. Il messaggio dopo del fisio, due o tre giorni.
5: Ok, no, anche perché ti dico la verità, sto prendendo il Nurofen.
6: Yeah, ok.
5: Mi passa quelle due ore, ma dopo mi ritorna, è che non posso neanche prendere...
6: No, il problema è con il collo. È normale che se dormiamo, sai, un posto dove ti alzi ti fa male. O anche il collo, se è stato un posto lungo, in un posto scomodo, come il dentist, come l'aereo, diciamo, come sul divano qualche volta, sai, tu ti dormi che sei stanco e ti alzi perché eri stanchissimo, non ti è donato un po' che il collo era un po' spostato.
5: Sì,
6: tu ti alzi e ti fa male, ok? Mm. La normale è dopo un po' di tempo, un giorno o due, se ne va. Ma non se ne va, è ormai è una cosa che è un po' di più. E deve andare un posto.
5: Sono 10 giorni di più perché 2 settimane il prossimo lunedì.
6: E adesso ci sono le fisio dove puoi andare oggi.
5: No, vabbè, vado
6: ma
5: da mia figlia.
6: Figlia.
5: Esatto, vado
6: allora,
5: là.
6: Aspetta.
5: Non ti preoccupare.
6: Ok, sono dimenticato che c'hai la figlia.
5: Esatto.
6: Che stai aspettando?
5: Esatto.
6: È aspettato 10 giorni.
5: Sai cos'è, Michael? È come il calzolaio. Il calzolaio va via con le scarpe rotte. Hai il fisioterapista in casa, non chiedi perché torna a casa, è stanca che qua e che là. Il farmacista in casa, ho mal di testa, mi porti a casa, sì, ma mi sono dimenticato.
6: No, ma la verità non è che c'ho problema, ma... Mi telefono sempre tutti, era un problema, questo, tutto, non è tutto della serata, la giornata, ma non fa niente perché voglio aiutarti,
5: certo.
6: Specialmente alla gente conosciuti, alla gente che c'è bisogno, se posso aiutare, lo aiuto per un consiglio.
5: Grazie.
6: Un consiglio
5: grazie.
6: È niente, sai.
5: Grazie.
6: Ma, sì, mia sorella e mia figlia, ora mia figlia no, non è l'età, ma era un fisio. Ida.
5: Lo so.
6: Ida.
5: Va bene, dai.
6: Che ti posso dire?
5: Me lo dici durante la pubblicità.
6: Te l'ho detto anche dal fisio.
5: Lei è remedio massage, però, non è fisioterapista. Lei è specializzata in remedio massage. Però lavora col fisioterapista. Però io voglio...
6: Sta al clinic là.
5: Esatto, se io voglio, basta che le dico, Angela... prenotami oggi che vengo perché veramente non ce la faccio più, è quello che farò oggi, non ti preoccupare.
6: Okay. Noi andiamo a pubblicità.
5: No, andiamo avanti con le vitamine.
6: Ok.
5: All right.
6: Durante la pubblicità.
5: Sì, mi dirai cosa fare.
6: Fare il messaggio a tua figlia.
5: Ok.
6: Ok, fatto.
5: Va bene, grazie Michael.
6: Io mi sento anche già più meglio.
5: Bene,
6: il collo mio è più meglio adesso.
5: Meno male, ma sono contenta. Oddio.
6: Ok. Ci sono le pomate come Flexo Cream. Io mi piace moltissimo Flexo.
5: Ok.
6: Perché è anche le fisioterapia la usano durante le cliniche.
5: Ho capito, quella con la scatola viola per capirci, no?
6: No, è bianca.
5: Allora lascia che dopo me lo scrivo.
6: Te lo scrivo. Flexo. Io sempre non vado in viaggio senza di questa pomata.
5: Ok.
6: Ok, Flexo.
5: Dopo me lo scrivi
6: Flexo.
5: Tu.
6: Flexo.
5: Dopo me lo scrivi
6: okay.
5: tu.
6: Ok. È un aiuto per il dolore.
5: Ok.
6: È menthol, c'è il menthol da dietro.
5: Yes,
6: è un aiuto che lo puoi usare quando vuoi. E per me, da tutte le pomate, quella proprio lì, ci sto sempre a casa.
5: Ok.
6: Sempre.
5: Va bene.
6: Quando
5: tu hai messo la pomata, dopo andiamo avanti con le vitamine, perché sennò qua mi chiamano e mi dicono...
6: No,
5: che...
6: it's ok.
5: Mettere qualcosa di caldo o qualcosa di freddo?
6: Caldo.
5: Okay.
6: Allora, la differenza è questo,
5: okay?
6: Il caldo aiuta per portare più sangue a quel posto e anche il muscolo, quando è caldo, si apre,
5: ok?
6: Ok, per far capire. quando è caldo, vai per una, ti alza alla mattina, tu i muscoli si sentono già aperti, già stretched.
5: Yes. Okay?
6: Quando è freddo,
5: I muscoli si ritirano.
6: Ah, ci vuole un po' di tempo di warm up, diciamo.
5: Yes.
6: Che il muscolo sia più contratto.
5: Sì, sì, sì, okay? Sì.
6: Allora, tu quando c'hai già un posto dove ti fa male al muscolo, diciamo, il caldo prima porterà più sangue e il sangue porterà più cose dal sangue per guarire, per aiutare.
5: Sì, sì,
6: aiutare.
5: Le cellule okay. lavorano.
6: E anche il muscolo quando è caldo si apre e ti aiuta un po'. Okay?
5: Ok.
6: Il freddo, che anche ci sta il freddo aiuto quando portasse è un dolore quando, di quando... nervi.
5: Ah, ok.
6: È un aiuto per fare i nervi più freddi e si...
5: Infiammare il nervo infiammato? No.
6: No. Si fa il nervo si... come si dice? Lo...
5: Say in English.
6: It helps the nerve. It stops the pain by the nerves. It almost... come si dice? Devo parlare di parole. È un aiuto per i nervi, diciamo, il dolore. Okay.
5: Allora, il freddo, quando ti dicono metti la borsa di ghiaccio sul male, è perché il nervo è infiammato e aiuta...
6: Se hai sì, ma se tu hai fatto un accidente ci vuole il ghiaccio, quello è diverso. Perché vogliamo quando tu diciamo che è un accidente che ti ha fatto male, e si infiamma.
5: Ti gonfia.
6: E subito dicono che ti faccio sapere due esercizi anche dopo,
5: ok, va bene, okay? Dopo durante pubblicità
6: che ti vedi un po'.
5: Sì, infatti tu mi vedi che faccio fatica a girarmi, mi sembra di essere una ballerina.
6: No,
5: io, no?
6: Ti faccio due tre esercizi per aiutarti stamattina.
5: Okay. Grazie.
6: Il freddo, il ghiaccio dove hai fatto un accidente.
5: Okay.
6: Perché si mette il ghiaccio? Perché? Che vogliamo il contrario, vogliamo il sangue per andare a quel posto. Perché se tu hai fatto un accidente e si gonfia subito, vogliamo che il ghiaccio porterà il sangue via, così non si infiamma quel posto.
5: Ah, adesso ho capito il discorso com'è. Sì,
6: ma ormai per te non è un accidente, ti fa male, è il muscolo.
5: Uh-huh.
6: Non vuoi il caldo.
5: Perché voglio che il sangue vada a lavorare dove ho il male.
6: Ah.
5: Allora il caldo attira le cellule sanguigne, il freddo le distanzia.
6: Ah.
5: È giusto?
6: È giusto.
5: Vedi che sono brava.
6: Allora se tu vai vai a correre, diciamo,
5: le
6: muscoli si fanno caldo, ci vuole più sangue.
5: Okay.
6: Ma se tu ti stai rilassato e fai freddo, se ne va.
5: Ok, ho capito.
6: Anche diciamo, sai, la gente quando fa caldo le facce sono rosse.
5: Sì.
6: Sai?
5: Sì.
6: Perché il sangue fa caldo, ti sento caldo e il sangue sta proprio più sangue alla faccia, diciamo.
5: Okay. Quando
6: fa freddo ti sei più blu.
5: È perché vero. Perché il sangue si distanzia.
6: Ok.
5: Oh, che bravo che sei a spiegare le cose.
6: No problema.
5: Bon, facciamo un piccolo riassunto veloce, dopo andiamo con la pubblicità. Allora, muscolo infiammato, borsa dell'acqua calda, perché vogliamo che il sangue vada al muscolo per guarire dove c'è l'infiammazione.
6: Se i nervi
5: invece borsa di ghiaccio per distanziare.
6: Oh, ci sono le pomate proprio ice therapy, dove porti di freddo. Okay?
5: Sì,
6: hai avuto un accidente, subito ghiaccio, subito.
5: Ok, va bene Michael, andiamo con la pubblicità e poi torniamo.
6: E durante
5: con
6: la pubblicità vediamo un po' di esercizio per te.
5: Va bene, grazie.
6: Ok, grazie a voi.
7: Radio Italiana 531.
8: Speed camera locations per venerdì 14 agosto. Wattle Street, Malvern, Cross Road, Clarence Park, Raglan Avenue, Edwardstown, Duthie Street, Malvern and Anzac Highway, Ashford.
9: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide and Fairview Park, Troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno Solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi,